e neanche introdurre la decade, ma addirittura la quindicina, e eravamo in tempi di stacanovismo trionfante, quindi Stacano che lavorava indefessamente al trionfo della rivoluzione bolscevica veniva premiato con l'abolizione delle festività ogni 7 giorni e invece con la unica festività ogni 15 giorni sono stati, ma anche l'esperimento di Stalin ha avuto brevissima durata. Noi in Italia abbiamo avuto l'esperienza, diciamo così, solo aggiuntiva, ecco, senza altro danno, che è stata quella mussoliniana dell'aggiungere a fianco dell'anno in numeri arabi, come si sa, la cifra in numeri romani che faceva riferimento all'avvento della cosiddetta rivoluzione fascista. Non è che abbia mutato granché. L'importante è che la continuità del senso del tempo, che ha una sua visione radicata nella continuità delle generazioni, sia ancora qui a mostrarsi la resistenza della cultura, la persistenza dei modelli culturali anche di fronte alle più forti pressioni omologanti, collettive, che hanno certamente una radice antica, si fanno i processi alla vecchia, processi che sono, come dire, atti della comunità che scarica su un capro espiatorio assolutamente fantastico una sequela di disgrazie o di eventi non positivi di cui la comunità ha patito nel corso di un anno. Quindi siamo ancora in quell'arco del tempo del passaggio dell'anno, che ha estrema importanza, come vedremo, nella tradizione temporale delle culture. La vecchia naturalmente viene processata con una allegoria specifica, c'è l'avvocato, c'è il difensore, c'è il giudice, ci sono i giurati, poi c'è l'immancabile condanna, perché il tempo in questo caso non può fermarsi, non può avere una sospensione, quindi deve procedere, e in questo procedere deve cancellare questa nequizia che è rappresentata insieme delle immaginarie colpe di cui è gravata la vecchia. Si dirà perché la vecchia, naturalmente per atteggiamenti antifemministici. La vecchia perché nella concezione pre-cristiana, arcaica, che rinvia tutti i processi di fecondità alla donna, anzi dando alla donna questo grande ruolo della mater antiqua, della marantega, come è stato poi trasformato questo concetto, e nella madre antica, la madre terra, la madre di tutte le messi, di tutte le produzioni, di tutte le fertilità, evidentemente la vecchia rappresenta il disvalore, l'antivalore della fertilità, cioè rappresenta quel orrore e quel timore che ha sempre gravato sulla società arcaica, che era la sterilità, cioè la non fecondità, il contrario della fecondità su cui si regge l'intera comunità. Ecco allora che questo tipo di rito si associa ad altre forme di riti collettivi che nell'arco del procedere del tempo, secondo le stagioni, viene a porre in rilievo primario l'avvicendarsi delle stagioni feconde alle stagioni infeconde, in una concezione che non è quella lineare del tempo, ma è quella circolare del tempo, delle stagioni che ritornano, la concezione cosmica pre-cristiana, dove il punto più importante di questo eterno ritorno è quello dell'andamento del sole, naturalmente. Nel momento stesso in cui il sole è al suo minimo, la cerimonialità collettiva arriva all'apice, la più intensa, la più
straordinaria attività rituale delle comunità umane arcaiche si è sempre collocata, e di tutte le comunità di cultura che continuano ad avere un radicamento in questa appartenenza, si è sempre collocata attorno al solstizio d'inverno, cioè al momento in cui il sole si trova al suo minimo e incombe appunto sulla comunità la sterilità, la non fecondità quantomeno. E allora a quel punto la comunità che è avvolta nel senso del pericolo, nella paura di non poter andare oltre questo momento, ha bisogno di rassicurarsi, di spendere tutto il possibile per la produzione di nuovo spirito di comunità, di manifestare una solidarietà collettiva che dimostri come la cultura sia in grado di controbattere la natura. E allora la cerimonialità del passaggio dell'anno, di questo momento cruciale nella lotta tra il valore della fecondità e il disvalore della sterilità, ha un percorso lungo che dalle origini pre-cristiane viene poi accolta anche nella cristianità, perché la materializzazione del valore non è più quella fantastica, leggendaria, immaginifica della veccia che brucia sul rogo di mezza quaresima o sul rogo dell'Epifania, ma è quella del Cristo che invece è solo inviti, che viene, che incarna e si fa carico, ultimo capro espiatorio rispetto a tutti quelli precedenti, in cui non sarà più sparso sangue umano, nessun sacrificio umano sarà fatto, perché quello di Cristo li assume tutti, e in questa incarnazione la comunità, che non è più pre-cristiana ma è cristiana appunto, manifesta la sua adesione al tempo dell'Eterno. Ecco allora non a caso la collocazione del Natale nei pressi temporali del passaggio dell'anno, proprio per questa continuità necessaria tra il grande valore che le società precedenti a Cristo attribuivano a questo momento e quello appunto dell'assunzione di Cristo come materializzazione umana nella continuazione del sacro. Comincia prima però questa serie di ritualità che nel tempo dell'anno debbono dare alla comunità tradizionale il senso dell'appartenenza solidale. Comincia proprio con un'attenzione specifica a coloro che nella comunità rappresentano, come si direbbe ora, l'anello debole, cioè quella parte della comunità che deve essere acculturata, accolta, socializzata, che deve acquisire il senso dell'appartenenza e della continuità. Cioè comincia con una particolare attenzione ai bambini. Ecco allora che a partire addirittura dalla celebrazione dei defunti per alcune culture, poi con San Martino per altre culture, poi ancora con San Nicolò per altre comunità, Santa Lucia, il Natale e l'Epifania, da Befana in questo caso, un arco temporale in cui noi assistiamo a una medesima ritualità che è quella dei regali ai bambini, fatti da sante figure, fatti da figure che non si conoscono, per una solidarietà che viene da oltre la storia, che viene da prima e continua oltre la storia. In Sicilia sono i morti che portano i regali ai bambini. Nelle nostre realtà noi conosciamo a Venezia per esempio le manifestazioni di San Martino e i bambini che in una questua rituale ricevono i doni per San Martino, che è il santo del dono. Ma poi moltissime delle nostre comunità locali è San Nicolò, santo ancora una volta, che ha salvato i bambini, che ha portato e riscattato le fanciulle che dovevano essere vendute per bassi fini dal padre, eccetera. Ma l'importante è che da noi San Nicolò, con le piccole ritualità,
dell'asinello, del pane, del vino, la sciatola, eccetera, ma è San Nicolò, tra l'altro, per dimostrare quanto sia persistente il modello culturale al di là dei secoli e dei processi di omologazione. Dobbiamo ricordare che San Nicolò continua a portare i bambini in un'area specifica, identificata in una comunanza culturale assai lunga. E San Nicolò porta i regali ai bambini di qua del Piave, per esempio, non di là del Piave. Da Oderzo fino in Dalmazia, seguendo tutto l'arco costiero, quindi di una appartenenza, come vedete, plurimillenaria, San Nicolò porta i regali ai bambini, li porta a Trieste, li porta a Fiume, li porta a Zara e li porta lungo l'asta del Piave, sempre sulla riva sinistra, a Belluno, ma anche su, oltre, fino in Austria. Altrove invece, dove la cultura celtica ha avuto una forma di presenza più cospicua, è Santa Lucia. E di qua e di là, perché a Verona, perché a Bergamo e Santa Lucia. Ovviamente la ritualità è la stessa, cioè al di là del titolare, quello che conta è l'economia del dono. Un'economia del dono che viene da qualcuno che è oltre la materializzazione della comunità presente, ma che garantisce con la sua protezione, con la sua presenza, una continuità a questa comunità, fino alla Befana. E non è casuale che nei nostri parlari la Epifania venga anche definita Pasquetta, perché è la piccola Pasqua, è la resurrezione della comunità. Il Cristo che si manifesta nella esposizione pubblica e nella realtà poi pasquale vera e propria successiva, una serie di cerimonie che coinvolgono tra l'altro molto spesso gli elementi di base di ogni cultura simbolica, l'acqua e il fuoco, l'acqua della purificazione, l'acqua della vita e il fuoco della purificazione e della vita eterna, perché il fuoco, come si sa, si è alimentato con luce eterna, illumina, punta al cielo, indica l'axis mundi, il collegamento fra il cielo e la terra, e dentro al fuoco brucia l'intera comunità nel suo complesso, coloro che sono stati prima nell'immagine, coloro che nel calore del fuoco sono i vedienti. Il fuoco della Epifania, i roghi che con tanti nomi ancora oggi vengono accesi nelle nostre pianure e sulla montagna veneto-friulana, sono una manifestazione di persistenza culturale importante, con tutte le cerimonialità che si fanno attorno, naturalmente, con il consumo collettivo, altra forma modesta di agape, della pinza, del vino, cose modeste, ma consumo, consumo e addirittura in certi casi, come dire, abbondanza di mangiare, di bere, di relazioni sociali. Perché attorno al fuoco, ai roghi che con tanti nomi ripetono, Pignarul, Palevin, Ubarata, Pogherate, non importa, come non importa, dicevamo prima, la figura santa che si incarica del dono, neanche in questo caso non importa il nome, è la ritualità. Nella ritualità c'è il riconoscersi come comunità. E in questo ambito il consumo abbondante di pane, di vino, e di relazioni sociali, il cantare insieme, il danzare insieme, sono tutte forme di consumo abbondante, e sembrerebbe paradossale questo, perché siamo nel momento, come dire, di estrema precarietà, in cui tutte le risorse andrebbero misurate, perché non c'è nulla da raccogliere sui campi, nemmeno sull'acqua c'è nulla, perché perfino
e gli abitatori dell'acqua sono fermi, dice il nostro proverbio, a San Valentino il lusso muove il codin, cioè la vita ritorna. Nell'acqua più in là non c'è nulla da raccogliere, quindi sembrerebbe insensato consumare di più del necessario, ma invece è proprio in questo spreco che si conferma la capacità della cultura di imporsi sulla natura. L'uomo con la sua cultura sa andare oltre la manifestazione della natura che vede il sole appunto abbassarsi fino al suo limite, poi riprendere il cammino naturalmente. Allora il consumo di pane, la pinza altro non era in origine che un pane leggermente arricchito di poche cose, un po' di fichi secchi, un po' di uvetta, altro non c'è, adesso è un dolce naturalmente prelibato, ma in altri tempi quando si diceva che sì, la pinza a un uomo pesante era appunto perché la pinza era qualche cosa che richiedeva robuste quantità di vino per essere digerita, proprio perché era un poverissimo. D'altronde questo, la pinza, è niente altro che il corrispettivo del panettone lombardo, il panetun, che è un pane arricchito come la pinza, sempre in termini molto poveri, poi è voluto tutto. Quello che importa è che in questo momento di bassissima fertilità temporale il tempo della cultura sa imporsi su quello della natura. E allora ecco che anche in società molto rigide dal punto di vista del costume, come la vecchia società tradizionale in cui la separazione fra i sessi era molto marcata, le occasioni di frequentazione mista erano assai limitate, i matrimoni, neanche in chiesa non c'era questa possibilità, forse sul sagrato per due chiacchiere dopo la messa, per qualche occhieggiamento, ma non certo all'interno, dove gli uomini stavano da una parte e le donne dall'altra. Quindi queste feste della tradizione rappresentavano un momento di frequentazione collettiva, quindi di esaltazione anche della relazionalità. Il ballo, questo era qualche cosa di straordinario, e in questo consumo esaltato di tutto, cibi, bevande, relazioni umane, si riproponeva l'immagine del caos, delle origini, del momento in cui il tempo era ancora da cominciare, doveva cominciare a scandire le sue stagioni sociali, culturali e naturali. Il tempo era arrestato nel momento del caos, prima della creazione, il caos del fuoco, il caos dell'origine. Allora recuperare questa immagine voleva dire in qualche modo rimuovere tutte le incrostazioni che la società aveva sovrapposto a questo tempo, i ruoli sociali, le gerarchie di potere, quello che di fatto poi ritroviamo in una continuazione espansa di questa ritualità nel carnevale. Il carnevale era la rimozione di questo tempo delle gerarchie, era il ritrovare una sorta di paradiso perduto in cui tutte le persone, fossero uomini o donne, giovani o vecchi, ricchi o poveri, erano solo persona, quindi senza alcuna distinzione che li portasse ad avere ruoli particolari. Nei conti, se ricordate, l'immagine del carnevale è quella classica del mondo roverso. Naturalmente dovremmo ritrovare lo spirito del carnevale di molti secoli fa, non tanto dell'oggi che si passa di spettacoli, vuole carri, vuole chissà che. Nella rappresentazione del carnevale antico le trasformazioni erano molto poche. Prima di tutto, in linea di massima, gli attori protagonisti del carnevale erano gli uomini e non le donne. E ovviamente anche questo è una chiave duplice, perché era che casomai le donne erano protagoniste secondarie, ma era l'uomo
protagonista primario, e questo ci rinvia a certi aspetti del culto della virilità che si legano ancora una volta alla fertilità, alla fecondazione e così via. Ma i protagonisti che tipo di mascheratura avevano sempre? Di solito poteva essere in alternativa di due generi. Uno era quello di trasfigurare il volto assumendo una maschera, diciamo, che cambiava la situazione. In una società molto povera bastava un tacco messo sulla candela, oppure l'unto delle pentole dato sul volto per pitturare di nero una faccia, voltare la giacca senza andare in cerca di costumi, indossare la giacca rovesciata, e questa era la mascheratura. In altre società molto più tradizionali, molto più attente al rito, molto più stabili per loro condizione anche naturali, come la società montanara, di solito appartata, lontana dalle trasformazioni violente della pianura, che è la via dei transiti e quindi conosce mutamenti molto più repentini. La montagna per secoli è stata appartata, dimenticata, addirittura demonizzata. Non dimentichiamo che solo alla fine dell'Ottocento o all'inizio con le prime scalate, ma il turismo di massa investe la montagna solo verso la fine dell'Ottocento. Per molti secoli la montagna era il luogo degli abissi, degli orrori, dei ghiacciai, dei lupi, degli orsi e di tutto quel che si vuole. E per questo la montagna non veniva frequentata, c'erano scarsi scambi tra montagna e pianura, la tradizione si manteneva più inalterata. Ancora oggi i carnevali di montagna sono carnevali in cui si può cogliere molto più significativamente la ritualità collettiva. Chi conosce i carnevali dell'ambito, per esempio, del Comelico, sa bene che in questi paesi c'è ancora oggi una serie di manifestazioni carnevalesche molto, molto belle, tra l'altro. Ma che cos'è nella montagna il tipo di mascheratura? È la maschera di legno, la maschera immutabile. Dietro a quella maschera si celano tutte le generazioni precedenti. E quindi la comunità si pone davanti a quella immagine del carnevale, prototipo del carnevale, che è il mito del mondo roverso, del mondo in cui la manifestazione quotidiana è quella del paese di Cuccagna, in sostanza, dove meno si lavora più si magna, diceva appunto, e le rappresentazioni antiche nelle incisioni mostravano il rovesciamento del mondo, per cui c'erano le montagne di parmigiano grattato in cima di uomini che rotolavano fin da basso gli gnocchi in continuazione, e le quaglie già volavano già arrostite e andavano direttamente in bocca ai cittadini. E questo era il paradiso perduto di una stagione evidentemente molto misera dal punto di vista della condizione sociale, molto invece creativa dal punto di vista della rivendicazione sociale, perché dietro a queste mascherature, dietro a queste immagini di pienezza di cibo eccetera, stava spesso la protesta sociale, che si esprimeva come poteva, naturalmente conformemente ai tempi, e quindi rappresentava forme di società possibili in cui non vi era più la penuria, non vi era più la dominazione. Questo lo ha fatto in altre forme la cultura popolare, tradizionale, attraverso i tempi. Non è casuale che in una società che ha sempre avvertito fortemente questo bisogno di esprimere appieno la persona, come è la nostra società profondamente permeata di cristianesimo, e attraverso tutto l'ambito veneto-friulano lo ha fatto, per esempio, popolando tutto il territorio di capitelli, di immagini votive che in faccia
alla potenza e al dominio d'altri tempi confermavano la comune appartenenza, la comune origine. E quando non ha potuto esprimerlo nemmeno così, non bastava, se n'è andata con forme di emancipazione, che sono quelle dell'emigrazione d'altri tempi, che non a caso ha trapiantato la medesima immagine paesaggistica, ma anche dell'immaginario collettivo, laddove si è trapiantata in varie parti d'America, eccetera. Ora, voglio dire, il rapporto con la tradizione, il tempo cosmico, quindi con le scansioni dettate da solstizi ed equinozi, ha sempre connesso le manifestazioni rituali delle collettività tradizionali, perché dopo il solstizio d'inverno, che è il punto, ripeto, cruciale, anche se si trova nella natura al più basso della grado della fertilità, mano a mano che cresce il sole, che si manifesta la fertilità, calano le manifestazioni della ritualità collettiva, ma sempre legate a questo tipo di richiamo della natura, della cultura nei confronti della natura. Ricordiamo come in questo si possono inserire le manifestazioni, per esempio, legate al sorgere della primavera, quindi all'equinozio di primavera, il pater marzo, per esempio, una manifestazione in cui la terra viene bruscamente richiamata attraverso una ritualità ancora una volta molto semplice, per forme di di richiami che non hanno bisogno di granché. Per esempio, per chiamar marzo, questa sorta di richiamo forte legato al far rumore, alle grida e così via, bastava una funzione che era quella della ripulitura delle catene del focolare, che erano unte e bisunte da una lunga invernata, che trascinate lungo le strade bianche, allora evidentemente, di polvere e ghiaia, ripulivano le catene, facevano divertire i bambini e nello stesso tempo, con lo strepito delle catene, richiamavano simbolicamente la terra a risvegliarsi, a rigenerarsi, a tornare a fruttificare. Ma sempre in questo rapporto non possiamo fare a meno di ricordare che c'erano altre realtà non propriamente religiose, che erano quelle di richiamo al valore della fertilità, sempre affidata a forme di antidoti contro la sterilità, di sorta di esorcismi, se vogliamo, contro il pericolo della sterilità, che si manifestava non in momenti di scadenze della natura, ma in momenti del ciclo vitale dell'uomo piuttosto. Intendo riferirmi a una manifestazione che ha vari nomi, che è presente nelle culture tradizionali di tutta Europa con il termine antropologico conosciuto così di Charivari, e che in qualche altro posto si chiama canata, da cani, da ululati di cani, eccetera, che è una sorta di dileggio sonoro praticato nei confronti di una coppia anziana. Tutti si placano e la comunità, con questo sacrificio, viene liberata dall'incubo. Altre forme, naturalmente, nel ciclo della primavera che si viene manifestando con il ritorno della fertilità, sono quelle legate al ritorno della fertilità, sono quelle legate ai cosiddetti maghi del maggio, che nel primo sabato di maggio vedono in molte comunità tuttora i giovani. E questo naturalmente non è casuale, coloro che rappresentano la futura fertilità, organizzare una sorta di tribunale giovanile per giudicare i comportamenti delle coetanee, quelle che un tempo si dicevano appunto le ragazze da marito, adesso non sapevo quale sia l'età delle ragazze da marito, ma si sposta sempre un poco più in là,
Fatto sta che in questo tribunale giovanile venivano emesse delle sentenze che naturalmente, come sempre nella cultura tradizionale, non avevano le forme pompose dello scritto, di queste cose, ma i segni materiali prelevati direttamente dall'ambiente, per cui davanti alla casa di una si metteva un cancello o magari la porta di un porcile, tanto per essere ancora più chiari, ed era una sentenza piuttosto pesante. Naturalmente la mamma provvida al mattino presto spiava dalla finestra se c'era qualche segno manifestamente non proprio decoroso e andava a toglierlo immediatamente. Mettevano, perché ormai le prime erbe erano state generate, mettevano delle manciate di paglia, altro significato non proprio di grande stima, oppure delle lingue di vacca, che sono erbe ancora più, oppure mettevano dei vasi di fiori prelevati dalla casa e messi davanti a un'altra, in segno evidentemente di apprezzamento della beltà, eccetera eccetera. Anche questo, che sembra una manifestazione assolutamente, come dire, oggi appunto si potrebbe considerare antifemminista oppure politicamente non corretta, ma in quella logica avevano la loro finalità precisa, fino a quella manifestazione nuovamente attorno alla realtà del fuoco, che sembra bruciare poi ogni residua ritualità, perché ritualità collettive poi fino in autunno non ce ne sono altre, che sono i fuochi del solstizio d'estate, i fuochi di San Giovanni. A San Giovanni anche in questo caso c'erano forme di manifestazioni che richiedevano qualche responso intorno alla possibilità di sposarsi, se mancava tanto tempo, chi avrebbero sposato. Mettevano sul balcone nella notte di San Giovanni una scodella con dell'acqua e una chiara d'uovo per vedere la forma che avrebbe assunto al mattino e indovinare il mestiere che avrebbe fatto. Buttavano una pantofola dalle scale per vedere quanti gradini faceva, quanti anni mancavano al matrimonio. Una volta era ambito il matrimonio, ma una volta ci tenevano. Oppure nella notte di San Giovanni chiamavano il cucù e chiedevano cucù dalla pena rissa quanti anni me vorrà per diventare novissa. Insomma, manifestazioni legate a una concezione molto presente della fertilità individuale e collettiva, della comunità e della persona. Fuochi di San Giovanni, tra l'altro, che sono stati presenti in tutta la nostra realtà tra Friuli e Veneto fino a 100 anni fa, testimoniato dalle indagini appunto folcloriche su quei tempi, e che oggi si mantengono curiosamente in quella parte, per esempio, venetofona del Brasile, che sono gli stati di Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, in primo luogo stati venetofoni, perché più di qualche milione di persone parla questo talian, questa lingua neolatina vera e propria, che è la rimanipolazione di una coinè di dialetti veneti vari, nata 130 anni fa quasi. Ebbene, in quei luoghi si mantengono i roghi di San Giovanni, ma ovviamente hanno lo stesso significato dei roghi del Paladin, perché la stagione è rovesciata, si tratta dell'inverno piuttosto che dell'estate. Ora, in tutto questo evidentemente c'è una cognizione del tempo che rinvia ad un rifiuto di restringere a termini di calendarizzazione razionalizzata, di ore e di minuti, di secondi, di decimi di secondi. C'è una concezione cosmica, quindi, che abbraccia la vita quotidiana e la manifestazione del sacro, l'inconoscibile e la scienza insieme, il sociale e l'extrasociale. Questo ci dicono gli insiemi di ritualità che sono presenti nel corso dell'intero anno e che, come ripeto, continuano spesso a manifestarsi in forme che sono quelle della tradizione e che oggi stesso appunto hanno una loro svolta.

Abbiamo ascoltato il professor Bernardi, sociologo, nel tema Stagioni dell'anno, stagioni dell'uomo. Ringraziamo il relatore e gli organizzatori di questo corso che si svolge a Sacile in Piazza Duomo e li ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto. A risentirci.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

Facendo continuamente ricorso al Padre con una preghiera piena di fiducia, Gesù incoraggia i discepoli ad adottare lo stesso atteggiamento. Li incoraggia in particolare a osar domandare al Padre ciò che essi desiderano. Egli, che afferma di essere sempre ascoltato dal Padre e trova la sua gioia in questa dimostrazione di un'unione senza inclinature, vorrebbe procurare ai discepoli una gioia analoga. Così Gesù promette alla preghiera di domanda un'efficacia che dovrebbe autorizzare ogni audacia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per assicurarsi che venga compresa e riconosciuta la verità che egli vuole inculcare, Gesù ripete: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Così sottolinea che non ci sono eccezioni alla regola enunciata. Il principio è espresso chiaramente con la sua portata universale. Questa affermazione così categorica è sorprendente. Molti fanno una distinzione tra le preghiere esaudite e quelle non esaudite. Ad essi sembra evidente che numerose domande formulate nella preghiera non ricevano risposta favorevole. Sono numerose le lamentele riguardanti preghiere che sembrano sterili, e le proteste sono rivolte a un Dio che non ascolta, che non accoglie le suppliche più giustificate, più nobili. A tutte queste lamentele e proteste, Gesù risponde contrapponendo a una falsa evidenza la verità come egli la vede e la vuole insegnare. Vi risponde con il suo cuore filiale, reagendo contro tutte le accuse che chiamano in causa la bontà del Padre. Gesù dichiara che tutte le preghiere sono ascoltate, ricevono una risposta divina. Mai una preghiera è sterile o cade nel vuoto. La risposta non è necessariamente quella che ci si attendeva, ma è sempre positiva. Gesù vuole mostrare che, malgrado tutte le critiche, la bontà del Padre è irreprensibile. È infatti la bontà del Padre che garantisce il principio che tutte le preghiere sono efficaci. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù vuole evitare che si attribuisca al Padre Celeste una durezza che non si potrebbe concepire in un Padre terreno. Le immagini alle quali ricorre fanno capire bene questa verità. Esse sono prese dal quadro della vita palestinese. Dare una pietra a chi domanda un pane lo si può spiegare con la somiglianza esteriore dei pani con certe pietre. Offrire una serpe a chi domanda un pesce si riferisce alla presenza di serpi nel lago di Genesaret. Quando alla fine della pesca i pescatori si passavano i pesci che avevano preso, poteva capitare che al posto di un pesce ci fosse una serpe.

Nel Vangelo di Luca è usata un'altra immagine. Se il figlio domanda un uovo, il padre gli darà uno scorpione. Questa immagine suscita qualche difficoltà. Da una parte, non si vede quale legame di somiglianza o quale rapporto possa esserci tra un uovo e uno scorpione. D'altra parte, il fatto di non ascoltare una domanda non può essere espresso con l'immagine di dare uno scorpione al posto di un uovo. Dare uno scorpione è un gesto aggressivo. Mentre le altre due immagini volevano significare il dono di una cosa inutile e senza valore al posto della cosa desiderata, l'immagine dello scorpione significa il dono di una cosa pericolosa o malefica. Perciò sembra che essa non provenga dal pensiero autentico di Gesù. Forse la migliore soluzione di questo problema consiste nell'ipotizzare che la parola di Gesù sia stata

trasmessa male e che la versione originale presentasse un vocabolo greco molto vicino a scorpione, un vocabolo che significa sterco. L'immagine sarebbe stata dunque quella di dare uno sterco, cioè una cosa completamente inutile al posto di un uovo. Il padre non può dare cose inutili, ossia rifiutare di ascoltare le domande che gli vengono rivolte. Non lo può fare in ragione del proprio amore paterno. Se i padri terreni si affrettano a dare cose buone ai loro figli, colui che supera di gran lunga tutti i limiti della bontà paterna non può non avere una generosità superiore nell'accogliere tutte le domande. Insegnando questa verità, Gesù desidera far nascere nei discepoli le domande più audaci. Poiché la bontà del Padre è senza limiti, i suoi figli possono affidargli qualsiasi desiderio. Gesù stesso, nel corso della sua vita pubblica, ha voluto suscitare una maggiore audacia in coloro che esitavano nella loro fiducia. Voleva comunicare agli altri la propria audacia filiale, audacia che piace al Padre e che ottiene il suo favore. Tuttavia, per precisare ciò che il Padre dà ai suoi figli, Gesù parla di cose buone. Così fa capire il motivo per cui il Padre non può accordare sempre il favore particolare che gli viene richiesto. Quelli che pregano possono, in certi casi, domandare cose che non sono buone, essendo inutili o nocive, oppure possono domandare cose meno buone di quelle che il Padre desidera dare loro. In questi casi, l'amore paterno richiede che la preghiera non sia ascoltata nel suo oggetto preciso, ma che l'ascolto avvenga sotto forma di un favore più grande, che risponde di più al vero bene della persona e alle sue aspirazioni più profonde. Quindi, tutte le preghiere sono ascoltate, o in ciò che viene espressamente domandato, o in forma superiore, in ciò che il Padre giudica essere il bene di ciascuno dei suoi figli. Nella versione di Luca, ciò che il Padre dà a coloro che lo pregano è lo Spirito Santo. È evidente che lo Spirito Santo non può essere che tra le cose buone, in modo che colui che lo domanda nella sua preghiera è sicuro di riceverlo. Basta domandare al Padre i doni dello Spirito Santo, luce, forza, amore e gioia, per esserne subito arricchiti. In questo campo l'audacia viene ricompensata infallibilmente dalla generosità del Padre.

0: Nell'incarnazione, il Figlio si è volto verso l'umanità per venirle in aiuto e salvarla. Tuttavia, in quanto Figlio, restava essenzialmente rivolto verso il Padre. Così si spiega che i Vangeli ci fanno scoprire in Gesù un cuore filiale rivolto verso il Padre. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci riconduce all'origine eterna del Figlio, affermando: «In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio». Il principio di cui si parla qui non è il principio del mondo, ma l'eternità stessa. Essa è senza inizio, tuttavia si parla di principio in una prospettiva di durata del mondo. L'eternità ha preceduto tale durata e così costituisce un principio in relazione all'esistenza dell'universo. Il Figlio, o Verbo, è in principio, ossia da tutta l'eternità. Egli è Dio nel senso che possiede la natura divina, ma è parimenti rivolto verso Dio. Più letteralmente bisognerebbe tradurre verso il Dio, poiché nel testo greco c'è un articolo per designare un'identità personale. Questo articolo quindi suggerisce che si tratta della persona del Padre. Il Verbo è rivolto eternamente verso il Padre, così da tutta l'eternità. Egli esprime il suo amore filiale che lo lega al Padre. Questa condizione del Figlio eterno è confermata alla fine del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è rivolto verso il seno del Padre, lui lo ha rivelato. In questa affermazione appare tutto il senso della missione rivelatrice di Cristo. Egli fa conoscere Dio agli uomini, quel Dio che nessuno aveva mai visto. Ma, pur volgendosi verso gli uomini per illuminarli, il Verbo resta fondamentalmente rivolto verso il Padre. È sottinteso che egli può rivelare il Padre in quanto è immerso nella sua intimità. Non soltanto è rivolto verso il Padre, ma verso il suo seno, con la sfumatura di una penetrazione nella profondità di amore del Padre.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi. Tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore Egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che
e scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
2: Un caro saluto, amici in ascolto, da Monia Parente, e un augurio e un benvenuto a Don Fabio Rosini.
3: Bentrovati.
2: Noi iniziamo ad accostarci al libro del profeta Giona, un libro che ci parla chiaramente e grida, possiamo dire, la misericordia di Dio. Iniziamo, Don Fabio, introducendo questo libro.
3: Ecco, Giona è uno dei 12 profeti minori non perché abbiano contenuti secondari, ma più che altro per la loro dimensione. A confronto dei grandi profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele, hanno un materiale più limitato. Giona è un libro profetico un po' particolare. La sua peculiarità fondamentale è che è un libro narrativo, mentre tutti i libri profetici hanno una serie di oracoli che hanno una forma poetica, hanno una forma di emissione a scansioni apodittiche, affermazioni slegate anche fra di loro. Invece Giona è un racconto. Giona avrà solamente nel secondo capitolo un salmo che viene detto dal personaggio principale, che appunto è il profeta Giona, ma fondamentalmente sarà una storia che oscilla fra l'essere apparentemente una storia quasi per bambini, con degli elementi pressoché favolistici che hanno addirittura contatto con favole celeberrime nella storia dell'umanità, a l'essere in realtà un libro dal contenuto molto profondo, molto adulto, molto serio, una autentica chiamata ad apertura di mente, che è proprio la sfida del profeta in questione, il quale è un tizio che vive un'avventura suo malgrado. E qui il profeta fa una pessima figura, fa una serie di errori, e questi errori sono anche così emblematici, perché l'ascoltatore viene portato a esecrare gli atteggiamenti del profeta e a seguire però nello stesso tempo un'apertura di mente, perché se noi ascoltiamo con la mentalità di oggi questo libro ci risulta molto più facile capire l'errore del profeta. Se noi pensiamo al terzo, quarto secolo prima di Cristo, quando più o meno è la probabile formazione definitiva di questo testo, noi abbiamo a che fare con qualcosa che era un po' scioccante all'epoca. Lo stesso il libro lo afferma senza mezzi termini.
2: Questa, Don Fabio, una visione d'insieme del libro di Giona. E, considerando invece la struttura interna, come si presenta?
3: Ecco, il libro a noi si presenta, secondo la divisione tradizionale, in 4 capitoli. È la storia di Giona, che ha una missione. Giona è il profeta Giona, figlio di Amittai. In realtà il nome che gli viene attribuito è un nome tradizionale. Stiamo parlando di un profeta che era comparso nel secondo libro dei Re, al capitolo 14, al tempo di Geroboamo II. Siamo in una fase in cui probabilmente Ninive, la città di cui si parlerà durante la storia, non è nemmeno veramente così grande quanto sarà descritta. In realtà i dati non corrispondono molto. Infatti lo stile, il genere di questo libro è un po' da tutti riconosciuto oggi come una parabola, come un insegnamento dato per mezzo di una storia. Addirittura qualcuno, non a torto, lo definisce un midrash di un testo celeberrimo dell'Esodo. Il midrash, o i midrashim a plurale, sono una tecnica rabbinica tipica con cui si spiega un testo della scrittura per mezzo di un racconto, per mezzo di una analogia narrativa. Ecco, infatti, sembrerebbe proprio che il testo globale del profeta Giona è un midrash, cioè un racconto esplicativo di quello che viene detto in Esodo 34:6, dove viene proclamato il nome di Dio che dopo la trasgressione del vitello d'oro perdona il popolo ebraico in nome della sua identità. Il Signore è lento all'ira e ricco di misericordia. Ecco, questo è il nome di Dio. Allora, c'è tutta un'arte narrativa che ha il compito di spiegare la misericordia di Dio, perché questo è veramente il centro di questo libro. Innanzitutto attraverso un racconto che è unitario, l'abbiamo già detto, ed è molto nitido. Secondo, il libro usa molti giochi di parole. Piano piano speriamo di saperli rimarcare e farli apprezzare. Poi si citano anche altri testi qua e là in maniera soggiacente. La struttura del libro poi alla fin fine è macroscopicamente in due parti. Il primo e il secondo capitolo, la prima chiamata di Giona è il suo naufragio, il terzo e il quarto capitolo, la seconda chiamata di Giona è il suo esito con l'epilogo su ciò che Giona deve aprirsi a capire.

0: E a questo punto, Don Fabio, anche se per sommi capi, raccontiamola questa favola per grandi.
1: Ecco, Giona riceve una missione. Dio gli dice: devi andare ad annunziare a Ninive che la loro malvagità è giunta fino a me. Allora, cosa fa Giona, che deve andare a dare un avvertimento a questi niniviti, i quali sarebbero proprio dei nemici storici, violenti, crudeli del popolo ebraico, cioè proprio le persone più sgradevoli a cui si possa pensare di andare a rivolgere una parola di aiuto, di avvertimento? Ecco, cosa fa Giona? Prende e scappa. Paga il biglietto per una nave e parte per Tarsis. Tarsis è probabilmente identificabile con le coste della Spagna. Tartessos è un nome che si riconosce da quelle parti. Ecco, lui praticamente se ne va dall'altra parte, visto che Ninive, rispetto a dove lui sta, sta verso Oriente. Lui va verso Occidente. Cosa avviene? Per continuare nel racconto così macroscopico del testo, che si scatena una tempesta, i marinai non sanno come fare, chiedono chi può essere la colpa per questa tempesta. Dopo essere stato svegliato, perché Giona si mette addirittura a dormire per scappare dalla situazione, Giona deve ammettere che la colpa è sua. I marinai non sanno come fare, cercano di evitare la cosa, ma l'unica soluzione è buttare Giona nel mare. Giona viene gettato nel mare, e che succede? Succede che qui abbiamo uno degli elementi più favolistici, addirittura molto vicini a favole della nostra epoca. Giona, buttato nel mare, viene inghiottito da un pesce e starà 3 giorni e 3 notti dentro la pancia del pesce. Lì dentro lui pregherà e siamo qui al secondo capitolo, e arriviamo al terzo capitolo, quando lui viene risputato sulla spiaggia. Dio lo richiama a fare la stessa cosa che doveva fare, e lui prende e finalmente fa questa cosa. La sorpresa è che i niniviti reagiranno in maniera adeguata all'esortazione, non rifiuteranno il profeta. Questa città enorme, dove bisognava camminare giorni per percorrerla tutta, si converte, tutti quanti fanno penitenza, e a quel punto la missione è compiuta. Ma c'è un sorprendente quarto capitolo. In questo quarto capitolo Giona è arrabbiato del perdono accordato ai niniviti, e proprio dice al secondo versetto di questo quarto capitolo perché era scappato, e cita lì Esodo 34:6: io lo so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. E non mi piace, praticamente lui dice: non mi piace come fai, non mi piace che perdoni, non mi piace che a questi gli è andata bene. E allora c'è tutto un gioco divertente che Dio fa con Giona. Giona soffre il caldo, prova a costruirsi una capanna, però non si riesce a riparare. Dio fa sorgere un ricino che protegge Giona, e Giona non patisce più il caldo. Però poi nella notte manda un verme a seccare, rodere questo ricino. La mattina Giona si ritrova che sta patendo il caldo, e nel suo carattere piuttosto irascibile / infantile prende e dice: basta, voglio morire perché fa troppo caldo, non lo sopporto. E Dio gli dice: ma ti pare che tu adesso vuoi morire perché non c'hai un ricino? Sì, fa lui, voglio morire come un bambino, proprio impuntato. E Dio dice: ma tu vorresti morire, ti arrabbi così tanto per un ricino, e tu volevi che io distruggessi, non mi prendessi cura, non avessi pietà di uomini e bestie in quantità smisurata che stavano nella città di Ninive? Così finisce il testo. Finisce con questa domanda: non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Ecco, il testo quindi è il racconto dello svelamento di quanto è libera e grande la misericordia di Dio, la quale cerca la salvezza del peccatore, non la sua distruzione. Ecco, questo sotto il punto di vista proprio contenutistico, i quattro capitoli sono un po' strutturati così.

0: Quali sono, Don Fabio, le caratteristiche peculiari del libro di Giona che lo rendono così straordinario e originale?
1: Innanzitutto ci sono dei pagani che pregano, i marinai pregheranno al momento giusto, i niniviti pregheranno una volta richiamati a conversione, in un processo di ignoranza e riconoscimento che è molto bello, che come conoscono, come scoprono, subito accolgono, ed è una forma di parlare dei pagani inaudita nell'Antico Testamento. Poi c'è tutta una serie di elementi, fra la tempesta, il vento, il pesce, il ricino, il sole che arriva e secca, gli animali che si coprono la testa di sacco perché fanno penitenza pure loro, questo è un elemento addirittura comico, e tutta la natura concerta questo discorso a questo profeta testardo. E appunto il profeta è un testardo nazionalista, xenofobo, che non concepisce altro che la punizione di chi sbaglia, e che viene proprio mostrato nella sua ottusità per mezzo di questo gioco di contrasti che un pochino abbiamo visto attraverso le cose che abbiamo ancora detto. Logicamente c'è molta ironia verso il profeta, addirittura parti che sconfinano nell'umorismo. Giona, per esempio, paga il biglietto per scappare e viene rigettato indietro gratis. Il vento che lui non ha avuto per andarsene via, il vento di Oriente, invece gli arriva molesto alla fine e lui soffre per questo vento che è troppo caldo. E questo pesce che fa da barca, è un po' divertente come immagine. E appunto questa cosa qui che succede, che a Ninive si vestono di sacco gli uomini e anche le bestie, noi pensiamo tutti gli asini, le mucche, le pecore, tutti con un sacco in testa per far penitenza. Questo è proprio un elemento patentemente esagerato, divertente, che fa ridere i bambini che ascoltano il testo. Quindi ci sono delle tematiche tutte peculiari, lo scontro fra particolarismo e universalismo, che è veramente grande e notevole rispetto allo strato vetero-testamentario all'interno del quale siamo, e questo contrasto fra Giona e i pagani. Giona conosce e disobbedisce, i pagani non conoscono però obbediscono. Giona è un perfetto ortodosso sotto il punto di vista teologico, lui conosce la teoria ma c'è una prassi pessima, mentre i pagani, che non capiscono molto, sono però ortopratici, fanno quello che devono fare. Allora, in questo libro, che parla di aperture alle vie sorprendenti e belle di Dio e della collaborazione fra la libertà umana e la potenza divina, la possibilità dell'uomo, persino di un ninivita, come vedremo saranno date caratteristiche piuttosto agghiaccianti per mezzo di richiami a altri testi biblici, addirittura un ninivita si può convertire, può avere libertà, può avere accesso alla salvezza. Ecco, qui si giocherà tutto il libro.

0: dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.
1: Abbiamo ascoltato l'apertura del libro di Giona, i primi tre versetti. Quali sono le chiavi di lettura che ci vengono offerte?
2: Innanzitutto fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Questo è un tipico inizio di profetismo biblico, cioè ci sono molti libri che cominciano così. Allora noi crediamo di entrare in un libro che è tipico, che è secondo la tradizione ebraica, la più classica. Tutti i libri cominceranno con la chiamata di Dio a una certa qual profezia e il profeta che la compie. La sorpresa è che dopo aver ricevuto il compito, al versetto terzo dice: Giona invece si mise in cammino per fuggire. E questa è la sorpresa. Il libro è scioccante sotto il punto di vista canonico dell'abitudine, un pochino di tutto quella è la tradizione profetica di Israele. Giona è un nome un po' particolare. Giona in ebraico vuol dire colomba. Infatti in questo libro gli animali compariranno qua e là importanti. Lui è una colomba, e la colomba è un animale che fugge, ed è figlio di Amittai, che vorrebbe dire il verace. Dovrebbe essere uno che è figlio della verità, però fa la colomba, scappa, se ne va. Ecco, a lui viene rivolta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive. Ecco, come Elia a Damasco e Mosè dal faraone, Giona non riceve una missione proprio così inaudita. Cioè è successo che altri profeti sono stati mandati a parlare proprio con i pagani, a parlare con quelli che erano i più lontani, i nemici. Questo Giona doveva accettarlo. Nella tradizione, nell'orecchio di un ebreo, bene, ok, si va ai pagani, si va a quelli che sono contrari a noi, si profetizza, non abbiamo mica paura. Ma c'è una sorpresa, che va e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Che vuol dire? In genere questo è un oracolo contro una nazione. Oracoli contro le nazioni nell'Antico Testamento ce ne stanno ovunque, nei libri profetici ce ne stanno a bizzeffe, ma sono sempre all'interno di Israele. Cioè un profeta parla ai suoi fratelli e profetizza contro le nazioni, parla alle nazioni ma non parla veramente a loro, parla agli uditori ebrei che ricevono la notizia che la cosa, cioè che ci sarà una vendetta del Signore. E no, qui si tratta di andare proprio a dirlo a loro. Questo è un elemento nuovo. È interessante che noi traduciamo e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me, ma in ebraico abbiamo che e contro di essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Cioè devono proprio capire che è un oracolo minaccioso. Il termine la loro malvagità è salita fino a me è impressionante, perché ha un parallelismo perfetto con il testo di Genesi 18, quando malvagità è salita fino a me. È impressionante perché ha un parallelismo perfetto con il testo.

0: a Tarsis. Il testo qui richiamerà la fine del libro, dove Giona spiegherà perché lo fa e noi lo andremo piano piano capendo. Ma lui, fondamentalmente, a livello di chi ascolta per la prima volta il testo, qui è semplicemente un profeta, mezzo pazzo che scappa dalla missione che gli dà il Signore. Lui fugge a Tarsis. Tarsis che cos'è? Abbiamo detto un pochino che dovrebbe essere grosso modo la Spagna. È comunque il posto più lontano conosciuto, proprio scappa, più lontano che può, lontano dal Signore. Il problema non è Tarsis, è lontano dal Signore. Scende a Giaffa, lui gli era stato detto alzati, invece lui scende, i verbi si contrappongono, Giaffa verso il mare, dove trovò una nave diretta a Tarsis e paga il biglietto, questo particolare divertente che è disposto a pagare pur di scappare, e si imbarcò con loro per Tarsis e ripete lontano dal Signore. Ecco, penso che per questa puntata possiamo fermarci qua con una domanda: è possibile fuggire lontano dal Signore? È possibile andarsene fuori dalla portata del Signore? È interessante che il Salmo 139 dice: ma dove andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò lontano dal tuo volto? Non è possibile. Eppure Giona è talmente contrario alla missione che ha ricevuto che proverà a uscire dalla zona di competenza del Signore, come se ne esista una.
1: Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui. Ancora l'augurio di una serena solennità di Pentecoste.
2: I Giochi dell'Armonia ha presentato Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Beatitudini, 8 passi sul sentiero della gioia. Buon ascolto.

0: capire questo brano del Vangelo di Matteo, che sembra la risposta più naturale a quello che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola di oggi. Dobbiamo vivere con una legge che ci permetta di godere della vita e allo stesso tempo di non rovinare la vita. Allora la domanda che sorge spontanea è questa: qual è questa regola? Cioè, come dobbiamo, attorno a che cosa dobbiamo costruire la nostra vita affinché questa vita ci porti lontano e non frani intorno a noi? Il Vangelo risponde a questa domanda in maniera puntuale, sono proprio le parole delle Beatitudini. E dovete immaginare che l'Evangelista Matteo, se leggete tutto il Vangelo di Matteo, ha come intento quello di mostrare Gesù come il nuovo Mosè. Così come nell'Antico Testamento Mosè, vi ricordate, scende dalla montagna e dà le 10 parole, i 10 comandamenti, qui Gesù si trova su una montagna e dà questi nuovi comandamenti che non sono in contraddizione, ma sono il compimento della legge. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Che è un po' come dire: c'è qualcuno che ci ha detto che dobbiamo andare dritti, che dobbiamo andare verso quella strada, ma poi arriva Gesù e dice: adesso ti spiego il vero motivo per cui tu devi andare dritto. E voi sapete che quando una persona ti chiede di fare qualcosa, tu magari anche controvoglia la fai quella cosa, ma quando qualcuno ti spiega il significato profondo, la verità profonda di quello che ti viene chiesto, tu lo fai con un cuore completamente nuovo, completamente diverso. Tutto il Vangelo è il tentativo di spiegarci il cuore della realtà, il cuore della vita. Quindi, così come l'Evangelista Matteo cerca di spiegare a dei giudei che hanno vissuto tutta la loro vita dentro la grande legge di Mosè, che Gesù non è venuto a cancellare la loro storia passata, ma ad allargarla, ad illuminarla, a portarla al pieno compimento, così è anche per ciascuno di noi questa sera che rileggiamo questa pagina del Vangelo come una mappa, come ciò che ci porta lontano, come ciò che realizza un po' la nostra vita. Questa è la scena generale. Gesù ha preso il posto di Mosè sulla montagna e ci sta dicendo come dovremmo vivere la nostra vita. La cosa interessante, lo sapete qual è? È che in tutto il Vangelo noi troviamo un unico personaggio che incarna tutte le beatitudini, e questo personaggio è lui. Cioè è Gesù che vive tutte le beatitudini. Gli altri, e lo vedremo tra un istante, sono quelli che fanno fatica a vivere le beatitudini. Anche quelli che noi oggi mettiamo nelle nostre chiese come santi, vi accorgerete che nel Vangelo fanno fatica a mettere in pratica nella loro esistenza le beatitudini. E commenteremo brevemente alcune scene del Vangelo che ci mostrano proprio la contraddizione tra quello che dice Gesù e quello che fanno i suoi discepoli e quello che fanno le persone intorno a lui e come si comportano alcuni personaggi delle parabole che Gesù racconta. Questo è molto importante perché man mano che noi vediamo questo contrasto ci rendiamo conto che la mentalità che sta portando Gesù è completamente diversa dalla mentalità del mondo. Ora, anche se noi a volte in maniera un po' presuntuosa diciamo: ma noi non siamo del mondo, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, il che è assolutamente vero, ma non pensate che siccome noi non siamo del mondo non siamo influenzati invece dal mondo. Noi ci ricordiamo che siamo del Signore, che siamo di passaggio, qui non c'è bisogno di avere la fede per accorgersi che siamo tutti di passaggio. Ma in questo passaggio della nostra vita molto spesso siamo immersi in un modo di vivere, in un modo di pensare la nostra esistenza che molto spesso non ha nulla a che fare con quello che ci ha insegnato Gesù. La teologia chiama questo modo di pensare la mentalità mondana, cioè la mentalità del mondo. Quando pensate al male, al diavolo, vi prego, cancellate dalla vostra testa tutte le cose teatrali del demonio. Quelle sono distrazioni. Lo scopo reale del demonio è farci vivere secondo la mentalità del mondo e farci rifiutare la mentalità del Vangelo. Ma quando noi diciamo in che cosa consiste la mentalità del Vangelo? In quello che noi ascoltiamo nelle beatitudini. E vi accorgerete, io lo farò velocemente, voi lo state facendo giustamente in maniera rallentata, passo passo, prendendovi il tempo giusto di entrare in ciascuna di queste beatitudini. A me interessa questa sera ripercorrere velocemente con voi le beatitudini per darvi un'immagine generale di quello che sta facendo Gesù proponendo un'alternativa. Ma soprattutto la mia più grande preoccupazione è cercare di mostrarvi come quello che dice Gesù non sono discorsi campati in aria, ma sono discorsi che hanno una ricaduta esistenziale molto profonda. Che significa? Significa che se tu vivi come ti dice Gesù, c'è un cambiamento totale della tua vita, della tua esistenza. Non è una questione di ragionamenti e di testa. E questo, vedete, è molto importante, perché certe volte noi pensiamo che alcune cose del Vangelo le possiamo capire se siamo molto istruiti, se abbiamo fatto scuole alte, se, non lo so, abbiamo approfondito delle cose, se sappiamo fare chissà quali ragionamenti complicati. Il Vangelo lo capiscono le persone che sanno vivere, non le persone che hanno 10 titoli. Perché certe volte tu puoi avere tanti titoli ma non sai vivere, cioè non sai che cos'è l'esistenza, non sai che cosa sono le cose concrete. E Gesù parla alla vita delle persone, non ai titoli delle persone. E siccome qui credo che siamo tutti vivi, sappiamo che il Signore sta parlando alla vita di ciascuno di noi, e dobbiamo sempre cogliere quel nesso che collega la parola di Gesù alla nostra esistenza concreta. La prima beatitudine è molto interessante e anche molto fraintesa, perché Gesù dice: beati i poveri in spirito. Allora, chi sono i poveri in spirito? E qui gli esegeti, ma anche tanti santi, ciascuno di noi ha appiccicato su questa beatitudine tante immagini, tante aspettative che molto spesso possono sembrare molto lontane dalla realtà. Di certo Gesù sta facendo un elogio grandissimo dell'umiltà. I poveri in spirito sono gli umili. Ma chi sono i poveri in generale? I poveri sono quelli che non hanno qualcosa, a differenza dei ricchi. Allora, i poveri sono quelli a cui manca qualcosa. E Gesù dice: beati quelli che sanno che gli manca qualcosa. Perché a quelli che gli manca qualcosa io posso dare quello che gli serve. A quelli che pensano di non avere bisogno di nulla, io non posso dargli nulla. Voi sapete che noi passiamo la nostra vita a maledire le nostre mancanze. Noi vorremmo essere amati di più. È una mancanza, no? È una mancanza di amore. Essere capiti di più è una mancanza di comprensione. Essere valorizzati di più è una mancanza di stima. Tutte queste cose noi le viviamo come se fossero patologie della vita. E Gesù dice: a te che fai l'esperienza che ti manca qualcosa, io sono venuto per te. E sono venuto esattamente per mettermi in contatto con questa tua mancanza e per dirti che non è una cosa brutta sperimentare una mancanza. Perché sapete chi sono quelli che sperimentano una mancanza? Gli esseri umani. Tutte le volte che noi siamo in contatto con le nostre mancanze, significa che noi ci stiamo comportando come creature. Quando non siamo più in contatto con le nostre mancanze, noi praticamente stiamo giocando a fare Dio. Abbiamo deliri di onnipotenza, di autosufficienza, non abbiamo bisogno di nessuno. Allora, tutta la nostra esistenza è un tentare di rimanere sempre in contatto con le nostre mancanze. Ma attenzione, non per vivere come dei frustrati, ma per vivere con i piedi per terra. Perché se io so che mi manca qualcosa, sono molto concreto a partire proprio da quella mancanza. Ma se io presumo di avere qualcosa, non ho più i piedi per terra. Come chiamiamo noi le persone che presumono di avere qualcosa? I presuntuosi. E chi sono i presuntuosi? Quelli che cercano di emanciparsi quanto più possibile dal resto degli altri. Io non ho bisogno della tua opinione, so io che cos'è giusto. Io non ho bisogno di te, ho io le mie forze. Allora, questa presunzione che ci fa un po' giocare a fare Dio, molto spesso produce intorno a noi una malattia terribile che è la solitudine. Nella solitudine dei presuntuosi, per un po' tutto funziona e ti sembra di avere tutto sotto controllo. ma poi arriva un momento in cui ti accorgi che la vita è sempre sproporzionata rispetto alle tue capacità, alla tua intelligenza, alle tue cose, e quindi ti accorgi in maniera traumatica che sbagliavi ad essere presuntuoso e che invece l'affare più importante è essere umili. Proviamo a tradurlo in maniera molto concreta. Quando una persona è umile? Quando si lascia aiutare. Quando una persona è presuntuosa? Quando non si lascia aiutare. Nella storia di Gesù c'è un personaggio che noi purtroppo abbiamo abusato, perché l'abbiamo collocato semplicemente in un momento preciso della vita di Gesù, e ci siamo dimenticati che in realtà tutte le cose brutte che diciamo nei confronti di questo personaggio, in realtà le stiamo dicendo nei confronti di noi stessi. Perché se c'è tra i discepoli di Gesù un discepolo che ci assomiglia più di tutti, sappiate che è Giuda. E per noi Giuda è brutto e cattivo perché è il traditore, no? Ma guardate, Giuda sta portando avanti, porta avanti dentro la sua vita una cosa che assomiglia molto alla nostra. Quando incontra Gesù, ha su Gesù delle aspettative straordinarie. Dice: lui il Messia. Volete che ve lo porto nella nostra vita? Se io credo in Gesù, sto a posto. Allora sono sicuro che la mia salute andrà tutto bene, la mia famiglia sarà perfetta, non mi succederà niente di male, Dio realizzerà i miei sogni, le cose andranno in un certo modo. E poi malauguratamente le cose che tu ti sei immaginato, che hai desiderato, non accadono. Cosa succede? Che rimani male. Allora, in quel momento, vedete, noi possiamo comportarci come Giuda. Perché? Perché Gesù ci ha delusi. Non ha fatto quello che noi volevamo. Quanto ho desiderato che succedesse questa cosa dentro la mia vita, che è una cosa buona, ma non è successa. Allora basta. Non voglio avere più niente a che fare con questo Dio. Come fa Dio ad essere buono se non mi ha dato questa cosa buona che io volevo dentro la mia vita? Allora, anche per Giuda a un certo punto le cose si complicano. Quando si rende conto che Gesù non sarà mai un condottiero militare come lui ce l'ha in mente, non sarà un liberatore politico, non toglierà di mezzo l'oppressione dei romani, lui rimane male. Perché si rende conto che questo Messia non gli serve, perché lui ha in mente questo: il Messia deve liberarli dall'oppressione dei romani. E Gesù invece sembra non essere preoccupato per niente dai romani, che rimangono nella scena della sua vita, sì, come dei personaggi principali, perché poi saranno il braccio armato che lo farà fuori, ma non ha un'importanza vera dentro la sua vita. È come se fosse qualcosa che Gesù sa che prima o poi finirà. Tant'è vero che poi finirà l'impero romano, e Gesù no, l'insegnamento di Gesù no. Allora, cosa significa beati i poveri in spirito? Sono quelli che vivono la propria vita fidandosi di qualcuno, affidandosi a qualcuno, lasciandosi aiutare da qualcuno. Il contrario di questa beatitudine invece è pensare di non avere bisogno di nessuno, e presumere di non avere bisogno di nessuno, e nel momento più decisivo della propria vita, invece di convertirsi, voi sapete che arriva un momento in cui Giuda tocca il fondo, no? Quasi contemporaneamente, non nello stesso minuto, ma più o meno nelle stesse ore, un'esperienza simile la farà anche Pietro. Anche Pietro toccherà il fondo. Pietro rinnegherà Gesù: non lo conosco. Però vedete, l'esito è completamente diverso, perché Pietro tocca il fondo e cambia. Giuda tocca il fondo e non sopporta che non riesce a tirarsi fuori da quella situazione e si uccide. Ora riflettete bene, la mancanza di pace dentro la nostra vita, cioè il fatto che noi non siamo felici, non avvertiamo pace, da che cosa viene? Viene molto spesso dal fatto che a un certo punto ci rendiamo conto di non tenere più sotto controllo la nostra esistenza. Ora, che cosa vorremmo da Dio? Che Dio ci desse di nuovo il controllo di tutto, le redini di tutto. E Gesù invece ti dice: tu non hai bisogno di avere tutto sotto controllo, tu hai bisogno di fidarti di me. Hai bisogno di affidarti a me. Hai bisogno di lasciarti aiutare da me. Ora, se tu vivi con questa fiducia e con questo abbandono, respiri. Ma se tu ti dimentichi di questa fiducia, di questo abbandono, tu sei costantemente nel panico, sei costantemente sotto stress, sei costantemente nella posizione di uno che è disperato, che è disperata e vuole salvarsi da solo. E più tu ti vuoi salvare da solo, più complichi le cose. Più complichi le cose, più ti senti da solo, più ti senti da solo, più vivi la morte. Guardate che c'è gente che arriva come Giuda a togliersela veramente la vita alla fine, semplicemente perché non vede più nessuna via di uscita. E il Signore in fondo ci domanda questo, ci sta dicendo: vuoi vivere una vita diversa? Impara ad essere povero, non avere paura delle tue mancanze. Quando ti accorgi di non avere più il controllo della vita, cioè quando hai fatto pace col fatto che non sei Dio, puoi fare una cosa intelligentissima: fidarti di me. Gli umili si fidano, si affidano, confidano, e allora è subito pace. Voglio che opponete all'immagine di Giuda, che è l'autosufficienza, no? La persona che vuole bastare a se stesso. Vi faccio una trasposizione molto contemporanea di Giuda. Io sono molto intelligente. Siccome sono molto intelligente, avrò abbastanza furbizia da cadere sempre in piedi. Non funziona così. La vita è più grande della tua furbizia. Ma io sto bene in salute, posso affrontare tutte le cose che voglio, posso vivere anche una vita dissoluta perché io sto bene. Ma non starai sempre bene. Io tengo tutti sotto controllo perché tutti dipendono in qualche maniera da me. Non è così. Nella vita si va sopra e sotto. Insomma, Giuda vive in un'illusione. Ma quando si sveglia da quest'illusione, invece di consegnarsi, si uccide. Ora domandiamoci: noi dove siamo in questa scena? Noi viviamo questa beatitudine? Se uno vi domandasse quali sono le vostre mancanze, cioè che cos'è che vi manca in questo momento? Ed è brutto che vi manca qualcosa, non c'è niente di male. In quelle mancanze voi potete sperimentare non soltanto quella mancanza, ma anche la totale fiducia nel Signore. Proviamo ad avere un'immagine molto familiare. Che cosa fa un bambino piccolo quando ha fame? Piange. Ora immaginate che quel pianto non lo prende in considerazione nessuno. Allora quel pianto diventa una disperazione. Ma quel pianto invece è sempre preso sul serio dalla mamma o dal papà. Cioè, tutte le volte che quel bambino gli manca qualcosa, in quel momento si manifesta qualcuno che gli vuole bene, che provvede a lui. Ma voi credete sì o no che nella vostra vita, quando avete bisogno, c'è qualcuno che vi ama veramente, e questo è Gesù, e provvede alla vostra vita? Perché se voi non credete in questo, il vostro pianto è disperazione. Non è la manifestazione di una fragilità, perché questo sarebbe umano, piangere umano. Essere disperati significa essere come Giuda, cioè non credere che c'è qualcuno a cui possiamo gridare. Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce, come fa un bambino. Allora, vedete, tante volte in alcune versioni sbagliate di cristianesimo, noi che cosa pensiamo? Siccome io ho la fede, allora è sicuro che a me non deve mancare nulla. Ma tu sei umano come tutti gli altri, a te mancano le cose. Siccome io ho il dono della fede, non vivrò fragilità. Ma tu sei umano come tutti gli altri. Ma le fragilità certe volte sono un grande esercizio di realtà, perché ti ricordano che sei come tutti gli altri e non c'è niente di male. Quindi noi non siamo sbagliati se abbiamo delle fragilità, siamo sbagliati se quelle fragilità ce le viviamo da soli. Se io ho una fragilità e so a chi posso rivolgermi nella mia fragilità, a chi posso consegnare la mia fragilità, che mi importa che sono fragile? Io so che c'è qualcuno che prende sul serio la mia fragilità e mi aiuta
1: non a far fuori la mia fragilità, ma a non disperarmi. Fratelli, la santità è che non ci disperiamo più, questa è la santità, non che abbiamo risolto tutto, che non ci disperiamo più. E c'è di nuovo speranza nella vita. Beati quelli che sanno fare così, non come Giuda. Seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto. Anche qua sembra l'elogio del masochismo, no? Dice, ma speriamo che qualcuno mi faccia soffrire così io divento beato. Secondo me, non per forzare la traduzione, ma per renderla quanto più concreta possibile, dovremmo dire questo. Avete mai riflettuto chi sono quelli che piangono, quelli che sanno piangere? Sono quelli a cui gli funziona il cuore. Chi è indurito non piange. Gesù sta dicendo, beati quelli a cui gli funziona il cuore. Quelli che sanno piangere. Certo, agli occhi degli altri sono dei poveretti, perché sono vulnerabili. La vita che gli è intorno li tocca, li ferisce. Non sono induriti, capite? Non sono sulla difensiva. Sono sensibili alle cose, per questo soffrono. Allora dice Gesù, beati quelli a cui funziona il cuore, perché a loro sarà data la consolazione. Quelli che hanno il cuore indurito non possono ricevere nessuna consolazione. Ma vi siete mai domandati perché noi abbiamo il cuore indurito? Molto spesso noi abbiamo il cuore indurito perché non vogliamo soffrire. Ma così come ci difendiamo dalla sofferenza e quindi ci induriamo, quel cuore duro tiene fuori anche la consolazione, cioè quello che dovrebbe darci gioia. Quindi è vero, io non soffro, ma non sono nemmeno nella gioia. Ma che vita è una vita di pietra? Una vita in cui tu vivi in ostaggio di un cuore che è tutto chiuso attorno a uno schema, che è tutto raggomitolato sulla difensiva. Nessuno deve avvicinarsi, né nel bene né nel male. Come posso consolare uno a cui non gli funziona il cuore? Noi nel Vangelo l'abbiamo citato durante la messa, una categoria di persone a cui sembra che il cuore sia stato tolto o comunque che sia un cuore completamente indurito. E sono gli scribi e i farisei. Tutte le volte che Gesù usa un atteggiamento di misericordia nei confronti di qualcuno, subito si ribellano. Non riescono a sentire il dolore delle persone. Giudicano costantemente il dolore delle persone. Subito vogliono dire chi è il colpevole di quel dolore. Non riescono a mettersi dalla parte delle persone. In pratica, fratelli, non hanno compassione. Noi passiamo la vita a giudicare le persone, a giudicare il nostro vicino di casa, a giudicare il nostro collega, a giudicare i nostri parenti, a giudicare mio marito, mia moglie, i miei figli, mia madre, mio padre, il mio professore, il mio prete, la mia catechista, il papa, i vescovi, metteteci tutto quello che volete. È più facile giudicare che avere compassione delle persone. Questo non significa che tutte le persone che abbiamo intorno a noi sono persone splendide. A volte si comportano molto male, ma a quelli a cui gli funziona il cuore riescono a vedere persino dietro la cattiveria di qualcuno quello che non va in quella persona. E le persone che fanno soffrire gli altri molto spesso sono degli infelici loro, Allora Gesù dice, ma beati quelli che invece sanno provare compassione, quelli che sono nel pianto e piangono a causa di qualcuno, al fatto che non riescono a schermarsi dagli altri e proprio per questo sono vulnerabili. Dice, a questa gente io posso dare la consolazione. C'è una storia nel Vangelo molto bella. Non è vero che Gesù mangiava soltanto con i peccatori. Gesù andava a casa dei farisei anche a mangiare, cioè non faceva preferenze di persone. Dove trovava qualcuno che era disposto ad accoglierlo, Gesù provava ad entrare in relazione, a fare qualcosa. Un giorno Gesù è stato accolto in casa di un fariseo, un notabile, Simone il fariseo. E quando entra in casa di quest'uomo, voi sapete, la casa di un fariseo è tutto perfetto, immaginate una casa borghese dove tutto è misurato, dove tutto è a posto. Succede un incidente in questa cena, si insinua una donna che tutti conoscono chi è una poco di buono, e che mette in scena qualcosa che davvero imbarazza tutti i commensali. Si mette a piangere sui piedi di Gesù, e ste lacrime che scendono sui piedi di Gesù, e poi asciuga quei piedi con i propri capelli. Non tocco la simbologia di tutto questo, ma sappiate che quel gesto di toccare i piedi di un uomo è qualcosa che abbiamo superato la misura del buon gusto, mettiamola così, no? C'è un'intimità che si crea tra questa poco di buono e Gesù. E quest'uomo, il padrone di casa, pensa tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando e non si lascerebbe toccare. Ma siccome Gesù legge nel cuore delle persone, gli dice: Simone, io sono entrato in casa tua e non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Questa donna, da quando è entrata qua dentro, non smette di lavarmi i piedi. Sono entrato in casa tua e non mi hai dato un bacio, un abbraccio per accogliermi. Questa donna, da quando è entrata in casa, non smette di baciarmi i piedi. In verità ti dico, a questa donna sarà molto perdonato, perché ha molto amato. Invece, a chi gli si perdona poco, ama poco. Sapete che cosa gli sta dicendo Gesù? Tu che hai passato la vita a fare il primo della classe, hai dimenticato la lezione più grande: essere umano. Sei diventato perfettino fino al punto che disprezzi gli altri. Questa donna sarà la più grande peccatrice del mondo, però il cuore gli funziona ancora. Tant'è vero che perdere per perdere la faccia sta là e riempie Gesù di tenerezza, di amore. Fa tutto quello che quest'uomo perfettino non riesce a fare. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ecco, quella donna piange e Gesù la consola. Simone il fariseo disprezza. Che consolazione puoi dare a quest'uomo? Che gli sembra che quella donna gli ha rovinato la cena. Ricordatevi che Gesù ha mangiato tante volte nella propria vita, ma quella cena ce la ricordiamo a causa di quella donna. Nessuno avrebbe registrato quella cena se non grazie a quella donna. È una domanda molto seria. Noi siamo vulnerabili, cioè abbiamo ancora compassione nella vita, o passiamo la vita a giudicare gli altri? Siamo scribi, farisei, siamo Simone il fariseo, o siamo persone che, anche se sanno che sono fragili, che siamo dei peccatori, sanno ancora piangere, provano ancora compassione nei confronti degli altri, sanno amare. Ecco, questa è la parola: sanno amare. Chi ama è vulnerabile, dice Gesù. Chi ama è vulnerabile, ma solo a questi vulnerabili io posso dare consolazione. Terza beatitudine: beati i miti. Qui ci sarebbe da dire tante cose sulla mitezza, ma che cosa sta indicando Gesù? Sta dicendo, attenzione a quello che sto per dirvi, che chi segue lui deve rinunciare a ogni forma di violenza. La mitezza è l'opposto della violenza. Ora, non dovete immaginare che esiste solo la violenza della guerra, Esiste la violenza psicologica, la violenza verbale. Esiste, ai tempi di Gesù no, oggi abbiamo i leoni da tastiera, no? Quelli che si mettono a fare i violenti su internet contro qualcuno. Sono quelli che sono violenti perché smettono di parlare con qualcuno, quindi sono violenti con il silenzio. Insomma, Gesù sta dicendo: beati quelli che hanno deposto le armi, che non vivono la propria vita ricorrendo alla violenza. Loro erediteranno la terra. Ora, immaginate che Gesù per tutta la sua vita ha insegnato questo.
0: Vi ricordate quella famosissima pagina del Vangelo in cui dice: se qualcuno ti percuote sulla guancia, tu porgigli l'altra. Che letto da fuori dice: ma che bello, fate la prova, fate la prova, cioè qualcuno vi fa del male e voi non reagite, perché il male genera male, è la nostra reazione più spontanea al male, no? Ma Gesù dice: se tu vuoi seguire una regola che ti renda felice, rinuncia alla violenza, sempre. Non esiste un momento nella vita in cui la violenza è giustificata, mai. Gesù è arrivato disarmato fino al punto che lo hanno arrestato e ucciso. Qui devo citarvi, ahimè, Pietro. E Pietro, vedete, è Pietro, è la roccia su cui si fonda la Chiesa, ma è anche il discepolo che nel Getsemani se ne va armato. Gesù si porta Pietro, Giacomo e Giovanni a pregare nel Getsemani, si prepara così all'agonia del Getsemani, no? Allora voi immaginate che Don Nicola organizza un'adorazione serale e voi venite con la pistola in tasca. Ma cioè, non è proprio rassicurante questa cosa, no? Cioè, voi andate a un momento che dovrebbe essere di spiritualità, ma venite armati. Attenzione, non è soltanto un modo di sentirsi rassicurati, perché quando arrivano i soldati dei sommi sacerdoti eccetera a prendere Gesù, e Pietro la sfodera quella spada e colpisce il servo del sommo sacerdote, quindi la usa pure quest'arma. Ma voi dovete mettervi dalla parte di Gesù per un istante e avvertire il dolore che ha provato Gesù in quel momento. Dice: ma benedetto figlio, ho passato 3 anni della mia vita con te e non hai capito niente. Ma come puoi venire qui con un'arma? Come puoi usare un'arma pensando di difendermi? Guardate, basterebbe questo versetto del Vangelo a far cadere tutte le pretese crociate della storia. Non si può difendere Dio con la violenza. È un controsenso difendere Dio con la violenza. Non si può in nessun modo armare una persona usando Dio. Non so se ci avete riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie in vita è la guarigione dell'orecchio del servo del sommo sacerdote. È l'ultimo miracolo, gli riattacca l'orecchio. Mannaggia, cioè, sarebbe stato più significativo, non lo so, guarire qualcuno, no? E perché purtroppo è un danno dell'ultima ora che cerca di ripagare Gesù, la violenza di Pietro. Ora noi domandiamoci: abbiamo fatto la scelta della mitezza nella nostra vita o siamo dei violenti? Quali sono le nostre armi? Io posso usare le parole come armi, posso usare le mie mani come armi, posso usare i miei soldi come armi, posso usare la posizione che ricopro come un'arma, l'uso violento della vita. Abbiamo rinunciato, sì o no, a far questo? Abbiamo capito che il Signore ci dice: se tu vuoi seguirmi devi essere mite, lascia stare la violenza. Qualunque forma di violenza non è mai giustificata. Allora, questa roba non ci viene spontanea. Dobbiamo decidere di fare così, perché spontaneo ci viene reagire. La decisione che dobbiamo prendere come cristiani è dire: io non sono così. Se facciamo una riunione condominiale, tutti si scannano e io partecipo a questo scannamento generale. Ma dove si dovrebbe vedere il mio percorso di fede? Che io non posso fare quella roba lì come fanno tutti. Io non posso venire in parrocchia e comportarmi come se sto a un'assemblea sindacale, capite? Non è possibile vivere una vita da cristiani con una forma di violenza qualunque. E ve lo ripeto, non lasciatevi attirare soltanto dalla spada di Pietro. Anche i silenzi sono delle spade sguainate. Anche ignorare qualcuno è una spada sguainata. Anche la violenza psicologica è una spada sguainata. L'abuso di potere è una spada sguainata. Tante forme di violenza. Non fate mai le cose a sfregio, mai. Gesù non lo farebbe, non ha mai fatto niente a sfregio nella vita. I miti, questa è la mitezza.
1: Capite che è più facile se io vi dico dovete dire ogni giorno 5 rosari? Accettereste di più dire 5 rosari che vivere da miti, perché è più facile dire delle preghiere che vivere in quel modo. Ma che serve pregare se poi non siamo miti? Quarta beatitudine, qui la voglio unire con l'ultima dell'elenco: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. E poi dice beati i perseguitati a causa della giustizia. Ecco, vedete, questa beatitudine è un po' come quella del pianto: beati quelli che sanno piangere. E qui Gesù sta dicendo beati quelli che non sono indifferenti all'ingiustizia. Guardate, chi vive la vita di fede non può mai dire non sono fatti miei, a me non mi interessa. Se un povero è oppresso, noi non possiamo rimanere indifferenti. Se c'è una qualunque forma di ingiustizia, noi non possiamo far finta di nulla. Il cristianesimo ci chiede di non rimanere ciechi davanti al male in tutte le sue forme, compreso quello dell'ingiustizia. Sapete come si fa a far questo? Cioè, qual è l'atteggiamento che noi usiamo per schermare questa beatitudine? Non è compiere l'ingiustizia. Qui è molto facile rendersi conto che sei tu la causa di quell'ingiustizia, ma c'è un male peggiore di chi fa ingiustizia. Questo male si chiama indifferenza. In tutte le epoche della storia le società vivono di forme di ingiustizia, e solitamente quelli che pagano l'ingiustizia sono quelli che sono ai margini della società, che noi chiamiamo gli invisibili. Ogni epoca ha i suoi invisibili. Io non so a Vasto, ma 50 anni fa, se tu avevi in casa una persona che aveva, non lo so, una qualche forma di malattia, eccetera, la tenevi chiusa in casa, nessuno doveva vedere questa, come se fosse una vergogna, no? E questi malati che esistevano erano degli invisibili. Noi abbiamo capito che non è possibile far questo. Quanti santi ci hanno educato a questa carità? Quanti santi hanno detto dateli a noi gli invisibili? E quanti santi hanno acceso i riflettori su questi invisibili? Ad esempio a chi vive una forma di malattia. I poveri. Tutte le società hanno dei poveri. Oggi chi sono i poveri per noi? Chi sono i poveri? Perché in questo momento storico ci sono degli invisibili che magari lavorano nelle nostre campagne a 2 euro, ma noi facciamo finta di niente. Pensiamo che sia una questione politica, è una questione morale. Come puoi rimanere indifferente davanti allo sfruttamento di una persona? Come puoi rimanere indifferente davanti a un giovane che vuole trovare lavoro e tutti dicono sì, puoi venire a lavorare se hai esperienza, ma se nessuno mi fa fare esperienza, come posso venire a lavorare? Ah, se vuoi fare esperienza non ti pago. Ma questa è ingiustizia. Allora, beati quelli che rimangono con gli occhi aperti davanti a ciò che la società rende invisibili. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Un cristianesimo che funziona solo nella sagrestia e all'ombra del campanile non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Amici, a noi il Tempio serve, ma perché deve funzionare il resto della vita, non come un guscio da cui difenderci dal resto del mondo. Se essere comunità cristiana non genera una società più giusta, ma a che servono i nostri incensi e le nostre celebrazioni? A che serve ascoltare il Vangelo se poi rimaniamo indifferenti davanti a che cosa? Ai bisogni reali delle persone. Quando Gesù racconta, vedete, due parabole, voglio citarvi. La prima è quella del ricco Epulone e di Lazzaro, ed è la scena che dipinge Gesù, è bellissima, drammatica ma bellissima. Il ricco Epulone è seduto a tavola, è banchetta, e Lazzaro è sotto il tavolo sperando che cada qualcosa, e gli unici che si accorgono di quel povero, lo sapete chi sono? I cani gli leccano le ferite. Il ricco Epulone è completamente indifferente all'esistenza di quell'uomo. che sta elemosinando qualche briciola. Certo, poi Gesù racconta questa parabola per dire che quando finisce il breve viaggio di questa vita, poi le cose si capovolgono. E Lazzaro è su, e lui è giù. E dice: manda Lazzaro a portarmi un po' di acqua, che intinga il dito, mi porti una goccia d'acqua. Padre Abramo. Abramo dice: mi dispiace, nessuno può passare da una parte all'altra. È la denuncia di un'indifferenza che può dannarci in maniera definitiva, capite? Ma è anche la storia della parabola del buon samaritano. Quando Gesù racconta questa storia, dice: passò un levita, passò un sacerdote. Che cosa fanno questi? Videro quest'uomo e passarono oltre. Ecco l'indifferenza. Il samaritano invece si ferma. Ha fame e sete di giustizia. Non rimane indifferente, fa qualcosa. Noi non sappiamo come va a finire quella storia. Non sappiamo se quell'uomo si riprende o rimane così. Sappiamo però che quest'uomo si fa vicino, gli cura le ferite, lo mette sul cavallo, lo porta in una locanda, paga in prima persona. Dove sta scritto che deve fare questa cosa? Da nessuna parte. Lo ha deciso lui di non essere indifferente. Nessuno ci obbliga a guardare gli invisibili, ma il Signore ci dice: chi mi segue ha sempre gli occhi aperti su chi è ai margini della strada e che non ha nemmeno più parole per gridare aiuto. Avete mai riflettuto che in quella parabola quell'uomo mezzo morto a terra non parla mai? Neanche per chiedere aiuto, neanche per ringraziare, non parla mai. Ma il samaritano si accorge di quest'uomo. Perché? Perché quel samaritano ha fame e sete di giustizia. Poi arriviamo, qui è il pezzo forte di Gesù, no? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Tutto il Vangelo di Luca è tutto dedicato a spiegarci la misericordia. Tutto. Due cose c'ha il Vangelo di Luca: la preghiera e la misericordia. Sono proprio le caratteristiche principali del Vangelo di Luca. Quindi, se uno vuole capire che cos'è la misericordia, basta che si legge i racconti di Luca e tutte le parabole della misericordia che racconta Luca, e subito capisce qual è la mentalità di Gesù. Ma quando, se non erro al capitolo 15 di Luca, Gesù racconta le tre parabole della misericordia: la pecorella smarrita, la moneta perduta e poi il figliol prodigo. Gesù racconta tre storie perché c'erano dei farisei che non accettavano in nessun modo questo suo atteggiamento nei confronti delle persone che avevano bisogno di perdono, che vivevano delle miserie. Ma la cosa che deve colpirci è che non solo Dio è misericordioso. Chi segue Gesù deve essere come Lui, e quindi se Lui è misericordioso, anche noi dobbiamo essere misericordiosi. E c'è una storia molto bella che racconta Gesù, un'altra parabola, in cui parla di due uomini, due servi. Uno ha un debito di 1 milione di euro. 1 milione di euro, amici, tantissimi soldi, non può pagare. Va dal padrone e gli dice: non posso pagare. Piange, si mette a terra, invoca che lo aiuti, pagherà appena possibile, eccetera. Questo padrone si lascia commuovere. E lo sapete cosa fa? Non gli dice: avrò pazienza, pagami a rate, facciamo un mutuo. No, gli condona il debito, gli dice: basta, sentiti libero, vai a casa, vai da tua moglie, dai tuoi figli, riprenditi in mano la tua vita, lascia perdere i soldi. Ah, caspita. È un'esperienza bellissima sentirvi sollevati da una roba simile. Quest'uomo esce da casa del padrone e incontra un altro come lui. Quest'altro come lui è un debitore. Lui, nei confronti di quest'uomo, gli deve dare 100 euro. 100 misere euro. E che cosa fa quest'uomo a cui gli è stato appena condonato 1 milione di euro? Lo prende per il collo e gli dice: dammi 100 euro, dammi 100 euro. Quello dice: ma non ho i soldi, basta, io faccio mettere in carcere a te, a tua moglie, ai tuoi figli, finché non mi dai questi 100 euro. È terribile. Come tu hai fatto l'esperienza della misericordia e con uno che come te ti comporti in questo modo? Guardate, noi la misericordia la capiamo soltanto se siamo noi il soggetto della misericordia. Ma Gesù sta dicendo: beati quelli che sono misericordiosi. Ma tu sei misericordioso perché devi sempre ricordarti che tu non sei migliore degli altri e che Dio a te ha perdonato molto più di quello che gli altri devono a te. Quante volte, Signore, dovrò perdonare al mio fratello? 7 volte? No, 70 volte 7. Il che non significa, vedete amici, fare finta di niente, venir meno a un'ingiustizia, a una giustizia. No, no, no. Significa però non incattivirsi, non lasciare che il rancore prenda il sopravvento, renderci conto che noi abbiamo bisogno con tutto noi stessi di vivere la vera misericordia. Quando una persona vive la misericordia? Quando sa amare le persone nella loro miseria. Guardate che sono tutti buoni ad amare le persone quando sono vincenti. Il vero amore è quando vuoi bene a qualcuno nel momento in cui non è vincente, quando è un poveretto. Io amo le cose migliori di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, ma l'amore vero è quando vuoi bene anche ai lati fragili di queste persone. L'amore vero è mettere il proprio cuore nella miseria altrui, non nel far fuori la miseria degli altri. Gesù ha fatto così con noi e noi siamo così. La gente incontra in noi misericordia o incontra solo giustizia, che poi è la giustizia che accusa, la giustizia che manda in carcere, la giustizia che fa disperare le persone. Ve lo ripeto, non è cancellare la verità delle cose, ma è saper sempre umanizzare la verità. Io amo sempre dire, e lo ripeto spesso, forse perché abbiamo bisogno, io ho bisogno di sentirlo, e per questo lo dico anche agli altri. Anche il demonio dice la verità, ma il demonio dice la verità per far male alle persone. Gesù dice la verità alle persone per liberarle. La misericordia è voler bene alle persone nella verità, per liberarle. Non dire la verità per condannarle. Quindi essere misericordiosi non significa venir meno alla verità, ma porgere la verità in un modo che l'altro si salvi. E non si chiuda. Beati i puri di cuore. E qui noi ci abbiamo messo l'etichetta moralistica. Noi pensiamo che la purezza sia soltanto il 6° comandamento. La purezza di cuore sono le persone che non sono doppie, che hanno un unico cuore, non 2, 3, 4, 5, non sono tante persone diverse quante sono le situazioni che hanno intorno, hanno un unico cuore, cioè non indossano maschere, sono se stesse, sono autentiche come persone. Chi vive con questo cuore unificato, dice Gesù, chi vive con questo cuore unificato vede Dio. Quindi si tratta di smettere di avere ipocrisie. Noi non dobbiamo impersonare nessun personaggio, amici. Dobbiamo essere un'unica persona, dobbiamo tornare ad avere un cuore semplice. Nessuna ipocrisia, nessuna doppiezza. C'è in un racconto del Vangelo di Giovanni l'incontro di Gesù con la Samaritana. La Samaritana di mariti ne aveva diversi, Lo scopriremo alla fine della storia. Ma c'è un momento in cui questa donna vive cercando così di barcamenarsi nella discussione con Gesù, tant'è vero che non capisce le parole che Gesù gli sta rivolgendo, è sulla difensiva. Anche noi possiamo dire di avere tante vite diverse. Io quando sono a casa sono una persona, quando sono da solo sono un'altra persona, quando sono al lavoro sono un'altra persona, quando sono in chiesa sono un'altra persona. La domanda è: tra tutte queste persone chi sei tu? Devi essere una. Quindi abbiamo bisogno che qualcuno riunifichi il cuore, perché se tu non hai un cuore unificato, a un certo punto tu non sai più chi sei e passi la vita tentando di dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Stai recitando, E uno che vive recitando è sempre sulla difensiva. E ricordatevi che se uno sta col fucile spianato, non ammira il tramonto, non ha tempo di vedere un tramonto, perché è attento a difendersi. Chi ha un cuore unificato non è più sulla difensiva e vede Dio, lo vede. Quindi si tratta di venir meno tutte le nostre maschere, tutte le nostre ipocrisie. Beati i puri di cuore, quelli che non hanno un cuore doppio. Ci sarebbe tanto da dire, ma lo vedrete poi voi nelle vostre catechesi. Qual è la causa, il motivo per cui a un certo punto noi ci frammentiamo interiormente? Certamente però dobbiamo tornare di nuovo ad avere un cuore unico. Beati gli operatori di pace. E qui vedete, si collega alla mitezza un po'. Però voglio dirvi questo. Voi sapete qual è il significato della parola diavolo? Il divisore. Quindi chi è discepolo del diavolo te ne accorgi dal fatto che divide. Stai in un posto e metti sempre uno contro l'altro, dividi le situazioni, porti... Guardate, discepoli del demonio, il diavolo fa sta roba qui. E dice Gesù, beati invece quelli che costruiscono ponti, gli operatori di pace, quelli che costruiscono unità. È una scelta questa, Guardate che solitamente quelli che dividono esteriormente sono divisi interiormente. La divisione che c'hanno dentro la portano fuori. Ma è un problema questo, perché questo è il diavolo all'opera, che divide. Noi siamo cristiani perché tentiamo di tenere insieme le cose. Non usiamo questo motto romano, divide et impera. Allora sto in un posto di lavoro, metto uno contro l'altro, mi creo le cose, prendo il caffè con una persona e dico, ma sai che quello ha detto di te? Poi prendo il caffè con quell'altro e dico, ma sai quest'altro così, no? E poi andiamo a messa la domenica, ci prendiamo la comunione, no? Divisione. Dico una cosa grossa, certe volte per unire bisogna incassare. Uno viene e ti vomita tutto il male del mondo, ma tu non lo propaghi, custodisci. In modo tale, anzi, cerchi di dire una parola che unisca. È un lavorio, è una tessitura. Traduciamolo così: beati quelli che sanno ricucire, non quelli che strappano. Ecco i cristiani. Dovunque ci sono loro, ci sono persone che uniscono, non che dividono. O pensate che basta essere iscritti al registro del battesimo per dire di essere cristiani? Guardate, noi possiamo essere dei battezzati e vivere come se fossimo dei demoni. D'altronde, il demonio era un angelo. Quindi, non sentiamoci rassicurati dal fatto che sono un angelo, pure il demonio è un angelo.

Che significa? Cerco di spiegarvelo così. Tutte le cose che vi ho detto vi sembrano belle, no? Provate a viverle e vi accorgerete di andare controcorrente. Il mondo non ragiona così. Il mondo, lo sapete cosa vi dice? Chi pecora si fa, lupo se la mangia. Il mondo ti dice: vuoi affermarti, non devi avere bisogno di nessuno. Vedete, la prima beatitudine è distrutta. Devi farti da solo, self-made. Devi affermarti, tu puoi. Questi sono i discorsi motivazionali del mondo, no? Tu puoi tutto, se tu vuoi ottieni. Ecco, fine della prima beatitudine. Che cosa ti dice il mondo? Non vale la pena soffrire. Schermati dalla sofferenza, fai finta di niente. Se vedi qualcuno che sta soffrendo, tira dritto. Molto spesso la gente che soffre è lasciata da sola. Che cosa ti dice il mondo? Trova la tua arma e portala sempre con te, così ti rispetteranno. Altro che mitezza. Fatti rispettare, mi raccomando. Che cosa ti dice il mondo? Sii anche tu uno che non vede l'ingiustizia, gli invisibili, perché conviene non vederli. Anzi, a volte grazie agli invisibili io faccio affari. Terribile. Guardate che di quei poveri renderemo conto davanti a Dio. Saremo giudicati per questo, eh? Perché adesso a noi ci sembra che vada tutto bene e che nessuno si sia accorto di nulla. Gesù si identifica con quelle persone. Tutto quello che non avrete fatto a uno di questi miei fratelli non l'avrete fatto a me, dice. Vangelo di Matteo, è il momento in cui Gesù consegna il test finale della nostra vita. Dice: le domande che farò saranno queste. Quindi dobbiamo farci trovare un po' preparati su questo, Beati i misericordiosi. Senti, io una persona la posso perdonare una volta, due, tre, proprio perché è Pasqua. Dopodiché, se io continuo a perdonarlo, quello non capirà mai. Allora lo devo punire, perché io lo devo educare, perché è così. Ci abbiamo un sacco di buoni ragionamenti per cui non conviene perdonare. Però, fratelli miei, non prendetevela con me, prendetevela con Gesù, che ha detto che dobbiamo perdonare 70 volte 7. È contro la mentalità del mondo essere misericordiosi. Che ti dice il mondo? Di essere puro di cuore? No, fingi. Siamo nella società dell'apparenza. Indossa la tua maschera. Che cosa ti dice il mondo? Dividi. Perché nelle divisioni tu puoi muoverti più liberamente, non unire. Altro che operatore di pace. Che ti dice il mondo? Sii cristiano, ma nel segreto. Noi solitamente prendiamo il brano che dice: prega il Padre tuo che è nel segreto. Significa: mi raccomando, la tua fede sia talmente tanto nel segreto che nessuno deve accorgersi che hai la fede. Proprio vedere te un pagano, non ci deve essere nessuna differenza. Il mondo, vedete, ci lascia cristiani. L'importante è che lo facciamo nell'intimo di noi stessi, perché se questa lampada della fede viene messa in alto, deve illuminare tutta la stanza. Invece tu devi essere credente a casa tua, chiuso nel tuo intimismo, nei tuoi gruppi, e non avere niente a che fare con il mondo. Beh, quando uno vive le beatitudini, si mette contro il mondo. E dice Gesù: beati voi quando andate controcorrente. Siete veramente miei discepoli. Questo, e concludo, non significa che dobbiamo godere di dire: ah, noi siamo diversi, ci mettiamo controcorrente, perché siamo pure gli esauriti, cioè anche noi ci abbiamo gli esauriti esaltati, che ogni tanto quando vedo qualcuno che è cristiano così dico: Signore, ateismo, dammi l'ateismo, no? Perché un cristiano, io non voglio essere così, no? Allora bisogna stare attenti, perché c'è un modo di ostentare la fede che non è testimonianza. Il Signore non ci chiede di ostentare la fede, ma di testimoniare la fede. Non ci chiede di metterci in piedi su un tavolo e gridare a qualcuno, ma di mostrare con la nostra vita di vivere secondo quello che ci ha insegnato il Vangelo. Questo ci insegna il Signore. Vi lascio con una frase che mi hanno detto essere

Era apocrifa, nel senso che tutti l'attribuiamo a San Francesco d'Assisi, ma non sappiamo se è sua. Certamente è molto simile alla sua spiritualità. Francesco veniva chiamato l'Alter Christus, e questa frase dice così: annunciate a tutto il mondo il Vangelo e, se proprio necessario, usate le parole. Grazie.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.

Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.

Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.

0: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 8 giugno, vi racconteremo la storia di San Giacomo Berthier, sacerdote gesuita e martire. Quest'umile martire gesuita nacque, secondo di sette fratelli, il 27 novembre 1838 nella fattoria di Montlogis del comune di Polminac nel dipartimento del Cantal, in Francia. A 15 anni Giacomo entrò nel seminario minore di Pleu e, benché non avesse mai avuto la gioia di essere annoverato tra i primi della classe, in condotta riportò sempre ottimo. Al termine degli studi di retorica, passò al seminario maggiore di Saint-Fleur nel 1859 per compiere gli studi di teologia e prepararsi al sacerdozio, che gli fu conferito nel 1864. I primi tre anni di ministero Berthier li trascorse a Rouen-Saint-Marie, ma gli furono resi poco facili e felici dal parroco vecchio, malato e melanconico. Dopo altri sei anni trascorsi sotto un nuovo parroco, più comprensivo e caritatevole, tra trepidazioni ed esitazioni, il beato sentì il bisogno di entrare a Pau nel noviziato della Compagnia di Gesù. Più tardi, così, ne scrisse alla famiglia: «Avevo sempre avuto una profonda venerazione per la vita religiosa e soprattutto per quella del missionario. Tuttavia, non avevo mai osato pensare che nostro Signore mi avrebbe un giorno chiamato ad essa. Me ne riconosco del tutto incapace sotto ogni aspetto, e questo fino al momento in cui la provvidenza è venuta a prendermi per quella vita, proprio nel bel mezzo della mia carriera sacerdotale».

Berthier fu destinato alle missioni del Madagascar, dipendenti della provincia gesuitica di Tolosa. Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al fratello: «A mia grande confusione non ho proprio nulla da dirti, perché qui non ho ancora fatto nulla. Studiare il malgascio, catechizzare i bambini della scuola, ascoltare a volte qualche confessione, osservare un po' e acclimatarmi. Ecco tutto il mio lavoro fino a oggi. Con questo ho naturalmente di che occuparmi senza per nulla avere il tempo o tantomeno l'idea di annoiarmi. La mia inutilità e la mia miseria spirituale servono ad umiliarmi senza però scoraggiarmi, in attesa dell'ora in cui potrò fare qualche cosa con la grazia di Dio». Appena si impratichì della lingua malgascia, il beato fu assorbito completamente dall'insegnamento del catechismo, le visite ai poveri e lebbrosi, i battesimi, la preparazione alle prime comunioni, la celebrazione e regolarizzazione dei matrimoni e l'assistenza agli indigeni addetti ad una coltivazione agricola razionale, dalla quale la missione traeva i mezzi necessari per sostenere la scuola dei bambini. Dopo tanti sudori, nel 1881, padre Berthier dovette abbandonare l'isola a motivo dei decreti di espulsione dei religiosi dai territori francesi. Negli anni che seguiranno, egli rivivrà queste dure esperienze, perché sarà sovente sbalzato da una stazione missionaria all'altra, contrariamente alle sue aspirazioni e al suo temperamento. Scrisse infatti nel 1893 ad un suo compagno di seminario: «Quanto a me, ecco le tappe del mio servizio. 6 anni nell'isoletta di Santa Maria, a poche miglia dalla costa del Madagascar, fino all'espulsione dei religiosi decretata nel 1880. Poi 2 anni nel sud del Madagascar, fino a quando ne sono stato cacciato a causa della prima guerra franco-malgascia. 1 anno relegato a Tamatave, dove mi sono messo a piantare legumi per i miei confratelli. 2 anni a fare il cappellano volontario nel nord, ma senza ricevere stipendio, anzi pagando per avere il rancio». Aveva iniziato la stagione di Diego Suarez all'estremo nord dell'Isola Rossa quando fu chiamato ad Ambositra non appena conchiusa la pace. Vi sono rimasto quasi 6 anni, dandomi da fare in mezzo a numerose difficoltà e persecuzioni. Attualmente mi trovo da 1 anno e mezzo a 1 giornata di cammino dal nord di Tananarive ed ho cura di ben 18 piccoli centri, in una zona piuttosto estesa. Qui come altrove, egli cercò di farsi tutto a tutti. Di lui fu detto: era un padre che non abbandonava mai i suoi figli.

Eppure, alla fine del 1891, per l'ennesima volta i superiori lo trasferirono ad un nuovo centro missionario a nord-est della capitale, Tananarive. Il beato confidò al fratello Gabriele, gesuita pure lui. «Non è senza una stretta al cuore che ho lasciato Ambusitra dopo 5 anni e mezzo di permanenza, di lavoro e di sofferenza». Il sacrificio del distacco non gli impedì di donarsi con rinnovato zelo alla nuova comunità. Scriveva infatti: «Sera e mattina insegno il catechismo, e il resto del tempo lo dedico a ricevere gente, oppure a visitare tutti quelli del vicariato, amici e nemici, per guadagnarli tutti a nostro Signore». I fedeli, trattando con lui, si accorgevano di avere a che fare con un religioso onesto e sincero. Un catechista malgascio affermò di lui: «Era buono con tutti come il sole di primavera». Ai cristiani ripeteva sovente: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima». Oppure: «Supponendo anche che voi foste divorati da un caimano, voi risusciterete».

Nel 1894 scoppiò la seconda guerra dei Malgasci contro la Francia. Varie tribù si ribellarono, tra cui quella dei Menalamba, causando saccheggi e incendi. Nei missionari essi vedevano soltanto delle persone che bisognava fare sparire perché avevano fatto perdere il potere alle loro divinità pagane e ai loro amuleti. Ai cristiani, fatti da loro prigionieri, andavano ripetendo: «Finché noi adoravamo gli dei nostri padri, avevamo la nostra patria, la nostra sovrana, il nostro esercito. Ma voi, che avete destato l'ira degli dei abbandonandoli per la nuova religione, pregando l'antenato dei bianchi, Gesù Cristo, e così abbiamo perso tutto». Uno dei centri del distretto in cui si trovava padre Berthier, Ambatomainti, nel marzo del 1896 fu fatto evacuare dalle autorità militari perché era loro impossibile difenderlo. Una colonna di 2000 profughi, preceduta da soldati francesi, si mise in cammino alla volta di Amboimila. Il padre volle rimanere in mezzo ai suoi figli per incoraggiarli e consolarli tra le inaudite loro sofferenze. Poté constatare con soddisfazione che i migliori di loro erano pronti a morire con lui, se necessario, per non tradire la propria coscienza. Il comandante più volte gli offerse la sua tenda e la sua mensa, ma il missionario, per non allontanarsi dal gregge, preferì servirsi della capanna di erbe secche che gli avevano costruito.

Con i soldati francesi e malgasci si trovavano pure truppe senegalesi, famose per le loro dissolutezze e ruberie. Padre Berthier, in una lettera al vicario apostolico, Monsignor Caset, così ne parlò. Questi soldati neri non sono buoni che a combattere. All'infuori di ciò, si comportano come bruti e sfacciati predoni nel nostro villaggio. Con la mia vigilanza ho potuto consentire alla nostra gente di dormire in pace e quanto mi sono riconoscenti. Dopo una settimana, i fuggiaschi poterono fare ritorno alle loro capanne, ma le trovarono incenerite. Le fatiche che padre Berthier dovette allora sostenere furono tante, che cadde gravemente malato, e ci vollero parecchie settimane di cure a Tananarive prima che potesse recuperare le forze. Nel ritornare alla residenza, confidò alla superiora delle suore di San Giuseppe di Cluny: «Non so che cosa mi aspetta, ma qualunque cosa accada, sono pronto. Ho fatto i miei esercizi spirituali come fossero gli ultimi».

Beato aveva appena ripreso il suo posto di lavoro quando gli abitanti di Ambatomainti e il presidio ricevettero l'ordine di ritirarsi in fondo a una valle stretta. Il capitano Castella avrebbe voluto che in quella confusione padre Bertie fosse rimasto nel villaggio, ma egli rispose: «Ah no, non posso accettare, perché quei poveri cristiani sono nell'angoscia e io voglio raggiungerli». I Menalamba, frattanto, continuavano a incendiare i villaggi, approfittando delle esitazioni delle autorità della capitale. Il padre fece rilevare la gravità della situazione, ma non venne preso alcun provvedimento dai responsabili. Egli allora non poté fare altro che ravvivare i buoni sentimenti nei suoi fedeli e farli pregare quando si assiepavano intorno alla sua capanna. Il 6 giugno 1896 il Beato fu informato dal capitano Castel che l'esercito e la popolazione dovevano ripiegare ancora verso la capitale per sfuggire agli assalti di Menalamba. Il terrore si impossessò della povera gente, incolonnata dietro i soldati con i bambini, i malati, i vecchi e il bestiame.

Il padre, montato su un cavallo, correva da un'estremità all'altra dell'interminabile colonna per consolare e animare tutti. Avendo trovato un giovane operaio accasciato a terra per una piaga al piede, lo fece salire sulla sua cavalcatura. Egli camminò in mezzo ai ritardatari, stremati dalle forze, per esortarli a raggiungere il grosso dei fuggiaschi, ma la sua preoccupazione risultò inutile perché all'improvviso una cinquantina di menalamba, approfittando della lontananza dei soldati francesi, piombò su di loro e li spogliò del bestiame e dei viveri. Padre Berthier, nel parapiglia, affidò al giovane operaio ad alcuni cristiani e poi fuggì a cavallo con gli altri sventurati nel vicino villaggio di Amboimet-Sandro, con la speranza che i francesi, avvertiti della loro cattura, si sarebbero mossi alla loro ricerca. All'alba del giorno 8 giugno, il padre celebrò la messa sopra un armonium ed esortò i cristiani che lo avevano seguito a preparare il pasto, perché non sapevano che cosa sarebbe accaduto, e a stare tranquilli, recitando il rosario. I menalamba nel pomeriggio presero d'assalto il villaggio. Appena il beato ne fu avvertito, esclamò: «Prepariamoci, figli miei, perché forse stiamo per morire». Quando sentì Menalamba gridare: «Consegnateci il bianco, altrimenti bruceremo le vostre case», egli ordinò ai fedeli di fuggire dicendo: «Se qualcuno deve morire, questo sarò io». Un giovane schiavo indicò agli assalitori prima il cavallo del missionario e poi la soffitta in cui si era nascosto. Padre Berthier fu trascinato nel cortile della casa che lo ospitava e percosso con un colpo di accetta al collo e alla fronte. Egli cadde in ginocchio, poi si alzò e si terse il sangue con il fazzoletto, sospirando: «Non uccidetemi, figli miei, ho da dirvi delle cose buone». Per tutta risposta gli fu assestato un altro colpo di accetta al collo. Alcuni avrebbero voluto ucciderlo subito, la maggior parte però preferì condurlo al proprio campo, distante circa 15 chilometri, per presentarlo al capo. Diversi assalitori si misero alla cerca di coloro che avevano accompagnato il missionario, ma costoro riuscirono a nascondersi e a fuggire grazie all'aiuto di amici e conoscenti.

Appena fuori dal villaggio, gli insorti spogliarono il missionario della veste talare. Vedendo che sul petto portava il crocifisso, uno dei capi glielo strappò di dosso gridando: «Ecco il tuo amuleto, è di questo che ti servi per trarre in inganno la nostra gente?» Poi gli domandò: «Pregherai ancora e farai pregare la gente, sì o no?» Rispose il martire: «Pregherò ancora di certo, fino alla morte». Sull'orlo del fossato giaceva il suo cavallo. «Vuoi dunque fare la sua stessa fine?» Gli dissero percuotendolo selvaggiamente. «Io non spero che voi mi lasciate la vita. Se acconsento a quanto voi dite, sarò io stesso ad uccidermi, ma se respingo le vostre parole, io vivrò». «Sì, tu vivrai, gran signore», gli urlarono dietro con scherno.

alcuni uomini si erano staccati dal gruppo e avevano fatto ritorno alle loro case perché cominciava a farsi buio. Gli altri non se la sentivano di fare la guardia al prigioniero di notte per il timore di essere inseguiti e catturati dai soldati francesi. D'altronde, essi dicevano, se lo conducessimo al campo profanerebbe i feticci perché porta con sé degli amuleti potenti. Lo trascinarono allora a una cinquantina di metri fuori dal villaggio di Ambiatibe e lo fucilarono. Prima di morire, il beato aveva chiesto di poter pregare per i suoi uccisori con la faccia rivolta ad oriente. Uno dei capi gli si era avvicinato e gli aveva detto: «Rinuncia alla tua cattiva religione, non ingannare più la gente e noi ti porteremo con noi e ti faremo nostro capo e nostro consigliere e non ti uccideremo». Il prigioniero gli aveva risposto: «Non posso assolutamente accettare una cosa simile, figlio mio. Preferisco morire». I sei uomini del platone, incaricati dell'esecuzione capitale, furono invasi da una paura misteriosa. Quattro di essi, infatti, fallirono il bersaglio. Padre Berthier cadde a terra soltanto al quinto e al sesto colpo. Con un randello gli fu fracassata la testa e poi venne gettato nel fiume vicino, infestato dai caimani, per non attirare sugli abitanti del villaggio l'eventuale ire dei francesi. L'eroe commissionario fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1965.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
2: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
1: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù, era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso generale di Gesù. Era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo.

della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo, tante volte ci sono alcuni che si interrogano, ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato. Si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero. È molto interessante anche questa posizione perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che fattosi uomo si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni, noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Israele conosceva un pane, che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù. Lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo e la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero anche noi, come i giudei possiamo discutere fra di noi, ma costui vuol darci la sua carne da mangiare, cioè che significa questo? Qual è il significato di questo discorso che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno,
E Gesù dice: questa

Discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre mangiamo mastichiamo, trituriamo, assimiliamo. Qui i padri hanno visto in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili il nostro corpo, assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo, e su questa trasformazione la morte non ha potere. Cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore: vivere per lui. Che vuol dire? Vivere perché lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucarestia. Eucarestia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucarestia e la Chiesa
ad ogni Eucaristia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio. E in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina e è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata. Noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire,
L'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione, quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore, con le mie povere cose io lo proclamo.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.

0: Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
4: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio. Che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
4: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
5: Amen.
4: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
5: Amen.
4: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
5: Amen.
4: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
5: Amen.
6: Oggi, 8 giugno, vi racconteremo la storia di San Giacomo Berthier, sacerdote gesuita e martire. Quest'umile martire gesuita nacque, secondo di 7 fratelli, il 27 novembre 1838 nella fattoria di Montlogis del comune di Polminac nel dipartimento del Cantal in Francia. A 15 anni Giacomo entrò nel seminario minore di Pleu e, benché non avesse mai avuto la gioia di essere annoverato tra i primi della classe, in condotta riportò sempre ottimo. Al termine degli studi di retorica, passò al seminario maggiore di Saint-Fleur nel 1859 per compiere gli studi di teologia e prepararsi al sacerdozio, che gli fu conferito nel 1864. I primi 3 anni di ministero Berthier li trascorse a Rouen-Saint-Marie, ma gli furono resi poco facili e felici dal parroco vecchio, malato e melanconico. Dopo altri 6 anni trascorsi sotto un nuovo parroco, più comprensivo e caritatevole, tra trepidazioni ed esitazioni, il beato sentì il bisogno di entrare a Pau nel noviziato della Compagnia di Gesù. Più tardi, così, ne scrisse alla famiglia: «Avevo sempre avuto una profonda venerazione per la vita religiosa e soprattutto per quella del missionario. Tuttavia, non avevo mai osato pensare che nostro Signore mi avrebbe un giorno chiamato ad essa. Me ne riconosco del tutto incapace sotto ogni aspetto e questo fino al momento in cui la provvidenza è venuta a prendermi per quella vita, proprio nel bel mezzo della mia carriera sacerdotale.

Liberty fu destinato alle missioni del Madagascar, dipendenti della provincia gesuitica di Tolosa. Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al fratello: «A mia grande provincia gesuitica di Tolosa». Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al

Appena si impratichì della lingua malgascia, il beato fu assorbito completamente dall'insegnamento del catechismo, le visite ai poveri e lebbrosi, i battesimi, la preparazione alle prime comunioni, la celebrazione e regolarizzazione dei matrimoni e l'assistenza agli indigeni addetti ad una coltivazione agricola razionale, dalla quale la missione traeva i mezzi necessari per sostenere la scuola dei bambini. Dopo tanti sudori, nel 1881, padre Berthier dovette abbandonare l'isola a motivo dei decreti di espulsione dei religiosi dai territori francesi. Negli anni che seguiranno, egli rivivrà queste dure esperienze, perché sarà sovente sbalzato da una stazione missionaria all'altra, contrariamente alle sue aspirazioni e al suo temperamento. Scrisse infatti nel 1893 ad un suo compagno di seminario: «Quanto a me, ecco le tappe del mio servizio. 6 anni nell'isoletta di Santa Maria, a poche miglia dalla costa del Madagascar, fino all'espulsione dei religiosi decretata nel 1880. Poi 2 anni nel sud del Madagascar, fino a quando ne sono stato cacciato a causa della prima guerra franco-malgascia. 1 anno relegato a Tamatave, dove mi sono messo a piantare legumi per i miei confratelli. 2 anni a fare il cappellano volontario nel nord, ma senza ricevere stipendio, anzi pagando per avere il rancio». Aveva iniziato la stagione di Diego Suarez all'estremo nord dell'Isola Rossa quando fu chiamato ad Ambositra non appena conchiusa la pace. Vi sono rimasto quasi 6 anni, dandomi da fare in mezzo a numerose difficoltà e persecuzioni. Attualmente mi trovo da 1 anno e mezzo a 1 giornata di cammino dal nord di Tananarive ed ho cura di ben 18 piccoli centri, in una zona piuttosto estesa. Qui, come altrove, egli cercò di farsi tutto a tutti. Di lui fu detto: era un padre che non abbandonava mai i suoi figli. Thank you.

Eppure, alla fine del 1891, per l'ennesima volta i superiori lo trasferirono ad un nuovo centro missionario a nord-est della capitale, Tananarive. Il beato confidò al fratello Gabriele, gesuita pure lui: «Non è senza una stretta al cuore che ho lasciato Ambusitra dopo 5 anni e mezzo di permanenza, di lavoro e di sofferenza». Il sacrificio del distacco non gli impedì di donarsi con rinnovato zelo alla nuova comunità. Scriveva infatti: «Sera e mattina insegno il catechismo, e il resto del tempo lo dedico a ricevere gente, oppure a visitare tutti quelli del vicariato, amici e nemici, per guadagnarli tutti a nostro Signore». I fedeli, trattando con lui, si accorgevano di avere a che fare con un religioso onesto e sincero. Un catechista malgascio affermò di lui: «Era buono con tutti come il sole di primavera». Ai cristiani ripeteva sovente: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima». Oppure: «Supponendo anche che voi foste divorati da un caimano, voi risusciterete».

Nel 1894 scoppiò la seconda guerra dei Malgasci contro la Francia. Varie tribù si ribellarono, tra cui quella dei Menalamba, causando saccheggi e incendi. Nei missionari essi vedevano soltanto delle persone che bisognava fare sparire perché avevano fatto perdere il potere alle loro divinità pagane e ai loro amuleti. Ai cristiani, fatti da loro prigionieri, andavano ripetendo: «Finché noi adoravamo gli dei nostri padri, avevamo la nostra patria, la nostra sovrana, il nostro esercito. Ma voi, che avete destato l'ira degli dei abbandonandoli per la nuova religione, pregando l'antenato dei bianchi, Gesù Cristo, e così abbiamo perso tutto». Uno dei centri del distretto in cui si trovava padre Berthier, Ambatomainti, nel marzo del 1896 fu fatto evacuare dalle autorità militari perché era loro impossibile difenderlo. Una colonna di 2000 profughi, preceduta da soldati francesi, si mise in cammino alla volta di Amboimila. Il padre volle rimanere in mezzo ai suoi figli per incoraggiarli e consolarli tra le inaudite loro sofferenze. Poté constatare con soddisfazione che i migliori di loro erano pronti a morire con lui, se necessario, per non tradire la propria coscienza. Il comandante più volte gli offerse la sua tenda e la sua mensa, ma il missionario, per non allontanarsi dal gregge, preferì servirsi della capanna di erbe secche che gli avevano costruito.

Con i soldati francesi e malgasci si trovavano pure truppe senegalesi, famose per le loro dissolutezze e ruberie. Padre Berthier, in una lettera al vicario apostolico, Monsignor Cazet, così ne parlò. Questi soldati neri non sono buoni che a combattere. All'infuori di ciò si comportano come bruti e sfacciati predoni nel nostro villaggio. Con la mia vigilanza ho potuto consentire alla nostra gente di dormire in pace e quanto mi sono riconoscenti. Dopo una settimana i fuggiaschi poterono fare ritorno alle loro capanne, ma le trovarono incenerite. Le fatiche che padre Berthier dovette allora sostenere furono tante, che cadde gravemente malato, e ci vollero parecchie settimane di cure a Tananarive prima che potesse recuperare le forze. Nel ritornare alla residenza, confidò alla superiora delle suore di San Giuseppe di Cluny: «Non so che cosa mi aspetta, ma qualunque cosa accada, sono pronto. Ho fatto i miei esercizi spirituali come fossero gli ultimi».

Il Beato aveva appena ripreso il suo posto di lavoro quando gli abitanti di Ambatomainti e il presidio ricevettero l'ordine di ritirarsi in fondo a una valle stretta. Il capitano Castella avrebbe voluto che in quella confusione padre Bertie fosse rimasto nel villaggio, ma egli rispose: «Ah no, non posso accettare, perché quei poveri cristiani sono nell'angoscia e io voglio raggiungerli». I Menalamba, frattanto, continuavano a incendiare i villaggi, approfittando delle esitazioni delle autorità della capitale. Il padre fece rilevare la gravità della situazione, ma non venne preso alcun provvedimento dai responsabili. Egli allora non poté fare altro che ravvivare i buoni sentimenti nei suoi fedeli e farli pregare quando si assiepavano intorno alla sua capanna. Il 6 giugno 1896 il Beato fu informato dal capitano Castel che l'esercito e la popolazione dovevano ripiegare ancora verso la capitale per sfuggire agli assalti dei Menalamba. Il terrore si impossessò della povera gente, incolonnata dietro i soldati con i bambini, i malati, i vecchi e il bestiame.

Il padre, montato su un cavallo, correva da un'estremità all'altra dell'interminabile colonna per consolare e animare tutti. Avendo trovato un giovane operaio accasciato a terra per una piaga al piede, lo fece salire sulla sua cavalcatura. Egli camminò in mezzo ai ritardatari, stremati dalle forze, per esortarli a raggiungere il grosso dei fuggiaschi, ma la sua preoccupazione risultò inutile perché all'improvviso una cinquantina di Menalamba, approfittando della lontananza dei soldati francesi, piombò su di loro e li spogliò del bestiame e dei viveri. Padre Berthier, nel parapiglia, affidò al giovane operaio ad alcuni cristiani e poi fuggì a cavallo con gli altri sventurati nel vicino villaggio di Amboimet-Sandro, con la speranza che i francesi, avvertiti della loro cattura, si sarebbero mossi alla loro ricerca. All'alba del giorno 8 giugno, il padre celebrò la messa sopra un armonium ed esortò i cristiani che lo avevano seguito a preparare il pasto, perché non sapevano che cosa sarebbe accaduto, e a stare tranquilli, recitando il rosario. I Menalamba nel pomeriggio presero d'assalto il villaggio. Appena il beato ne fu avvertito, esclamò: «Prepariamoci, figli miei, perché forse stiamo per morire». Quando sentì Menalamba gridare: «Consegnateci il bianco, altrimenti bruceremo le vostre case», egli ordinò ai fedeli di fuggire dicendo: «Se qualcuno deve morire, questo sarò io». Un giovane schiavo indicò gli assalitori prima il cavallo del missionario e poi la soffitta in cui si era nascosto. Padre Berthier fu trascinato nel cortile della casa che lo ospitava e percosso con un colpo di accetta al collo e alla fronte. Egli cadde in ginocchio, poi si alzò e si terse il sangue con il fazzoletto, sospirando: «Non uccidetemi, figli miei, ho da dirvi delle cose buone». Per tutta risposta gli fu assestato un altro colpo di accetta al collo. Alcuni avrebbero voluto ucciderlo subito, la maggior parte però preferì condurlo al proprio campo, distante circa 15 km, per presentarlo al capo. Diversi assalitori si misero alla cerca di coloro che avevano accompagnato il missionario, ma costoro riuscirono a nascondersi o a fuggire grazie all'aiuto di amici e conoscenti.

0: Appena fuori dal villaggio, gli insorti spogliarono il missionario della veste talare. Vedendo che sul petto portava il crocifisso, uno dei capi glielo strappò di dosso gridando: «Ecco il tuo amuleto, è di questo che ti servi per trarre in inganno la nostra gente?» Poi gli domandò: «Pregherai ancora e farai pregare la gente, sì o no?» Rispose il martire: «Pregherò ancora di certo, fino alla morte». Sull'orlo del fossato giaceva il suo cavallo. «Vuoi dunque fare la sua stessa fine?» Gli dissero percuotendolo selvaggiamente. «Io non spero che voi mi lasciate la vita. Se acconsento a quanto voi dite, sarò io stesso ad uccidermi, ma se respingo le vostre parole, io vivrò».
1: «Sì, tu vivrai, gran signore», gli urlarono dietro con scherno.

alcuni uomini si erano staccati dal gruppo e avevano fatto ritorno alle loro case perché cominciava a farsi buio. Gli altri non se la sentivano di fare la guardia al prigioniero di notte per il timore di essere inseguiti e catturati dai soldati francesi. D'altronde, essi dicevano, se lo conducessimo al campo profanerebbe i feticci perché porta con sé degli amuleti potenti. Lo trascinarono allora a una cinquantina di metri fuori dal villaggio di Ambiatibe e lo fucilarono. Prima di morire, il beato aveva chiesto di poter pregare per i suoi uccisori con la faccia rivolta ad Oriente. Uno dei capi gli si era avvicinato e gli aveva detto: «Rinuncia alla tua cattiva religione, non ingannare più la gente e noi ti porteremo con noi e ti faremo nostro capo e nostro consigliere e non ti uccideremo». Il prigioniero gli aveva risposto: «Non posso assolutamente accettare una cosa simile, figlio mio. Preferisco morire». I sei uomini del plotone, incaricati dell'esecuzione capitale, furono invasi da una paura misteriosa. Quattro di essi, infatti, fallirono il bersaglio. Padre Berthier cadde a terra soltanto al quinto e al sesto colpo. Con un randello gli fu fracassata la testa e poi venne gettato nel fiume vicino, infestato dai caimani, per non attirare sugli abitanti del villaggio l'eventuale ire dei francesi. L'eroico missionario fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1965.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
2: Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
3: Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
2: In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.
3: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
2: Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
3: Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
3: Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza.
2: Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.
3: Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
2: Raduna tutte le tribù di Giacobbe. Rendi loro il possesso come era al principio.
3: Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito.
2: Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore. il tuo popolo della tua gloria.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
3: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si ode il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
3: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
2: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
3: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo.
3: Ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Esultate, giusti, nel Signore. Ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
3: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
3: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
3: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
3: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
3: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
4: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre,
3: fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
2: Donaci i frutti del tuo spirito,
3: la pazienza, la benignità, la mitezza.
2: Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore.
3: E donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli,
3: perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Quattordicesimo giorno dalla Pasqua e la Chiesa oggi ricorda la sua nascita, non per la buona volontà e l'impegno di alcune persone, ma una nascita dall'alto per il dono straordinario che Gesù aveva promesso: vi manderò il Consolatore, avrete accanto a voi un avvocato, ci sarà chi guida i vostri passi e ricorderà alla vostra mente tutte le parole e i gesti che io ho compiuto. Non abbiate paura, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Dono di Dio, terza persona della Santissima Trinità, che vuole anche lei respirare sulla terra e riempirla con la sua forza. Senza lo Spirito noi non potremmo neppure rivolgerci a Dio con una preghiera sincera e fervorosa, neppure pronunciare quel Abba, papà, che vuol dire abbandono filiale e fiducia incondizionata. Anche gli apostoli ne fanno esperienza. Erano divisi tra loro, pieni di paura, impacciati. Come affrontare le grandi culture del loro tempo? Come presentarsi pubblicamente a parlare di Gesù Cristo, il crocifisso risorto, di cui certo avevano fatto un'esperienza amichevole? Ma come annunciare con forza il suo Vangelo in mezzo a infinite contrarietà e rivalità? Sarà lo Spirito Santo a trasformare i loro cuori, a portare il coraggio necessario per una testimonianza di vita che arriva, pensiamolo bene, fino a morire, fino a lasciarsi uccidere per la causa del Signore Gesù. Come arriva lo Spirito Santo? Ci è stato detto, viene come fuoco che arde, un fuoco di cui c'è bisogno per riprendere fervore cristiano anche oggi. Il nostro pericolo è diventare tiepidi, insignificanti in mezzo a tanta malvagità nella quale ci muoviamo. E allora la prima richiesta è questa: fuoco di Dio, vieni nel mio cuore, mantienimi una fede ardente, fa che bruci dentro di me la riconoscenza, l'amore per Dio che si è fatto tutto per me in Cristo Signore. Lo invochiamo anche come acqua viva. Gesù usava questa immagine dicendo che una fontana zampillante dentro di noi ci permetterà di dissetare la nostra sete. Ebbene, in noi e attorno a noi c'è aridità, non soltanto in questi giorni i terreni, i campi desiderano acqua a causa dell'elevata temperatura che stiamo avendo, ma noi prima di tutto abbiamo bisogno di questa acqua che purifichi da ogni inquinamento spirituale. A volte la mentalità cristiana si lascia ferire da altre idee, dalle mode passeggere, da quello che insegnano altre persone. Oggi chiediamo che l'acqua viva ci renda originali davanti a Dio, ci renda soprattutto puri nelle nostre intenzioni. Lo invochiamo come vento, ne parla anche il testo, un vento che si abbatte gagliardo nel luogo dove si trovavano riuniti. Sappiamo che il vento spazza via ogni paura, ogni perbenismo, ogni difesa della nostra immagine, ma soprattutto un vento che spinga al largo la nostra piccola imbarcazione, un vento che soffia sulla nostra vela, che ci permette di fare qualche gesto di autentica carità, di premura nei confronti degli altri. Chiediamo che lo Spirito Santo ci porti buone ispirazioni per metterci a servizio anche quando costa, anche quando non ne riceviamo un tornaconto immediato. E infine lo Spirito arrivi come olio, un olio di cui hanno bisogno i nostri ingranaggi quando la ruggine sembra bloccare la nostra vita cristiana, quando la tristezza, la delusione sembrano avere il sopravvento in noi. Metta in movimento con la sua pietà e misericordia la nostra vita, perché sia un segno di amore, di accoglienza, e l'olio dello Spirito venga a medicare tutte le ferite profonde che portiamo dentro di noi. Sono delle immagini usate nelle Sacre Scritture per dire a noi questa azione di Dio nella nostra storia, e l'estasi e il venir fuori di Dio che vuole raggiungere il cuore di ogni persona, perché siamo capaci anche noi di amarlo con intensità, con perseveranza. Chiediamo che la Chiesa sia unita in questo spirito da cui è stata generata, non una Chiesa di partiti, di fazioni, di gruppi contrapposti, ma una famiglia che riconosce l'unica origine dall'amore di Dio riversato nei nostri cuori e sulla nostra terra. E chiediamo che questa Chiesa possa arrivare a tutte le culture. Avete sentito che gli apostoli vengono capiti nella lingua nativa. Tutti quei popoli rappresentati lì a Gerusalemme sentono come per loro quella lingua usata dagli apostoli, che era il loro dialetto aramaico. Che cos'è la lingua nativa? È il linguaggio dell'amore che tutti capiscono, vicini e lontani, quelli che vanno in chiesa e quelli che non ci vengono. È il linguaggio dell'amore, è il linguaggio della pazienza, è il linguaggio di chi consola uno che piange, è il linguaggio di chi gode, gioisce con uno che è nella gioia, è il linguaggio di chi si mette in sintonia con gli altri. Continuiamo la nostra preghiera invocando questo dono dello Spirito, perché infiammi tutti noi e ci renda degni di servire il Signore nella sua Chiesa.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
4: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
5: Grazie, bentrovati.
4: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
5: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
4: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
5: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
4: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino e se ce la può anche brevemente illustrare?
5: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi per obbedienza a Dio finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
4: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
5: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
4: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
5: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale.

0: Il loro coinvolgimento è importantissimo, il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
1: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
0: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è la

0: aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare, riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto, vorrei sottolineare, per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: 8 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: oggi terzo giorno del viaggio apostolico del Papa in Spagna, ieri sera all'incontro col mondo della cultura, Leone ha chiesto che università ed economia siano al servizio della persona, no a un'arte per pochi. E il Papa domenica a Madrid, nella messa del Corpus Domini davanti a 1.200.000 fedeli, no a una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo, impegniamoci per la costruzione del bene comune. Medio Oriente, nuovi attacchi israeliani contro l'Iran in risposta al lancio di missili da Teheran. Trump avverte: non sono contento. Bentrovati da Marco Guerra. Università ed economia al servizio della persona, no un'arte per pochi. All'incontro tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport che si è tenuto ieri sera al Movistar Arena di Madrid, il Papa ha esortato a non rifiutare il valore dell'eternità, caposaldo dell'identità europea, e ad intrecciarlo con il quotidiano. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Corriamo il rischio di essere esperti nei mezzi di comunicazione ed efficaci nella produzione, ma incerti sul perché, a quale scopo, con chi e per chi si produce. In questo contesto la Chiesa, consapevole sia dei propri successi che dei propri errori nel corso della storia, desidera rimanere in dialogo con il mondo contemporaneo. Nell'incontro che ha concluso la seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa ha riconosciuto all'umanità una straordinaria capacità di produrre, innovare e comunicare, che tuttavia non sempre si affianca a un'autentica custodia di ciò che genera. Ha quindi esortato le istituzioni ad essere centrate sulla dignità umana. Ciò implica, ad esempio, che l'università non volti le spalle al mondo del lavoro, né rinunci alla verità, che l'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi, che l'arte non abbia come unico fine le élite, che lo sport non sia ridotto a spettacolo o trasformato in mero business.
0: E domenica mattina si è svolta la storica processione a Plaza de Cibeles nella solennità del Corpus Domini. Il Leone XIV ha guidato il secolare rito eucaristico. Nell'omelia della Santa Messa, una consegna per la Spagna: la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza. Cecilia Seppia.
2: In Plaza de Cibeles, famosa per essere il palcoscenico delle grandi manifestazioni sportive, casa dei trionfi del Real Madrid, è invece Cristo l'unico vero protagonista, e ai cori dei tifosi al chiasso da stadio, ai carri colorati e alle bandiere sventolanti nella solennità del Corpus Domini fanno da contraltare il silenzio e la devozione, lo stupore e la preghiera di 1.200.000 pellegrini stretti attorno a Leone XIV, che qui presiede la Santa Messa nel secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna, e al termine la solenne processione eucaristica. Questa non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede, dice il Papa. Niente di tutto ciò può essere considerato come una manifestazione esteriore o una sopravvivenza folcloristica.
3: Non si tratta unicamente di sacar la custodia, sino di dejarnos sacar nosotros mismos, dell'egoismo, della
2: indifferenza. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata.
3: Portanto, e aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana.
2: Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
0: E oggi, terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna, il Papa incontrerà alle 9:30 il presidente del governo Sanchez, alle 10:30 l'incontro con i membri del Parlamento spagnolo, e poi la mattinata si concluderà con l'incontro con i vescovi della Spagna nella sede della Conferenza Episcopale a Madrid. Apriamo la pagina internazionale: esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan. Israele risponde così al lancio di missili dell'Iran, che a sua volta aveva dichiarato di reagire a raid israeliani su Beirut, quando le operazioni contro Hezbollah avrebbero dovuto concentrarsi solo sul sud del paese. Roberta Barbi.
4: Due guerre sempre più intrecciate, quelle in Iran e in Libano. Nel fine settimana Israele è tornata a colpire quelli che definisce obiettivi militari a Teheran, ma anche nelle città di Tabriz e Isfahan, dopo il lancio di missili dei Pasdaran. A loro volta i missili iraniani arrivavano in risposta ai raid israeliani sui sobborghi meridionali di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah, che nel fine settimana hanno causato almeno due morti e una ventina di feriti. Anche il presidente americano Trump aveva chiesto a Israele di fermarsi e di lasciare più tempo alla diplomazia, dichiarando di non aver dato il via libera a nessun nuovo attacco all'Iran, ricordando al mondo di dover essere lui a decidere. Al tempo stesso Trump ha ribadito di avere un buon rapporto con Netanyahu, al quale ha chiesto di effettuare raid più chirurgici in Libano contro la milizia sciita. Per tutta risposta il premier israeliano ha annunciato che proseguirà ad attaccare Hezbollah in tutto il Libano, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare stamattina nei cieli di Israele per nuovi lanci di missili dall'Iran.
0: Un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura è il primo dei 5 punti concordati domenica a Londra dai leader di Francia, Germania e Regno Unito con il presidente ucraino Zelensky nel quadro delle discussioni sulle condizioni per avviare negoziati tra Kiev e Mosca. Ci spostiamo a Cuba. La banca centrale cubana ha reso noto che dal 6 giugno non è più possibile usare le carte di credito di circuiti internazionali a causa delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Situazione drammatica con carenza di beni di prima necessità e farmaci a cui la comunità di Sant'Egidio sta provando a far fronte con 12 centri nel paese. Ascoltiamo Giovanni Impagliazzo al microfono di Francesco De Remigis.
5: Inviato questo primo importante aiuto in farmaci, sono un valore commerciale di circa 700.000 euro raccolti in Italia, che sta per arrivare appunto a L'Avana e verrà distribuito nei centri d'accoglienza della comunità e nelle mense. Potete immaginare che cosa significa per un anziano ultra settantenne scendere da un palazzo senza ascensore e andare nell'unica fontanella aperta nel quartiere a prendere un po' d'acqua per bere, ma anche per lavarsi, per lavare la casa, perché appunto non essendoci più neanche la somministrazione del gas per cucinare dentro casa, le persone più fragili, ma tutti in realtà, sono costrette a utilizzare il carbone o la legna, quindi accendere un fuoco dentro un appartamento per poter cucinare un po' di riso. Questo comporta delle enormi difficoltà per le persone in assoluto, ma diventano azioni quasi impossibili per le persone più fragili, in modo particolare gli anziani.
0: In Sudan negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi con droni al confine con il Chad attribuiti alle forze di supporto rapido che dal 2023 si oppongono all'esercito regolare. Sempre più ingenti i danni sul piano economico e sociale dall'inizio del conflitto. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
6: Fino a 6 droni al giorno colpiscono dal cielo nella zona ovest del Sudan, attacchi spesso contro la popolazione civile che causano ripetuti afflussi di feriti all'ospedale di Tinee nel vicino Chad, dove, secondo Medici Senza Frontiere, sono state curate 116 persone dall'inizio di maggio. Un conflitto, quello in Sudan, che il 15 aprile è entrato nel quarto anno e che vede contrapposte le forze di supporto rapido all'esercito regolare. Dall'inizio del conflitto il tasso di povertà nel paese è passato dal 21 al 71% e sono 23 milioni i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. In difficoltà il sistema sanitario, mentre le infrastrutture pubbliche non garantiscono più l'accesso a servizi di base come cibo, acqua e cure mediche.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. All'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricorda quest'anno, offre l'occasione per ripercorrere il legame del santo con Roma attraverso fonti, documenti e tradizioni conservate nella città. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Cosa vide Francesco arrivando a Roma all'inizio del 200? Non la città monumentale che conosciamo oggi, ma una Roma attraversata dal Tevere, un fiume che ha l'odore del porto e del fango, delle rive percorse da barcaioli, pellegrini, animali da soma e poveri in attesa. Le fonti francescane permettono di seguire il suo passaggio nella città delle basiliche, degli ospedali e delle antiche vestigia ancora abitate. Davanti alla tomba di Pietro il santo sceglie di condividere la condizione dei mendicanti. Tra il 1209 e il 1210 torna poi a Laterano, dove ottiene da Innocenzo III riconoscimento della sua forma di vita. Un percorso che conduce anche a Trastevere, dove la tradizione conserva il ricordo dei suoi soggiorni romani.
0: È tutto tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lascio.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Facendo continuamente ricorso al Padre con una preghiera piena di fiducia, Gesù incoraggia i discepoli ad adottare lo stesso atteggiamento. Li incoraggia in particolare a osar domandare al Padre ciò che essi desiderano. Egli, che afferma di essere sempre ascoltato dal Padre e trova la sua gioia in questa dimostrazione di un'unione senza inclinature, vorrebbe procurare ai discepoli una gioia analoga. Così Gesù promette alla preghiera di domanda un'efficacia che dovrebbe autorizzare ogni audacia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per assicurarsi che venga compresa e riconosciuta la verità che egli vuole inculcare, Gesù ripete: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Così sottolinea che non ci sono eccezioni alla regola enunciata. Il principio è espresso chiaramente con la sua portata universale. Questa affermazione così categorica è sorprendente. Molti fanno una distinzione tra le preghiere esaudite e quelle non esaudite. Ad essi sembra evidente che numerose domande formulate nella preghiera non ricevano risposta favorevole. Sono numerose le lamentele riguardanti preghiere che sembrano sterili, e le proteste sono rivolte a un Dio che non ascolta, che non accoglie le suppliche più giustificate, più nobili. A tutte queste lamentele e proteste, Gesù risponde contrapponendo a una falsa evidenza la verità come egli la vede e la vuole insegnare. Vi risponde con il suo cuore filiale, reagendo contro tutte le accuse che chiamano in causa la bontà del Padre. Gesù dichiara che tutte le preghiere sono ascoltate, ricevono una risposta divina. Mai una preghiera è sterile o cade nel vuoto. La risposta non è necessariamente quella che ci si attendeva, ma è sempre positiva. Gesù vuole mostrare che, malgrado tutte le critiche, la bontà del Padre è irreprensibile. È infatti la bontà del Padre che garantisce il principio che tutte le preghiere sono efficaci. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù vuole evitare che si attribuisca al Padre Celeste una durezza che non si potrebbe concepire in un Padre terreno. Le immagini alle quali ricorre fanno capire bene questa verità. Esse sono prese dal quadro della vita palestinese. Dare una pietra a chi domanda un pane lo si può spiegare con la somiglianza esteriore dei pani con certe pietre. Offrire una serpe a chi domanda un pesce si riferisce alla presenza di serpi nel lago di Genesaret. Quando alla fine della pesca i pescatori si passavano i pesci che avevano preso, poteva capitare che al posto di un pesce ci fosse una serpe.

Nel Vangelo di Luca è usata un'altra immagine. Se il figlio domanda un uovo, il padre gli darà uno scorpione. Questa immagine suscita qualche difficoltà. Da una parte, non si vede quale legame di somiglianza o quale rapporto possa esserci tra un uovo e uno scorpione. D'altra parte, il fatto di non ascoltare una domanda non può essere espresso con l'immagine di dare uno scorpione al posto di un uovo. Dare uno scorpione è un gesto aggressivo. Mentre le altre due immagini volevano significare il dono di una cosa inutile e senza valore al posto della cosa desiderata, l'immagine dello scorpione significa il dono di una cosa pericolosa o malefica. Perciò sembra che essa non provenga dal pensiero autentico di Gesù. Forse la migliore soluzione di questo problema consiste nell'ipotizzare che la parola di Gesù sia stata trasmessa male e che la versione originale presentasse un vocabolo greco molto vicino a scorpione, un vocabolo che significa sterco. L'immagine sarebbe stata dunque quella di dare uno sterco, cioè una cosa completamente inutile, al posto di un uovo. Il padre non può dare cose inutili, ossia rifiutare di ascoltare le domande che gli vengono rivolte. Non lo può fare in ragione del proprio amore paterno. Se i padri terreni si affrettano a dare cose buone ai loro figli, colui che supera di gran lunga tutti i limiti della bontà paterna non può non avere una generosità superiore nell'accogliere tutte le domande. Insegnando questa verità, Gesù desidera far nascere nei discepoli le domande più audaci. Poiché la bontà del Padre è senza limiti, i suoi figli possono affidargli qualsiasi desiderio. Gesù stesso, nel corso della sua vita pubblica, ha voluto suscitare una maggiore audacia in coloro che esitavano nella loro fiducia. Voleva comunicare agli altri la propria audacia filiale, audacia che piace al Padre e che ottiene il suo favore. Tuttavia, per precisare ciò che il Padre dà ai suoi figli, Gesù parla di cose buone. Così fa capire il motivo per cui il Padre non può accordare sempre il favore particolare che gli viene richiesto. Quelli che pregano possono, in certi casi, domandare cose che non sono buone, essendo inutili o nocive, oppure possono domandare cose meno buone di quelle che il Padre desidera dare loro. In questi casi, l'amore paterno richiede che la preghiera non sia ascoltata nel suo oggetto preciso, ma che l'ascolto avvenga sotto forma di un favore più grande, che risponde di più al vero bene della persona e alle sue aspirazioni più profonde. Quindi, tutte le preghiere sono ascoltate, o in ciò che viene espressamente domandato, o in forma superiore, in ciò che il Padre giudica essere il bene di ciascuno dei suoi figli. Nella versione di Luca, ciò che il Padre dà a coloro che lo pregano è lo Spirito Santo. È evidente che lo Spirito Santo non può essere che tra le cose buone, in modo che colui che lo domanda nella sua preghiera è sicuro di riceverlo. Basta domandare al Padre i doni dello Spirito Santo, luce, forza, amore e gioia, per esserne subito arricchiti. In questo campo, l'audacia viene ricompensata infallibilmente dalla generosità del Padre.

0: Nell'incarnazione, il Figlio si è volto verso l'umanità per venirle in aiuto e salvarla. Tuttavia, in quanto Figlio, restava essenzialmente rivolto verso il Padre. Così si spiega che i Vangeli ci fanno scoprire in Gesù un cuore filiale rivolto verso il Padre. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci riconduce all'origine eterna del Figlio, affermando: «In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio». Il principio di cui si parla qui non è il principio del mondo, ma l'eternità stessa. Essa è senza inizio. Tuttavia si parla di principio in una prospettiva di durata del mondo. L'eternità ha preceduto tale durata e così costituisce un principio in relazione all'esistenza dell'universo. Il Figlio, o Verbo, è in principio, ossia da tutta l'eternità. Egli è Dio, nel senso che possiede la natura divina, ma è parimenti rivolto verso Dio. Più letteralmente bisognerebbe tradurre «verso il Dio», poiché nel testo greco c'è un articolo per designare un'identità personale. Questo articolo quindi suggerisce che si tratta della persona del Padre. Il Verbo è rivolto eternamente verso il Padre. Così, da tutta l'eternità, egli esprime il suo amore filiale che lo lega al Padre. Questa condizione del Figlio eterno è confermata alla fine del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è rivolto verso il seno del Padre, lui lo ha rivelato. In questa affermazione appare tutto il senso della missione rivelatrice di Cristo. Egli fa conoscere Dio agli uomini, quel Dio che nessuno aveva mai visto. Ma, pur volgendosi verso gli uomini per illuminarli, il Verbo resta fondamentalmente rivolto verso il Padre. È sottinteso che egli può rivelare il Padre in quanto è immerso nella sua intimità. Non soltanto è rivolto verso il Padre, ma verso il suo seno, con la sfumatura di una penetrazione nella profondità di amore del Padre.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Ve la auguro sempre questa giornata buona e serena nel nome del Signore Gesù e con la guida e la protezione della Vergine Maria, nostra Madre, che sempre intercede per noi che siamo suoi figli, perché possiamo essere sempre più conformi al suo Figlio Gesù, Figlio di Dio, fatto uomo, nostro Salvatore. Gesù che è vivo e presente nella Chiesa. E la Chiesa viene definita nel Concilio Vaticano II con la sua identità più vera, più autentica, che è la definizione di Chiesa come sacramento universale di salvezza. Ecco, vorrei spiegarvi il significato di queste due parole, mistero e sacramento, perché questo ci manifesta con chiarezza l'identità della Chiesa e quindi anche la nostra identità cristiana come membri della Chiesa, come Chiesa viva, poiché noi tutti siamo costituiti come pietre vive di questo edificio spirituale che Gesù ha voluto stabilire per volontà del Padre nel mondo come sacramento universale di salvezza. Ora, il termine sacramento esprime una realtà profonda che è il mistero. Il mistero è una verità che sorpassa la nostra capacità di intendere e di capire. Il mistero è qualcosa di trascendente, di soprannaturale, che è come coperto da un velo. Quindi mistero non è detto che è una cosa che non si possa capire, è una cosa che ancora a noi è nascosta, perché la nostra capacità è molto limitata. Quando noi vedremo Dio faccia a faccia, così come Egli è, questo velo sarà tolto, sarà rivelato e quindi noi potremo vedere il mistero, anche se non riusciremo a capire tutto il mistero di Dio, perché Dio è infinito, quindi Dio non potrà mai essere contenuto dalla nostra piccola mente. Molte verità erano nascoste, coperte prima della venuta di Gesù Cristo nel mondo, ma Gesù è venuto e ha tolto il velo a diverse verità che noi non conoscevamo. Per esempio, Gesù ci ha manifestato il grande mistero della Santissima Trinità, di Dio che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. E tante altre verità ci sono state rivelate da Gesù Cristo che sono contenute nel Vangelo. Ecco, la rivelazione è togliere il velo che copre determinate verità che ci sono state manifestate da Gesù Cristo. Ma la verità più fondamentale, il mistero essenziale tra tutti quelli che si sono stati rivelati e tra quelli che esistono in Dio, è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il mistero per eccellenza, è il mistero della salvezza. Non vi è altro mistero di Dio se non Gesù Cristo. E in parte ci è stato svelato questo mistero, però questo mistero è vivo ed è presente nel mondo, perché Gesù ci ha detto: io sarò con voi sempre sino alla fine del mondo. Ora, la volontà di Dio ha stabilito che questa verità nascosta, questa verità invisibile, abbia da avere un segno che la manifesta, questa verità, che manifesta questo mistero, un segno sensibile che manifesta e nello stesso tempo anche comunica la verità profonda che è contenuta in questo mistero. Ora, il sacramento esprime precisamente un segno visibile della realtà nascosta della salvezza, indicata nel termine mistero.
Per cui abbiamo Gesù Cristo, il mistero per eccellenza, e l'opera salvifica che Gesù Cristo ha compiuto a nostro vantaggio attraverso la sua umanità santa e santificante, quest'opera costituisce il sacramento di salvezza che manifesta e che agisce nei sacramenti della Chiesa, comunicando a noi la grazia che Gesù Cristo contiene ed è venuto a portarci e che è viva nella realtà della storia umana. Quindi noi comunichiamo con Gesù Cristo mediante questi segni sacramentali. Ecco allora che si capisce come Gesù abbia voluto istituire i sette sacramenti, che sono i segni e gli strumenti mediante i quali lo Spirito Santo diffonde la grazia di Cristo, che è il capo nella Chiesa, che la Chiesa poi è il suo corpo. E allora ecco che Gesù, questo mistero di grazia, questa divinità che si è fatta carne in Gesù Cristo e che vive in mezzo a noi, nella Chiesa, si manifesta attraverso la Chiesa, che la Chiesa è un po' come il segno, il canale attraverso il quale viene manifestata la presenza di questo mistero infinito e viene comunicata a noi la grazia di questo mistero di salvezza. La Chiesa dunque contiene la grazia invisibile che è in Gesù Cristo e nello stesso tempo comunica questa grazia invisibile, per cui la Chiesa diventa un segno visibile, perché la Chiesa si vede, è fatta di cristiani che sono stati scelti per essere unità nell'amore e nella comunione come corpo di Cristo, ed è presente nel mondo perché tutti vedono la Chiesa. Logicamente questa Chiesa deve mostrare i veri segni del suo essere sacramento, del suo essere manifestazione dell'invisibile, dell'incomprensibile secondo la nostra limitatezza di capacità intellettiva. E quindi, guardando alla Chiesa, noi già vediamo che dentro nel profondo, nascosta, c'è questa realtà profonda del mistero di Cristo. Per cui, quando la Chiesa manifesta il segno dell'unità, manifesta il segno dell'amore, tutti dicono: ma come mai che è possibile che tante persone diverse, limitate, peccatrici, riescono a costituire questa unità, che riescono a volersi così bene, a essere in questa perfetta comunione, o sono in cammino per poter realizzare questa perfetta comunione? Allora vuol dire che sotto c'è qualcosa di potente, di soprannaturale, che supera le forze umane. Per cui chi vede la Chiesa non può non pensare a Gesù Cristo. E proprio attraverso questa manifestazione di Gesù Cristo compiuta dalla Chiesa, l'umanità si interroga e incontra Dio. E così, attraverso questa realtà di Chiesa visibile, gli uomini vengono a contatto con Gesù Cristo. E qui c'è tutta l'opera dello Spirito Santo, un'opera ancora misteriosa, piena di tanta misericordia, che apre vie di salvezza, perché siamo certi che in ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la sua giustizia. E quindi tutta l'umanità è potenzialmente contenuta nella Chiesa, e nella Chiesa si compie questa salvezza universale per la potenza di Gesù Cristo, con l'azione dello Spirito Santo a gloria di Dio Padre. E noi diventiamo gli strumenti, i segni visibili e anche il segno sacramentale che produce, per la potenza dello Spirito Santo, questa salvezza. Ora noi ripetiamo questa verità
E ci rendiamo conto sotto questo punto di vista quanto sia preziosa la Chiesa, come la Chiesa sia insostituibile e sia l'avvenimento più grande, più straordinario che esista sulla terra. Tutte le cose sono importanti nella storia dell'umanità, ma la cosa più importante è la Chiesa, perché è la Chiesa che dà senso a tutta la storia umana. È attraverso la Chiesa che l'umanità è orientata alla salvezza eterna. E quindi è nella Chiesa che l'umanità trova il senso della propria storia e dei propri avvenimenti. Questo deve essere per noi un motivo di continua meditazione, riflessione, anche perché comporta tutta la nostra responsabilità di cristiani, perché, come tante volte abbiamo già ripetuto, noi non siamo nella Chiesa per essere salvi soltanto, noi siamo nella Chiesa per essere questo segno, questa manifestazione di Gesù Cristo, per cui chi vede noi deve vedere Gesù Cristo. San Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quante volte si dice che vedendo un cristiano si vede Gesù Cristo in trasparenza. Ecco, il cristiano che deve pian piano, attraverso un cammino di fede, acquisire tutti i sentimenti di Gesù Cristo, di bontà, di misericordia, di amore, di comunione, di accoglienza, di perdono. Perché queste manifestazioni di questi valori profondi dicono che nella vita del cristiano è in azione Dio stesso con la potenza dello Spirito, per cui tutti possono interrogarsi e conoscere l'amore del Padre. E ripetiamo che chi teme Dio e opera la sua giustizia è accetto a Dio e si incammina verso la salvezza proprio per questa potenza sacramentale della Chiesa. In altre parole, concludendo, questa realtà sacramentale della Chiesa può essere espressa nel segno sacramentale del battesimo, in cui poca acqua, che è niente per dire, un piccolo segno che indica un lavacro, che indica una immersione nella morte di Cristo, questo piccolo segno dell'acqua nel battesimo per la potenza dello Spirito Santo manifesta il mistero profondo che c'è sotto, cioè che attraverso quell'acqua chi è battezzato viene inserito in Gesù Cristo, diventa il corpo di Gesù Cristo, entra nella vita divina, diventa figlio di Dio. Quindi un piccolo segno esteriore, materiale, che per se stesso è inefficace, è insignificante per la potenza dello Spirito Santo, proprio come segno sacramentale, per la grazia dello Spirito, produce questa figliolanza divina. Quindi un segno piccolo, un segno materiale, la Chiesa così debole, così fragile, fatta di peccatori, eppure tutti convertiti, rivolti verso il Signore, pieni di Spirito Santo, abbiamo la possibilità di essere questo mezzo, questo segno attraverso il quale lo Spirito Santo compie la trasformazione dell'umanità e apre vie di salvezza per tutta l'umanità, perché l'umanità diventi tutta famiglia dei figli di Dio, tutti destinati a vedere Dio faccia a faccia così come Egli è e a goderlo per tutta l'eternità. E difatti attraverso la morte, che diventa essa stessa un sacramento, la morte è una realtà fisica attraverso la quale tutti dobbiamo passare, però in Gesù Cristo la morte diventa un sacramento, un segno. Perché? Perché Gesù è entrato anche lui nella morte, ma attraverso la morte poi lui è risorto. E quindi chi entra in questo segno sacramentale della morte viene trascinato fuori dalla potenza di Gesù risorto e è reso partecipe lui stesso della risurrezione. Per cui chi crede in Gesù Cristo, chi vede il Figlio di Dio, ha la vita eterna e alla fine sarà risuscitato per la gloria di Gesù risorto. Allora tutto si compie nella Chiesa sotto il segno della sacramentalità di questa espressione esterna che nella potenza dello Spirito Santo ha potere di manifestare e di operare ciò che significa. La Chiesa significa la salvezza universale di tutta l'umanità e la produce
per la potenza dello Spirito Santo. Io mi rendo conto che vi sto dicendo delle cose molto grosse e molto pesanti e anche difficili a essere espresse con semplicità. Spero di essere riuscito a farvela capire questa verità della Chiesa, che è un dono inestimabile e per cui noi non possiamo ignorare la Chiesa. Se qualcuno dicesse io credo in Gesù Cristo e non credo nella Chiesa, veramente e si taglia fuori dalla salvezza, perché Gesù Cristo è la salvezza, ma questa salvezza passa attraverso la Chiesa. Sarebbe come uno che volesse attingere ad un serbatoio senza passare attraverso il canale che comunica la ricchezza che c'è nel serbatoio. La Chiesa è questo canale, tanto per esprimerci in termini umani, ma che possono esprimere meglio questa idea. Quindi chi non passa attraverso la Chiesa non può attingere a Gesù Cristo. Evidentemente c'è chi passa attraverso la Chiesa, come noi cristiani battezzati che costituiamo la Chiesa, e ci sarà chi passa attraverso la Chiesa in forma soltanto spirituale, sacramentale, per un progetto di salvezza universale che tocca tutta l'umanità, per cui questa presenza della Chiesa nel mondo costituisce proprio come un bagno dell'umanità dentro nel mistero di salvezza che è Gesù Cristo. E questo fa parte ancora di un mistero, cioè ancora non sappiamo proprio come in realtà avvenga questa realizzazione della salvezza universale per mezzo della Chiesa. Sappiamo che avviene per mezzo della Chiesa. In realtà avvenga questa realizzazione della salvezza universale per mezzo della Chiesa. Sappiamo che avviene. Sappiamo

per dire, questo mezzo sacramentale che è la Chiesa, perché tutta l'umanità ne possa beneficiare. Quindi quando noi viviamo la realtà profonda della Chiesa, dobbiamo dire: ecco, noi adesso collaboriamo con Gesù Cristo, ci mettiamo a disposizione di Gesù Cristo, siamo segno visibile di Gesù Cristo, per cui lo Spirito Santo rende efficace questo segno che siamo noi, perché tutti gli uomini abbiano da essere salvi. La Chiesa è dunque in Cristo come sacramento, sacramento di Cristo, e quindi la Chiesa è segno e strumento di, innanzitutto dell'intima unione con Dio, e poi è segno e strumento anche dell'unità di tutto il genere umano. Ecco la dimensione straordinaria di questo segno sacramentale che è la Chiesa. Che cosa opera la Chiesa nel mondo? Opera prima di tutto questa intima unione con Dio da parte dell'umanità, e poi opera questa unità di tutto il genere umano. Ecco, innanzitutto la Chiesa è sacramento di questa intima unione degli uomini con Dio, e questo è il primo fine della Chiesa: fare in modo che l'umanità trovi un aggancio con Dio, un rapporto con Dio, una comunione con Dio, che attraverso la Chiesa tutti gli uomini possano dirsi: siamo figli di Dio, Dio è nostro Padre, Padre di tutta l'umanità. Ora, non c'è verità più grande, desiderio più intenso di questo, necessità più urgente di questa, che l'umanità trovi un aggancio in Dio, che ci sia questa comunione con Dio, perché l'umanità è inquieta, e dice Sant'Agostino: il nostro cuore umano è inquieto fino a quando non si riposerà in Dio. Ecco, in che maniera l'umanità potrà riposarsi in Dio? Attraverso la Chiesa, che opera questa intima unione degli uomini con Dio. E questo è il primo fine della Chiesa. Dio l'ha costituita, la Chiesa, Gesù l'ha voluta, perché gli uomini nella Chiesa entrassero in questa intima unione con Dio. Ma poi, oltre che questa comunione, questa intima unione degli uomini con Dio, la Chiesa è anche segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano, poiché la comunione tra gli uomini si radica nell'unione con Dio. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono di quelli che credono di poter costituire una solidarietà umana prescindendo da Dio, senza Dio. E noi sappiamo che quando noi ci allontaniamo da Dio, ci sgretoliamo anche noi come famiglia umana. Tante volte anche la Vergine Maria ci ha detto: voi siete senza pace perché vi siete allontanati da Dio. Ritornate a Dio e avrete pace. Quindi, in misura che l'umanità accoglie Dio, trova la forza per entrare in comunione anche tra i componenti dell'umanità, cioè tra tutti noi uomini. E quindi più radicata è la nostra unione con Dio, più profonda è la comunione tra di noi uomini. E la Chiesa è questo sacramento, questo segno e strumento dell'unità del genere umano. Anzi, possiamo dire che tale unità del genere umano nella Chiesa è già iniziata, e possiamo dire che è visibile. Difatti, la Chiesa cattolica è formata da tutti gli uomini radunati da tutte le parti del mondo. Nella Chiesa cattolica ci sono cristiani provenienti da ogni nazione, da ogni razza, da ogni popolo, da ogni lingua. È un segno meraviglioso di questa unità, e noi la troviamo nella figura del Papa, che diventa il vero unico pastore di tutta l'umanità, che ha parole che interessano tutta l'umanità, prescindendo da qualsiasi religione, da qualsiasi razza, da qualsiasi lingua. Veramente la Chiesa, attraverso il Papa, esprime la sua universalità, e già ormai vive questa unità nella Chiesa, una unità evidentemente appena iniziale, perché nello stesso tempo la Chiesa è segno e strumento della piena realizzazione di questa unità, che dovrà ancora compiersi e che si compirà alla fine.
Per cui alla fine, quando ci sarà Dio tutto in tutti, e solo Dio tutto in tutti, perché tutti ci saremo riuniti in Gesù Cristo,

L'umanità sarà veramente costituita in questa unità definitiva. Per cui, mediante la Chiesa, attraverso la Chiesa, segno e sacramento di salvezza di tutti, ecco che si compie e si realizzerà alla fine pienamente questa unità della famiglia umana. Per cui la Chiesa sarà questo strumento meraviglioso e sarà glorificato Dio per l'opera della Chiesa. Quanto dobbiamo essere fedeli noi come Chiesa per poter essere degni di questa missione che Gesù Cristo ci ha affidato, di poter essere intanto il segno di questa unità universale, per cui da parte nostra ci deve essere un'accoglienza totale, senza nessuna esclusione, senza nessuna preferenza. Tutti siamo figli di Dio. Ecco l'amore che deve amare tutti come noi stessi, che deve farci amare tra di noi come Gesù ci ha amati, che Lui è morto per tutti, senza esclusione di nessuno, a cominciare dai più piccoli, dai più poveri, dai più peccatori. E allora lodiamo e benediciamo il Signore per essere stati chiamati a formare la Chiesa. Amiamo la Chiesa, benediciamo il Signore per la Chiesa, operiamo perché la Chiesa sia santa, sia unita, sia capace di mostrare questi segni per i quali Gesù l'ha costituita e che determinano la sua natura, la sua identità, la sua finalità. Sacramento di intima unione degli uomini con Dio e sacramento dell'unità di tutto il genere umano, sacramento universale di salvezza di tutta l'umanità. Voglio concludere questo argomento così importante e chiediamo al Signore che ce lo faccia comprendere sempre meglio, ripetendo questo concetto essenziale che la Chiesa, in quanto sacramento, è strumento di Gesù Cristo. Nelle mani di Gesù Cristo la Chiesa è dunque lo strumento della redenzione di tutti. Si potrebbe dire che senza la Chiesa Gesù Cristo sarebbe un po' come senza le mani, senza i piedi, senza la mediazione con l'umanità. Gesù Cristo passa attraverso la Chiesa e si comunica all'umanità. Se mancasse la Chiesa, Gesù Cristo non si comunicherebbe più all'umanità. È come un ponte. Ecco perché i cristiani sono costituiti per natura proprio nel battesimo sacerdoti, re e profeti. E noi come Chiesa siamo questo popolo sacerdotale, regale e profetico attraverso il quale Gesù Cristo passa. E l'azione dello Spirito Santo opera la salvezza di tutti. E quindi ecco che nelle mani di Gesù Cristo la Chiesa è questo strumento della redenzione di tutti, il sacramento universale della salvezza. E attraverso questo sacramento che è la Chiesa, Gesù Cristo svela, manifesta e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo. Perché in fondo questa volontà di salvezza universale che il Padre ha voluto realizzare in Gesù Cristo non è altro che la manifestazione dell'amore infinito di Dio che ha verso l'uomo. Perché Dio non era obbligato a realizzare questa salvezza per mezzo di Gesù Cristo, ma la sua infinita bontà e misericordia ha fatto in modo che lui amasse tanto il mondo da mandare suo figlio perché il mondo fosse salvo. E quindi Gesù Cristo attraverso la Chiesa manifesta e realizza questo mistero dell'amore di Dio verso l'uomo, per cui attraverso la Chiesa Gesù Cristo comunica l'amore di Dio ad ogni uomo. E la Chiesa è questo progetto visibile dell'amore di Dio per l'umanità. Chi guarda la Chiesa deve dire: ma guarda come Dio ama l'umanità. Ecco perché la Chiesa deve essere santa, deve essere pura, deve essere unita, deve essere piena di amore, deve operare nella comunione, nell'unità. E questo progetto visibile dell'amore di Dio per l'umanità è un progetto che vuole la costituzione di tutto il genere umano nell'unico popolo di Dio, perché tutti saremo coinvolti e orientati a formare quest'unico popolo di Dio.
e questa riunione di tutto il popolo di Dio si realizzerà nell'unico corpo di Gesù Cristo, perché tutti siamo chiamati a formare, ad essere il corpo di Gesù Cristo. E questa edificazione dell'unico popolo di Dio e dell'unico corpo di Gesù Cristo si compirà nell'unico tempio dello Spirito Santo, poiché lo Spirito Santo abita dentro in questo popolo, opera dentro in questo corpo e ci riunisce e fa di questo nostro corpo il corpo glorioso di Gesù Cristo, per cui alla fine poi tutti parteciperemo alla risurrezione, quando si manifesterà il cielo nuovo e la terra nuova e noi saremo questo popolo nuovo, trasformato come Gesù è stato cavato fuori dalla morte ed è stato glorificato nella risurrezione. Ecco il progetto finale, glorioso per tutti noi, la glorificazione anche nostra in Gesù Cristo, a lode di Dio. Come dobbiamo la nostra vita trasformarla in questa benedizione a Dio, in questa fedeltà alla grazia, in questo desiderio di continua conversione, di liberarci dai nostri limiti, dalla nostra povertà, dai nostri peccati, per poter essere sempre più aperti alla grazia dello Spirito e poter essere docili a questo progetto che il Signore vuole compiere per mezzo nostro, che siamo la Sua Chiesa.

Ecco allora, con San Paolo, agli Efesini dico anch'io a voi, per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata nel Signore. A risentirci.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche: è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo. E oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita e della nostra fede la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire, a ben ragione, che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto valorizzarla nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio, c'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usava usavano la parola antonomasia, e la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi come dire, non semplicemente venerato ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nell'assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo. E la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con lui, perché non è soltanto una comunione spirituale ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Che la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale ma proprio liturgica, è strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Perché? Proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo. Perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che è l'ultima cena per volere del Signore ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione, ossia nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Pasqua, cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia. Ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio. Tutti dovremmo correre
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente, questo è proprio è radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel magistero dell'apostolo Paolo. E mi viene proprio, vorrei ricordare queste parole, che veramente sono insieme bellissime, ma nello stesso tempo sono tremende. Quando noi leggiamo l'apostolo: chi si accosta senza riconoscere il corpo del Signore si ciberà della sua condanna. Veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù. In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù stesso. Quando Paolo dice voi siete corpo di Cristo, ecco, dice una cosa molto precisa, molto puntuale, molto pesante anche. Ora, l'Eucaristia significa certamente il corpo vero, il sangue vero del Signore Gesù, ma proprio perché il corpo del Signore Gesù è anche la comunità cristiana, ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no? Che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei, e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo quindi ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle, come dire, nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi, ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi. È giusto, perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. E quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
0: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato da le stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso, che è la diversità nell'unità, no? Come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutte insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
1: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Non teorico astratto, ma il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, in cui tutte le membra, contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo, naturalmente, no? Ecco, la diversità non è contrapposta alla unità, e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze. Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sono cose, sembrano sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è avere come suo prolungamento nella storia una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo della Didache, adesso non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque è un antico testo cristiano che poi è stato ripreso anche da alcuni canti nella liturgia. Dicono così quando parlano dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, e ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco, dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità, il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
0: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
1: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. E quindi l'Eucaristia è anche una scuola di unità, è una scuola di comunione. Non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto. È il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità. Perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in Eucaristia che in carità, no? ed è l'amore. Ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, e in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
0: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
1: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
0: Ci piacciono, Don Guido, in questa trasmissione ci piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
1: E stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più, ci invita a diventare una sola cosa con Lui, ci invita a cibarci di Lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, liberamente c'è tutto, e c'è sia il bene per la nostra vita presente come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia, e San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua. L'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione, e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna felice alla presenza del Signore.
0: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo ritroveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore davvero,
1: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete suggerire anche temi, dare spunti come state facendo e come sempre fate al 3512 43 722.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico, nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
3: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
2: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù, era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori. Per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo tante volte ci sono alcuni che si interrogano, ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato, si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero? È molto interessante anche questa posizione, perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora, dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Israele conosceva un pane che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù: lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo. E la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero. Anche noi, come i giudei, possiamo discutere fra di noi, ma costui vuol darci la sua carne da mangiare. Cioè, che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno? E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima, donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo, quindi, c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto

in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili, il nostro corpo assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo, e su questa trasformazione la morte non ha potere, cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù, perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucaristia. Eucaristia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucaristia e la Chiesa ad ogni Eucaristia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio, e in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina, e è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore.

all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità calpestando queste infiorate, a volte dicevo sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata, noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio, da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore, con le mie povere cose io lo proclamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano. Oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Callas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con molli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e siamo anche insieme già al nostro ospite, il dottore Tumolo, che comunque lascio presentare a Franco. Buongiorno e ben trovato, a te il microfono.
1: Buongiorno, grazie a te, grazie a Radio Voce nel deserto per questa disponibilità di farci comunicare con voi carissimi ascoltatori. Abbiamo con noi oggi il dottor Salvatore Tumolo, che è presidente del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e presidente di Federvita Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
1: carissimo dottor Tumolo. Eccoci, siamo oggi a sentirci perché ieri era la giornata della mamma, la festa della mamma. Il Centro Aiuto per la Vita ha proprio la finalità di sostenere le mamme in accoglienza, in preparazione all'accoglienza della vita. Ecco, vorremmo sentire alcune parole, espressioni o iniziative da parte del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone. Prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come ha già accennato il Franco, l'obiettivo del Centro Aiuto alla Vita italiano, di cui abbiamo Pordenone una sezione, è quello di assistere, promuovere l'accoglienza delle mamme che hanno gravidanze difficili da accettare per vari motivi che non sono qua a illustrare. Noi le aiutiamo con un sostegno morale, psicologico e talvolta anche economico, perché anche quello è utile per condurre a termine, può essere necessario anche per completare una gravidanza. Ieri era la festa della mamma, che si celebra in tutto il mondo la seconda domenica di febbraio, il Mother Day, come lo chiamano gli anglosassoni. Siamo stati a salutare le neomamme, alcune erano ancora in procinto di partorire, nell'ospedale di Pordenone. Abbiamo trovato, sì, contentissime, gli abbiamo portato un piccolo presente col nostro opuscoletto del Centro Aiuto alla Vita, veramente contentissime tutte le donne che hanno ricevuto questa piccola cosa. Mi ha sorpreso il numero delle donne ricoverate che hanno appena partorito, avevano il loro bambino lì e alcune che stavano per. È noto che non ci sono più, il punto nascita è stato abolito sia a San Vito che a Pordenone, al Policlinico San Giorgio, per cui sì, è comprensibile perché ci sia stato questo grande numero, sicuramente erano più di 25. Venerdì, quando sono andato a parlare con la responsabile, con primario facente funzioni, ce n'erano 34, difatti ci sono i letti non solo quelli dell'ostetricia che abbiamo sempre conosciuto, ma anche i letti nell'altra parte, al di là degli ambulatori. Sì, questo è stato una bella cosa, sì, chiaramente è comprensibile perché siano tante così, molto di più di quelle che vedevamo gli altri anni, quando andavamo a portare, come quest'anno, un piccolo ricordo presente per la giornata per la vita.
1: Ecco, questo praticamente è capitato nel mare della maternità, potremmo definire, no? e questa è una cosa molto molto bella. E diciamo che come centro aiuto per la vita c'è anche l'iniziativa di far conoscere quelle che sono le agevolazioni, gli aiuti, la presenza della regione come segno di accoglienza alla maternità.
2: Sì, certo. Sì, la regione che non trova riscontro a livello nazionale ha dato sia per quelli per le nuove nascite dal primo di gennaio ha dato un incentivo mensile, mi pare, per 4 mesi per le donne, per le mamme che hanno più di 30 anni in diverso valore, anche per quelli che sono sotto i 30 anni. Negli anni adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni. È un incentivo per le nascite, che è nuovo di quest'anno, a favore delle neomamme che hanno è già in vigore, delle mamme che hanno avuto un bambino dal 1 gennaio, quindi è un bonus sostanzioso, insomma, può essere un incentivo anche, va tutto bene anche per stimolare le nascite. Poi nella nostra regione c'è anche per le un incentivo, un bonus per le mamme in situazione di grave disagio socio-economico, che ogni anno il budget viene incrementato, e anche quello è un altro aiuto, un altro incentivo per le nascite, proprio in situazione, mamme in situazione di disagio, grave disagio socio-economico, insomma, anche qua è un bonus importante anche quello.
1: Ecco, allora possiamo dire che la maternità trova strade aperte sia nel sociale sia nel pubblico, cioè sia da parte della regione e dello Stato, sia da parte di associazioni di volontariato, come insomma ci sono le associazioni come ad esempio il Centro Aiuto per la Vita, per cui si tratta di occasioni che possono che possiamo definire tutte offrono una specie di coltivazione alla vita, coltiviamo alla vita, per cui anche altre iniziative che il Centro Aiuto per la Vita ha fatto in questi tempi sono senz'altro produttive, quelle del far conoscere queste possibilità e per poter dire alle donne accogliete con tranquillità la maternità. Possiamo ringraziare il dottor Tumulo, un saluto, prego.
2: C'era, se volevi, posso?
1: Sì,
2: se volevi sempre accoglienza della vita, c'è anche in programma, che forse ne avevamo parlato in precedenza, c'è la possibilità che quest'anno venga anche inaugurata la Cura per la Vita, che la Cura per la Vita è la possibilità di mamme che non si sentono in grado di portare avanti la crescita di un bambino per vari motivi che non sto qua, ma sono situazioni sicuramente drammatiche, che invece, come succedeva in tanti anni precedenti, invece di buttarli questi bambini appena nati in cassonetti e buttarli in qualche canale o in altre nazioni, come avevo visto foto anche in Cina, per strada li buttavano, li possono mettere in maniera anonima in una culla, il bambino viene poi adottato. La culla è già presente in ospedale, non è ancora stata inaugurata, è sulla strada del pronto soccorso nuovo, del nuovo ospedale. È già pronta, non è ancora attiva perché mancano i collegamenti, la videosorveglianza, l'allarme, e poi anche perché la pediatria e ostetricia non sono ancora trasferite, no, non sono ancora trasferite nel nuovo ospedale, quindi non avrebbe, ecco, neanche senso attivare, che fosse attiva già. Speriamo che entro la fine dell'anno venga.
1: Molto bene, nella buona sostanza questa proposta del Centro Aiuto per la Vita è stata accolta e si vedrà realizzata, e sarà una cosa bellissima che potrà dare tranquillità e anche essere momento di riflessione per tante mamme che si ponessero dei dubbi oppure appesantite da problemi che hanno, ecco che può servire questo pensiero, questa strada, questo percorso a trovare l'aiuto quello giusto ed eventualmente, ecco, l'uso di questa culla che sta a significare il tuo bambino viene accolto, verrà fatto crescere e troverà tutte le braccia necessarie per crescere bene. È una bella iniziativa, complimenti dottor Tumulo, perché sappiamo che il Centro Aiuto per la Vita è stato proponente di tutto questo. A risentirci allora, vediamo un po' alla prossima inaugurazione.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Prego, saluti, buona giornata, ecco, a tutti.
1: Ci risentiamo.

0: Prego Franco, a te la parola, abbiamo il nuovo ospite con noi.
1: Ecco, grazie e buongiorno ad Adriano Bordignon, che è presidente del Forum delle Associazioni Familiari di tutta l'Italia. Buongiorno Adriano.
2: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi ci sentiamo con te perché vogliamo parlare di famiglia e poi vogliamo parlare di attualità su quello che avviene attorno, diciamo, o diretto con o per o contro la famiglia, e preferiremo le cose favorevoli più che quelle sfavorevoli, ed eventualmente gli aiuti, sostenere le iniziative, il nuovo che possiamo vedere o si può raccontare e trovare. Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua essenza, che cos'è, penso che qualche spettatore, qualche ascoltatore gradisca un po' entrare in questa conoscenza.
2: Sì, grazie intanto per l'invito. Il forum è la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia ed è un'associazione di secondo livello. Raggruppa come soci 19 forum regionali, quasi 50 associazioni di ordine nazionale, poi nel territorio rappresenta molti dei forum provinciali e oltre 500 micro associazioni, che sono quelle che animano, curano e tengono vivi e generativi i territori. E di cosa si occupa il forum? Il forum si occupa di dare voce ai bisogni, alle speranze, alle aspettative delle famiglie, cercando di interagire con la politica, con l'amministrazione a livello locale e regionale, affinché ci sia un contesto normativo, organizzativo, fiscale e di altro genere che sia non contrario alle famiglie, perlomeno, ma che laddove è possibile invece sia anche generativo. Ecco, questa è la sfida politica che le associazioni e i territori delegano al forum affinché li rappresenti negli spazi politici.
1: E quali sono le attività o le finalità attuali, diciamo?
2: Il forum ha quasi 35 anni di storia. In questi 35 anni di storia noi abbiamo potuto osservare che attorno a una continuità dell'esperienza familiare, a una verità attorno alla famiglia, il contesto e le dinamiche delle storie di ogni famiglia sono cambiate in modo notevole. Quindi il forum nel corso degli anni, pur restando saldo e fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi su un orientamento cristiano al mondo e alla partecipazione, ha dovuto anche fare i conti con fenomeni che sono andati via via crescendo, quindi permangono antiche sfide e poi ci sono delle sfide dettate dalla complessità della modernità. Quello che noi siamo ormai abituati a capire è che non esiste una politica neutra per la famiglia. La famiglia non è un settore della vita, non è uno spazio di tempo della vita di un singolo, ma la famiglia è uno status, è un soggetto sociale che è coinvolto su tutte quante le politiche, da quelle territoriali alle scuole, alla viabilità, ai trasporti, fino a quelle macro di ordine nazionale, la scuola, il fisco, il tema del lavoro e della conciliazione, il tema della cura e della dignità della vita, per arrivare poi fino a fenomeni mondiali e quindi legati alle forniture energetiche, ai consumi, agli acquisti, al tema della guerra, della pace e del modo delle persone di stare nel mondo. Ecco, quindi le sfide sono enormi, ce ne sono alcune che sono moderne, appunto, di questa epoca. Penso alle questioni quali la maternità surrogata da un altro, ma da un lato, ma penso anche al tema della tecnologia, al tema del digitale, dell'educazione, insomma questioni che fino a 10 anni fa erano quasi inimmaginabili.
1: Possiamo fermarci, o meglio partire da quella che è la prima, diciamo, delle attività in ordine vitale, vorrei dire, in ordine della vita, cioè quello della natalità. So che si partecipa, sì, come
2: questo
1: forum.
2: È un tema, è un tema centrale. Noi oggi cerchiamo di affrontarla in una chiave che non è più solo quella della denatalità, ma di un fenomeno più vasto che gli esperti, gli studiosi chiamano degiovanimento, che vede tre poli: quello della denatalità, cioè il numero di figli che continua a calare nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con i fabbisogni correlati e con le capacità produttive correlate, e il tema di numerosi giovani che lasciano i territori verso le aree metropolitane o verso altri paesi dell'Unione Europea. Ecco, la questione della denatalità è da un lato una questione e del degiovanimento sono una questione strutturale per il presente e il futuro del paese, per la tenuta del sistema sanitario, del sistema pensionistico, ma anche del sistema produttivo o dell'abitare nelle aree interne. Dall'altro è anche una cartina di tornasole di un popolo, di una comunità che è stata e soprattutto quelle delle famiglie, che vive continuamente sul filo, sospesa di fronte ai colpi di vento e alle tempeste che il mondo può metterle davanti, senza un'adeguata protezione e da un lato là, dall'altro lato senza quella capacità di confidare e sperare che magari in tempi passati anche più cupi, anche più complicati, coinvolgeva le famiglie. Ecco, oggi la questione della denatalità è sia strutturale e organizzativa sia antropologica.
3: Ecco, grazie. Un altro tema, andando su con dopo essere nati i bambini vanno a scuola, c'è qualche problema, a me pare abbastanza grave, che vedo su una nota, vogliono affossare il disegno di legge Valditara. Disegno di legge che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per svolgere in classe attività sui temi intimi e gender. Su questo ci racconti qualcosa?
2: Sì, allora la scuola, come dall'altro lato il mondo della salute, sono dei posti di frontiera dove si capiscono i fenomeni emergenti, le prospettive che la società mette di fronte a ognuno di noi come persona, come cittadino, come organizzazione sociale. È per questo che storicamente il forum delle associazioni ha sempre avuto un grande interesse in questo contesto. Molto spesso l'associazionismo cattolico però si è un po' fermato solo in alcuni spazi, quelli riferiti al mondo delle scuole paritarie, che con grande generosità e grande impegno il mondo cristiano ha messo a disposizione dei territori. Lo spazio della scuola statale, pubblica, a volte è stato lasciato impresidiato. In questo senso ci sono alcune e diverse questioni che meritano di essere messe al centro. La scuola si trova troppo spesso a essere una cenerentola, a avere grandi problemi organizzativi in merito agli spazi, in merito all'organizzazione e allo sviluppo del calendario scolastico, in merito alla sicurezza, in merito poi anche a questioni centrali e nodali che sono la centralità dello studente rispetto agli altri soggetti, diremo, più ancillari, che sono gli insegnanti, il corpo dirigente e i genitori. Ecco, attorno a questo c'è un grande problema di capacità di alleanza. Attorno a questo poi si innestano diverse questioni, l'educazione all'affettività e alla sessualità da un lato, ma anche le questioni del digitale e della partecipazione e del rispetto delle differenze tra le persone e la lotta al bullismo. In questo senso il mondo cattolico da tanti anni ha interagito con la scuola a macchia di leopardo, proponendo dei percorsi sulla affettività e chiedendo poi che da un lato questo tipo di proposte venissero raccolte in modo adeguato dall'istituto scolastico ma anche dai genitori. Quello che ancora oggi il forum ribadisce è che la responsabilità primaria sull'educazione in tutti gli aspetti, ma in particolare su quelli più intimi e fondanti della persona, spetta alle famiglie. Allora in questo senso che le famiglie vengano coinvolte e formate e consegnino il loro parere positivo a questo tipo di formazione è un aspetto molto interessante e molto importante da tenere e valorizzare. Io per l'esperienza anche diretta che con le nostre associazioni svolgiamo noi prima di incontrare i ragazzi in ogni intervento abbiamo degli interventi propedeutici e preparatori con gli insegnanti, ma soprattutto con i genitori.
3: Grazie, andiamo sull'ultimo tema. C'è un problema tra maternità e lavoro e famiglia, e cioè c'è una scala di valori, non si sa quale mettere sopra, e fra i quali il lavoro tante volte cerca di occupare gli spazi anche della, che spettano alla famiglia, gli spazi che spettano all'educazione dei figli, eccetera. C'è un contrasto su questo problema di utilizzo dei tempi, eccetera. Ci sono proposte o la situazione qual è oggi, ecco.
2: Anche in questo campo la situazione è in un grande e importante divenire. Ci sono vari composto dentro il quadro dell'organizzazione e dell'economia che coinvolge la famiglia, quindi sugli aspetti fiscali, dei contributi, delle risorse, dei costi per la famiglia per educare e far crescere i fanciulli, ma anche i costi per la famiglia per la gestione e la cura dei fragili degli anziani. Il tema del lavoro è un tema centrale e, come abitualmente dovrebbero e fanno i cristiani, non siamo dell'esperienza del o e quindi della polarizzazione e dell'antiteticità. Siamo nella teoria e della pratica del e quindi la questione del lavoro e della famiglia sono due esperienze fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Con il lavoro noi oltre ad avere una remunerazione concorriamo allo sviluppo di un mondo migliore, con più qualità della vita, concorriamo a far crescere e fiorire la nostra personalità, viviamo una dinamica relazionale e partecipativa che è un po' il nostro costrutto umano. Dall'altro lato però l'esperienza umana è quella che ti introduce al mondo, è quella che poi ti tiene nel mondo e genera una umanizzazione che poi è a vantaggio non solo del nucleo familiare. Però la sfida è di lavorare in una dinamica di parità tra questi due poli, o meglio addirittura di integrazione e di valorizzazione l'uno dell'altro, e questa è una sfida che è sempre stata aperta fino ad oggi. Oggi però ci sono delle acuzie e anche degli aspetti nuovi. Noi sappiamo che il numero delle donne impegnate nel mondo del lavoro sta finalmente crescendo, e questo è un dato importante per la dignità dell'uomo, per la qualità del lavoro nelle aziende. Dall'altro lato però non ci sono delle politiche che permettano un'armonizzazione tra i compiti della coppia genitoriale e l'esperienza del lavoro. La flessibilità molto spesso non è a vantaggio delle famiglie e i lavoratori sono considerati quasi sempre come delle monadi libere da ogni tipo di relazione, quindi senza le risorse e le complessità di essere padri, figli, fratelli, mariti e mogli. Ecco, indossare gli occhiali della famiglia dovrebbe essere un po' una dinamica che ci aiuta ad integrare questi percorsi in un'epoca appunto in cui sembra anche rompersi, come dice qualche sociologo, qualche scrittore, la dinamica della cura, perché se entrambi i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno per arrivare a sbarcare il lunario, i tempi della cura, delle relazioni dei minori, dei fragili, sono dei tempi che interrompono la possibilità di cura, che troppo spesso viene delegata in quelle che sono le catene della cura, e quindi a soggetti che vengono remunerati per questo. Allora la sfida è grande, oggi ha anche delle novità che sembrano sempre più crescenti, quindi il lavoro da remoto si sta sviluppando sempre più, non sempre in modo armonioso. Ecco, questo è il forum, un gruppo di lavoro su questa tematica che comprende sia l'organizzazione sia il riconoscimento appunto dell'agire di alcune organizzazioni a favore dei lavoratori come persone inserite nelle famiglie, ma poi anche una dinamica di partecipazione al mondo normativo, soprattutto sul tema dei congedi, del welfare aziendale e appunto delle politiche di conciliazione e armonizzazione tra i tempi di famiglia e di lavoro.
3: Ecco, grazie. Praticamente nel suo complesso è la società che deve riconoscere la famiglia in tutti i suoi aspetti, no? Ed è vero, riponendo la società stessa, riponendo la famiglia al centro, al fondamento, praticamente costruisce se stessa società, e difatti là dove ci sono famiglie sane abbiamo società sane, famiglie rotte, famiglie ammalate, abbiamo società in disgregazione, no? Ecco,
2: è proprio così, bisognerebbe un po' cambiare il paradigma, la prospettiva. Noi diciamo in modo molto efficace indossare gli occhiali della famiglia, perché in realtà l'Italia ha lavorato molto spesso dimenticandosi della famiglia e agendo sugli individui. Ecco, se noi lavoriamo sulla famiglia non solo come luogo dei problemi, non solo come oggetto da assistere, ma lavoriamo con la famiglia, rendendola soggetto protagonista, lavorando per capacitarla e metterla nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, lavoriamo in una chiave promozionale, preventiva ed investimento che non può far altro che bene al paese.
3: Ecco, investire, pertanto investire nella famiglia vuol dire investire nella società e nel benessere della società tutta, no?
2: Sì.
3: Va bene, è un tuo saluto finale, un particolare, qualcosa vorrei aggiungere prima della conclusione?
2: Beh, mi piacerebbe se ci sono delle famiglie all'ascolto di dire di alimentare la loro speranza e di alimentare che il fatto che la speranza va condivisa. La chiave del noi è la chiave che vale per una generatività sia delle famiglie ma anche della società, e dentro questo noi le famiglie devono portare il loro contributo senza prendere paura, senza ritirarsi nell'Aventino o in un cenacolo rassicurante, ma devono stare nel mondo con coraggio e con fiducia.
3: Va bene, e con questa conclusione vi do il mio grazie a nome di tutti gli ascoltatori e tanti auguri di buon lavoro come forum dell'associazione familiare per quella che è la presenza in Italia, per quella che è la presenza in Friuli e per quella che è la presenza nel Veneto, dal quale tu partecipi e sei parte attiva, no?
2: Va grazie, bene. Grazie mille Franco, buona giornata e buona settimana a voi.
3: Sì, grazie. E andiamo alla conclusione, cari amici della trasmissione. Ricordiamo una ultima iniziativa che prima avevamo dimenticato, come Centro Aiuto per la Vita. Centro Aiuto per la Vita sta divulgando degli opuscoli per mettere in evidenza e a conoscenza in particolare delle donne in attesa di quelle che sono i percorsi, di quello che è le possibilità, di quelle che sono le possibilità di ottenere quale aiuto, quale servizio in accompagnamento proprio alla maternità. Sono opuscoli che potete richiedere al Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e potete telefonare al 360 322 158, in maniera tale che quelle che sono gli aiuti, le agevolazioni, le possibilità di essere accolte nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia possono essere conosciute e possono essere usufruite. Ecco, possiamo cari ascoltatori fermarci qui oggi, porgendo in questa maniera. Ecco, possiamo cari ascoltatori fermarci qui oggi, porgendo in questa

0: giovani figli o figli in età giovanile, vorremmo dire tanti auguri mamme, come è stato fatto ieri dal Centro di Aiuto per la Vita alle mamme con i figli appena nati, ma vorremmo aggiungere anche il nostro augurio a quelle altre mamme. Per spiegarmi meglio, una di queste sere mi sono trovato con una signora che diceva: io mi sono sentita mamma il giorno stesso che mi sono accorta che ero incinta. Ecco, da quel momento tu avevi tuo figlio nel tuo ventre e da quel momento tu eri mamma e tu lo hai detto. E così possiamo riconoscere in tutte le mamme il suo momento, il proprio momento iniziale di maternità è stato proprio quello del avere generato in sé il proprio figlio, quel momento, e da quel momento e a queste mamme che si trovano in questo percorso dal momento iniziale fino al parto, noi vorremmo proprio con un abbraccio augurare loro una bellissima preparazione, un bellissimo percorso, e che la società tutta sia pronta ad accogliere loro e i loro figli con la massima gioia, serenità e prontezza di quanto serve. A tutte voi, diciamo a queste ultime fino alle prime, alle nonne, alle mamme delle mamme, a tutte auguri, auguri, buona festa della mamma in continuità.
1: Ringraziamo Franco Trevisan qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, gli ospiti che oggi sono intervenuti e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento. Poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39.8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.

Oggi, 8 giugno, vi racconteremo la storia di San Giacomo Berthier, sacerdote gesuita e martire. Quest'umile martire gesuita nacque, secondo di sette fratelli, il 27 novembre 1838 nella fattoria di Montlogis del comune di Polminac nel dipartimento del Cantal, in Francia. A 15 anni Giacomo entrò nel seminario minore di Pleu e, benché non avesse mai avuto la gioia di essere annoverato tra i primi della classe, in condotta riportò sempre ottimo. Al termine degli studi di retorica, passò al seminario maggiore di Saint-Fleur nel 1859 per compiere gli studi di teologia e prepararsi al sacerdozio, che gli fu conferito nel 1864. I primi 3 anni di ministero Berthier li trascorse a Rouen-Saint-Marie, ma gli furono resi poco facili e felici dal parroco vecchio, malato e melanconico. Dopo altri 6 anni trascorsi sotto un nuovo parroco, più comprensivo e caritatevole, tra trepidazioni ed esitazioni, il beato sentì il bisogno di entrare a Pau nel noviziato della Compagnia di Gesù. Più tardi, così, ne scrisse alla famiglia: «Avevo sempre avuto una profonda venerazione per la vita religiosa e soprattutto per quella del missionario. Tuttavia, non avevo mai osato pensare che nostro Signore mi avrebbe un giorno chiamato ad essa. Me ne riconosco del tutto incapace sotto ogni aspetto, e questo fino al momento in cui la provvidenza è venuta a prendermi per quella vita, proprio nel bel mezzo della mia carriera sacerdotale».

Berthier fu destinato alle missioni del Madagascar, dipendenti della provincia gesuitica di Tolosa. Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al fratello: «A mia grande confusione non ho proprio nulla da dirti, perché qui non ho ancora fatto nulla. Studiare il malgascio, catechizzare i bambini della scuola, ascoltare a volte qualche confessione, osservare un po' e acclimatarmi, ecco tutto il mio lavoro fino a oggi. Con questo ho naturalmente di che occuparmi senza per nulla avere il tempo o tantomeno l'idea di annoiarmi. La mia inutilità e la mia miseria spirituale servono ad umiliarmi senza però scoraggiarmi, in attesa dell'ora in cui potrò fare qualche cosa con la grazia di Dio». Appena si impratichì della lingua malgascia, il beato fu assorbito completamente dall'insegnamento del catechismo, le visite ai poveri e lebbrosi, i battesimi, la preparazione alle prime comunioni, la celebrazione e regolarizzazione dei matrimoni e l'assistenza agli indigeni addetti ad una coltivazione agricola razionale, dalla quale la missione traeva i mezzi necessari per sostenere la scuola dei bambini. Dopo tanti sudori, nel 1881, padre Berthier dovette abbandonare l'isola a motivo dei decreti di espulsione dei religiosi dei territori francesi. Negli anni che seguiranno, egli rivivrà queste dure esperienze, perché sarà sovente sbalzato da una stazione missionaria all'altra, contrariamente alle sue aspirazioni e al suo temperamento. Scrisse infatti nel 1893 ad un suo compagno di seminario: «Quanto a me, ecco le tappe del mio servizio. 6 anni nell'isoletta di Santa Maria, a poche miglia dalla costa del Madagascar, fino all'espulsione dei religiosi decretata nel 1880. Poi 2 anni nel sud del Madagascar, fino a quando ne sono stato cacciato a causa della prima guerra franco-malgascia. 1 anno relegato a Tamatave, dove mi sono messo a piantare legumi per i miei confratelli. 2 anni a fare il cappellano volontario nel nord, ma senza ricevere stipendio, anzi pagando per avere il rancio». Aveva iniziato la stagione di Diego Suarez all'estremo nord dell'Isola Rossa quando fu chiamato ad Ambositra non appena conchiusa la pace. «Vi sono rimasto quasi 6 anni, dandomi da fare in mezzo a numerose difficoltà e persecuzioni. Attualmente mi trovo da 1 anno e mezzo a 1 giornata di cammino dal nord di Tananarive ed ho cura di ben 18 piccoli centri, in una zona piuttosto estesa. Qui come altrove, egli cercò di farsi tutto a tutti. Di lui fu detto: era un padre che non abbandonava mai i suoi figli».

Eppure, alla fine del 1891, per l'ennesima volta i superiori lo trasferirono ad un nuovo centro missionario a nord-est della capitale, Tananarive. Il beato confidò al fratello Gabriele, gesuita pure lui: «Non è senza una stretta al cuore che ho lasciato Ambusitra dopo 5 anni e mezzo di permanenza, di lavoro e di sofferenza». Il sacrificio del distacco non gli impedì di donarsi con rinnovato zelo alla nuova comunità. Scriveva infatti: «Sera e mattina insegno il catechismo e il resto del tempo lo dedico a ricevere gente, oppure a visitare tutti quelli del vicariato, amici e nemici, per guadagnarli tutti a nostro Signore». I fedeli, trattando con lui, si accorgevano di avere a che fare con un religioso onesto e sincero. Un catechista malgascio affermò di lui: «Era buono con tutti come il sole di primavera». Ai cristiani ripeteva sovente: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima». Oppure, supponendo anche che voi foste divorati da un caimano, voi risusciterete.

Nel 1894 scoppiò la seconda guerra dei Malgasci contro la Francia. Varie tribù si ribellarono, tra cui quella dei Menalamba, causando saccheggi e incendi. Nei missionari essi vedevano soltanto delle persone che bisognava fare sparire perché avevano fatto perdere il potere alle loro divinità pagane e ai loro amuleti. Ai cristiani, fatti da loro prigionieri, andavano ripetendo: «Finché noi adoravamo gli dei dei nostri padri, avevamo la nostra patria, la nostra sovrana, il nostro esercito. Ma voi, che avete destato l'ira degli dei abbandonandoli per la nuova religione, pregando l'antenato dei bianchi, Gesù Cristo, e così abbiamo perso tutto». Uno dei centri del distretto in cui si trovava padre Berthier, Ambatomainti, nel marzo del 1896 fu fatto evacuare dalle autorità militari perché era loro impossibile difenderlo. Una colonna di 2000 profughi, preceduta da soldati francesi, si mise in cammino alla volta di Amboimila. Il padre volle rimanere in mezzo ai suoi figli per incoraggiarli e consolarli tra le inaudite loro sofferenze. Poté constatare con soddisfazione che i migliori di loro erano pronti a morire con lui, se necessario, per non tradire la propria coscienza. Il comandante più volte gli offerse la sua tenda e la sua mensa, ma il missionario, per non allontanarsi dal gregge, preferì servirsi della capanna di erbe secche che gli avevano costruito.

Con i soldati francesi e malgasci si trovavano pure truppe senegalesi, famose per le loro dissolutezze e ruberie. Padre Berthier, in una lettera al vicario apostolico, Monsignor Caset, così ne parlò. Questi soldati neri non sono buoni che a combattere. All'infuori di ciò si comportano come bruti e sfacciati predoni nel nostro villaggio. Con la mia vigilanza ho potuto consentire alla nostra gente di dormire in pace e quanto mi sono riconoscenti. Dopo una settimana i fuggiaschi poterono fare ritorno alle loro capanne, ma le trovarono incenerite. Le fatiche che padre Berthier dovette allora sostenere furono tante, che cadde gravemente malato, e ci vollero parecchie settimane di cure a Tananarive prima che potesse recuperare le forze. Nel ritornare alla residenza, confidò alla superiora delle suore di San Giuseppe di Cluny: «Non so che cosa mi aspetta, ma qualunque cosa accada, sono pronto. Ho fatto i miei esercizi spirituali come fossero gli ultimi».

Il Beato aveva appena ripreso il suo posto di lavoro quando gli abitanti di Ambatomainti e il presidio ricevettero l'ordine di ritirarsi in fondo a una valle stretta. Il capitano Castella avrebbe voluto che in quella confusione padre Bertie fosse rimasto nel villaggio, ma egli rispose: «Ah no, non posso accettare, perché quei poveri cristiani sono nell'angoscia e io voglio raggiungerli». I Menalamba, frattanto, continuavano a incendiare i villaggi, approfittando delle esitazioni delle autorità della capitale. Il padre fece rilevare la gravità della situazione, ma non venne preso alcun provvedimento dai responsabili. Egli allora non poté fare altro che ravvivare i buoni sentimenti nei suoi fedeli e farli pregare quando si assiepavano intorno alla sua capanna. Il 6 giugno 1896 il Beato fu informato dal capitano Castel che l'esercito e la popolazione dovevano ripiegare ancora verso la capitale per sfuggire agli assalti di Menalamba. Il terrore si impossessò della povera gente, incolonnata dietro i soldati con i bambini, i malati, i vecchi e il bestiame.

Il padre, montato su un cavallo, correva da un'estremità all'altra dell'interminabile colonna per consolare e animare tutti. Avendo trovato un giovane operaio accasciato a terra per una piaga al piede, lo fece salire sulla sua cavalcatura. Egli camminò in mezzo ai ritardatari, stremati dalle forze, per esortarli a raggiungere il grosso dei fuggiaschi, ma la sua preoccupazione risultò inutile perché all'improvviso una cinquantina di menalamba, approfittando della lontananza dei soldati francesi, piombò su di loro e li spogliò del bestiame e dei viveri. Padre Berthier, nel parapiglia, affidò al giovane operaio ad alcuni cristiani e poi fuggì a cavallo con gli altri sventurati nel vicino villaggio di Amboimet-Sandro, con la speranza che i francesi, avvertiti della loro cattura, si sarebbero mossi alla loro ricerca. All'alba del giorno 8 giugno, il padre celebrò la messa sopra un armonium ed esortò i cristiani che lo avevano seguito a preparare il pasto, perché non sapevano che cosa sarebbe accaduto, e a stare tranquilli, recitando il rosario. I menalamba nel pomeriggio presero d'assalto il villaggio. Appena il beato ne fu avvertito, esclamò: «Prepariamoci, figli miei, perché forse stiamo per morire». Quando sentì Menalamba gridare: «Consegnateci il bianco, altrimenti bruceremo le vostre case», egli ordinò ai fedeli di fuggire dicendo: «Se qualcuno deve morire, questo sarò io». Un giovane schiavo indicò gli assalitori prima il cavallo del missionario e poi la soffitta in cui si era nascosto. Padre Berthier fu trascinato nel cortile della casa che lo ospitava e percosso con un colpo di accetta al collo e alla fronte. Egli cadde in ginocchio, poi si alzò e si terse il sangue con il fazzoletto, sospirando: «Non uccidetemi, figli miei, ho da dirvi delle cose buone». Per tutta risposta gli fu assestato un altro colpo di accetta al collo. Alcuni avrebbero voluto ucciderlo subito, la maggior parte però preferì condurlo al proprio campo, distante circa 15 chilometri, per presentarlo al capo. Diversi assalitori si misero alla cerca di coloro che avevano accompagnato il missionario, ma costoro riuscirono a nascondersi o a fuggire grazie all'aiuto di amici e conoscenti.

0: Appena fuori dal villaggio, gli insorti spogliarono il missionario della veste talare. Vedendo che sul petto portava il crocifisso, uno dei capi glielo strappò di dosso gridando: «Ecco il tuo amuleto, è di questo che ti servi per trarre in inganno la nostra gente?» Poi gli domandò: «Pregherai ancora e farai pregare la gente, sì o no?» Rispose il martire: «Pregherò ancora di certo, fino alla morte». Sull'orlo del fossato giaceva il suo cavallo. «Vuoi dunque fare la sua stessa fine?» Gli dissero percuotendolo selvaggiamente. «Io non spero che voi mi lasciate la vita. Se acconsento a quanto voi dite, sarò io stesso ad uccidermi, ma se respingo le vostre parole, io vivrò».
1: «Sì, tu vivrai, gran signore», gli urlarono dietro con scherno.

alcuni uomini si erano staccati dal gruppo e avevano fatto ritorno alle loro case perché cominciava a farsi buio. Gli altri non se la sentivano di fare la guardia al prigioniero di notte per il timore di essere inseguiti e catturati dai soldati francesi. D'altronde, essi dicevano, se lo conducessimo al campo profanerebbe i feticci perché porta con sé degli amuleti potenti. Lo trascinarono allora a una cinquantina di metri fuori dal villaggio di Ambiatibe e lo fucilarono. Prima di morire, il beato aveva chiesto di poter pregare per i suoi uccisori con la faccia rivolta ad Oriente. Uno dei capi gli si era avvicinato e gli aveva detto: «Rinuncia alla tua cattiva religione, non ingannare più la gente e noi ti porteremo con noi e ti faremo nostro capo e nostro consigliere e non ti uccideremo». Il prigioniero gli aveva risposto: «Non posso assolutamente accettare una cosa simile, figlio mio. Preferisco morire». I sei uomini del plotone, incaricati dell'esecuzione capitale, furono invasi da una paura misteriosa. Quattro di essi, infatti, fallirono il bersaglio. Padre Berthier cadde a terra soltanto al quinto e al sesto colpo. Con un randello gli fu fracassata la testa e poi venne gettato nel fiume vicino, infestato dai caimani, per non attirare sugli abitanti del villaggio l'eventuale ire dei francesi. L'eroico missionario fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1965.

Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola. Proposte da Rosario Tornolone.

Le persone si sentono più sole oggi rispetto ad anni fa? C'è un maggior numero di esperienze di separazione, di mancanza di comunicazione, di assenza? Qualche tempo fa un amico gesuita che viveva da anni all'estero e che era tornato per passare un paio di settimane con la sua famiglia mi faceva notare, sorpreso e preoccupato allo stesso tempo, che tra i cambiamenti che l'avevano colpito di più c'era l'aver percepito come l'aumento delle possibilità dei mezzi di comunicazione e la maggior diffusione dei dispositivi mobili, lungi dall'aver generato una società con relazioni e legami più numerosi e più forti, sembrava al contrario aver ceduto il passo ad una società in cui la comunicazione era la grande assente. Concludeva la sua riflessione con una domanda davvero interessante. Mi chiedo se oggi come oggi il compito della Chiesa non sia forse quello di cercare di proporre una spiritualità della solitudine in questo mondo nel quale tante persone si sentono sole. È vero. Con frequenza vediamo studi e analisi sulla presenza sempre più rilevante della solitudine nei paesi occidentali. Vi sono congressi, dibattiti e ricerche che tentano di decifrare quello che sta succedendo. Ci sono studi sociologici che accumulano dati sul numero di nuclei monopersonali nelle nostre città, una cifra in costante aumento in tutte le fasce d'età. Alcune affermazioni sono ormai diventate luoghi comuni, come ad esempio l'insistere sul paradosso della mancanza di comunicazione nella società della comunicazione. La domanda da porsi è questa: il tema della solitudine è veramente più rilevante oggi rispetto al passato? La solitudine è forse sempre esistita perché fa semplicemente parte dell'essere umano? Quali tratti distintivi o esperienze peculiari dell'era contemporanea sono particolarmente rilevanti o fanno sì che questa esperienza sia oggi particolarmente acuta? Proverò ad esaminare le ragioni della solitudine dividendole in tre gruppi. Le ragioni del primo gruppo sono legate più che altro alle vicende personali di ognuno di noi. Quelle del secondo hanno a che fare con la società dell'informazione in cui viviamo, e il terzo gruppo di ragioni servirà a descrivere le grandi ferite dell'uomo contemporaneo. Quando parlo di ragioni personali, mi riferisco ad alcune dimensioni della vita contemporanea che ognuno di noi, per forza di cose, deve affrontare da solo. Sono ragioni legate ad esperienze più intime, che hanno origine nel singolo individuo, che accadono dentro di noi e che a volte dobbiamo affrontare senza avere nessuno vicino. Tra questi diversi volti della solitudine ne vorrei prendere in considerazione cinque, che sembrano mostrarsi spesso nella vita quotidiana delle persone che ci circondano e nella società in cui viviamo. La prima delle ragioni personali di cui vorrei parlare, tra quelle che contribuiscono a fomentare il senso di solitudine, è anche la più evidente. Molte persone si sentono sole perché fisicamente lo sono davvero. Da qualche decennio a questa parte, in vari paesi, aumenta di anno in anno il numero di persone che vivono da sole. Tra coloro che vivono da soli, una percentuale molto alta è costituita da ultra 65 anni, ma bisogna dire che vivere da soli è una realtà che riguarda tutte le fasce dell'età adulta. Ciò può essere dovuto all'aumento della speranza di vita, che fa sì che vi siano molte persone che sopravvivono alla morte del proprio congiunto, oppure alla minore stabilità delle unioni, al numero rilevante di coppie che non hanno figli, o ancora alla maggiore mobilità geografica che rende più difficile il mettere radici e obbliga i membri di una stessa famiglia a vivere separati e lontani gli uni dagli altri, a volte addirittura isolati. Certamente tutti questi aspetti influiscono e il risultato finale è che vi sono sempre più nuclei familiari monopersonali o composti al massimo di due persone. E passare le ore in una casa vuota, circondati solo da quattro mura, dal silenzio, un silenzio interrotto al massimo dalla televisione, dalla radio o dal computer, e a volte dalla sensazione di non aver nessuno da chiamare o con cui poter parlare, ebbene, per molte persone è una situazione che può diventare pesante, che può ferire profondamente. Quando capita di sentire che un tale è stato ritrovato dopo settimane, mesi o addirittura anni dalla propria morte perché nessuno l'aveva cercato, ci vengono i brividi a pensare a come sarà stata la vita quotidiana di quella persona, le ore vuote, l'assenza di abitudini condivise con altri esseri umani. A chi non è mai capitato di vedere qualche volta alla cassa del supermercato o in qualche altro luogo pubblico una persona anziana tirarla per le lunghe
e iniziare a chiacchierare, mentre dietro si forma una fila di gente infastidita, senza immaginare che probabilmente per quell'anziano quel breve scambio di parole sarà l'unico dialogo della giornata. Non voglio certo affermare che tutte le persone che vivono sole considerino la loro situazione un problema o una fonte di qualche carenza. Molti avranno certamente scelto di vivere da soli, altri avranno fuori casa abbastanza amici e contatti da soddisfare il loro bisogno di socializzare. Ma la realtà è, e i dati lo confermano, che ci sono sempre più persone che vivono da sole non per scelta, ma per mancanza di opzioni. L'immagine di una società liquida coniata da Zygmunt Bauman è ancora attuale e possiamo senz'altro usarla per descrivere la società che ci circonda. Quando il grande sociologo polacco definì il mondo contemporaneo un mondo liquido, ciò che intendeva dire era che è andata via via sfumando la solidità di molti dei recipienti che in passato permettevano di contenere la vita sociale. Di conseguenza, a noi oggi rimane solo una vita liquida, flessibile, incontenibile, che fluisce e si sparpaglia in tutte le direzioni. Molte dimensioni della vita hanno assunto una forma liquida: la religione, la politica, la cultura, la morale, il modo di vivere le relazioni, le paure. E forse uno degli aspetti più diffusi e più interessanti di questa perdita di referenze comuni è da cercare nelle biografie delle persone. Al pari di altri aspetti, le biografie, vale a dire gli itinerari di vita, hanno perso solidità per diventare invece percorsi talmente unici, personali e complessi che per l'individuo è ormai difficile riconoscersi nello specchio degli altri. Che significa affermare che le biografie hanno perduto solidità o che stanno diventando liquide? Fino a qualche decina d'anni fa, le persone di una medesima generazione avevano davanti a loro un orizzonte relativamente stabile, abbastanza simile. Combinando prevedibilità, convenzione e sicurezza, era facile immaginare l'itinerario di chiunque. Chi si sposava e lavorava in una determinata città aveva molte possibilità di arrivare alla pensione in quella stessa città e di crescere i propri figli in un contesto familiare più o meno stabile, che avrebbe retto alle bufere della convivenza e al passare del tempo. Vi era un'alta probabilità che la sua vita lavorativa si svolgesse sempre nella medesima azienda e la mobilità sociale, vale a dire la possibilità di salire o scendere gradini della scala sociale, non era frequente né avveniva per balzi improvvisi. Per chiunque era facile riconoscersi nei coetanei e i gruppi d'amici attraversavano vicende simili, potremmo dire standard. Ciò non significa che tutte le vite fossero uguali, ci mancherebbe, perché comunque ogni persona è ed è sempre stata unica. Vero è, d'altro canto, che vi era una familiarità diffusa nelle vicende di tutti, che infondeva sicurezza e in un certo senso faceva sentire protetti dalla routine degli altri.

Rosario Tronolone ha proposto Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Università ed economia al servizio della persona, no a un'arte per pochi. Così ha detto il Papa all'incontro tessere reti col mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport nel Movistar Arena di Madrid, al crepuscolo del secondo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV si è chiesto cosa sta fiorendo e appassendo silenziosamente nella nostra società, ha esortato quindi a non rigettare il valore dell'eternità, caposaldo dell'identità europea, e intrecciarlo col quotidiano, guidati dalla Chiesa che, anche se talvolta va controcorrente, rimane esperta di umanità. Gli agostiniani hanno incontrato il fratello Leone, contento di essere in Spagna. Nel pomeriggio di ieri, nell'Annunziatura Apostolica di Madrid, il Papa ha ricevuto 220 padri agostiniani delle diverse comunità e vari membri della famiglia agostiniana nel paese. È rimasto colpito dai giovani, luce per il mattino, ci ha dato coraggio per andare avanti e lavorare di più per la gente, hanno testimoniato quindi al termine gli agostiniani. Il Papa a Madrid ha detto no a una fede privata e comoda, siate costruttori di speranza, così nell'omelia della Santa Messa a Plaza de Cibeles. Leone XIV ha espresso una consegna per tutta la Spagna, la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza, verso i poveri, i malati, gli scartati. Nessuno può inginocchiarsi, ha detto il Papa, davanti al Signore e disprezzare il fratello. Così ha detto il Pontefice davanti a 1.200.000 fedeli, al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Leone XIV ai giovani ha detto «Troppe voci illudono e comprano, cercate la verità che resta». Così nella veglia in Plaza de Lima a Madrid, insieme a circa 600.000 fedeli, al termine del suo primo giorno del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa ha risposto a domande poste da ragazze e ragazzi, ricordando gli anni da missionario in Perù e la testimonianza di una fede segnata da molte difficoltà, ma piena di speranza. «Siate pienamente umani», ha detto il Papa, «volti affidabili e non apparenze per i vostri coetanei». E traete il gusto della vita senza attendere ricchezza, piacere o potere. Cuba, tra blackout ed emergenza sanitaria e alimentare, l'impegno di Sant'Egidio non demorde. Ai media l'intervista a Giovanni Impagliazzo, responsabile per il Centro America della comunità di Sant'Egidio, che sui media vaticani ha detto l'embargo statunitense che già esisteva sull'isola è stato irrigidito, impedendo di fatto l'approvvigionamento di petrolio, generando un blocco quasi totale dell'economia. Questo per la popolazione civile vuol dire che nelle case si ha l'elettricità per 2 ore al giorno, quando va bene. Riso, farina e medicinali sono tra gli aiuti umanitari consegnati. Senza gas le famiglie sono costrette a usare legna e carbone per cucinare. E poi ha parlato del dialogo con le autorità e la cooperazione con la Chiesa e di gesti di apertura e preghiere come segno di speranza. Campus biomedico e Bambin Gesù. Nel latte materno ci sono le tracce della salute futura. Sono stati presentati nei giorni scorsi in un convegno i risultati di uno studio che conferma il ruolo fondamentale giocato dalla dieta della madre nei primi 1.000 giorni di vita del neonato. L'ha reso evidente un campione di coppie madre-neonato. Il passaggio di batteri benefici attraverso l'allattamento incide sulla futura salute del bambino. Questo il risultato presentato durante il convegno, quando il presente lascia traccia, dal microbiota alle immagini, leggere la salute per governare il futuro, promosso dall'unità disturbi funzionali intestinali e microbiota del Policlinico Campus Biomedico. Notizie dal mondo. Il partito del primo ministro uscente Albin Kurti, Vetëvendosje, autodeterminazione in italiano, ha vinto le elezioni parlamentari di domenica in Kosovo, ma non ha ottenuto la maggioranza. Erano le terze elezioni in un anno e mezzo e sono state caratterizzate da un forte astensionismo. Ha votato solo circa il 37% degli elettori. Secondo i risultati preliminari, Vetëvendosje, che è un partito populista e di sinistra, è al potere dal 2021 e ha ottenuto circa il 43% dei voti, l'8% in meno rispetto alle elezioni dello scorso dicembre. Oggi intorno alle 8 di mattina, ore locali, le 2 in Italia, cioè c'è stato un forte terremoto nel sud delle Filippine. Secondo i primi resoconti della popolazione, i morti sarebbero almeno 3, diversi edifici sono crollati nel paese, ma anche in Indonesia e in Malaysia è stata anche diffusa un'allerta tsunami. Il terremoto è stato di magnitudo 7.8, era in mare pochi chilometri a sud dell'isola di Mindanao, la più grossa isola del sud dell'arcipelago, e il suo ipocentro era a una profondità di 55,2 km. Circa un'ora e mezza dopo il primo episodio c'è stata una replica di magnitudo 6.5 e a una profondità di 65 km. L'isola di Mindanao è una zona sismica. L'allerta tsunami riguarda possibili onde alte fino a 3 metri nelle Filippine e fino a 1 metro in Indonesia e Malaysia. Le operazioni di soccorso sono ancora all'inizio. È possibile quindi che il numero di morti e feriti aumenti. Nella notte Israele ha risposto agli attacchi compiuti domenica sera dall'Iran contro il territorio israeliano. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito obiettivi militari del regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale e centrale, compreso un impianto petrolchimico a Mashhad, uno dei più importanti porti del paese vicino alla costa settentrionale del Golfo Persico. Dopodiché, nelle prime ore di oggi, la televisione di Stato iraniana ha segnalato una serie di esplosioni in 3 città, Teheran, Tabriz e Isfahan. I quartieri più centrali di Teheran non sarebbero stati colpiti. I media iraniani hanno anche detto che i dettagli sui danni e sulle possibili vittime degli attacchi israeliani saranno resi noti più avanti. Un'imbarcazione con a bordo una 60 di persone migranti si è ribaltata a circa 45 miglia nautiche, 80 di chilometri, a sud-est di Malta. La Guardia Costiera italiana, intervenuta con una motovedetta su richiesta delle autorità maltesi, ha detto di aver recuperato i corpi di 10 persone morte. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, l'imbarcazione era partita dalla Libia e un peschereccio che navigava in zona avrebbe soccorso altre 48 persone. Non è chiaro se ci siano dispersi e quanti siano, le ricerche stanno andando avanti. Nelle ultime settimane in Cina sono state approvate nuove leggi e misure protezionistiche per impedire ad aziende, tecnologie e imprenditori di lasciare il paese. Queste misure sono una risposta a manovre protezioniste messe in atto dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ma sono anche il segnale di un progressivo cambiamento nelle politiche industriali e tecnologiche della Cina. Se per decenni il regime cinese aveva badato soprattutto alla crescita economica, ora le priorità riguardano invece la sicurezza nazionale, la difesa dalla concorrenza esterna e la competizione con gli Stati Uniti. Domenica in Armenia ci sono state le elezioni parlamentari, dopo le quali verrà scelto anche un nuovo governo. Dal 2018 l'Armenia è guidata dal primo ministro Nikol Pashinyan, che ha posizioni filoeuropee e ha progressivamente allontanato il paese dall'influenza russa. L'Armenia ha fatto parte per decenni dell'Unione Sovietica, rendendosi indipendente solo nel 1991. La Russia teme che un nuovo mandato di Pashinyan possa portare l'Armenia ad avvicinarsi ulteriormente all'Unione Europea e così per mesi ha cercato di condizionare pesantemente la campagna elettorale.
4: Notizie dall'Italia. Urne aperte dalle 7 di quest'oggi fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando si era attestata al 46,56, e quanto si vince dal sito Eligendo sul totale delle 1212 sezioni. Si vota in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni, di cui 6 capoluoghi. Luoghi di provincia. Taglio delle accise, scattano gli sconti sui carburanti dopo la proroga fino al 3 luglio. Riduzioni dimezzate per il diesel, benzina e gasolio, meno 5 centesimi. Ultime ore per mettersi in regola e non perdere i benefici della rottamazione Cater. Il 31 maggio è scaduto il termine per pagare la rata, ma grazie ai 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, c'è tempo fino a quest'oggi per pagare il dovuto. Quella che si apre una settimana decisiva, anche per capire se andrà a buon fine il pressing della Lega per riaprire la rottamazione Cater ed estendere la quinquies. Ad essere interessati dal nuovo appuntamento con la rottamazione delle cartelle sono i contribuenti in regola con i versamenti precedenti della Cater, che devono pagare la 12ª rata e riammessi alla definizione agevolata, chiamati a versare la 4ª rata. Per chi non paga, lo fa in ritardo, versando una cifra inferiore all'importo dovuto, scatta la perdita dei benefici e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Il fascismo è finito 80 anni fa, ma noi sappiamo tutta la verità sulla fine di Mussolini? A chiedersele Massimo Giletti, e insieme ad Emanuele Imparato ha realizzato Mussolini le verità nascoste. Si tratta di una docu-inchiesta in onda quest'oggi alle 21.15 su Rai 3, che parte dal misterioso carteggio tra il primo ministro britannico Winston Churchill e il Duce, per indagarne il significato e le ragioni del suo mancato ritrovamento. Nel frattempo Giletti commenta il suo futuro in Rai, definendosi fiducioso. La più grande lezione collettiva di danza a Torino. In migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita ad una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici. E ancora dallo spettacolo, una performance in Roma Capoccia, Corona, in mezzo al concerto Legame di Cesare Cremonini con la Capitale, dove con la prima delle due date tutta esaurita al Circo Massimo davanti ad oltre 70.000 spettatori ha aperto il Cremonini Live 26, con lui grandi ospiti come Lisa, Luca Carboni e Jovanotti, che saluta l'amico incoronandolo Cesare Imperatore di Roma, desta Roma bella, li raggiunge anche Valentino Rossi, in tutto 2 ore e mezza di musica, scanditi in circa 30 brani. Notizie locali, Spilimbergo, scoperta maxi fabbrica di sigarette contraffatte, la banda si barrica all'arrivo della finanza, operazione delle fiamme gialle, 6 tecnici di nazionalità ucraina stavano preparando lo smantellamento del sito, in collaborazione con i colleghi di Pordenone hanno così smantellato a Spilimbergo un opificio illegale di circa 9.000 metri quadri, completamente attrezzato per la produzione appunto di sigarette contraffatte. Un gravissimo incidente stradale si è verificato attorno alle 18.30 di ieri nella galleria Fara, la più lunga del Friuli Venezia Giulia, lunga oltre 4 km tra Montereale Valcellina e Andreis. Il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Un'auto e una moto si sono scontrate ed è anche divampato un incendio proprio dalla moto, un deceduto. Cornacchia aggressiva, il giorno decisivo, muro degli ambientalisti a Pordenone per salvarla dall'abbattimento, previsto un ampio schieramento in difesa dell'animale che nelle ultime settimane avrebbe attaccato alcuni passanti. Gli ambientalisti commentano il provvedimento ingiusto e che viola le normative. Le scuole in Friuli Venezia Giulia stanno chiudendo tutte man mano e scatta il consueto conto alla rovescia per l'esame di maturità. Quest'anno in una versione rivista e corretta, definita dal Ministero dell'Istruzione sulla base del DL 127-2025. Il 18 giugno alle 8.30 si entrerà in classe per la prima prova, italiano per tutti, seguita il giorno successivo dalla seconda, specifica per i diversi indirizzi. La terza è prevista solo per i percorsi ESA-BAC e le sezioni internazionali e si svolgerà il 25 giugno. Per tutti gli altri, il vecchio quizzone è abolito. A Pordenone sono 6 gli istituti superiori coinvolti per 38 commissioni pubblicate sulla piattaforma ministeriale: Grigoletti, Leopardi Maiorana, Zanussi, Mattiussi Pertini, Flora, Kennedy. Cambia però la composizione. La riforma Valditara sfoltisce il numero di commissari. Si passa da 7 a 5, 2 interni, 2 esterni e un presidente. Per quanto riguarda quest'ultima figura, in regione risultano idonei in 150, 40 unità in meno dello scorso anno. La caratteristica più evidente quindi del nuovo esame è proprio la commissione più snella. Nel quartiere pordenonese di Borgo Meduna scatta l'allarme per un'emergenza igienico-sanitaria. Documentate segnalazioni che registrano una massiccia presenza di grosse pantegane all'incrocio tra via Canaletto e via Mantegna, a ridosso dell'ex cotonificio. I ratti si muovono ormai indisturbati nei cortili privati e lungo le strade, alimentando tra gli abitanti la atavica paura di trovarsi d'improvviso vicino ad un grosso esemplare e una forte apprensione per le ricadute sanitarie di cui questi roditori possono essere causa. La criticità è andata peggiorando con l'arrivo dei primi caldi. La proliferazione incontrollata sarebbe da ricercarsi, secondo gli abitanti, nella gestione della colonia felina, situata tra la fitta vegetazione davanti all'ex cotonificio. Infatti a Borgo Meduna il gatto sembra aver appeso gli artigli al chiodo. Questa a causa dei volontari, che facendo sicuramente un'azione giusta di portare cibo ai gatti randagi, li rendono chiaramente meno inclini a procacciarsi il cibo e a cacciare. In sostanza i gatti sarebbero troppo sazi per inseguire le prede, avendo sempre le ciotole piene. Il risultato è che nell'area si vedono sempre meno felini e sempre più topi, che ormai girano in gruppo anche in pieno giorno, muovendosi con una disinvoltura disarmante. I residenti chiedono quindi un intervento immediato e urgente da parte del comune. Pordenone piange Roberto Falcomer, storico volto del commercio locale. L'imprenditore, morto a 62 anni dopo una malattia, aveva legato il suo nome al settore dell'abbigliamento e delle calzature nel Friuli e nel Veneto. I suoi funerali si terranno domani, martedì 9 giugno alle 16 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone. Gabriele Bonavolta, per l'addio al piccolo Scheggia, arriva anche Spider-Man. Attorno a Scheggia, così veniva chiamato il bimbo, scomparso a soli 6 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, si sono stretti familiari, amici, scout, compagni di scuola e centinaia di persone arrivate per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Anche un ragazzo travestito da Spider-Man, il supereroe preferito dal bambino, ha vegliato su Gabriele durante l'ultimo saluto. Notizie dal Bellunese. Un nuovo percorso immerso nel verde, pensato e realizzato dagli studenti, arricchisce da oggi il territorio di Tambre. È stato inaugurato questo fine settimana il sentiero Dove la natura ti parla, frutto del progetto Passepartout, finanziato dalla Fondazione Cari Verona e portato avanti dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Un'iniziativa che unisce educazione ambientale, partecipazione e cura del territorio, alla presenza della referente Anna De Marc. Liceo Linguistico Cadore, chiusura definitiva dopo ben 45 anni di attività. A partire dalle 10 di questo sabato 13 giugno, giusto ad una settimana dalla chiusura dell'anno scolastico e dall'addio definitivo, ci sarà una giornata per ricordare. Chiude così definitivamente il Liceo Linguistico Paritario Cadore di Auronzo. Questo a causa delle continue difficoltà finanziarie. Cortina d'Ampezzo si prepara ad accogliere alcune delle voci più autorevoli dell'enologia nazionale. Domenica 12 e lunedì 13 luglio torna a Vino VIP Cortina il summit biennale ideato da Civiltà del Bere, giunto alla 15ª edizione. 2 giornate in quota tra incontri, degustazioni tematiche e confronti tecnici che porteranno nel cuore delle Dolomiti produttori, operatori e appassionati. Il programma si apre domenica 12 luglio alle 15 all'Alexander Girardi Old con il talk show I Tenori del Vino Italiano. Dialogo tra protagonisti che hanno segnato la storia recente del vigneto nazionale. Sarà consegnato anche il premio CAIL 2026, riconoscimento dedicato al fondatore di Civiltà del Bere e assegnato a chi si è distinto nella valorizzazione del vino italiano nel mondo. Carta d'identità, la sostituzione manda di nuovo in tilt l'ufficio anagrafe. Sono 5.000 i documenti che entro agosto cessano la validità e devono essere cambiati. Il comune di Belluno preme per l'utilizzo dei totem e dei servizi digitali. Infatti ormai il sovraccarico è all'ordine del giorno. Castello di Alboino, approvato il recupero, riaprirà anche l'ostello della gioventù. Si parte con una prima tranche di lavori da 500.000 di euro per la messa in sicurezza. Il progetto proseguirà poi con il recupero complessivo dell'edificio, con il restauro delle murature e degli ambienti interni, recuperando le parti affrescate e consolidando le strutture lignee esistenti. Verranno rifatti anche gli impianti tecnologici, realizzati nuovi servizi igienici e adeguati tutti gli spazi e le esigenze di utilizzo contemporanee. Grande attenzione, viene sottolineato, sarà riservata anche all'accessibilità. Cortina d'Ampezzo apre il bike park, 36 km di percorsi di pura adrenalina. Attesissima Cortina e gestito in completa sinergia dalle 2 società di impianti a Fune, Ista e Tofana. Albero di 30 metri crolla sul tetto, errore durante il taglio. L'incidente è avvenuto la mattina del 4 giugno a Carsier. La pianta è caduta con una traiettoria diversa da quella preventivata. Vista la mole del tronco è stato necessario richiedere anche l'autogru dalla sede centrale di Belluno. I pompieri hanno lavorato per diverse ore al sezionamento controllato del fusto e alla progressiva rimozione delle parti rimaste sulla copertura, così da garantire la stabilità della struttura e la completa messa in sicurezza dell'area. Il lupo Mirko trasloca in Austria, il lungo viaggio dell'esemplare di nemmeno 2 anni. In pochi giorni ha lasciato il Cadore e si è stabilito in una vallata di confine. Il viaggio è stato documentato grazie ai radiocollari satellitari. Attualmente i lupi dotati di questi dispositivi, seguiti dai ricercatori dell'Università di Sassari, sono 3. Uno di loro è appunto il giovane lupo Mirko, catturato il 15 marzo scorso. Un giovane maschio fra il primo e il secondo anno di età, del peso di 31 kg, appartenente al branco che gravita attorno all'area di Caiada, foresta all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

0: Di fila per l'italiano che vola nel mondiale, Leclerc a muro. L'Italia dei giovani vince anche in Grecia, decide ancora Esposito, Baldini fa 2 su 2 da CT, gli azzurri resistono in 10 dopo l'espulsione di Reggiani. Nel frattempo l'Under 17 campione d'Europa, il Belgio è stato battuto ai rigori, gli azzurrini guidati da Daniele Franceschini. E dal mondo dell'atletica, Iapichino seconda a Stoccolma, Dosso quinta nei 100, la lunghista cede per 1 centimetro a Kpacha, la sprinter cala nel finale. E infine dalle arti marziali, Taekwondo, oro dell'Aquila al Grand Prix, battuto sudcoreano è un Suseo e la terza medaglia azzurra dopo quelle di Alessio e Bossolo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 8 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicino al Cadore, venti di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Domani, martedì 9 giugno, avremo al mattino cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge da moderate ad abbondanti. La pianura e la costa potranno essere interessate dei rovesci solo in tarda serata. Nelle ore centrali soffrirà vento da sud moderato sulla costa e sulla bassa. Tendenza per dopodomani, mercoledì 10 giugno, tempo instabile. Sulla zona montana cielo in prevalenza coperto con rovesci e piogge d'abbondanti ad intense. Su pianure costa cielo variabile con minor probabilità di rovesci e temporali rispetto alla zona montana. Tuttavia alcuni temporali potrebbero risultare localmente forti. Soffierà bora moderata sulla costa e fascia orientale al mattino e serata. Nelle ore centrali soffierà scirocco da moderato sostenuto. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 31. Allora amici ascoltatori, concludiamo questa prima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui e vi auguriamo un buon inizio di settimana, invitandovi a continuare a seguirci sempre in compagnia della nostra consueta programmazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Perché la festa di oggi, comunemente chiamato il Corpus Domini? Questa festa è nata dalla incredulità di un prete mentre celebrava la Santa Messa. Era, potremmo dire, perseguitato da questi pensieri da molto tempo, e ogni volta che saliva all'altare, ecco che questo frate agostiniano aveva sempre questi dubbi: ma veramente nostro Signore sarà presente nell'ostia santa? E con questi pensieri ecco che decise di fare un pellegrinaggio per vedere se, visitando luoghi santi, questo pensiero, potremmo dire, persecutorio lo avesse abbandonato. E si mette in cammino, parte dall'antica Cecoslovacchia e si dirige verso la città santa, verso Roma. Ma quando giunse sul lago di Bolsena, dove ancora noi oggi veneriamo le reliquie gloriose di Santa Cristina, ecco che chiese quel giorno di poter dire la messa, e la volle dire proprio sotto, nelle catacombe dove era sepolta la santa. E quando arrivò a spezzare l'ostia per mettere un piccolo frammento nel calice, come farò io tra poco, dall'ostia santa ecco che venne giù tantissimo sangue. Sangue che macchiò il corporale, sangue che macchiò i marmi dell'altare. Ne rimase sbalordito, ed ecco che il Papa, in quel tempo era nella stupenda città di Orvieto, ne fu subito informato. Ci fu un'indagine e il Papa commissionò a San Bonaventura e a San Tommaso d'Aquino la formulazione della messa e dell'ufficio di oggi. E quindi cominciarono, per ordine pontificio, in tutta la Chiesa romana le feste del Corpus Domini. E il Papa volle che il Santissimo uscisse fuori di chiesa, che fosse un trionfo di nostro Signore realmente presente nella Santa Eucaristia. Questa è la storia, in breve, della festa di oggi. A noi cosa ne rimane di questa festa così solenne? Un tempo, quando il paganesimo imperversava molto meno nella nostra terra, ecco che in tutte le parrocchie oggi c'erano le processioni, facevamo le infiorate nelle strade perché passava nostro Signore. Era, potremmo dire, dopo la Pasqua, la festa più solenne dell'anno liturgico, il Corpus Domini, perché era una testimonianza pubblica della nostra fede nella presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Il Catechismo, infatti, cosa ci dice? Che nell'ostia santa è presente nostro Signore realmente, con il suo corpo, con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Tutto Gesù è nell'ostia santa. Allora, qual è la riflessione che bisogna fare noi oggi? È semplicissima. Per ricevere la Santa Comunione, che cosa bisogna fare? Prima di tutto, sapere chi si va a ricevere. Riceviamo il nostro Signore. Essere in grazia di Dio e poi osservare il digiuno eucaristico, che ora è un'ora prima. Quando ero piccino era dalla mezzanotte si faceva il digiuno per poter ricevere la Santa Comunione. Ora è un'ora avanti la comunione. Sono queste le cose principali. Ma cosa manca oggi a noi? Una cosa fondamentale, che è proprio legata alla presenza di nostro Signore nel tabernacolo. Se vi siete accorti, da un po' di anni in qua, noi si è perso il senso del sacro. Il senso del sacro lo stiamo perdendo. Il senso del luogo sacro, il senso del tabernacolo, dell'altare, colpa anche di noi preti naturalmente, e si sta perdendo tutto questo. E quando noi perdiamo il senso del sacro, nel quale è incastonata la divina carestia, vuol dire che qualcosa non torna più dentro di noi. Dov'è infatti la radice della perdita del sacro, potremmo dire, come luogo figurato? È dentro di noi. Quando noi perdiamo la percezione che siamo cosa sacra al Signore, non per niente il nostro corpo è tutta ciccia battezzata, quindi è sacratissima. Ma quando noi perdiamo il senso del sacro esterno, vuol dire che si sta perdendo il senso del sacro interiore, cioè dentro di noi, nella nostra anima. Vuol dire che noi non crediamo fino in fondo di quella presenza divina, misteriosa, silenziosa, di Dio nostro dentro di noi, mediante appunto il lavacro del battesimo. Se noi avessimo la percezione profonda, convinta, che siamo cosa sacra, pensate quanti peccati faremo meno. Tantissimi. Perché noi stessi ci tratteremo con maggiore attenzione nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, i pensieri interni, i pensieri esterni. Quante cose cambierebbero nella nostra vita? E chi ti dà il senso profondo del sacro se non la presenza di nostro Signore, il quale in questo augusto sacramento non viene soltanto come colui che ti dà la grazia di Dio, ma nell'Eucaristia tu ricevi colui che fa la grazia, l'autore della grazia, che è Gesù. Quando noi leggiamo nella Divina Scrittura che i cieli dei cieli non possono contenere l'immensità di Dio, pensate quanto Dio, potremmo dire, si fa piccolo piccolo, si fa umile umile per venire dentro di noi e per inondarci della sua presenza. Ma se io, Luca, non ho il senso profondo del sacro, si perde tutto. Allora celebra la messa, diventa un mestiere, come dice il Papa quando ci rimprovera. Allora fare l'Eucaristia diventa un'abitudine, allora fare tante cose diventa quasi automatico. Poi non ci lamentiamo se diciamo, ma non sento niente, vado a messa, sono distratto, non mi riesce a prendere nulla e rimango lì così. Perché ti manca questo senso profondo della sacralità della tua persona, che si unisce a colui che è il sacro per eccellenza, è il santo dei santi, nostro Signore Gesù Cristo. Ma ci pensate che noi tocchiamo, come dice l'Apostolo San Giovanni, tocchiamo con le nostre mani il Verbo della vita? Lo stesso Cristo che toccava Maria, Giuseppe, i suoi apostoli, noi lo tocchiamo. Addirittura il Signore ci dice: beati voi che pur non vedendo però credete. E a cosa crediamo? A questa presenza così profonda, così bella, così sacra di nostro Signore nell'ostia santa. Ecco perché ci inginocchiamo davanti al tabernacolo o quando passiamo davanti all'altare. Ecco perché noi adoriamo la Divina Eucaristia, perché Lui è lì. Non devi andarla a cercare da nessuna parte. Non devi andare in giro a cercare chissà cosa. Lo trovi qua, nostro Signore. Ecco perché la messa, come sempre vi dico, è la cosa fondamentale. Ma ci vuole fede. Senza la fede, la messa diventa un bello spettacolo. Ci può essere la corale di chi volete, ci può essere canti più belli, ma senza la fede non sa di niente. Perché a me non mi arrivano i benefici se io metto i paletti nella mia anima. Ecco perché la messa è la cosa fondamentale, ecco perché riprenderci il nostro sacro diventa un diritto del cristiano, ma anche un dovere. Hai mai pensato quanto tu sei sacro davanti a Dio? Hai mai pensato quanto tu vali davanti a Dio? Uno potrebbe rispondere, che cosa valgo davanti a Dio? Vali, perché tu gli sei costato una passione, gli sei costato 5 piaghe, gli sei costato un'agonia terribile sulla croce, gli sei costato tanto sangue versato per te. Perché l'ha fatto? Per darti una dignità. Ogni qualvolta che noi riceviamo, pensate, la Divina Eucaristia, questa dignità si rinnova sempre di più. Perché Lui che dà dignità alla nostra vita, proprio con la sua presenza nella Sacra Particola. Allora dobbiamo noi rinsaldare la nostra fede nella Divina Eucaristia. E vorrei concludere con l'esempio di un santo che ha fatto dell'Eucaristia la sua vita, il glorioso e taumaturgo Sant'Antonio di Padova. Antonio viveva in tempi molto simili ai nostri, dove l'Eucaristia veniva mistrattata, dove il popolo era molto lontano dalla pratica della comunione, come oggi, dove non si credeva più in questa presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nella Sacra Particola. E Antonio cosa fa? Una cosa molto semplice. Prende il Santissimo Sacramento e a Rimini e va proprio nei luoghi dove gli eretici cattolici non credevano a questa presenza reale di Cristo. E cosa avviene? Un miracolo grandioso. La mula si inginocchiò davanti al nostro Signore Gesù Cristo, la mula, e tutto il popolo, quando vide che la mula dell'eretico si inginocchiava davanti a Antonio che passava col Santissimo Sacramento, credette in questa presenza reale di Cristo. E quando vedevano Antonio che celebrava la Santa Messa e i Divini Misteri, che piangeva, che gemeva, che andava in estasi, credevano vedendo lui che veramente il Signore era presente sul Santo Altare. I santi ci lasciano sempre una testimonianza di vita. I santi ci lasciano i segni del passaggio di Dio nella nostra vita. E allora quanto più noi crederemo alla sacralità della nostra vita, tanto più noi rispetteremo la Santissima Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
2: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
1: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
3: Ciao, buongiorno.
1: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
3: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo, quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
1: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
3: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni del Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
1: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto. È tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
3: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole ma con un senso più grande. Poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto. Così.
1: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
3: Soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche sì, ho visto alcuni miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa, In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E sì, questo ha lasciato tanta tanta speranza e sì, io sono personalmente rinnovata.
1: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa, grazie davvero.
3: Grazie a voi, saluti.
1: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera, un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia dove è stato anche viceparroco e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
4: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
1: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto da questo punto di vista chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
4: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
1: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
4: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado, dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula, dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla. Una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
1: Certo, certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
4: La chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
1: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
4: Di nulla, grazie a voi.
1: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio.

0: in Blu 2000 News.
1: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabéu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il Pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina nella sede del Parlamento spagnolo, ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta, e pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi, e poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della conferenza episcopale spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito, poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
3: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, linea allo studio.
1: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa, e sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro Energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
5: Il caro Energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione Europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
6: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione di Sokkajen, dell'isola di Mindanao, ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
7: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è Salute Pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
8: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39.8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla Borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Minetti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità. Noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari con scene della vita del santo oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare, riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto, vorrei sottolineare, per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

Oggi, 8 giugno, vi racconteremo la storia di San Giacomo Berthier, sacerdote gesuita e martire. Quest'umile martire gesuita nacque, secondo di sette fratelli, il 27 novembre 1838 nella fattoria di Montlogis del comune di Polminac nel dipartimento del Cantal, in Francia. A 15 anni Giacomo entrò nel seminario minore di Pleu e, benché non avesse mai avuto la gioia di essere annoverato tra i primi della classe, in condotta riportò sempre ottimo. Al termine degli studi di retorica, passò al seminario maggiore di Saint-Fleur nel 1859 per compiere gli studi di teologia e prepararsi al sacerdozio, che gli fu conferito nel 1864. I primi tre anni di ministero Berthier li trascorse a Rouen-Saint-Méry, ma gli furono resi poco facili e felici dal parroco vecchio, malato e melanconico. Dopo altri sei anni trascorsi sotto un nuovo parroco, più comprensivo e caritatevole, tra trepidazioni ed esitazioni, il beato sentì il bisogno di entrare a Pau nel noviziato della Compagnia di Gesù. Più tardi, così, ne scrisse alla famiglia: «Avevo sempre avuto una profonda venerazione per la vita religiosa e soprattutto per quella del missionario. Tuttavia, non avevo mai osato pensare che nostro Signore mi avrebbe un giorno chiamato ad essa. Me ne riconosco del tutto incapace sotto ogni aspetto, e questo fino al momento in cui la provvidenza è venuta a prendermi per quella vita, proprio nel bel mezzo della mia carriera sacerdotale».

Berthier fu destinato alle missioni del Madagascar, dipendenti della provincia gesuitica di Tolosa. Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al fratello: «A mia grande confusione non ho proprio nulla da dirti, perché qui non ho ancora fatto nulla. Studiare il malgascio, catechizzare i bambini della scuola, ascoltare a volte qualche confessione, osservare un po' e acclimatarmi, ecco tutto il mio lavoro fino a oggi. Con questo ho naturalmente di che occuparmi senza per nulla avere il tempo o tantomeno l'idea di annoiarmi. La mia inutilità e la mia miseria spirituale servono ad umiliarmi senza però scoraggiarmi, in attesa dell'ora in cui potrò fare qualche cosa con la grazia di Dio». Appena si impratichì della lingua malgascia, il beato fu assorbito completamente dall'insegnamento del catechismo, le visite ai poveri e lebbrosi, i battesimi, la preparazione alle prime comunioni, la celebrazione e regolarizzazione dei matrimoni e l'assistenza agli indigeni addetti ad una coltivazione agricola razionale, dalla quale la missione traeva i mezzi necessari per sostenere la scuola dei bambini. Dopo tanti sudori, nel 1881, padre Berthier dovette abbandonare l'isola a motivo dei decreti di espulsione dei religiosi dei territori francesi. Negli anni che seguiranno, egli rivivrà queste dure esperienze, perché sarà sovente sbalzato da una stazione missionaria all'altra, contrariamente alle sue aspirazioni e al suo temperamento. Scrisse infatti nel 1893 ad un suo compagno di seminario: «Quanto a me, ecco le tappe del mio servizio. 6 anni nell'isoletta di Santa Maria, a poche miglia dalla costa del Madagascar, fino all'espulsione dei religiosi decretata nel 1880. Poi 2 anni nel sud del Madagascar, fino a quando ne sono stato cacciato a causa della prima guerra franco-malgascia. 1 anno relegato a Tamatave, dove mi sono messo a piantare legumi per i miei confratelli. 2 anni a fare il cappellano volontario nel nord, ma senza ricevere stipendio, anzi pagando per avere il rancio». Aveva iniziato la stagione di Diego Suarez all'estremo nord dell'Isola Rossa quando fu chiamato ad Ambositra non appena conchiusa la pace. «Vi sono rimasto quasi 6 anni, dandomi da fare in mezzo a numerose difficoltà e persecuzioni. Attualmente mi trovo da 1 anno e mezzo a 1 giornata di cammino dal nord di Tananarive ed ho cura di ben 18 piccoli centri, in una zona piuttosto estesa. Qui come altrove, egli cercò di farsi tutto a tutti. Di lui fu detto: era un padre che non abbandonava mai i suoi figli».

Eppure, alla fine del 1891, per l'ennesima volta i superiori lo trasferirono ad un nuovo centro missionario a nord-est della capitale, Tananarive. Il beato confidò al fratello Gabriele, gesuita pure lui: «Non è senza una stretta al cuore che ho lasciato Ambositra dopo 5 anni e mezzo di permanenza, di lavoro e di sofferenza». Il sacrificio del distacco non gli impedì di donarsi con rinnovato zelo alla nuova comunità. Scriveva infatti: «Sera e mattina insegno il catechismo e il resto del tempo lo dedico a ricevere gente, oppure a visitare tutti quelli del vicariato, amici e nemici, per guadagnarli tutti a nostro Signore». I fedeli, trattando con lui, si accorgevano di avere a che fare con un religioso onesto e sincero. Un catechista malgascio affermò di lui: «Era buono con tutti come il sole di primavera». Ai cristiani ripeteva sovente: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima». Oppure, supponendo anche che voi foste divorati da un caimano, voi risusciterete.

Nel 1894 scoppiò la seconda guerra dei Malgasci contro la Francia. Varie tribù si ribellarono, tra cui quella dei Menalamba, causando saccheggi e incendi. Nei missionari essi vedevano soltanto delle persone che bisognava fare sparire perché avevano fatto perdere il potere alle loro divinità pagane e ai loro amuleti. Ai cristiani, fatti da loro prigionieri, andavano ripetendo: «Finché noi adoravamo gli dei dei nostri padri, avevamo la nostra patria, la nostra sovrana, il nostro esercito. Ma voi, che avete destato l'ira degli dei abbandonandoli per la nuova religione, pregando l'antenato dei bianchi, Gesù Cristo, e così abbiamo perso tutto». Uno dei centri del distretto in cui si trovava padre Berthier, Ambatomainti, nel marzo del 1896 fu fatto evacuare dalle autorità militari perché era loro impossibile difenderlo. Una colonna di 2000 profughi, preceduta da soldati francesi, si mise in cammino alla volta di Amboimila. Il padre volle rimanere in mezzo ai suoi figli per incoraggiarli e consolarli tra le inaudite loro sofferenze. Poté constatare con soddisfazione che i migliori di loro erano pronti a morire con lui, se necessario, per non tradire la propria coscienza. Il comandante più volte gli offerse la sua tenda e la sua mensa, ma il missionario, per non allontanarsi dal gregge, preferì servirsi della capanna di erbe secche che gli avevano costruito.

Con i soldati francesi e malgasci si trovavano pure truppe senegalesi, famose per le loro dissolutezze e ruberie. Padre Berthier, in una lettera al vicario apostolico, Monsignor Cazet, così ne parlò. Questi soldati neri non sono buoni che a combattere. All'infuori di ciò si comportano come bruti e sfacciati predoni nel nostro villaggio. Con la mia vigilanza ho potuto consentire alla nostra gente di dormire in pace e quanto mi sono riconoscenti. Dopo una settimana i fuggiaschi poterono fare ritorno alle loro capanne, ma le trovarono incenerite. Le fatiche che padre Berthier dovette allora sostenere furono tante, che cadde gravemente malato, e ci vollero parecchie settimane di cure a Tananarive prima che potesse recuperare le forze. Nel ritornare alla residenza, confidò alla superiora delle suore di San Giuseppe di Cluny: «Non so che cosa mi aspetta, ma qualunque cosa accada, sono pronto. Ho fatto i miei esercizi spirituali come fossero gli ultimi».

approfittando delle esitazioni delle autorità della capitale. Il padre fece rilevare la gravità della situazione, ma non venne preso alcun provvedimento dai responsabili. Egli allora non poté fare altro che ravvivare i buoni sentimenti nei suoi fedeli e farli pregare quando si assiepavano intorno alla sua capanna. Il 6 giugno 1896 il beato fu informato dal capitano Castel che l'esercito e la popolazione dovevano ripiegare ancora verso la capitale per sfuggire agli assalti di Menalamba. Il terrore si impossessò della povera gente, incolonnata dietro i soldati con i bambini, i malati, i vecchi e il bestiame.

Il padre, montato su un cavallo, correva da un'estremità all'altra dell'interminabile colonna per consolare e animare tutti. Avendo trovato un giovane operaio accasciato a terra per una piaga al piede, lo fece salire sulla sua cavalcatura. Egli camminò in mezzo ai ritardatari, stremati dalle forze, per esortarli a raggiungere il grosso dei fuggiaschi, ma la sua preoccupazione risultò inutile perché all'improvviso una cinquantina di menalamba, approfittando della lontananza dei soldati francesi, piombò su di loro e li spogliò del bestiame e dei viveri. Padre Berthier, nel parapiglia, affidò al giovane operaio ad alcuni cristiani e poi fuggì a cavallo con gli altri sventurati nel vicino villaggio di Amboimet-Sandro, con la speranza che i francesi, avvertiti della loro cattura, si sarebbero mossi alla loro ricerca. All'alba del giorno 8 giugno, il padre celebrò la messa sopra un armonium ed esortò i cristiani che lo avevano seguito a preparare il pasto, perché non sapevano che cosa sarebbe accaduto, e a stare tranquilli, recitando il rosario. I menalamba nel pomeriggio presero d'assalto il villaggio. Appena il beato ne fu avvertito, esclamò: «Prepariamoci, figli miei, perché forse stiamo per morire». Quando sentì Menalamba gridare: «Consegnateci il bianco, altrimenti bruceremo le vostre case», egli ordinò ai fedeli di fuggire dicendo: «Se qualcuno deve morire, questo sarò io». Un giovane schiavo indicò agli assalitori prima il cavallo del missionario e poi la soffitta in cui si era nascosto. Padre Berthier fu trascinato nel cortile della casa che lo ospitava e percosso con un colpo di accetta al collo e alla fronte. Egli cadde in ginocchio, poi si alzò e si terse il sangue con il fazzoletto, sospirando: «Non uccidetemi, figli miei, ho da dirvi delle cose buone». Per tutta risposta gli fu assestato un altro colpo di accetta al collo. Alcuni avrebbero voluto ucciderlo subito, la maggior parte però preferì condurlo al proprio campo, distante circa 15 chilometri, per presentarlo al capo. Diversi assalitori si misero alla cerca di coloro che avevano accompagnato il missionario, ma costoro riuscirono a nascondersi e a fuggire grazie all'aiuto di amici e conoscenti.

Appena fuori dal villaggio, gli insorti spogliarono il missionario della veste talare. Vedendo che sul petto portava il crocifisso, uno dei capi glielo strappò di dosso gridando: «Ecco il tuo amuleto, è di questo che ti servi per trarre in inganno la nostra gente?» Poi gli domandò: «Pregherai ancora e farai pregare la gente, sì o no?» Rispose il martire: «Pregherò ancora di certo, fino alla morte». Sull'orlo del fossato giaceva il suo cavallo. «Vuoi dunque fare la sua stessa fine?» Gli dissero percuotendolo selvaggiamente. «Io non spero che voi mi lasciate la vita. Se acconsento a quanto voi dite, sarò io stesso ad uccidermi, ma se respingo le vostre parole, io vivrò». «Sì, tu vivrai, gran signore», gli urlarono dietro con scherno.

Alcuni uomini si erano staccati dal gruppo e avevano fatto ritorno alle loro case perché cominciava a farsi buio. Gli altri non se la sentivano di fare la guardia al prigioniero di notte per il timore di essere inseguiti e catturati dai soldati francesi. D'altronde, essi dicevano, se lo conducessimo al campo profanerebbe i feticci perché porta con sé degli amuleti potenti. Lo trascinarono allora a una cinquantina di metri fuori dal villaggio di Ambiatibe e lo fucilarono. Prima di morire, il beato aveva chiesto di poter pregare per i suoi uccisori con la faccia rivolta ad oriente. Uno dei capi

gli si era avvicinato e gli aveva detto: «Rinuncia alla tua cattiva religione, non ingannare più la gente e noi ti porteremo con noi e ti faremo nostro capo e nostro consigliere e non ti uccideremo». Il prigioniero gli aveva risposto: «Non posso assolutamente accettare una cosa simile, figlio mio. Preferisco morire». I sei uomini del platone, incaricati dell'esecuzione capitale, furono invasi da una paura misteriosa. Quattro di essi, infatti, fallirono il bersaglio. Padre Berthier cadde a terra soltanto al quinto e al sesto colpo. Con un randello gli fu fracassata la testa e poi venne gettato nel fiume vicino, infestato dai caimani, per non attirare sugli abitanti del villaggio l'eventuale ire dei francesi. L'eroico missionario fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1965.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Università ed economia al servizio della persona, no a un'arte per pochi. Così ha detto il Papa all'incontro Tessere reti col mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport nel Movistar Arena di Madrid, al crepuscolo del secondo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV si è chiesto cosa sta fiorendo e passando silenziosamente nella nostra società, ha esortato quindi a non rigettare il valore dell'eternità, caposaldo dell'identità europea, e intrecciarlo col quotidiano, guidati dalla Chiesa che, anche se talvolta va controcorrente, rimane esperta di umanità. Gli agostiniani hanno incontrato il fratello Leone, contento di essere in Spagna. Nel pomeriggio di ieri, nell'Annunziatura Apostolica di Madrid, il Papa ha ricevuto 220 padri agostiniani delle diverse comunità e vari membri della famiglia agostiniana nel paese. È rimasto colpito dai giovani, luce per il mattino, ci ha dato coraggio per andare avanti e lavorare di più per la gente, hanno testimoniato quindi al termine gli agostiniani. Il Papa a Madrid ha detto no a una fede privata e comoda, siate costruttori di speranza, così nell'omelia della Santa Messa a Plaza de Cibeles. Leone XIV ha espresso una consegna per tutta la Spagna, la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza, verso i poveri, i malati, gli scartati, nessuno può inginocchiarsi, ha detto il Papa, davanti al Signore e disprezzare il fratello, così ha detto il Pontefice davanti a 1.200.000 fedeli al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Leone XIV ai giovani ha detto troppe voci illudono e comprano, cercate la verità che resta. Così nella veglia in Plaza de Lima a Madrid, insieme a circa 600.000 fedeli, al termine del suo primo giorno del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa ha risposto a domande poste da ragazze e ragazzi, ricordando gli anni da missionario in Perù e la testimonianza di una fede segnata da molte difficoltà, ma piena di speranza. Siate pienamente umani, ha detto il Papa, volti affidabili e non apparenze per i vostri coetanei. E traete il gusto della vita senza attendere ricchezza, piacere o potere. Cuba, tra blackout ed emergenza sanitaria e alimentare, l'impegno di Sant'Egidio non demorde. Ai media l'intervista a Giovanni Impagliazzo, responsabile per il Centro America della comunità di Sant'Egidio, che sui media vaticani ha detto l'embargo statunitense che già esisteva sull'isola è stato irrigidito, impedendo di fatto l'approvvigionamento di petrolio, generando un blocco quasi totale dell'economia. Questo per la popolazione civile vuol dire che nelle case si ha l'elettricità per 2 ore al giorno, quando va bene. Riso, farina e medicinali sono tra gli aiuti umanitari consegnati. Senza gas le famiglie sono costrette a usare legna e carbone per cucinare. E poi ha parlato del dialogo con le autorità e la cooperazione con la Chiesa e di gesti di apertura e preghiere come segno di speranza. Campus biomedico e Bambin Gesù. Nel latte materno ci sono le tracce della salute futura. Sono stati presentati nei giorni scorsi in un convegno i risultati di uno studio che conferma il ruolo fondamentale giocato dalla dieta della madre nei primi 1.000 giorni di vita del neonato. L'ha reso evidente un campione di coppie madre-neonato. Il passaggio di batteri benefici attraverso l'allattamento incide sulla futura salute del bambino. Questo il risultato presentato durante il convegno, quando il presente lascia traccia, dal microbiota alle immagini, leggere la salute per governare il futuro, promosso dall'unità disturbi funzionali intestinali e microbiota del Policlinico Campus Biomedico. Notizie dal mondo. Il partito del primo ministro uscente Albin Kurti, Vetëvendosje, autodeterminazione in italiano, ha vinto le elezioni parlamentari di domenica in Kosovo, ma non ha ottenuto la maggioranza. Erano le terze elezioni in un anno e mezzo e sono state caratterizzate da un forte astensionismo. Ha votato solo circa il 37% degli elettori. Secondo i risultati preliminari, Vetëvendosje, che è un partito populista e di sinistra, è al potere dal 2021 e ha ottenuto circa il 43% dei voti, l'8% in meno rispetto alle elezioni dello scorso dicembre. Oggi intorno alle 8 di mattina, ore locali, le 2 in Italia, cioè c'è stato un forte terremoto nel sud delle Filippine. Secondo i primi resoconti della popolazione, i morti sarebbero almeno 3, diversi edifici sono crollati nel paese, ma anche in Indonesia e in Malaysia è stata anche diffusa un'allerta tsunami. Il terremoto è stato di magnitudo 7.8, era in mare pochi chilometri a sud dell'isola di Mindanao, la più grossa isola del sud dell'arcipelago, e il suo epicentro era a una profondità di 55,2 km. Circa un'ora e mezza dopo il primo episodio c'è stata una replica di magnitudo 6.5 e a una profondità di 65 km. L'isola di Mindanao è una zona sismica. L'allerta tsunami riguarda possibili onde alte fino a 3 metri nelle Filippine e fino a 1 metro in Indonesia e Malaysia. Le operazioni di soccorso sono ancora all'inizio. È possibile quindi che il numero di morti e feriti aumenti. Nella notte Israele ha risposto agli attacchi compiuti domenica sera dall'Iran contro il territorio israeliano. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito obiettivi militari del regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale e centrale, compreso un impianto petrolchimico a Mazar, uno dei più importanti porti del paese vicino alla costa settentrionale del Golfo Persico. Dopodiché, nelle prime ore di oggi, la televisione di Stato iraniana ha segnalato una serie di esplosioni in 3 città, Teheran, Tabriz e Isfahan. I quartieri più centrali di Teheran non sarebbero stati colpiti. I media iraniani hanno anche detto che i dettagli sui danni e sulle possibili vittime degli attacchi israeliani saranno resi noti più avanti. Un'imbarcazione con a bordo una 60 di persone migranti si è ribaltata a circa 45 miglia nautiche, 80 di chilometri, a sud-est di Malta. La Guardia Costiera italiana, intervenuta con una motovedetta su richiesta delle autorità maltesi, ha detto di aver recuperato i corpi di 10 persone morte. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, l'imbarcazione era partita dalla Libia e un peschereccio che navigava in zona avrebbe soccorso altre 48 persone. Non è chiaro se ci siano dispersi e quanti siano le ricerche andando avanti. Nelle ultime settimane in Cina sono state approvate nuove leggi e misure protezionistiche per impedire ad aziende, tecnologie e imprenditori di lasciare il paese. Queste misure sono una risposta a manovre protezioniste messe in atto dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, ma sono anche il segnale di un progressivo cambiamento nelle politiche industriali e tecnologiche della Cina. Se per decenni il regime cinese aveva badato soprattutto alla crescita economica, ora le priorità riguardano invece la sicurezza nazionale, la difesa dalla concorrenza esterna e la competizione con gli Stati Uniti. Domenica in Armenia ci sono state le elezioni parlamentari, dopo le quali verrà scelto anche un nuovo governo. Dal 2018 l'Armenia è guidata dal primo ministro Nikol Pashinyan, che ha posizioni filoeuropee e ha progressivamente allontanato il paese dall'influenza russa. L'Armenia ha fatto parte per decenni dell'Unione Sovietica, rendendosi indipendente solo nel 1991. La Russia teme che un nuovo mandato di Pashinyan possa portare l'Armenia ad avvicinarsi ulteriormente all'Unione Europea e così per mesi ha cercato di condizionare pesantemente la campagna elettorale.
4: Notizie dall'Italia. Urne aperte dalle 7 di quest'oggi fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando si era attestata al 46,56. E quanto si evince dal sito Eligendo sul totale delle 1212 sezioni. Si vota in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni, di cui 6 capoluoghi. Luoghi di provincia. Taglio delle accise, scattano gli sconti sui carburanti dopo la proroga fino al 3 luglio. Riduzioni dimezzate per il diesel, benzina e gasolio, meno 5 centesimi. Ultime ore per mettersi in regola e non perdere i benefici della rottamazione Cater. Il 31 maggio è scaduto il termine per pagare la rata, ma grazie ai 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, c'è tempo fino a quest'oggi per pagare il dovuto. Quella che si apre una settimana decisiva, anche per capire se andrà a buon fine il pressing della Lega per riaprire la rottamazione Cater ed estendere la quinquies. Ad essere interessati dal nuovo appuntamento con la rottamazione delle cartelle sono i contribuenti in regola con i versamenti precedenti della Cater, che devono pagare la 12ª rata e riammessi alla definizione agevolata, chiamati a versare la 4ª rata. Per chi non paga, lo fa in ritardo, versando una cifra inferiore all'importo dovuto, scatta la perdita dei benefici e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Il fascismo è finito 80 anni fa, ma noi sappiamo tutta la verità sulla fine di Mussolini? A chiedersele Massimo Giletti, e insieme ad Emanuele Imparato ha realizzato Mussolini le verità nascoste. Si tratta di una docu-inchiesta in onda quest'oggi alle 21.15 su Rai 3, che parte dal misterioso carteggio tra il primo ministro britannico Winston Churchill e il Duce, per indagarne il significato e le ragioni del suo mancato ritrovamento. Nel frattempo Giletti commenta il suo futuro in Rai, definendosi fiducioso. La più grande lezione collettiva di danza a Torino. In migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita ad una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici. E ancora dallo spettacolo, una performance in Roma Capoccia, Corona, in mezzo al concerto Legame di Cesare Cremonini con la Capitale, dove con la prima delle due date tutte esaurite al Circo Massimo davanti ad oltre 70.000 spettatori ha aperto il Cremonini Live 26, con lui grandi ospiti come Lisa, Luca Carboni e Jovanotti, che saluta l'amico incoronandolo Cesare Imperatore di Roma, desta Roma bella, li raggiunge anche Valentino Rossi, in tutto 2 ore e mezza di musica, scanditi in circa 30 brani. Notizie locali, Spilimbergo scoperta maxi fabbrica di sigarette contraffatte, la banda si barrica all'arrivo della finanza, operazione delle fiamme gialle, 6 tecnici di nazionalità ucraina stavano preparando lo smantellamento del sito, in collaborazione con i colleghi di Pordenone hanno così smantellato a Spilimbergo un opificio illegale di circa 9.000 metri quadri, completamente attrezzato per la produzione appunto di sigarette contraffatte. Un gravissimo incidente stradale si è verificato attorno alle 18.30 di ieri nella galleria Fara, la più lunga del Friuli Venezia Giulia, lunga oltre 4 km tra Montereale Valcellina e Andreis. Il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Un'auto e una moto si sono scontrate ed è anche divampato un incendio proprio dalla moto, un deceduto. Cornacchia aggressiva, il giorno decisivo, muro degli ambientalisti a Pordenone per salvarla dall'abbattimento. Previsto un ampio schieramento in difesa dell'animale, che nelle ultime settimane avrebbe attaccato alcuni passanti. Gli ambientalisti commentano il provvedimento ingiusto e che viola le normative. Le scuole in Friuli Venezia Giulia stanno chiudendo tutte man mano e scatta il consueto conto alla rovescia per l'esame di maturità. Quest'anno in una versione rivista e corretta, definita dal Ministero dell'Istruzione sulla base del DL 127-2025. Il 18 giugno alle 8.30 si entrerà in classe per la prima prova, italiano per tutti, seguita il giorno successivo dalla seconda, specifica per i diversi indirizzi. La terza è prevista solo per i percorsi ESA-BAC e le sezioni internazionali e si svolgerà il 25 giugno. Per tutti gli altri, il vecchio quizzone è abolito. A Pordenone sono 6 gli istituti superiori coinvolti per 38 commissioni pubblicate sulla piattaforma ministeriale: Grigoletti, Leopardi Maiorana, Zanussi, Mattiussi Pertini, Flora, Kennedy. Cambia però la composizione. La riforma Valditara sfoltisce il numero di commissari. Si passa da 7 a 5, 2 interni, 2 esterni e un presidente. Per quanto riguarda quest'ultima figura, in regione risultano idonei in 150, 40 unità in meno dello scorso anno. La caratteristica più evidente quindi del nuovo esame è proprio la commissione più snella. Nel quartiere pordenonese di Borgo Meduna scatta l'allarme per un'emergenza igienico-sanitaria. Documentate segnalazioni che registrano una massiccia presenza di grosse pantegane all'incrocio tra via Canaletto e via Mantegna, a ridosso dell'ex cotonificio. I ratti si muovono ormai indisturbati nei cortili privati e lungo le strade, alimentando tra gli abitanti la tavica paura di trovarsi d'improvviso vicino ad un grosso esemplare e una forte apprensione per le ricadute sanitarie di cui questi roditori possono essere causa. La criticità è andata peggiorando con l'arrivo dei primi caldi. La proliferazione incontrollata sarebbe da ricercarsi, secondo gli abitanti, nella gestione della colonia felina, situata tra la fitta vegetazione davanti all'ex cotonificio. Infatti a Borgo Meduna il gatto sembra aver appeso gli artigli al chiodo. Questa a causa dei volontari, che facendo sicuramente un'azione giusta di portare cibo ai gatti randagi, li rendono chiaramente meno inclini a procacciarsi il cibo e a cacciare. In sostanza i gatti sarebbero troppo sazi per inseguire le prede, avendo sempre le ciotole piene. Il risultato è che nell'area si vedono sempre meno felini e sempre più topi, che ormai girano in gruppo anche in pieno giorno, muovendosi con una disinvoltura disarmante. I residenti chiedono quindi un intervento immediato e urgente da parte del comune. Pordenone piange Roberto Falcomer, storico volto del commercio locale. L'imprenditore, morto a 62 anni dopo una malattia, aveva legato il suo nome al settore dell'abbigliamento e delle calzature nel Friuli e nel Veneto. I suoi funerali si terranno domani, martedì 9 giugno alle 16 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone. Gabriele Buonavolta, per l'addio al piccolo Scheggia arriva anche Spider-Man. Attorno a Scheggia, così veniva chiamato il bimbo scomparso a soli 6 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, si sono stretti familiari, amici, scout, compagni di scuola e centinaia di persone arrivate per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Anche un ragazzo travestito da Spider-Man, il supereroe preferito dal bambino, ha vegliato su Gabriele durante l'ultimo saluto. Notizie dal Bellunese. Un nuovo percorso immerso nel verde, pensato e realizzato dagli studenti, arricchisce da oggi il territorio di Tambre. È stato inaugurato questo fine settimana il sentiero Dove la natura ti parla, frutto del progetto Passepartout, finanziato dalla Fondazione Cari Verona e portato avanti dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Un'iniziativa che unisce educazione ambientale, partecipazione e cura del territorio, alla presenza della referente Anna De Marc. Liceo Linguistico Cadore, chiusura definitiva dopo ben 45 anni di attività. A partire dalle 10 di questo sabato 13 giugno, giusto ad una settimana dalla chiusura dell'anno scolastico e dall'addio definitivo, ci sarà una giornata per ricordare. Chiude così definitivamente il Liceo Linguistico Paritario Cadore di Auronzo. Questo a causa delle continue difficoltà finanziarie. Cortina d'Ampezzo si prepara ad accogliere alcune delle voci più autorevoli dell'enologia nazionale. Domenica 12 e lunedì 13 luglio torna a Vino VIP Cortina il summit biennale ideato da Civiltà del Bere, giunto alla 15ª edizione. 2 giornate in quota tra incontri, degustazioni tematiche e confronti tecnici che porteranno nel cuore delle Dolomiti produttori, operatori e appassionati. Il programma si apre domenica 12 luglio alle 15 all'Alexander Girardi Old con il talk show I Tenori del Vino Italiano. Dialogo tra protagonisti che hanno segnato la storia recente del vigneto nazionale. Sarà consegnato anche il premio CAIL 2026, riconoscimento dedicato al fondatore di Civiltà del Bere e assegnato a chi si è distinto nella valorizzazione del vino italiano nel mondo. Carta d'identità, la sostituzione manda di nuovo in tilt l'ufficio anagrafe. Sono 5.000 i documenti che entro agosto cessano la validità e devono essere cambiati. Il comune di Belluno preme per l'utilizzo dei totem e dei servizi digitali. Infatti ormai il sovraccarico è all'ordine del giorno. Castello di Alboino, approvato il recupero, riaprirà anche l'ostello della gioventù. Si parte con una prima tranche di lavori da 500.000 di euro per la messa in sicurezza. Il progetto proseguirà poi con il recupero complessivo dell'edificio, con il restauro delle murature e degli ambienti interni, recuperando le parti affrescate e consolidando le strutture lignee esistenti. Verranno rifatti anche gli impianti tecnologici, realizzati nuovi servizi igienici e adeguati tutti gli spazi e le esigenze di utilizzo contemporanee. Grande attenzione, viene sottolineato, sarà riservata anche all'accessibilità. Cortina d'Ampezzo apre il bike park, 36 km di percorsi di pura adrenalina. Attesissima Cortina e gestito in completa sinergia dalle 2 società di impianti a Fune, Ista e Tofana. Albero di 30 metri crolla sul tetto, errore durante il taglio. L'incidente è avvenuto la mattina del 4 giugno a Carsier. La pianta è caduta con una traiettoria diversa da quella preventivata. Vista la mole del tronco è stato necessario richiedere anche l'autogru dalla sede centrale di Belluno. I pompieri hanno lavorato per diverse ore al sezionamento controllato del fusto e alla progressiva rimozione delle parti rimaste sulla copertura, così da garantire la stabilità della struttura e la completa messa in sicurezza dell'area. Il lupo Mirko trasloca in Austria, il lungo viaggio dell'esemplare di nemmeno 2 anni. In pochi giorni ha lasciato il Cadore e si è stabilito in una vallata di confine. Il viaggio è stato documentato grazie ai radiocollari satellitari. Attualmente i lupi dotati di questi dispositivi, seguiti dai ricercatori dell'Università di Sassari, sono 3. Uno di loro è appunto il giovane lupo Mirko, catturato il 15 marzo scorso. Un giovane maschio fra il primo e il secondo anno di età del peso di 31 kg, appartenente al branco che gravita attorno all'area di Caiada, foresta all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

0: notizie dal mondo dello sport tennis. Kobolli sfiora l'impresa, ma Zverev trionfa a Roland Garros. L'azzurro lotta nella finale a Parigi e afferma: comunque le settimane più belle della mia vita. E dalle corse Formula 1, Antonelli trionfa anche a Monaco nel pazzo GP, Hamilton è secondo. Quinto successo di fila per l'italiano che vola nel mondiale, Leclerc a muro. L'Italia dei giovani vince anche in Grecia, decide ancora Esposito. Baldini fa 2-2 da CT, gli azzurri resistono in 10 dopo l'espulsione di Reggiani. Nel frattempo l'Under 17 è campione d'Europa, il Belgio è stato battuto ai rigori, gli azzurrini guidati da Daniele Franceschini. E dal mondo dell'atletica, Iappi Kino seconda a Stoccolma, Dosso quinta nei 100, la lunghista cede per un centimetro a Kpacha, la sprinter cala nel finale. E infine dalle arti marziali, Taekwondo, oro dell'Aquila al Grand Prix, battuto sudcoreano è un Suseo e la terza medaglia azzurra dopo quelle di Alessio e Bossolo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 8 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicino al Cadore, venti di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Domani, martedì 9 giugno, avremo al mattino cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge da moderate ad abbondanti. La pianura e la costa potranno essere interessate dei rovesci solo in tarda serata. Nelle ore centrali soffrirà vento da sud moderato sulla costa e sulla bassa. Tendenza per dopodomani, mercoledì 10 giugno, tempo instabile. Sulla zona montana cielo in prevalenza coperto con rovesci e piogge d'abbondanti ad intense. Su pianura e costa cielo variabile con minor probabilità di rovesci temporali rispetto alla zona montana. Tuttavia alcuni temporali potrebbero risultare localmente forti. Soffierà bora moderata sulla costa e fascia orientale al mattino e serata. Nelle ore centrali soffierà scirocco da moderato sostenuto. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 31. E allora, amici ascoltatori, concludiamo questa prima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui e vi auguriamo un buon inizio di settimana, invitandovi a continuare a seguirci sempre in compagnia della nostra consueta programmazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Facendo continuamente ricorso al Padre con una preghiera piena di fiducia, Gesù incoraggia i discepoli ad adottare lo stesso atteggiamento. Li incoraggia in particolare a osar domandare al Padre ciò che essi desiderano. Egli, che afferma di essere sempre ascoltato dal Padre e trova la sua gioia in questa dimostrazione di un'unione senza inclinature, vorrebbe procurare ai discepoli una gioia analoga. Così Gesù promette alla preghiera di domanda un'efficacia che dovrebbe autorizzare ogni audacia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per assicurarsi che venga compresa e riconosciuta la verità che egli vuole inculcare, Gesù ripete: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Così sottolinea che non ci sono eccezioni alla regola enunciata. Il principio è espresso chiaramente con la sua portata universale. Questa affermazione così categorica è sorprendente. Molti fanno una distinzione tra le preghiere esaudite e quelle non esaudite. Ad essi sembra evidente che numerose domande formulate nella preghiera non ricevano risposta favorevole. Sono numerose le lamentele riguardanti preghiere che sembrano sterili, e le proteste sono rivolte a un Dio che non ascolta, che non accoglie le suppliche più giustificate, più nobili. A tutte queste lamentele e proteste, Gesù risponde contrapponendo a una falsa evidenza la verità come egli la vede e la vuole insegnare. Vi risponde con il suo cuore filiale, reagendo contro tutte le accuse che chiamano in causa la bontà del Padre. Gesù dichiara che tutte le preghiere sono ascoltate, ricevono una risposta divina. Mai una preghiera è sterile o cade nel vuoto. La risposta non è necessariamente quella che ci si attendeva, ma è sempre positiva. Gesù vuole mostrare che, malgrado tutte le critiche, la bontà del Padre è irreprensibile. È infatti la bontà del Padre che garantisce il principio che tutte le preghiere sono efficaci. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù vuole evitare che si attribuisca al Padre Celeste una durezza che non si potrebbe concepire in un Padre terreno. Le immagini alle quali ricorre fanno capire bene questa verità. Esse sono prese dal quadro della vita palestinese. Dare una pietra a chi domanda un pane lo si può spiegare con la somiglianza esteriore dei pani con certe pietre. Offrire una serpe a chi domanda un pesce si riferisce alla presenza di serpi nel lago di Genesaret. Quando alla fine della pesca i pescatori si passavano i pesci che avevano preso, poteva capitare che al posto di un pesce ci fosse una serpe.

Nel Vangelo di Luca è usata un'altra immagine. Se il figlio domanda un uovo, il padre gli darà uno scorpione. Questa immagine suscita qualche difficoltà. Da una parte, non si vede quale legame di somiglianza o quale rapporto possa esserci tra un uovo e uno scorpione. D'altra parte, il fatto di non ascoltare una domanda non può essere espresso con l'immagine di dare uno scorpione al posto di un uovo. Dare uno scorpione è un gesto aggressivo. Mentre le altre due immagini volevano significare il dono di una cosa inutile e senza valore al posto della cosa desiderata, l'immagine dello scorpione significa il dono di una cosa pericolosa o malefica. Perciò sembra che essa non provenga dal pensiero autentico di Gesù. Forse la migliore soluzione di questo problema consiste nell'ipotizzare che la parola di Gesù sia stata trasmessa male e che la versione originale presentasse un vocabolo greco molto vicino a scorpione, un vocabolo che significa sterco. L'immagine sarebbe stata dunque quella di dare uno sterco, cioè una cosa completamente inutile al posto di un uovo. Il padre non può dare cose inutili, ossia rifiutare di ascoltare le domande che gli vengono rivolte. Non lo può fare in ragione del proprio amore paterno. Se i padri terreni si affrettano a dare cose buone ai loro figli, colui che supera di gran lunga tutti i limiti della bontà paterna non può non avere una generosità superiore nell'accogliere tutte le domande. Insegnando questa verità, Gesù desidera far nascere nei discepoli le domande più audaci. Poiché la bontà del Padre è senza limiti, i suoi figli possono affidargli qualsiasi desiderio. Gesù stesso, nel corso della sua vita pubblica, ha voluto suscitare una maggiore audacia in coloro che esitavano nella loro fiducia. Voleva comunicare agli altri la propria audacia filiale, audacia che piace al Padre e che ottiene il suo favore. Tuttavia, per precisare ciò che il Padre dà ai suoi figli, Gesù parla di cose buone. Così fa capire il motivo per cui il Padre non può accordare sempre il favore particolare che gli viene richiesto. Quelli che pregano possono, in certi casi, domandare cose che non sono buone, essendo inutili o nocive, oppure possono domandare cose meno buone di quelle che il Padre desidera dare loro. In questi casi, l'amore paterno richiede che la preghiera non sia ascoltata nel suo oggetto preciso, ma che l'ascolto avvenga sotto forma di un favore più grande, che risponde di più al vero bene della persona e alle sue aspirazioni più profonde. Quindi, tutte le preghiere sono ascoltate, o in ciò che viene espressamente domandato, o in forma superiore, in ciò che il Padre giudica essere il bene di ciascuno dei suoi figli. Nella versione di Luca, ciò che il Padre dà a coloro che lo pregano è lo Spirito Santo. È evidente che lo Spirito Santo non può essere che tra le cose buone, in modo che colui che lo domanda nella sua preghiera è sicuro di riceverlo. Basta domandare al Padre i doni dello Spirito Santo, luce, forza, amore e gioia, per esserne subito arricchiti. In questo campo, l'audacia viene ricompensata infallibilmente dalla generosità del Padre.

0: Nell'incarnazione il figlio si è volto verso l'umanità per venirle in aiuto e salvarla. Tuttavia, in quanto figlio, restava essenzialmente rivolto verso il padre. Così si spiega che i Vangeli ci fanno scoprire in Gesù un cuore filiale rivolto verso il padre. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci riconduce all'origine eterna del figlio, affermando: «In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio». Il principio di cui si parla qui non è il principio del mondo, ma l'eternità stessa. Essa è senza inizio, tuttavia si parla di principio in una prospettiva di durata del mondo. L'eternità ha preceduto tale durata e così costituisce un principio in relazione all'esistenza dell'universo. Il figlio, o verbo, è in principio, ossia da tutta l'eternità. Egli è Dio nel senso che possiede la natura divina, ma è parimenti rivolto verso Dio. Più letteralmente bisognerebbe tradurre verso il Dio, poiché nel testo greco c'è un articolo per designare un'identità personale. Questo articolo quindi suggerisce che si tratta della persona del Padre. Il Verbo è rivolto eternamente verso il Padre, così da tutta l'eternità. Egli esprime il suo amore filiale che lo lega al Padre. Questa condizione del Figlio eterno è confermata alla fine del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è rivolto verso il seno del Padre, lui lo ha rivelato. In questa affermazione appare tutto il senso della missione rivelatrice di Cristo. Egli fa conoscere Dio agli uomini, quel Dio che nessuno aveva mai visto. Ma, pur volgendosi verso gli uomini per illuminarli, il Verbo resta fondamentalmente rivolto verso il Padre. È sottinteso che egli può rivelare il Padre in quanto è immerso nella sua intimità. Non soltanto è rivolto verso il Padre, ma verso il suo seno, con la sfumatura di una penetrazione nella profondità di amore del Padre.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui. La salvezza per mezzo di lui.

e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità
in mezzo alla paura, misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante, misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Se fossimo vissuti all'epoca di Carlo Magno, noi questa solennità non l'avremmo celebrata, perché non c'era. Questa è una solennità che compare all'inizio del secondo millennio e, come già abbiamo visto altre volte, sappiamo che con il secondo millennio nascono queste feste che non sono avvenimenti salvifici, ma sono feste teologiche, cioè propongono una verità di fede. Abbiamo celebrato la Santissima Trinità, oggi celebriamo il corpo del Signore. Noi ci chiediamo: che cosa si nasconde dietro a questa solennità? Se vogliamo tradurlo in termini ancora più elementari, a noi cosa serve? Proviamo un momentino a fare qualche passo dentro a questo mistero. Prima di tutto vorrei ricordarvi che l'alleanza dell'Antico Testamento era fatta da due momenti. La celebrazione era fatta da due momenti. Un primo momento comprendeva la lettura del trattato di alleanza fra Dio e il suo popolo, e un secondo momento c'era il banchetto. Tra Dio e il suo popolo non si metteva la firma nel documento di alleanza, perché la firma era proprio la partecipazione a questo Zebach Shelamim, a questo sacrificio di comunione. Una parte della vittima veniva totalmente bruciata perché apparteneva a Dio, e un'altra parte della vittima veniva consumata, mangiata dai rappresentanti del popolo. Vi siete mai chiesti perché la messa è strutturata così? Prima abbiamo la liturgia della parola, poi abbiamo la liturgia eucaristica. È ovvio. Se voi prestate attenzione fra poco a ciò che il sacerdote dice quando ripete le parole di Gesù sul vino, dice che questa è la nuova ed eterna alleanza. Allora noi traduciamo cosa significa l'alleanza per noi. Significa che noi e Dio siamo in un rapporto profondamente amicale, come Dio lo è stato con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con il popolo ebraico, nonostante le infedeltà. Quando Dio promette amore verso qualcuno, non fa il gioco di chi si sente tradito e dice non ti amo più. Quando Dio decide di amare, ama per sempre, anche se noi non sempre siamo fedeli. Dunque ogni messa che noi celebriamo, celebriamo questo amore infinito di Dio e soprattutto questa fedeltà di Dio nei nostri confronti, sia che lo meritiamo questa fedeltà, sia che non la meritiamo, sia che meritiamo questo amore, sia che non lo meritiamo. Questo è il primo significato della messa. Un secondo significato della messa lo troviamo nelle parole della liturgia. Io sono sicuro, matematicamente sicuro, che la preghiera iniziale che il celebrante ha detto prima delle letture non è stata oggetto di grande attenzione da parte nostra. Ma se dovessimo ritornare a quel testo, impareremo che l'Eucaristia è il memoriale della Pasqua del Signore. Se non siamo stati attenti prima, pazienza, è abbastanza umano non riuscire a stare sempre attenti, ma possiamo stare attenti dopo. Quando sono finite le parole del Signore sul pane e sul vino, chi presiede l'Eucaristia dice: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio. L'Eucaristia è il memoriale della morte e della resurrezione di Gesù. Sì, buonanotte. Cosa vuol dire memoriale, don Renato? Posso tirar via il microfono e scendere? Interrogare queste tre figuelle, per esempio, meglio di me. Promesso che non lo faccio. Il memoriale è quell'incontro quando noi obbediamo a un comando di Dio e Gesù nell'ultima cena dice: fate questo in memoria di me. Più comando di così si muore. Quando noi, obbedendo a un comando di Dio, ripetiamo quello che Lui ci ha ordinato, noi ricordiamo quello che Lui ha fatto. Ma nel momento in cui ricordiamo quello che Lui ha fatto, Dio dona a noi tutta la salvezza che era presente in ciò che ricordiamo. Quindi memoriale implica la memoria nostra, ma in più c'è questo dono di Dio che fa sì che mentre noi ricordiamo la sua morte e la sua risurrezione, la sua morte e la sua risurrezione sono presenti qui, sotto i segni sacramentali. Questo è il secondo grande significato della messa. È come se la liturgia cancellasse il tempo fra la morte e la risurrezione di Gesù e il nostro oggi. Noi noi siamo là. Siamo nel Calvario e siamo fuori dal sepolcro vuoto, ascoltando gli angeli che ci dicono: guardate che non è più qui perché è risorto. Noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, noi viviamo questo mistero del tempo, un tempo soppresso che ci mette a contatto direttamente con il mistero. Basta? No. Se abbiamo prestato attenzione al Vangelo, il Vangelo è un testo interessantissimo. Perché? Gesù ha appena fatto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E rifacendosi a quel miracolo, Gesù dice: guardate che quello è semplicemente un simbolo. Moltiplicando i pani e i pesci, io ho dato la vita a queste persone che morivano di fame. Gli hanno risposto: eh no, il vero pane ce lo ha dato Mosè nel deserto e si chiamava manna. E Gesù replica: no, dice, il pane disceso dal cielo sono io. E allora inizia questo discorso molto impegnativo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha oggi, voce del verbo avere, tempo presente, ha la vita eterna, già oggi. E io, questa è la garanzia della sua promessa, lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora comprendiamo perché questo momento celebrativo non è fatto solo di ascolto della parola, in cui noi entriamo in comunione con il Signore attraverso ciò che Lui ha detto, ma siamo chiamati anche a vivere il momento di comunione materiale, assumendo l'Eucaristia. Motivo? Eccolo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha adesso, già da adesso, nella storia, quella realtà futura che si chiama la vita eterna. E per di più, abbiamo la garanzia che saremo risuscitati. Se noi teniamo a mente questi tre elementi di fondo, l'Eucaristia e alleanza, l'Eucaristia è memoriale della passione e morte di Gesù, l'Eucaristia è dono della vita eterna oggi, con la garanzia della risurrezione. Se l'Eucaristia è così preziosa, allora non riusciamo a capire perché i vescovi al Concilio di Trento si sono preoccupati di facilitare la partecipazione sacramentale all'Eucaristia e hanno detto una cosa che non sempre viene insegnata chiaramente. Io però ve l'ho già detto altre volte: in mezzo a noi c'è qualcuno che potrebbe essere il peccato mortale. Col peccato mortale non si può assumere l'Eucaristia. Aspetta. Come principio è vero. Però i vescovi al Concilio di Trento hanno detto una cosa importante. Se manca una certa abbondanza di confessori, e qui non ce n'è, non solo non c'è abbondanza, non ce ne sono, allora il credente che si trova in peccato mortale chiede perdono a Dio, si accosta all'Eucaristia prendendo l'impegno Adorerato è l'adorazione? L'adorazione dell'Eucaristia è una cosa bella, importante. Nasce nel XII secolo. Per 12 secoli la cristianità non ha sentito il bisogno di adorare. Ci sono state alcune monache nel nord Europa che hanno iniziato questa pratica, benissimo. Ma Gesù non ha avuto come primo obiettivo l'istituzione dell'Eucaristia perché venga adorata. Perché Gesù dice: prendete, mangiate. E adesso abbiamo capito il perché. Fate questo in anamnesi di me. E abbiamo capito che poi noi tributiamo al Signore il momento di adorazione è una cosa buona. Ma lo scopo fondamentale di Gesù è chiaro. Questa è anamnesi memoriale della sua passione e della sua morte e dono di vita eterna e promessa solenne di resurrezione.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Figlio di Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sospiriamo gemente e piangente in questa valle della morte. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù.

che soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è sempre presente in mezzo al suo popolo e Dio non nasconde il suo volto. Spesso mette il suo popolo alla prova, ma questo non per abbandonarlo, per farlo crescere. Vedete quando i ragazzi scout fanno le prove, a volte devono superare quella prova, devono stare per qualche ora solo in ambienti, per vedere come uno si sa destreggiare in mezzo alle difficoltà, altrimenti si rimane sempre incapaci di vivere, di vincere. E Dio ci mette alla prova perché vuole che la nostra salvezza e la sua gloria in mezzo a noi sia piena, sia perfetta. Lui vuole portarci al progetto di realizzare in noi la sua vita, ma alla perfezione. E la prima regola che lui dona a noi è la regola delle beatitudini. Lo dice il Vangelo: il Signore chiamò attorno a sé i suoi e comincia a dire: beati puri di cuore, beati, beati. E proclama non le beatitudini di questo mondo, ma le beatitudini di Dio. Gesù si lascia crocifiggere per raggiungere quella beatitudine. Qual era il progetto del Padre? Di proclamarlo, di renderlo Signore del cielo e della terra, di sottomettere a Lui ogni potere terreno. E l'obbedienza di Gesù permette al Padre di realizzare quel progetto e di far di Lui il Salvatore del mondo, Salvatore, ma anche il Signore del cielo e della terra. Rivolgiamoci al Signore, fratelli, con fede e fiducia, e chiediamo che alimenti in noi e costruisca in noi il suo progetto. Alzo gli occhi, dice il salmista, alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra, perché è una cosa sola con te. Il Signore è la tua ombra, ti segue sempre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Guardate il salmista, fratelli, con quanta decisione afferma la fedeltà di Dio, la sua provvidenza. Ed ecco allora il dono della fede, attraverso cui noi percepiamo la presenza di Dio. E la fede non è una credulonaria, come alcune a volte sono tentate di credere. No, è la risposta del cuore, dell'anima, alla parola di Dio, che opera e promette, il cuore lo segue. Nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta Gesù che è rivolto ai suoi discepoli, come abbiamo accennato, proclama le beatitudini del suo regno. Ne richiamiamo alcuni. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, mezzo mondo di violenze sopprusi. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, sentite, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Vedete come queste beatitudini, fratelli, contrastano enormemente con quelle del mondo. Nel mondo si dice: beati chi vive a lungo, beato chi è ricco, beati chi ha potere, beati. Ma a che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Ecco la prima cosa dell'uomo: noi siamo fatti di spirito, di anima, di corpo, e il Signore non mira semplicemente al benessere esteriore temporaneo, ma alla crescita, alla nostra crescita nello spirito, per assomigliare in tutto a Lui, ma per l'eternità. E nella prima lettura di oggi troviamo la chiamata del grande profeta Elia. Elia visse non a Gerusalemme, visse nel regno di Israele. Voi ricordate che il regno di Davide, dopo Salomone, fu diviso in due tronconi: quello che era chiamato regno del nord, oppure del regno di Israele, con capitale Samaria, e l'altro regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Il regno di Giuda era piccolissimo, comprende Gerusalemme e un piccolo territorio attorno a Gerusalemme, perché Davide aveva costruito il suo regno con la fede, Salomone l'aveva distrutto col paganesimo, e il figlio di Salomone, peggiorando la situazione, si vide togliere gran parte del suo regno. E Elia fu chiamato dal Signore ad operare nel regno del nord, che aveva fatto una scelta, la scelta del paganesimo, rinnegando la fede di Mosè e rinnegando la fede di Davide, e per impedire che il popolo si recasse a Gerusalemme ad adorare il Signore, costruì questo regno un altro tempio sul monte Garizim, dove era praticato il paganesimo puro. E lo troviamo nella scrittura, questa manifestazione del popolo che si allontanò totalmente dal Signore. E il Signore mandò il profeta Elia a correggere questo popolo, a richiamarlo. E allora ecco, il Signore chiama il profeta Elia, che per ordine del Signore ordina alla pioggia di non scendere più, per manifestare al popolo che senza la sua grazia non può vivere. Oggi ci sono i mezzi per provocare la pioggia o per fermarla, dei mezzi chimici. A quel tempo, fratelli, non c'era altro che accontentarsi di quello che la natura, per la provvidenza di Dio, offriva per poter sopravvivere. Ed ecco allora che a Elia fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, ed egli beveva dal torrente. Guardate un po', Dio porta Elia a vivere uno stato di totale povertà e provvede a lui per dare un segno a tutto il popolo che lui è la salvezza del suo popolo, che senza di lui il popolo non ha futuro. Come i nostri giorni, fratelli, si ha tanta fiducia nella tecnologia, certo è una cosa ottima messa a servizio dell'uomo in un modo corretto, ma la salvezza dell'uomo è il suo Dio, il suo Salvatore. Per questo rivolgiamoci a Lui con fiducia, Signore, che ci stai chiamando anche ai nostri giorni a tornare a Te con tutto il nostro cuore. Donaci di sperimentare la Tua provvidenza, donaci di abbandonarci al Tuo amore misericordioso, perché Tu vuoi costruire in noi il Tuo Regno Santo. Non vuoi darci un benessere passeggero, una vita lunga, vuoi darci una vita eterna che non tramonta mai. A Te sia gloria e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre del Salvatore, Madre del Figlio di Dio, che Ti sei abbandonata, reso totalmente alla parola del Signore, e ne hai fatto la Tua vita generando il Figlio di Dio, dona anche a noi questa fiducia infinita nella parola che esce dal cuore del Padre, che come una fiamma ardente vuol coinvolgere tutti noi per renderci in tutto e in ogni cosa fedele a Lui. A Gesù sia la nostra lode e la nostra gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ogni benedizione del Signore, fratelli, scenda su di voi, moltiplichi il Signore nei vostri cuori la sua pace e vi arricchisca sempre di più di quello spirito che animò la Vergine Maria, che animò il profeta Elia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.

0: Dio Onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di sinodo, di cammino sinodale, e ci mettiamo nella direzione dell'assemblea ecclesiale del 2028 e proveremo a capire quali sono le tappe per passare appunto all'attuazione di quanto vissuto in questi anni.
1: In cammino.
0: Ne parliamo con il gradito ospite che accogliamo per, insomma, non so quante volte sei venuto, padre Giacomo Costa, ci fa sempre piacere.
2: Ecco, buonasera a tutti e a tutti, è sempre un piacere anche mio.
0: Grazie, cioè, padre, dico. Consultore della segreteria generale del Sinodo, oggi in questa veste, ecco. Quindi insomma ci fa piacere. Sono anni di fermento, perché si parla di attuazione, di quanto è emerso in questi anni di Sinodo. Il documento finale del 2024, il Sinodo, insomma, ci ha dato delle indicazioni, verrà celebrato nell'ottobre 2028 l'assemblea ecclesiale proprio a livello universale, però questi sono anni che, anche se magari poco evidenti dal punto di vista degli eventi, però sono fondamentali per che cosa, padre?
2: Far sì che tutto questo diventi vita ordinaria della Chiesa, cioè questo va proprio, deve entrare nel sangue, nelle ossa, nelle nostre relazioni, nelle nostre strutture, così diventare una cultura, diventare un modo di fare. Veramente sono degli anni anche per sperimentare, vuol dire, dalla segreteria del generale del Sinodo e del Santo Padre è venuto questo invito a dire, provate a capire come effettivamente nei vostri luoghi, nei vostri contesti, nelle vostre chiese locali si può vivere queste indicazioni, ma sono più orientamenti, sono più raccolta di una saggezza, certo, di tutto il mondo intero, in modo da poi pian piano, vuol dire, poterci orientare, poter anche sempre più chiarirci insieme, avere delle modalità in cui, chiaramente con le culture dei posti, ma che viviamo questo camminare insieme, questa partecipazione con responsabilità e rinnovata comprensione dell'autorità per la missione, per annunciare il Vangelo, per proprio rendere soprattutto visibile il Signore nella nostra società.
0: E quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, quali sono i segni concreti che ci fanno riconoscere che la nostra comunità si sta trasformando?
2: Uno dei principali è proprio quello della qualità delle relazioni. Una cosa che ci aveva stupito in tutto il percorso dall'inizio, non era proprio preventivata e che è emersa, è proprio l'interesse per quella che abbiamo chiamato conversazione nello spirito, certo, con metodo sinodale, come lo si vuol chiamare, in tutto il mondo. Perché ci siamo anche molto interrogati, ma perché questa cosa ha preso così tanto? Penso che perché va a toccare il modo con cui parliamo insieme, la qualità sia, vuol dire, spirituale, cioè questo ascolto non soltanto di un'assemblea di tante voci, per quanto diverse, ma proprio di cercare di sentire attraverso i compagni di chiesa la voce dello spirito e dove il Signore ci sta chiamando, quindi una qualità proprio spirituale. Dall'altra parte anche questa crescita nelle relazioni, di far spazio sempre di più a voci anche discordanti, diverse, e di scoprire che tutto questo è una ricchezza. Per cui penso che uno dei segni principali è proprio questa, la qualità di una vita spirituale, relazionale, centrata in Cristo, ma che costruisce una comunità capace, in un mondo poi di guerra, di polarizzazione, di violenza, eccetera, di far vedere che è possibile andare avanti insieme, che siamo chiamati non solo come chiesa, ma tutti uomini e donne a questo e non a farci delle guerre.
0: Quattro tappe per arrivare al 2028, sono uscite verso, insomma, questo processo che è stato pubblicato, questo documento verso le assemblee 2027-2028, tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee appunto di questo biennio. È interessante fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
2: Ecco, bisogna intanto stare attenti che è vero, il focus è di arrivare a questo celebrare insieme a Roma la prima assemblea ecclesiale di tutto il mondo, veramente un evento anche storico, ma il punto di partenza è la chiave, cioè le chiese locali, quello che dicevamo prima, se non si vive nella chiesa locale, il sinodo è quasi direi inutile, certo. E quindi crescere, e tutte queste tappe non sono un processo di allontanamento dalla chiesa locale verso un orizzonte mondiale enorme, vuol dire, non è questo il soggetto, il protagonista è sempre la chiesa locale che cresce e fa progressivamente insieme alle altre chiese questo cammino. Quindi la prima tappa, le chiese locali cominciano con una narrazione, vuol dire fare memoria di quello che è avvenuto dalla fine del sinodo a oggi, un po' fare come discepoli di mandati due a due, certo. La signora tornano indietro e raccontano quello che hanno visto, quello che hanno sentito. Questi racconti però, vuol dire, sono chiamati un po' di chiese locali insieme, quelle di una nazione, quelle appartenenti alla stessa conferenza episcopale, a rileggerle insieme in maniera più approfondita, dire benissimo, abbiamo vissuto tante cose belle, ma come le capiamo, che vita di chiesa, che modo di orientare la missione nelle difficoltà del mondo di oggi. Allora questo interpretare è fare un passo avanti insieme, non da soli ma sempre l'insieme di chiese locali. Poi ci sono le chiese locali di un continente, per cui non si va agli organismi di vescovi che reggono le nazioni e i continenti, sono sempre tutte le chiese locali, e lì dire benissimo, abbiamo raccontato, abbiamo analizzato quali sono gli orientamenti, e quindi il terzo tappo, orientare quali sono i passi, vuol dire che per crescere come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo tutti insieme, quali sono i passi che dobbiamo fare. E questo viene portato a Roma in una grande anche celebrazione, certo, di quello che ha vissuto, riconoscere che il Signore è vivo all'opera rispetto a un po' di depressione, rispetto a un po' delle fatiche che tante chiese fanno, cioè ritrovare questa energia e offrire anche insieme a Santo Padre i frutti di questo cammino, in modo che possa rilanciarlo e far sì che poco a poco cresciamo come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo.
0: Ricorda un po' lo schema che abbiamo vissuto in questi anni, l'ascolto, il discernimento?
2: Sì e no, nel senso che prima veramente avevamo fatto un cammino che era di ascolto, in questo senso non c'era una progressione, ma era sempre un ascoltare, un cammino di ascolto progressivo, certo a livelli diversi, certo, con dei documenti che tornavano indietro soprattutto per dire abbiamo capito bene quello che avete detto, quindi dal Vaticano avevamo scritto un documento, ma abbiamo riflesso, perché le persone dicono io parlo ma poi la mia idea, il mio esperienza si perde andando, certo, avanti, quindi era proprio dei metodi di ascolto in un dialogo e quindi poter sperimentare questa cosa. Invece adesso vuol dire e lì c'era un dialogo tra Roma e le chiese, qua è una dinamica comunicativa ben diversa, tra l'altro tra i risultati di queste assemblee è una cosa molto nuova, ci sono delle lettere, cioè le chiese non sono invitate a scrivere a Roma, sono invitate a scrivere quello che hanno vissuto alle altre chiese, scrivere una lettera a tutte le chiese, e quindi pian piano tutte le chiese in tutto il mondo si scambiano esperienze, ma non le dicono al Papa perché fare il compitino e farlo contento, veramente è una gioia di comunicare difficoltà e scoperte in questo cammino di come oggi annunciare il Vangelo, di rendere viva una testimonianza di una possibilità di camminare insieme nella società di oggi.
0: Ti propongo, tanto la voce che state ascoltando è quella di Padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria Generale del Sinodo, propongo a Padre Giacomo e anche a voi che ci state ascoltando un estratto delle parole del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, proprio nella prolusione dell'82esima Assemblea Generale della CEI, ed è ritornato proprio sul tema del percorso sinodale. Ascoltiamo, poi lo commentiamo.
3: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976. Ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una chiesa stanca, conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventi un recinto, nessuna identità una tana.
0: Padre Giacomo Costa, nelle parole di Zuppi ho sottolineato due passaggi: non siamo una chiesa stanca, stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo. Quello che abbiamo fatto è stato un bel esercizio in questa direzione.
2: Si ricorda, sì, il Cardinale Zuppi dei punti essenziali, ci aiuta a capire di quello di cui parlavamo prima, perché certo, tutto questo percorso non è una cosa autoreferenziale, veramente è proprio fin dall'origine di quando l'ha lanciato Papa Francesco e ora nella prospettiva di Papa Leone, che l'ho sottolineato diverse volte, è sempre una prospettiva, rimettere al centro questa prospettiva missionaria, non interrogarci sulla propria identità, sulla propria struttura in quanto tali, ma proprio entrando in questo, diciamo, stile di camminare insieme nel mondo, imparare a poter riorganizzarsi, ristrutturarsi proprio in quello che serve, in quello che aiuta per la missione. Per cui proprio è un movimento in cui proprio approfondendo, entrando in contatto, vuol dire, e annunciando il Vangelo nel mondo, che ci si capisce ancora meglio e si scopre ancora, ci si approfondisce proprio nella relazione col Signore pure. Come dicevamo prima, è sempre un'occasione per scoprire sempre di più le meraviglie che il Signore compie proprio nel mondo in cui viviamo, e ascoltandole riorientare il proprio servizio e in questo ritrovare un soffio dinamico, creativo, che se vogliamo ripetere, mantenere le nostre strutture sempre uguali, sempre le stesse, dal Concilio di Trento a oggi, certo, sempre una maniera statica, non si restringe sempre di più la platea e l'annuncio dell'Evangelo ne soffre. Quindi proprio radicati in questa prospettiva missionaria siamo chiamati a lasciare corso a questa creatività. È veramente una creatività, non vuol dire di doversi fare l'innovazione, utilizzare l'intelligenza artificiale per cose. È proprio una creatività che viene da incontrare persone, volti, situazioni, ascoltare chi è ai margini delle nostre comunità, ascoltare chi è ai margini della società, e questo incontro suscita una creatività e suscita dei legami, suscita in Cristo proprio un modo di sentirsi insieme in questo annuncio del Vangelo, che permette anche, guarisce, vuol dire, anche le difficoltà, le sofferenze che si vivono, i conflitti che si vivono all'interno delle comunità. Proprio è un cammino che guarisce. Nell'entrare in una prospettiva missionaria viene guarito anche il corpo stesso della Chiesa.
0: Ascoltiamo un po' di musica in questa versione di Ron, di un grande pezzo di Lucio Dalla. Abbiamo parlato di diocesi che possono parlare tra di loro, da Piazza San Pietro al mondo, questa è Piazza Grande.

0: Piazza Grande questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del Sinodo. Stiamo capendo che strada prenderà il cammino sinodale visto dall'Italia, proprio il percorso sinodale anche a livello universale, di chiesa universale, questo orizzonte del 2028, l'assemblea ecclesiale. Ma padre Giacomo, che cosa ci dobbiamo immaginare? Che cosa sarà l'assemblea ecclesiale?
1: L'assemblea ecclesiale intanto sarà abbastanza più in là, e dicevamo una celebrazione. Penso che sia veramente questo, ringraziare e vedere quanto è buono Signore all'opera dopo tutta questa fermento e anche questo tentativo di una chiesa di qualità, una chiesa corresponsabile in cui si condividono anche i pesi e che insieme ognuno con il suo ministero, con la sua vocazione, si cerca di portare avanti gioiosamente, certo, vuol dire l'annuncio del Vangelo. E quindi, vuol dire, certo, confluiranno i racconti, le valutazioni e le esperienze e anche le priorità che sono emerse da vari continenti, e poi sarà interessante poter soprattutto affinare un cammino che permetta a ciascuno di dire: a modo mio vivo la sinodalità, vuol dire, per riprendere, certo, la canzone, ma allo stesso tempo sentire di far parte di un'unica chiesa che cammina. Questo è anche fondamentale, è un altro dei frutti un pochino del sinodo, non soltanto, certo, il cuore sono le chiese locali, ma crescere anche nelle relazioni tra chiese vicine, tra chiese più lontane. Questo è un punto chiave. Spesso, vuol dire, ognuno aveva la sua relazione con la Chiesa universale, che voleva dire il Vaticano, certo, mentre qua è dire come possiamo non omogenizzare come se fossimo una multinazionale il cammino con delle direttive che ci arrivano dall'alto e che tutti applichiamo così in maniera pedissequa, ma come, vuol dire, arricchiamo gli uni gli altri, scambiamo queste esperienze, il cammino con delle direttive che ci arrivano dall'alto e che tutti applichiamo così in maniera pedissequa, ma come, vuol dire, arricchiamo gli uni gli altri.

0: e proprio guidati sotto la guida del Santo Padre, riuscire a fare dei passi sempre di più in questo ordinario stile di vita che è quello della Chiesa del nostro millennio e che richiede non, lasciamelo dire, documenti o neanche eventi di questo tipo, richiede proprio di entrare nell'ordinario, e in questo senso il percorso avrà portato le chiese a fare tante anche esperienze, esercitarsi proprio nel riconoscere e identificare.
1: E speriamo di tornare a raccontare anche questo percorso,
0: certo.
1: Anche perché
0: c'è bisogno, ha fatto un servizio fondamentale.
1: Anche perché questa, diciamo, è l'ultima puntata in diretta della stagione, quindi grazie a Padre Giacomo Costa per averci accompagnato all'ultimo chilometro.
0: Sì, ma bisogna continuare a camminare. Sì.
1: Lo faremo.
0: Ti sperano di finirla lì, a dire bene, andiamo a casa, invece a dire continuiamo, proprio perché questo tocca la qualità della nostra essere.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La grazia dell'ultimo posto, la gioia di essere primi nel cuore di Cristo. Buon ascolto.

stato affidato un tema abbastanza spinoso, diciamo, due versetti del Vangelo che dovrebbero illuminare due punti del nostro ministero sacerdotale. Il primo versetto discutevano tra di loro su chi fosse il più grande, ed è il grande tema di dove vogliamo in qualche maniera collocarci all'interno dell'esperienza ecclesiale di ciascuno di noi. E il secondo versetto: lavatevi i piedi gli uni gli altri, che è questa scoperta anche del servizio fraterno tra di noi. Come potete immaginare, non ho niente da insegnarvi, quindi la mia non sarà una lezione, ma sarà una semplice condivisione a partire da quello che ci insegna il Vangelo. Ho cercato di immaginare questa mattina con voi un itinerario che possa essere in qualche maniera utile, spero anche di consolazione per ognuno. Seguendo un po' la traccia del Vangelo e seguendo un po' quello che Gesù fa fare ai suoi discepoli, perché anche Gesù accompagna i suoi discepoli a una consapevolezza nuova, non soltanto di se stessi, ma anche delle relazioni e di quella Chiesa nascente che capiranno soltanto dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione e, non dimentichiamo, dopo il dono della Pentecoste. Noi che adesso ci troviamo nel tempo pasquale pensiamo già che la Pasqua abbia già risolto in gran parte i nostri problemi, i nostri drammi, ma se noi leggiamo il Vangelo ci rendiamo conto che i discepoli, pur facendo esperienza di Gesù risorto, lo sanno che è risorto, mangiano con lui, toccano Gesù risorto, in qualche maniera fanno delle esperienze molto profonde, molto decisive nella loro vita, ma è come se tutte queste esperienze non trovassero in qualche maniera una collocazione definitiva dentro il loro cuore, dentro la loro interiorità. Solo lo Spirito Santo, solo il dono della Pentecoste trasforma quello che loro hanno vissuto in una vita nuova, in una storia diversa. Fino ad allora loro sono la somma di cose belle e di cose brutte, ma non ne intuiscono ancora fino in fondo il vero significato. E questo lo si nota da un dettaglio molto interessante, cioè dal fatto che, nonostante che hanno incontrato Gesù risorto, non trovano il coraggio di evadere, di uscire dal cenacolo, di fare cioè l'esperienza di trovare il

Coraggio di annunciare il Vangelo, un po' come capita a ciascuno di noi, come molto spesso noi predichiamo anche agli altri, alle persone che sono a noi affidate. Una cosa è capire, un'altra cosa è vivere. Io posso sapere nella mia testa che Dio mi ama, ma non lo so però se ci credo davvero, cioè se nel mio cuore faccio l'esperienza di sentirmi amato. Sapere e sentire sono due cose diverse. Allora, per sapere qualcosa basta che qualcuno me ne dà l'informazione. Anche le esperienze che io faccio mi danno tante informazioni giuste, ma il passaggio dalla testa al cuore non è più una cosa che ci appartiene, è un dono dello Spirito. Solo lo Spirito interiorizza le cose che abbiamo capito. Solo lo Spirito ci conduce a sentire ciò che per noi è semplicemente qualcosa di chiaro. E questo credo che non dobbiamo mai dimenticarlo, perché certe volte noi ci colpevolizziamo perché pensiamo che il nostro modo di vivere la nostra spiritualità è mancante di qualcosa. Perché, nonostante dico messa ogni giorno, prego il breviario, cerco di avere un certo stile di preghiera, molte cose rimangono solo nella mia testa e non le sento dentro il mio cuore? Perché questo è un dono, è una grazia. Non basta il nostro impegno, serve che ci mettiamo in un atteggiamento di profonda umiltà, un atteggiamento di profonda accoglienza di un dono che ci può essere fatto soltanto dall'alto. Ma questo dovrebbe anche molto rasserenarci, perché significa che la parte più decisiva della nostra vita, e soprattutto della nostra vita spirituale, non riguarda noi, riguarda il Signore. Noi dobbiamo semplicemente domandarci come possiamo non impedire alla grazia di Dio di agire dentro ciascuno di noi. Allora, ho voluto fare questa premessa per dirvi che molte cose che questa mattina condividerò con voi le sappiamo, tutti le sappiamo, e quindi sentirete cose che già conoscete. La domanda è come si fa a passare da quello che abbiamo capito a un'esperienza profonda dentro ciascuno di noi. E vi dicevo prima, questa è una grazia. Ma mi piacerebbe così, in questo nostro dialogo, individuare un modo per avvantaggiare la grazia di Dio, un modo per aiutare la grazia di Dio ad attecchire nel cuore di ciascuno di noi. Allora, la prima cosa interessante è un po' quello che emerge soprattutto dal Vangelo di Marco. Quando si legge il Vangelo di Marco ci si accorge subito che Gesù, che è raccontato in questo Vangelo come un uomo che agisce, che fa delle cose, entra, esce dalla sinagoga, va nelle strade, nelle piazze, nelle case delle persone, compie dei gesti. Nel viaggio che Gesù fa, se uno si leggesse il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine, gli verrebbe l'ansia, perché si rende conto che non sta mai fermo, è sempre in movimento. Chi legge quel Vangelo deve inseguire Gesù. E questo dovrebbe indicarci anche una cosa molto importante, che tutta la vita cristiana è un andare dietro di Lui, è un camminare dietro di Lui. E questo camminare dietro di Lui è inframmezzato da tre annunci della passione, cioè in tre punti diversi del Vangelo Gesù annuncia il suo vero destino. E la cosa che colpisce è che ogni volta che Gesù scopre le carte, cioè dice il vero motivo per cui io sono venuto è che a Gerusalemme sarò arrestato, messo a morte, morirò, finirò in croce e poi risorgerò, tutte le volte che Gesù dichiara la sua esperienza di passione, morte e risurrezione, la reazione dei discepoli è sconvolgente. Non vogliono ascoltare quello che Gesù ha da dire. Allora, quando leggiamo il Vangelo di Marco è come se ci trovassimo su due registri. Il primo registro è la grande fama che Gesù fin dall'inizio suscita: compie dei miracoli, un esorcismo nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro, i malati alla porta della città, in un luogo deserto guarisce un lebbroso, poi torna nella sinagoga, guarisce l'uomo dalla mano inaridita, guarisce il paralitico, apre gli occhi ai ciechi. Ecco, tutti questi miracoli fanno accrescere all'inverosimile la fama di Gesù. Ma tutte le volte che i discepoli si costruiscono un'idea su questa parte vincente, Gesù è come se li riportasse con i piedi per terra e dicesse: vedete tutta questa fama, tutta questa gloria, tutta questa audience intorno a me? Bene, non sono venuto per questo motivo.
La cosa più interessante della mia vita non sono i miei miracoli. La cosa più interessante della mia vita non sono queste folle oceaniche. La cosa più interessante della mia vita è quello che accadrà a Gerusalemme: passione, morte e resurrezione. Ora, perché per noi è importante tutto ciò? Perché essendo noi uomini che vivono nello spazio e nel tempo, anche noi siamo malati come i discepoli e come i contemporanei di Gesù, di una visione delle cose che potremmo definire mondana. Che cosa significa mondana? Che molto spesso noi giudichiamo la nostra vita dai risultati che questa vita ci dà. Ad esempio, se io entro nella mia parrocchia, vedo che c'è tanto popolo di Dio, tante attività, tante cose, penso che la mia vita sia in qualche maniera vincente. Se invece sperimento che non c'è la gente, che faccio fatica, che arranco, che mi trovo in un territorio dove annunciare il Vangelo è difficile, penso che la mia vita sacerdotale sia fallimentare. Insomma, noi giudichiamo molto spesso la nostra vita dai numeri, ma questo lo fa il mondo. Un'azienda ragiona così. Agli occhi di Dio, invece, la santità non è mai una questione di numeri, mai. E questo voglio farvi un esempio molto concreto. Ne prendo uno dalla Bibbia e uno dalla nostra cronaca, cioè dalla storia che noi abbiamo vissuto. Ai tempi di Elia, questo grande, immenso profeta dell'Antico Testamento, i numeri non ce li aveva Elia, ma ce li avevano i sacerdoti di Baal. Il culto di Baal aveva centinaia di sacerdoti, mentre Elia era da solo. Ma noi sappiamo che Dio era dalla parte di Elia, non dalla parte dei numeri dei sacerdoti di Baal. In quello scontro epico sul Monte Carmelo, noi sappiamo che non soltanto vince Elia e perdono i sacerdoti di Baal, ma è proprio il momento in cui Dio dice: non fidatevi dei numeri, non sono le masse a fare la differenza. È la santità che fa la differenza. E chi sono i santi? I santi sono quelli che credono in Dio e si fidano di Lui. Quindi la grande domanda che noi dobbiamo farci non è tanto una domanda statistica. Anche noi come Chiesa possiamo ammalarci di giudicare la Chiesa con le statistiche della sociologia. E quando noi giudichiamo la Chiesa a partire da queste statistiche, cresce dentro di noi la depressione, la mancanza di speranza. La vera domanda che dobbiamo farci non riguarda i numeri, ma riguarda la nostra fede. Cioè dobbiamo domandarci: abbiamo ancora fede? E avere fede significa: ci fidiamo ancora di Dio? Crediamo in Lui, crediamo nell'esperienza di questo amore? Ci abbandoniamo completamente nelle sue mani? In quanto sacerdoti, a noi non viene chiesto, non dovrebbe almeno essere così, di consegnare dei risultati alla maniera di un'azienda, ma a noi viene chiesto se nel nostro ministero ci stiamo santificando, e cioè se nelle sfide belle o brutte che stiamo vivendo, e magari di soddisfazione o di fallimento, attraverso queste due esperienze, quelle di soddisfazione e di fallimento, ci stiamo santificando. Questa è la domanda interessante che ciascuno di noi deve farsi: se ci stiamo facendo santi in questo momento della storia. Noi non ci è dato di vivere la storia di 100 anni fa, e quindi è inutile che noi continuiamo a pensare che non è più come 100 anni fa, e non ci è dato di vivere la storia di 100 anni futuri. Non ci troveremo tra 100 anni noi a reggere questa Chiesa, a servire questa Chiesa. Noi stiamo vivendo questo presente, che ha delle cose belle e delle cose brutte, che ha dei punti a favore e dei punti invece a sfavore. E attraverso questo tipo di esperienza la vera domanda è: ci stiamo santificando? E cioè stiamo seguendo Gesù, capendo che la cosa più interessante è quello che ci è stato rivolto durante il giorno della nostra ordinazione, quando ci è stato chiesto di conformarci a Gesù crocifisso. Allora, l'esperienza della croce per noi è un'esperienza decisiva nella nostra vita sacerdotale. È soltanto quando entriamo nella mentalità che inaugura la sapienza della croce, noi abbiamo lo sguardo di Cristo sulla nostra vita, sulla nostra realtà, sulla nostra Chiesa. Ora, se noi dovessimo in qualche maniera tradurre, dire in maniera molto esistenziale che cosa significa pensare come pensa il mondo e pensare secondo la sapienza della croce,
Dovremmo tradurlo in questa maniera, dovremmo dire: chi pensa in maniera mondana, cioè come pensa il mondo, usa questo atteggiamento, vuole salvarsi da solo. Quindi chi ragiona secondo il mondo vive le vicende della propria vita volendosi salvare da solo. Chi invece sposa la sapienza della croce, attenzione che noi per molto tempo abbiamo portato avanti anche nella nostra predicazione l'idea che annunciare la croce significa annunciare una sofferenza. La sofferenza è semplicemente il sintomo dell'amore, ma non è il cuore dell'esperienza della croce. Chi vive l'esperienza della croce sta vivendo la sapienza di chi si abbandona completamente in Dio. E quindi noi ci troviamo costantemente davanti a questo interrogativo: vuoi salvarti da solo o vuoi lasciarti salvare? Se tu vuoi salvarti da solo, tu stai vivendo secondo la logica del mondo. Se tu ti lasci salvare da Dio, ti abbandoni completamente in Dio, allora tu stai sposando la sapienza della croce. Ecco, queste sono le due cose differenti. Ma che cosa succede nel nostro cuore, nella nostra umanità, quando ci troviamo non teoricamente seduti a un ritiro del clero ad ascoltare queste cose, ma quando nella vita noi siamo messi proprio davanti al bivio di dire: adesso ti vuoi fidare di te stesso, delle tue forze o del Signore? È molta ansia, molte preoccupazioni e molta tristezza che abita il nostro cuore viene dal fatto che tante volte noi ci sentiamo soli a dover affrontare montagne di questioni. Siamo soli e vogliamo salvarci da soli da tutto questo, mentre il Signore ci chiede di abbandonarci completamente in Lui, di fare cioè un atto di abbandono in Lui. Ma ecco, uso un'immagine che spero possa essere eloquente per ciascuno di noi. Se io salgo su di un trampolino in una piscina e riesco a controllare il fatto che tuffandomi sotto trovo l'acqua, io salgo sul trampolino, mi getto da lì e faccio l'esperienza anche divertente di buttarmi nell'acqua. Ho la sicurezza, cioè, che buttandomi trovo qualcosa che mi accoglie e non mi ammazza. Ma se sotto non ho l'acqua, io non mi butto, perché so che se mi butto precipito, muoio. Ecco, questo ci insegna il mondo: se tu le cose ce le hai sotto controllo, ti senti rassicurato. Quando le cose non ce le hai più sotto controllo, non le fai, perché ti senti destabilizzato. Che cosa fa Gesù? Gesù dice: tutte le volte che nella vita ti trovi davanti a delle cose che sono più grandi di te, buttati, sapendo che io ti amo, abbandonati in me. Tu puoi lanciarti da quel trampolino non perché vedi l'acqua, ma perché ti fidi di me, sai che io posso prenderti. Allora sapete che tra una rassicurazione e un rischio, noi preferiamo la rassicurazione, non il rischio. Teologicamente e anche biblicamente, la ricerca di rassicurazioni prende il nome di idolatria. Tutti noi nella nostra vita cerchiamo delle cose che ci rassicurino. Possiamo usare il nostro ministero in maniera idolatrica, cioè come qualcosa che ci rassicura. Possiamo usare il posto che occupiamo in maniera idolatrica, cioè come qualcosa che ci rassicura. Il titolo che abbiamo ottenuto studiando, la gestione del denaro, una certa gestione affettiva, sono tutte ricerche di rassicurazioni, perché noi umanamente abbiamo bisogno di tenere sotto controllo la nostra vita. Quando invece la vita è più grande delle nostre forze, in quel momento il Signore ci domanda la fede, e la fede è abbandonarsi completamente nelle mani di Dio. Nelle tue mani è la mia vita, per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica, dice il Salmo. Ma il Salmo dice anche che l'iniquo si illude con se stesso nel ricercare la colpa e detestarla, cioè vuol fare tutto da solo. Gesù dirà nel Vangelo, lo vedremo tra un istante: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Cioè chi si vuole salvare da solo alla fine si perde. Chi invece rischia la propria vita per causa mia, cioè perché si fida di me, la troverà. Allora, spero che dandovi questa chiave di lettura
comprenderete che tutte le volte che Gesù annuncia questa realtà destabilizzante della croce, cioè tu ti trovi davanti a un momento di crisi, ti manca la terra sotto i piedi, la reazione dei discepoli è cercare qualcosa che li rassicuri. Mentre Gesù dice: no, non dovete cercare qualcosa che vi rassicura, ma l'unica cosa che vi dovrebbe rassicurare sono io. Ecco perché la prima volta che Gesù annuncia la sua passione è subito dopo la professione di fede di Pietro. Ci troviamo nel cuore del Vangelo di Marco e Gesù, dopo aver interrogato i suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E tutti gli rispondono a questa domanda. E poi Gesù conclude questo sondaggio dicendo: e voi invece chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Ecco, questa è la prima cosa con cui il Vangelo di Marco ci scandalizza. La professione di Pietro è definita diabolica da parte di Gesù. Perché da una parte Pietro risponde in maniera ortodossa, dice: chi sono io? E Pietro dice: tu sei il Cristo. Ma la realtà è che mentre Pietro sta usando una giusta fede, continua a ragionare invece alla maniera del mondo. Noi possiamo ogni domenica annunciare ai nostri fedeli cose giuste, celebrare ogni giorno sacramenti validi, dire ogni giorno preghiere lodevoli, ma continuare a pensare così come pensa il mondo. E che cosa pensa il mondo? Di allontanare assolutamente l'esperienza della croce. Ora, penso che tutti noi, chi più chi meno, ha già sperimentato dentro la propria vita che è una pia illusione voler allontanare dalla nostra vita le crisi e le cose difficili. Queste cose prima o poi si affacciano, e solitamente si affacciano in maniera ciclica a seconda delle stagioni della nostra vita. Ci sono le crisi di quando hai 20 anni, di quando ne hai 30, di quando ne hai 40, 50, 60. Fino alla fine della nostra vita noi viviamo ciclicamente delle cose difficili che ci mettono costantemente davanti a questa domanda: come stai vivendo? Di chi ti stai fidando? A chi hai consegnato la tua vita? Quindi Pietro, che ha detto la cosa giusta, deve fare adesso un'esperienza importante, deve convertirsi. La seconda volta che Gesù annuncia la sua passione, accade una cosa che allarga ancora di più la questione di scegliere di seguirlo in maniera giusta. Ci troviamo al capitolo 10 e dice così: poi partiti là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse. Infatti istruiva i suoi discepoli dicendo: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma 3 giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e avevano paura di interrogarlo. Allora giunsero a Cafarnao e quando fu in casa domandò loro: di che cosa discorrevate per strada? Ed essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora Gesù, sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, fa un esempio usando proprio il bambino.
lo mise in mezzo a loro e disse: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, a chiunque come lui, ecco, non riceve semplicemente questo bambino, ma riceve me. Terza e ultima volta, ci troviamo ormai quasi alle soglie della passione, ancora una volta Gesù, mentre sta salendo a Gerusalemme, annuncia per la terza volta l'esperienza della croce, passione e morte e anche risurrezione, ma non lo ascoltano. E questa volta emergono Giacomo e Giovanni, che domandano di sedere uno a destra e uno alla sinistra. Tutti sappiamo come Gesù risponde: non sapete quello che state domandando. Ora, ho voluto partire esattamente da quello che ci insegna il Vangelo per dire una cosa molto molto molto semplice. Può sembrare stridente il fatto che mentre Gesù parla di croce, i suoi discepoli reagiscono con il carrierismo. Gesù annuncia la croce e i suoi discepoli invece vogliono piazzarsi in qualche maniera. Questa cosa non deve essere semplicemente stigmatizzata dicendo è una cosa sbagliata, ma la dobbiamo leggere in maniera giusta. E cioè, molte volte il fatto di avere la smania di occupare un posto, di sentirsi defraudati da una posizione, di avere un desiderio profondo di essere valorizzati da parte degli altri, dice innanzitutto che noi siamo umani, ma dice anche che abbiamo un problema molto serio nel nostro rapporto con Cristo. E cioè, noi possiamo reggere di essere liberati da questa angoscia che produce l'esperienza della croce solo e soltanto se facciamo una profondissima esperienza di Gesù dentro la nostra vita. Fino ad allora, cioè, la nostra mancanza di fede la si vede esattamente da quanto noi desideriamo vivere il nostro ministero sacerdotale esattamente come si vivono tutte le cose del mondo. Nel mondo funziona che tu vali per il posto che occupi. Agli occhi di Dio tu non vali per il posto che occupi, vali per come sei amato, per come tu vivi la relazione con il Signore. Allora, se ci sentissimo davvero amati, noi non cercheremmo nulla. Il nostro vuoto interiore molto spesso è vuoto di fede. È proprio perché noi non ci sentiamo amati che dentro di noi nasce il desiderio di cercare qualcosa che appaghi questo vuoto di amore. E questo, vedete, non deve suscitare dentro di noi innanzitutto, un moralismo: questo è sbagliato. Questo deve suscitare dentro di noi una profonda comprensione di noi stessi, perché molto spesso i desideri che ci portiamo nel cuore rivelano qualcosa di ciascuno di noi. Allora, tu puoi vivere la tua vita ed essere sereno dentro la tua vita solo e soltanto se dentro la tua vita c'è una profonda esperienza di amore. Se tu non ti stai sentendo amato, cerchi amore ovunque: amore nel posto, amore nelle cose che fai, amore nel ministero, amore in maniera anche tossica, ma è una ricerca umana, semplicemente perché tu non stai vivendo interiormente l'esperienza dalla grazia di Dio di sentirti amato. Allora capite che il problema serio non è gestire queste cose, non è dire non bisogna aspirare a fare questo o quest'altro, ma bisogna domandarsi che cos'è che ci porta a convertirci, a ritornare a una profonda esperienza di fede. Se noi guardiamo Gesù, Gesù dice di se stesso: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita. Che cos'è che trasforma Gesù nella capacità di servire e di donare la sua vita? Vi prego di non fare lo stesso errore che molto spesso fanno i nostri fedeli, che quando gli portiamo l'esempio di Gesù ti dicono: ma è Gesù. Ma guardate che Gesù si è incarnato esattamente perché nessuno di noi potesse dire è Gesù, perché è veramente uomo. Ed essendo veramente uomo, noi facciamo l'esperienza di dire che proprio guardando lui non abbiamo più scuse, perché se lui l'ha vissuto significa che è possibile viverlo anche per ciascuno di noi.
E noi guardiamo Lui perché troviamo in Lui l'esempio di come potremmo vivere la nostra vita, non la scusa per dire Lui sì, ma noi purtroppo siamo dei poveri mortali, questo tipo di esperienza non possiamo fare. Allora, se Gesù è capace di mettersi all'ultimo posto e di servire, la domanda è: qual è il suo segreto? È più bravo degli altri? Che cos'è che porta Gesù a non sentirsi bisognoso di occupare un posto, anzi di scegliere l'ultimo posto e di non sentirsi defraudato di nulla? Qual è il segreto di Gesù? Il segreto di Gesù è la sua relazione con il Padre. Gesù si sente talmente tanto amato da suo Padre che può fare tutto. Può vivere serenamente le esperienze positive della sua vita senza montarsi la testa. Immaginate di fare un miracolo e di trovarvi migliaia di persone intorno a voi. Uno rischia subito di montarsi la testa. Noi non ci pensiamo quasi mai, eh? Ma non esiste semplicemente la tentazione del male. Ignazio ci insegna che esiste anche la tentazione sub specie boni, cioè attraverso una cosa buona. Noi possiamo essere tentati. Io ho un carisma e le cose funzionano perché io so fare questo, quest'altro, riesco a organizzare bene la mia parrocchia, che a differenza delle altre invece non sa organizzare, quindi io ho numeri, attività, cose. Ecco, il riuscire nel ministero può montarmi la testa. Che cos'è che mi ridimensiona? Che cos'è che ridimensionava Gesù davanti all'esperienza della fama che gli nasceva dai miracoli? Il suo rapporto con il Padre. Che cos'è che aiuta Gesù ad accettare i momenti di crisi? Avete mai pensato che quando Gesù è in crisi, pensate al Getsemani, che è il cuore della sua crisi, che cosa fa Gesù nel Getsemani? Si analizza? Gesù nel Getsemani prega, va a cercare suo Padre. Tutta la vita Gesù l'ha vissuta sempre in relazione a suo Padre, e questo è stato il suo segreto. Se tu sei amato, non cerchi niente, perché l'amore è la vita eterna. Quando una persona è amata, non gli importa più di nulla. Quando tu stai vivendo una profonda esperienza di amore, sei felice e quindi non vai alla ricerca di nessun altro. Il segreto di Gesù è la sua relazione con il Padre. Quale dovrebbe essere il nostro segreto? La nostra relazione con Gesù. Così come Gesù e il Padre sono una cosa sola, noi dovremmo diventare una sola cosa con Cristo, con l'amore di Cristo. Allora capite che la vera svolta della nostra vita è capire come poter approfondire sempre di più la nostra relazione con Cristo. Quando invece la nostra relazione con Cristo si sfilaccia e diventa semplicemente formale e diventa un mestiere, tu te ne accorgi esattamente dai frutti interiori. Invece di provare gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, questi sono i frutti dello spirito. Quando una persona si sente amata prova queste cose, tu provi dentro di te rabbia, rancore, bisogno di prendertela con qualcuno, ti senti spaccato interiormente e quindi dividi anche esteriormente, pensi di essere l'incompreso, tutti ce l'hanno con te, nessuno ti ha mai capito. Sono tutte sensazioni che nascono dal fatto che non ti stai sentendo voluto bene, non ti stai sentendo amato. Apro e chiudo una parentesi. Certe volte noi intuiamo che il problema è che non ci sentiamo voluti bene. E sapete cos'è? Che vorremmo che questo vuoto di bene fosse riempito dalla Chiesa. Se il mio vescovo mi volesse più bene, mi sentirei meglio. Se il mio superiore mi volesse più bene, mi sentirei meglio. Se il mio confratello mi volesse più bene, io starei, respirerei. E abbiamo perfettamente ragione ad avere questo desiderio. Però il problema è questo. E se queste persone che vi ho nominato non lo fanno, che facciamo? Che possiamo passare la nostra vita da infelici e da arrabbiati? Guardate che è un po' come quando in un matrimonio un marito capisce di essere infelice e se la prende con la propria moglie perché dice: ma tu non mi soddisfi fino in fondo il mio desiderio di felicità. O il contrario, no? Una moglie che dice al proprio marito: non mi sento profondamente appagata dal tuo amore. O dei genitori che hanno messo al mondo dei figli e invece di provare gioia nel fatto che hanno messo al mondo dei figli hanno un ricettacolo di problemi, perché i figli a volte sono anche dei problemi. Qual è l'errore che stanno facendo in questo loro desiderio?
Il marito, la moglie o i figli non sono Dio. E quindi sì, ci sta che in alcuni momenti ti corrispondano nell'amore, ma non sono Dio, quindi non lo faranno sempre. Sono umani, sbaglieranno. Ci sono alti e bassi. Io auguro a tutti di sperimentare di avere un vescovo santo, buono, ma non sempre così. Di sperimentare che la Chiesa è madre, a volte sperimentiamo che la Chiesa è matrigna. Ma non dobbiamo delegare alla Chiesa, se è madre o matrigna, la nostra gioia e la nostra felicità. Perché la nostra gioia e la nostra felicità non possono dipendere da come si rapporta la Chiesa con me. Questo mi può essere di aiuto, ma non è la cosa più essenziale. Perché la cosa più essenziale è nel mio rapporto con Cristo, cioè nella mia vita spirituale. Se io ho una profonda relazione con Cristo, posso soffrire che il mio vescovo sia in quel modo, che il mio confratello mi tratta in quell'altro modo. Certo che ci soffro, ma non sono disperato però. Perché il problema della nostra vita è che noi non è che noi possiamo essere indenni dalle problematiche, è la disperazione. Quando una persona si sente disperata, cioè non riesce a venire fuori dai propri problemi, si incattivisce. Valla a recuperare una persona incattivita. Valla a riprendere una persona che è disperata. Non puoi mettere le mani. Quando questo mi capita di spiegarlo a dei laici, gli faccio sempre questo esempio. Gli dico: se voi andate dal dentista perché avete un problema a un dente, nessun dentista mette mani al dente se c'è l'infiammo. La prima cosa che fa è darti una medicina che faccia diminuire l'infiammo. Poi mette le mani al dente. Molto spesso noi siamo intossicati da tante cose e in tutto questo c'è qualcuno che vuole anche aiutarci, ma è ovvio che noi non accettiamo l'aiuto, perché non siamo in grado di poter accettare l'aiuto. Certe volte c'è una disperazione dentro di noi che ci ha talmente tanto incattiviti che anche chi lodevolmente vuole aiutarci non riesce ad aiutarci, perché abbiamo bisogno innanzitutto che ci sia qualcosa che faccia sfiammare questa rabbia, che ci metta di nuovo nelle condizioni di comprendere che il nostro segreto non è vivere in una diocesi ideale, non esistono le diocesi ideali, o in una parrocchia ideale, non esistono le parrocchie ideali, o in una comunità religiosa ideale, non esistono i paradisi terrestri. Il problema serio per noi è tornare di nuovo ad avere seriamente una profonda relazione con Cristo. Ve l'ho detto all'inizio, non vi avrei detto niente di nuovo. Vorrei però a questo punto cercare di dire, ma questa è una piccola condivisione fraterna, dove trovo questo amore? Cioè come si fa? Cioè io lo so che ho bisogno dell'amore di Cristo, ma adesso quando noi andremo via da questa giornata di ritiro insieme, c'è qualcosa di pratico dove io posso di nuovo rimettermi in sintonia e sapere che da lì passa certamente l'amore di Cristo? Allora, io ho individuato tre luoghi dove noi possiamo fare l'esperienza dell'amore di Cristo, e sono tre luoghi che, senza rendercene conto, noi ce l'abbiamo dentro la nostra vita, ma molto spesso non li viviamo con consapevolezza. E cioè, questi tre luoghi che sto per dirvi, non ne godiamo fino in fondo perché stiamo davanti a questi tre luoghi con gli occhi chiusi, senza goderne fino in fondo. Allora, il primo è questo: sostanzialmente, attenzione alle parole che sto usando, sostanzialmente dove trovo l'amore di Cristo? In sostanza, lo trovo nei sacramenti. Noi non ci pensiamo, perché noi celebriamo i sacramenti anche a bizzeffe, ma quasi mai ci fermiamo a renderci conto che lì, nei sacramenti, vissuti con consapevolezza, noi troviamo sostanzialmente l'amore di Cristo. Ora, secondo proprio quello che ci hanno insegnato quando ci hanno spiegato l'Eucaristia, voi sapete che l'Eucaristia in sostanza è Cristo, ma la forma è il pane. Quindi i nostri sensi non vedono e non sentono nulla di Cristo, è la nostra fede che ci dice lì c'è sostanzialmente Gesù. Allora, noi dovremmo vivere i sacramenti non ricercando dai sacramenti particolari feedback emotivi.
Dice, sai, ho celebrato la messa e oggi è stato veramente consolante perché siccome l'ho celebrata con consapevolezza ho sentito questa cosa interiormente. No, la nostra fede ci dice, tu hai celebrato l'Eucaristia, hai celebrato la confessione, anche se il tuo apparato emotivo non ha sentito nulla, la tua fede ti dice, che bello, sono stato davanti all'amore di Cristo. E questo amore di Cristo l'ho portato dentro la mia vita. Ho mangiato questo amore, ho bevuto questo amore, ho lasciato che la misericordia di questo amore entrasse dentro la mia vita. Noi che presidiamo molto spesso i riti, le liturgie, i sacramenti, quasi mai pensiamo che siamo battezzati e quindi siamo anche quelli che ricevono i sacramenti. E dovremmo di nuovo ripensare una ricezione dei sacramenti innanzitutto per noi, prima che per la gente, per ciascuno di noi. A volte chi ci vede celebrare non so che impressione ha di ciascuno di noi. Perché se uno ci crede si vede da come celebra. Ma non perché c'è qualche estetismo liturgico, attenzione, non è una questione di performance, è una questione di cuore. Signore, io non ti vedo, non ti sento, ma credo che tu sei qui presente. Allora capite che questa professione di fede fatta davanti alla sostanza dell'amore di Cristo, che sono i sacramenti, sono il primo modo attraverso cui la grazia di Dio comincia a scorrere di nuovo dentro di noi. Diversamente ci scivola addosso. È come se ogni giorno noi ricevessimo il pane per poter mangiare e invece di mangiarlo ce lo lasciamo scivolare addosso. Riscoprire nella nostra vita spirituale la consapevolezza dei sacramenti. Poi, vi dicevo, il segreto di Cristo è il suo rapporto con suo Padre. Qual è il centro di ogni relazione? Vi siete mai domandati quando una relazione funziona e quando una relazione si ammala? Una relazione funziona quando ci si parla. Cioè, quando tu parli con qualcuno e ascolti qualcuno, la relazione funziona. Ora, non succederà nelle vostre due diocesi, ma in altre parti del mondo può succedere che qualcuno, proprio per punire qualcun altro, rompe la relazione rompendo la parola. Non parla più con questo, con quest'altro. Cioè, noi abbiamo la percezione che quando tu vuoi fare del male in una relazione, devi smettere di comunicare. Non ascolti e non parli. Ora, che senso ha che noi diciamo io ho una profonda relazione con Cristo? La domanda è, tu ci parli con Lui e tu lo ascolti Lui? Allora, ad esempio, quando io dico tu ascolti Lui, dov'è che lo ascolti? Dove questo amore entra dentro la tua vita come ascolto? Ecco la parola di Dio. Noi molto spesso passiamo le nostre giornate in compagnia dei nostri pensieri, in compagnia delle nostre percezioni, della nostra emotività. Invece noi dovremmo passare la giornata in compagnia della parola di Cristo. E ne abbiamo un sacco di opportunità. Pensate soltanto al breviario, che per tutta la giornata ci dà parola di Dio, i salmi, le letture brevi, l'ufficio. Pensate alla messa e pensate a tutti gli incontri che dobbiamo preparare. Noi siamo costantemente immersi nella parola di Dio. Ma la domanda è, noi sentiamo che questa parola è rivolta a noi? Sentiamo questa esperienza particolare di sentire che questa parola mi sta dando del tu, non una parola in generale. Molto spesso noi ci approcciamo alla parola di Dio in terza persona, facciamo un discorso molto chiaro, però stiamo parlando di chi? Penso che anche a voi vi sia successo che qualche fedele, magari alla fine di una celebrazione, sia venuto e vi abbia detto: Padre, grazie, oggi sembra che stavi parlando proprio a me. Perché ci dicono questa cosa? Siamo stati noi? No, è lo Spirito. Che cosa fa lo Spirito? Prende la parola e la personalizza. È a te che sto parlando, non in generale. Vi ricordate nell'Antico Testamento quando questa bellissima figura del re Davide
una figura di fedeltà, il cuore di Davide anche nel peccato rimane un cuore buono, perché non, soltanto chi ha un cuore che funziona può passare da un peccato gravissimo a un pentimento corretto. Soltanto un cuore che funziona può fare questo passaggio in maniera molto veloce. Però voi sapete che quando Davide pecca perché è ubriacato dalle sue vittorie e quindi uccide un suo amico per prendersi la moglie di Uria l'Ittita, appunto, in quel momento si presenta a corte Natan. E Natan non può andare lì dicendo: ma che cavolo stai facendo, ma questo tuo modo di vivere è modo sbagliato. Non gli fa questa predica, non gli fa questa ramanzina, aiuta Davide a ragionare, e lo fa ragionare in terza persona, in astratto. Gli dice: mio re, devo portarti il caso di una persona. Un pastore aveva un'unica pecorella, ma lei voleva tanto bene a questa pecorella, e accanto a lui c'era un pastore che aveva migliaia di pecore. Ma un giorno un amico va a trovare questo pastore che ha migliaia di pecore e vuole preparare un pranzo. E che cosa fa questo pastore che ha migliaia di pecore? Prende l'unica pecora del suo vicino per preparare il pranzo. È una storia abbastanza chiara, no? E Davide si arrabbia, si accende di collera, dice: quest'uomo è reo di morte, deve restituire 4 volte tanto quello che ha tolto. E Natan lo guarda e gli dice: sei tu quest'uomo, sei tu quest'uomo. Noi non ci pensiamo mai, ma quando leggiamo un salmo, quel salmo ci sta dando del tu, si sta rivolgendo a ciascuno di noi. Quando leggiamo quel Vangelo, sì, noi lo vogliamo spiegare agli altri, ma ci accorgiamo che quel Vangelo ci sta dando del tu a noi. Allora, non basta diventare esegeti o esperti di parola di Dio. Noi abbiamo una relazione con Cristo quando lasciamo che la parola di Dio ci dia del tu. E questa è una svolta, nella nostra vita spirituale. Se tu lasci che il Signore ti dia del tu attraverso la sua parola, lì sgorga quella che Teresa d'Avila chiamava l'orazione mentale, o Ignazio chiamava il colloquio. Che cos'è? Parlare, raccontare al Signore quello che stiamo vivendo, avere una relazione con Lui. Molto spesso noi parliamo con noi stessi, non parliamo a Lui. Se noi invece, stimolati dalla parola di Dio, riprendiamo il nostro colloquio con Cristo, ecco che la nostra relazione diventa più intima. Penso che tutti noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza. Quando tu entri in confidenza con qualcuno, non parli più del come il tempo e come va la salute. Le discussioni cominciano a diventare non più frivole, ma profonde. E più una discussione è profonda, più tu apri il cuore a qualcuno, più cresce l'intimità con questo qualcuno e cresce familiarità. Gesù non è il nostro datore di lavoro, è un amico. È la cosa, è la persona più vicina, dovrebbe essere la persona più vicina e più decisiva della nostra vita. Avete presente quando il Salmo dice: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Sentite, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Quindi noi non siamo né costruttori, né custodi, né persone prese dall'ansia e dalla fatica, né esauriti. Noi siamo amici. Se tu sei amico di Cristo, tu ricevi nel sonno quello di cui tu hai bisogno. Ecco il segreto. Quindi i sacramenti ci danno la sostanza, la parola ci dà la relazione. Ci manca un terzo aspetto, un terzo luogo. Anche questo è un luogo decisivo per noi. Ogni sostanza ha una forma, che significa che ogni cosa vera in sé ha un modo anche di mostrarsi a ciascuno di noi. Cioè significa: io oggi, in questo momento della mia vita, dov'è che tocco Cristo? Sapete dove tocchiamo Cristo? Negli amici. Essere religiosi, consacrati,
sacerdoti, senza amici, significa vivere senza la concretezza, cioè la possibilità di toccare l'amore di Dio nella nostra vita. Guardate, noi abbiamo bisogno degli amici esattamente come abbiamo bisogno dei sacramenti e della parola di Dio. Gli amici non sono un optional, non sono i compagni di merenda, sono la concretezza dell'amore di Dio dentro la nostra vita. Senza amici la nostra vita è disumana. Noi abbiamo bisogno di amici, e mi dispiace, non si può essere amici di tutti. Gli amici sono alcuni e sono un dono, non te li scegli. C'è un feeling che scatta con alcune persone che è grazie di Dio. Anche Gesù aveva Pietro, Giacomo e Giovanni, erano i suoi, aveva Marta e Maria, aveva delle persone con cui c'era una relazione diversa. Ora la domanda è questa: noi abbiamo amici? Perché attenzione, se non abbiamo amici siamo soli, e se non abbiamo amici veri, quelli che sono la carne di Cristo, abbiamo complici ma non abbiamo amici. Per questo molto spesso quella che noi chiamiamo amicizia molto spesso diventa complicità, ma non è amicizia. L'amicizia vera è quella in Cristo, e tu ti accorgi che è un'amicizia in Cristo non perché quando vedi una persona ti fa il segno della croce, è in Cristo perché tu dici: quando c'è quella persona io sperimento nella mia vita i frutti dello Spirito, gioia, pace, benevolenza, mitezza, mi sento bene perché mi sento voluto bene. Ecco, quando noi raccontiamo la storia di Gesù ci dimentichiamo sempre una cosa molto importante. Lo tratteggiamo sempre la storia di Gesù come una storia eroica, e ad esempio ci rimane sempre difficile capire che Gesù, essendo veramente uomo, non soltanto veramente Dio, i momenti più decisivi della sua vita non li ha mai voluti vivere da solo. Sul Tabor si porta gli amici, nel Getsemani si porta gli amici. Nei momenti più belli della sua vita ci sono amici accanto a lui, e nei momenti più terribili della sua vita ci sono amici accanto a lui. Lasciate perdere poi se sono stati in grado di essere all'altezza di quelle situazioni, perché in entrambi i casi dormono, erano oppressi dal sonno, dice sul Tabor, e nel Getsemani non riuscivano a vegliare con Gesù. Ma la cosa che colpisce è che Gesù, che è il figlio di Dio, dice: non posso vivere la mia vita senza degli amici. Ora la domanda è: chi siamo noi per dire basto io, non voglio sapere niente di nessuno, c'ho la mia parrocchia, le mie cose, non voglio avere nessun altro? Amici, se ci rileggessimo per esempio le storie della Bibbia, credo che anche qui in Sardegna sia arrivato il, diciamo così, l'onda del sinodo sulla sinodalità, no? E durante il periodo di questo momento della Chiesa, tante realtà ecclesiali, tante diocesi, io sono stato invitato per fare delle riflessioni che potessero toccare proprio questo tema della sinodalità. Ora, non è, essendo esperto non di questa materia, io non sono esperto di nulla di queste cose, l'unica cosa che ho avuto il desiderio di condividere durante questi incontri è raccontare le storie della Bibbia, mostrando come tutte le storie della Bibbia non sono mai le storie di personaggi singoli. Prendete Mosè. Che cosa sarebbe stato di Mosè senza Aronne e senza Maria? Che cosa sarebbe stato di Mosè senza Giosuè? Che cosa sarebbe stato di Elia senza Eliseo? Guardate, ogni storia è sempre le storie delle persone intorno. Prendete le storie dei santi. Voi prendete una persona straordinaria come Sant'Ignazio. Ma si può capire Ignazio senza Pietro Favre, senza Francesco Saverio? Sono storie di amici. Al di là delle narrazioni un po' stolcinate, non lo so, di Fratello Sole e Sorella Luna, che sarebbe stato Francesco senza Frate Leone? Francesco senza Frate Jacopo? Francesco senza Chiara? Gli amici. Non ci possiamo fare santi senza l'amicizia. Ora, quando a noi ci viene chiesta la fraternità sacerdotale, non è un tipo di tolleranza in cui dobbiamo creare il meno problemi possibili nell'essere preti insieme.
Significa che noi possiamo vivere fraternità sacerdotale solo se siamo sereni come persone. La fraternità si costruisce quando una persona è serena. Se non è serena, passa il tempo a dare la colpa a qualcuno della propria mancanza di serenità. Non c'è nessuna fraternità se io non mi sento voluto bene. E io, per sentirmi voluto bene, ho bisogno di amici. Io ho bisogno di amici. E se vivo in una diocesi dove ci sono 100 preti, non è possibile che 100 preti siano miei amici, ma 2, 3 almeno. Amici, non complici. Allora tu ti accorgi che sono veramente amici, perché grazie a loro tu riesci a essere meglio prete. Grazie a queste persone tu riesci a vivere meglio la tua vocazione. Grazie a queste persone tu sei costantemente innamorato di quello che fai. Grazie a queste persone si abbassa il tasso di polemica intorno a te, perché ci sono queste persone, perché tu hai Pietro, Giacomo e Giovanni, perché tu hai amici. Allora vedete, in sostanza l'amore di Cristo noi lo incontriamo nei sacramenti. La relazione con Cristo ce l'abbiamo nella parola e nel colloquio con Lui. La forma di questo amore, la concretezza esterna di questo amore, ce l'abbiamo negli amici. Se noi recuperiamo queste tre cose, allora facciamo una profonda esperienza dell'amore di Dio. E da che cosa si vede che abbiamo fatto una profonda esperienza dell'amore di Dio? Che non ci importa più nulla di quale posto occupiamo. Se il primo, se quello di mezzo, se l'ultimo, non ti importa più. Non ti interessa più dove stai. Se stai al centro o se stai nella periferia più sperduta, perché hai quello che ti serve. Tu sei amato. Quindi io posso capire a che punto è l'amore di Dio da quanto effettivamente cala dentro di me la reazione dei discepoli davanti all'esperienza della croce. Se tutte le volte che si affaccia l'esperienza della croce, cioè questioni della mia vita che mi destabilizzano, mi fanno sentire angoscia, vuoto, e io reagisco come? Nessuno mi capisce, dovrei essere più valorizzato, gli altri hanno avuto più di me, quello non ha fatto niente, si è piazzato, il potere ce l'hanno sempre le stesse persone. Sapete perché posso dire questi argomenti? Perché sono uguali in tutte le chiese, in tutte le esperienze che noi viviamo, ed era così anche negli Atti degli Apostoli, se vi leggete bene. C'erano divisioni anche lì, ma più cresce il mio rapporto con Cristo, più io so che posso farmi santo confessando una vecchietta e posso farmi santo tenendo un gruppo di 100 giovani. Non è importante quello che sto facendo, ma con che cuore sto facendo le cose. Con che cuore sto vivendo la mia vita. Questo dice la qualità del mio sacerdozio, non i numeri e le statistiche. Allora, credo che non ci sia nessun'altra propaganda vocazionale che incontrare preti così. E tu vedi gente serena, molto felice di quello che fa. Molto felice dov'è? Vorrei lasciarvi, io ho già parlato troppo, con una straordinaria pagina di San Paolo. Paolo non è facile in generale, però dice delle cose che hanno bisogno di tempo per essere digerite, ma sono cose vere. E nella lettera ai Romani, al capitolo 12, è come se facesse la sintesi di tutto quello che vi ho raccontato. Lo dicesse molto meglio di come l'ho detto io. Ma qui troviamo una sorta di chiave di lettura anche un po' della nostra vita. Sentite. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, l'offerta di noi stessi, il dono di noi stessi. Se tu ti senti voluto bene, ti doni. Se ti senti vuoto, prendi. Usi la parrocchia per riempire il tuo vuoto, i confratelli per riempire il tuo vuoto, le cose che fai per riempire il tuo vuoto. Dice Paolo, per la misericordia di Dio, offrite. Non prendete, offrite i vostri corpi. Questo, dice, è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo. Che significa? Non salvatevi da soli. Questo fa il mondo.
Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. La buona e gradita e perfetta volontà. Conosciate per esperienza che siete amati, non per informazione. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto troppo alto. Dice Paolo, non pensatevi chissà chi, ma abbia di sé un concetto sobrio, equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, è tutto sobrio, equilibrato, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come

sei di insegnamento all'insegnare, sei di esortazione all'esortare. Chi dà, dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. In pratica Paolo dice: se fai una cosa, falla, non fare polemica. Sai fare qualcosa, non dire no, non è vero che non la so fare, falla e basta. In semplicità, senza spirito di prevaricazione sugli altri. L'amore sia senza ipocrisia, dice Paolo. Allontanate il male e attenetevi fermamente al bene. E quanto all'amore fraterno, sentite, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. E quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Certe volte noi invece non abbiamo affetto nei confronti degli altri, abbiamo rabbia. E in quanto all'onore, molto spesso siamo noi a togliere l'onore ai nostri confratelli. È il contrario di quello che ci sta insegnando Paolo. Quanto allo zelo, non siate pigri e siate ferventi nello spirito e servite il Signore. Siate allegri, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità, con premura esercitando l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri e non provate invidia per quelli che stanno vivendo una cosa bella. Piangete con quelli che piangono e non godete delle disgrazie altrui. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Ma quello mi ha fatto questo, adesso gliela faccio pagare perché la ruota gira. Dice Paolo, non rendete male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipenda da voi, Paolo conosce bene le persone, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quello che dipende da voi, io non posso convincere poi l'altro a cambiare, però per quanto dipende da me, io voglio essere in pace con tutti. Non fate le vostre vendette da voi stessi, miei cari, non fatevi giustizia da soli, ma cedete il posto all'ira di Dio. Ci pensa il Signore a fare giustizia, non fatevi giustizia da voi. E conclude: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vorrei tradurre e concludere dicendo così: non lasciarti vincere dall'insoddisfazione, dalla delusione, dai fallimenti. Vinci tutto questo con il bene, con una profonda esperienza di bene. Allora, chiudo questa mia condivisione con voi dicendo questo. Chi è il più grande? Il più grande è soltanto chi si lascia amare da Cristo. Questo è il più grande. E tu ti accorgi che è diventato il più grande perché non ha nessun problema a mettersi all'ultimo posto, a inginocchiarsi e a lavare i piedi dei fratelli. Non si sente sminuito nella sua dignità, ma sa che può esercitare esattamente quel ministero perché è il figlio del re. Perché è figlio, può fare questo. Ma se tu ti concepisci servo e hai passato la vita a diventare servo al grado superiore, servo ancora più, sei uno schiavo che ha fatto carriera. Noi siamo figli e i figli non temono mai di mettersi a servizio e non temono mai il posto che occupano. Questo significa che noi dobbiamo puntare sempre a un'unica grande cosa: farci santi. Se noi ci facciamo santi, abbiamo risolto tutta la riforma della Chiesa, tutta. Questa è la riforma della Chiesa, che ciascuno di noi si aggrappi di nuovo nuovamente a Cristo e faccia la propria professione di fede. Il problema della Chiesa è sempre un problema di fede, sempre, non di organizzazione, è un problema di fede. Se c'è la fede, tutto si supera. Se non c'è la fede, la migliore organizzazione non risolverà il problema. Anzi, ogni 2 o 3 anni cambieremo assetti, ma semplicemente per coprire il vuoto di fede. Allora, anche noi, come accade nel Vangelo, diciamo al Signore: aumenta la nostra fede.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
2: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana.
3: La comunità internazionale
2: è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
1: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
4: Ciao, buongiorno.
1: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
4: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo, quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
1: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
4: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni dal Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
1: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e ha anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
4: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. Allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole ma con un senso più grande. Poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto così.
1: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
4: Soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche a... Sì, ho visto alcuni miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa, In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E sì, questo ha lasciato tanta speranza e sì, io sono personalmente rinnovata.
1: Natalia, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa, grazie davvero.
4: Grazie a voi, saluti.
1: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera, un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
3: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento. L'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
1: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
3: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico. Anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è, di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
1: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
3: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente a livelli diversi. Mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado, dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula, dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa, di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla. Una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
1: Certo. Certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
3: La chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese, è una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
1: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
3: Di nulla, grazie a voi.
1: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Chiesa

Oggi, 8 giugno, vi racconteremo la storia di San Giacomo Berthier, sacerdote gesuita e martire. Quest'umile martire gesuita nacque, secondo di sette fratelli, il 27 novembre 1838 nella fattoria di Montlogis del comune di Polminac nel dipartimento del Cantal, in Francia. A 15 anni, Giacomo entrò nel seminario minore di Pleu e, benché non avesse mai avuto la gioia di essere annoverato tra i primi della classe, in condotta riportò sempre ottimo. Al termine degli studi di retorica, passò al seminario maggiore di Saint-Fleur nel 1859 per compiere gli studi di teologia e prepararsi al sacerdozio, che gli fu conferito nel 1864. I primi 3 anni di ministero Berthier li trascorse a Rouen-Saint-Marie, ma gli furono resi poco facili e felici dal parroco vecchio, malato e melanconico. Dopo altri 6 anni trascorsi sotto un nuovo parroco, più comprensivo e caritatevole, tra trepidazioni ed esitazioni, il beato sentì il bisogno di entrare a Pau nel noviziato della Compagnia di Gesù. Più tardi, così, ne scrisse alla famiglia: «Avevo sempre avuto una profonda venerazione per la vita religiosa e soprattutto per quella del missionario. Tuttavia, non avevo mai osato pensare che nostro Signore mi avrebbe un giorno chiamato ad essa. Me ne riconosco del tutto incapace sotto ogni aspetto, e questo fino al momento in cui la provvidenza è venuta a prendermi per quella vita, proprio nel bel mezzo della mia carriera sacerdotale».

Berthier fu destinato alle missioni del Madagascar, dipendenti della provincia gesuitica di Tolosa. Iniziò il suo lavoro nell'isola di Santa Maria, tra stenti e fatiche di ogni genere. Sei mesi dopo il suo arrivo, scrisse al fratello: «A mia grande confusione non ho proprio nulla da dirti, perché qui non ho ancora fatto nulla. Studiare il malgascio, catechizzare i bambini della scuola, ascoltare a volte qualche confessione, osservare un po' e acclimatarmi. Ecco tutto il mio lavoro fino a oggi. Con questo ho naturalmente di che occuparmi senza per nulla avere il tempo o tantomeno l'idea di annoiarmi. La mia inutilità e la mia miseria spirituale servono ad umiliarmi senza però scoraggiarmi, in attesa dell'ora in cui potrò fare qualche cosa con la grazia di Dio». Appena si impratichì della lingua malgascia, il beato fu assorbito completamente dall'insegnamento del catechismo, le visite ai poveri e lebbrosi, i battesimi, la preparazione alle prime comunioni, la celebrazione e regolarizzazione dei matrimoni e l'assistenza agli indigeni addetti ad una coltivazione agricola razionale, dalla quale la missione traeva i mezzi necessari per sostenere la scuola dei bambini. Dopo tanti sudori, nel 1881, padre Berthier dovette abbandonare l'isola a motivo dei decreti di espulsione dei religiosi dai territori francesi. Negli anni che seguiranno, egli rivivrà queste dure esperienze, perché sarà sovente sbalzato da una stazione missionaria all'altra, contrariamente alle sue aspirazioni e al suo temperamento. Scrisse infatti nel 1893 ad un suo compagno di seminario: «Quanto a me, ecco le tappe del mio servizio. 6 anni nell'isoletta di Santa Maria, a poche miglia dalla costa del Madagascar, fino all'espulsione dei religiosi decretata nel 1880. Poi 2 anni nel sud del Madagascar, fino a quando ne sono stato cacciato a causa della prima guerra franco-malgascia. 1 anno relegato a Tamatave, dove mi sono messo a piantare legumi per i miei confratelli. 2 anni a fare il cappellano volontario nel nord, ma senza ricevere stipendio, anzi pagando per avere il rancio». Aveva iniziato la stagione di Diego Suarez all'estremo nord dell'Isola Rossa quando fu chiamato ad Ambositra non appena conchiusa la pace. «Vi sono rimasto quasi 6 anni, dandomi da fare in mezzo a numerose difficoltà e persecuzioni. Attualmente mi trovo da 1 anno e mezzo a 1 giornata di cammino dal nord di Tananarive ed ho cura di ben 18 piccoli centri, in una zona piuttosto estesa. Qui come altrove, egli cercò di farsi tutto a tutti. Di lui fu detto: era un padre che non abbandonava mai i suoi figli».

Eppure, alla fine del 1891, per l'ennesima volta i superiori lo trasferirono ad un nuovo centro missionario a nord-est della capitale, Tananarive. Il beato confidò al fratello Gabriele, gesuita pure lui. «Non è senza una stretta al cuore che ho lasciato Ambusitra dopo 5 anni e mezzo di permanenza, di lavoro e di sofferenza». Il sacrificio del distacco non gli impedì di donarsi con rinnovato zelo alla nuova comunità. Scriveva infatti: «Sera e mattina insegno il catechismo, e il resto del tempo lo dedico a ricevere gente, oppure a visitare tutti quelli del vicariato, amici e nemici, per guadagnarli tutti a nostro Signore». I fedeli, trattando con lui, si accorgevano di avere a che fare con un religioso onesto e sincero. Un catechista malgascio affermò di lui: «Era buono con tutti come il sole di primavera». Ai cristiani ripeteva sovente: «Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima». Oppure: «Supponendo anche che voi foste divorati da un caimano, voi risusciterete».

Nel 1894 scoppiò la seconda guerra dei Malgasci contro la Francia. Varie tribù si ribellarono, tra cui quella dei Menalamba, causando saccheggi e incendi. Nei missionari essi vedevano soltanto delle persone che bisognava fare sparire perché avevano fatto perdere il potere alle loro divinità pagane e ai loro amuleti. Ai cristiani, fatti da loro prigionieri, andavano ripetendo: «Finché noi adoravamo gli dei dei nostri padri, avevamo la nostra patria, la nostra sovrana, il nostro esercito. Ma voi, che avete destato l'ira degli dei abbandonandoli per la nuova religione, pregando l'antenato dei bianchi, Gesù Cristo, e così abbiamo perso tutto». Uno dei centri del distretto in cui si trovava padre Berthier, Ambatomainty, nel marzo del 1896 fu fatto evacuare dalle autorità militari perché era loro impossibile difenderlo. Una colonna di 2000 profughi, preceduta da soldati francesi, si mise in cammino alla volta di Amboimila. Il padre volle rimanere in mezzo ai suoi figli per incoraggiarli e consolarli tra le inaudite loro sofferenze. Poté constatare con soddisfazione che i migliori di loro erano pronti a morire con lui, se necessario, per non tradire la propria coscienza. Il comandante più volte gli offerse la sua tenda e la sua mensa, ma il missionario, per non allontanarsi dal gregge, preferì servirsi della capanna di erbe secche che gli avevano costruito.

Con i soldati francesi e malgasci si trovavano pure truppe senegalesi, famose per le loro dissolutezze e ruberie. Padre Berthier, in una lettera al vicario apostolico, Monsignor Cazet, così ne parlò: «Questi soldati neri non sono buoni che a combattere. All'infuori di ciò si comportano come bruti e sfacciati predoni nel nostro villaggio. Con la mia vigilanza ho potuto consentire alla nostra gente di dormire in pace e quanto mi sono riconoscenti». Dopo una settimana i fuggiaschi poterono fare ritorno alle loro capanne, ma le trovarono incenerite. Le fatiche che padre Berthier dovette allora sostenere furono tante, che cadde gravemente malato, e ci vollero parecchie settimane di cure a Tananarive prima che potesse recuperare le forze. Nel ritornare alla residenza confidò alla superiora delle suore di San Giuseppe di Cluny: «Non so che cosa mi aspetta, ma qualunque cosa accada, sono pronto. Ho fatto i miei esercizi spirituali come fossero gli ultimi».

Il Beato aveva appena ripreso il suo posto di lavoro quando gli abitanti di Ambatomainti e il presidio ricevettero l'ordine di ritirarsi in fondo a una valle stretta. Il capitano Castella avrebbe voluto che in quella confusione padre Bertie fosse rimasto nel villaggio, ma egli rispose: «Ah no, non posso accettare, perché quei poveri cristiani sono nell'angoscia e io voglio raggiungerli». I Menalamba, frattanto, continuavano a incendiare i villaggi, approfittando delle esitazioni delle autorità della capitale. Il padre fece rilevare la gravità della situazione, ma non venne preso alcun provvedimento dai responsabili. Egli allora non poté fare altro che ravvivare i buoni sentimenti nei suoi fedeli e farli pregare quando si assiepavano intorno alla sua capanna. Il 6 giugno 1896 il Beato fu informato dal capitano Castel che l'esercito e la popolazione dovevano ripiegare ancora verso la capitale per sfuggire agli assalti dei Menalamba. Il terrore si impossessò della povera gente, incolonnata dietro i soldati con i bambini, i malati, i vecchi e il bestiame.

Il padre, montato su un cavallo, correva da un'estremità all'altra dell'interminabile colonna per consolare e animare tutti. Avendo trovato un giovane operaio accasciato a terra per una piaga al piede, lo fece salire sulla sua cavalcatura. Egli camminò in mezzo ai ritardatari, stremati dalle forze, per esortarli a raggiungere il grosso dei fuggiaschi, ma la sua preoccupazione risultò inutile perché all'improvviso una cinquantina di menalamba, approfittando della lontananza dei soldati francesi, piombò su di loro e li spogliò del bestiame e dei viveri. Padre Berthier, nel parapiglia, affidò al giovane operaio ad alcuni cristiani e poi fuggì a cavallo con gli altri sventurati nel vicino villaggio di Amboimet-Sandro, con la speranza che i francesi, avvertiti della loro cattura, si sarebbero mossi alla loro ricerca. All'alba del giorno 8 giugno, il padre celebrò la messa sopra un armonium ed esortò i cristiani che lo avevano seguito a preparare il pasto, perché non sapevano che cosa sarebbe accaduto, e a stare tranquilli, recitando il rosario. I menalamba nel pomeriggio presero d'assalto il villaggio. Appena il beato ne fu avvertito, esclamò: «Prepariamoci, figli miei, perché forse stiamo per morire». Quando sentì Menalamba gridare: «Consegnateci il bianco, altrimenti bruceremo le vostre case», egli ordinò ai fedeli di fuggire dicendo: «Se qualcuno deve morire, questo sarò io». Un giovane schiavo indicò gli assalitori prima il cavallo del missionario e poi la soffitta in cui si era nascosto. Padre Berthier fu trascinato nel cortile della casa che lo ospitava e percosso con un colpo di accetta al collo e alla fronte. Egli cadde in ginocchio, poi si alzò e si terse il sangue con il fazzoletto, sospirando: «Non uccidetemi, figli miei, ho da dirvi delle cose buone». Per tutta risposta gli fu assestato un altro colpo di accetta al collo. Alcuni avrebbero voluto ucciderlo subito, la maggior parte però preferì condurlo al proprio campo, distante circa 15 chilometri, per presentarlo al capo. Diversi assalitori si misero alla cerca di coloro che avevano accompagnato il missionario, ma costoro riuscirono a nascondersi o a fuggire grazie all'aiuto di amici e conoscenti.

Appena fuori dal villaggio, gli insorti spogliarono il missionario della veste talare. Vedendo che sul petto portava il crocifisso, uno dei capi glielo strappò di dosso gridando: «Ecco il tuo amuleto, è di questo che ti servi per trarre in inganno la nostra gente?» Poi gli domandò: «Pregherai ancora e farei pregare la gente, sì o no?» Rispose il martire: «Pregherò ancora di certo, fino alla morte». Sull'orlo del fossato giaceva il suo cavallo. «Vuoi dunque fare la sua stessa fine?» Gli dissero percuotendolo selvaggiamente. «Io non spero che voi mi lasciate la vita. Se acconsento a quanto voi dite, sarò io stesso ad uccidermi, ma se respingo le vostre parole, io vivrò». «Sì, tu vivrai, gran signore», gli urlarono dietro con scherno.

Alcuni uomini si erano staccati dal gruppo e avevano fatto ritorno alle loro case perché cominciava a farsi buio. Gli altri non se la sentivano di fare la guardia al prigioniero di notte per il timore di essere inseguiti e catturati dai soldati francesi. D'altronde, essi dicevano, se lo conducessimo al campo profanerebbe i feticci perché porta con sé degli amuleti potenti. Lo trascinarono allora a una cinquantina di metri fuori dal villaggio di Ambiatibe e lo fucilarono. Prima di morire, il beato aveva chiesto di poter pregare per i suoi uccisori con la faccia rivolta ad Oriente. Uno dei capi gli si era avvicinato e gli aveva detto: «Rinuncia alla tua cattiva religione, non ingannare più la gente e noi ti porteremo con noi e ti faremo nostro capo e nostro consigliere e non ti uccideremo». Il prigioniero gli aveva risposto: «Non posso assolutamente accettare una cosa simile, figlio mio. Preferisco morire». I sei uomini del platone, incaricati dell'esecuzione capitale, furono invasi da una paura misteriosa. Quattro di essi, infatti, fallirono il bersaglio. Padre Berthier cadde a terra soltanto al quinto e al sesto colpo. Con un randello gli fu fracassata la testa e poi venne gettato nel fiume vicino, infestato dai caimani, per non attirare sugli abitanti del villaggio l'eventuale ire dei francesi. L'eroico missionario fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1965.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù ritrova al Tempio. Per Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Apriamo il nostro cuore con fiducia alla grazia di Dio, accogliendo quell'invito a vivere secondo lo spirito delle beatitudini, per poter fare in modo che la nostra vita sia un'esperienza di amore per quanto riguarda quello che il Signore vorrà donare a ciascuno di noi, ma sia anche un'esperienza di condivisione tra di noi. E la preghiera è il momento più bello per poter condividere quello che il Signore nella sua bontà continua a seminare nei nostri cuori. Fidiamoci alla misericordia di Dio invocando il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, chi

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi al canto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
3: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
3: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
3: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
3: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
3: Il Signore ti custodirà da ogni male, ti custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Tante volte abbiamo ascoltato le beatitudini, però ogni volta che la liturgia ci fa meditare questo stupendo testo, veramente riscopriamo di quanto abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Abbiamo ascoltato nella testimonianza di Elia, questo profeta, che si accorge che non può fare a meno della presenza di Dio nella sua vita. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù chiama i discepoli, insegna, si mostra Messia, colui che è stato inviato da Dio, si mostra maestro perché insegna, insegna la via del cielo, la via della salvezza. Da parte di chi ascolta questo invito è necessario quell'atteggiamento che è racchiuso in una maniera veramente efficace nella prima beatitudine: beati i poveri in spirito. La povertà del cuore, che significa aprirsi all'opera di Dio. La povertà del cuore significa accogliere quella grazia che il Signore ci dà. La povertà dello spirito, che significa veramente che la nostra vita non ha senso senza Dio. Ieri nella solennità del Corpus Domini abbiamo meditato proprio questa presenza umile, povera, di Dio, di Cristo nella nostra vita. È necessario veramente chiedere questa grazia al Signore, che possiamo, nella semplicità, sull'esempio di Francesco di Assisi, avere quel cuore povero, semplice, umile, perché soltanto nella povertà del cuore si trova e si vive l'accoglienza. Le beatitudini sono sempre state definite la carta d'identità del cristiano. E allora lasciamo che questa carta d'identità che il Signore rilascia a ciascuno di noi trovi accoglienza, disponibilità, impegno a tradurla in pratica, nella preghiera e nelle opere buone. Che il Signore sostenga sempre il nostro cammino di fede, il nostro cammino umano, e che possiamo sempre accorgerci di questo Dio che cammina accanto a noi per incoraggiarci, sostenerci, per donarci sempre la sua grazia e la sua benevolenza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuoi regni, tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, in comunione con tutti coloro che ci seguono, e soprattutto gli ammalati, le persone sole, vogliamo affidare la nostra storia, la nostra vita al Cristo crocifisso, povero e crocifisso, come usava dire Francesco di Assisi, e affidiamo le preghiere racchiuse nei nostri cuori e coloro che si affidano alle nostre preghiere. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore incontrato sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine, Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e i ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa tenta la scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali precise. Buonasera da Piera Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese, ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. È proprio dalla sala stampa vaticana è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata 1 ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua, il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri, è stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
4: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte, Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i 2 pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
5: Alle 9.20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10.05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima e un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Difendere la cooperazione tra gli stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
6: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
7: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera, Pier Achille, si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sordano strappa il comune alla centrodestra, mentre ad Arezzo la conferma del centrodestra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centrodestra che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani, dopo un testa a testa, alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni. L'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa a Vico Pisano in provincia di Pisa per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
9: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto, in pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri, siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private. Un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
5: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
10: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche, ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria, ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Lo sport: si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati: palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
11: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana, scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Facendo continuamente ricorso al Padre con una preghiera piena di fiducia, Gesù incoraggia i discepoli ad adottare lo stesso atteggiamento. Li incoraggia in particolare a osar domandare al Padre ciò che essi desiderano. Egli, che afferma di essere sempre ascoltato dal Padre e trova la sua gioia in questa dimostrazione di un'unione senza inclinature, vorrebbe procurare ai discepoli una gioia analoga. Così Gesù promette alla preghiera di domanda un'efficacia che dovrebbe autorizzare ogni audacia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per assicurarsi che venga compresa e riconosciuta la verità che egli vuole inculcare, Gesù ripete: chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Così sottolinea che non ci sono eccezioni alla regola enunciata. Il principio è espresso chiaramente con la sua portata universale. Questa affermazione così categorica è sorprendente. Molti fanno una distinzione tra le preghiere esaudite e quelle non esaudite. Ad essi sembra evidente che numerose domande formulate nella preghiera non ricevano risposta favorevole. Sono numerose le lamentele riguardanti preghiere che sembrano sterili, e le proteste sono rivolte a un Dio che non ascolta, che non accoglie le suppliche più giustificate, più nobili. A tutte queste lamentele e proteste, Gesù risponde contrapponendo a una falsa evidenza la verità come egli la vede e la vuole insegnare. Vi risponde con il suo cuore filiale, reagendo contro tutte le accuse che chiamano in causa la bontà del Padre. Gesù dichiara che tutte le preghiere sono ascoltate, ricevono una risposta divina. Mai una preghiera è sterile o cade nel vuoto. La risposta non è necessariamente quella che ci si attendeva, ma è sempre positiva. Gesù vuole mostrare che, malgrado tutte le critiche, la bontà del Padre è irreprensibile. È infatti la bontà del Padre che garantisce il principio che tutte le preghiere sono efficaci. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù vuole evitare che si attribuisca al Padre Celeste una durezza che non si potrebbe concepire in un Padre terreno. Le immagini alle quali ricorre fanno capire bene questa verità. Esse sono prese dal quadro della vita palestinese. Dare una pietra a chi domanda un pane lo si può spiegare con la somiglianza esteriore dei pani con certe pietre. Offrire una serpe a chi domanda un pesce si riferisce alla presenza di serpi nel lago di Genesaret. Quando alla fine della pesca i pescatori si passavano i pesci che avevano preso, poteva capitare che al posto di un pesce ci fosse una serpe.

Nel Vangelo di Luca è usata un'altra immagine. Se il figlio domanda un uovo, il padre gli darà uno scorpione. Questa immagine suscita qualche difficoltà. Da una parte, non si vede quale legame di somiglianza o quale rapporto possa esserci tra un uovo e uno scorpione. D'altra parte, il fatto di non ascoltare una domanda non può essere espresso con l'immagine di dare uno scorpione al posto di un uovo. Dare uno scorpione è un gesto aggressivo. Mentre le altre due immagini volevano significare il dono di una cosa inutile e senza valore al posto della cosa desiderata, l'immagine dello scorpione significa il dono di una cosa pericolosa o malefica. Perciò sembra che essa non provenga dal pensiero autentico di Gesù. Forse la migliore soluzione di questo problema consiste nell'ipotizzare che la parola di Gesù sia stata trasmessa male e che la versione di Gesù. Forse la migliore soluzione di questo problema consiste nell'ipotizzare che la parola di Gesù sia stata trasmessa male e che la versione

cose buone ai loro figli, colui che supera di gran lunga tutti i limiti della bontà paterna, non può non avere una generosità superiore nell'accogliere tutte le domande. Insegnando questa verità, Gesù desidera far nascere nei discepoli le domande più audaci. Poiché la bontà del Padre è senza limiti, i suoi figli possono affidargli qualsiasi desiderio. Gesù stesso, nel corso della sua vita pubblica, ha voluto suscitare una maggiore audacia in coloro che esitavano nella loro fiducia. Voleva comunicare agli altri la propria audacia filiale, audacia che piace al Padre e che ottiene il suo favore. Tuttavia, per precisare ciò che il Padre dà ai suoi figli, Gesù parla di cose buone. Così fa capire il motivo per cui il Padre non può accordare sempre il favore particolare che gli viene richiesto. Quelli che pregano possono, in certi casi, domandare cose che non sono buone, essendo inutili o nocive, oppure possono domandare cose meno buone di quelle che il Padre desidera dare loro. In questi casi, l'amore paterno richiede che la preghiera non sia ascoltata nel suo oggetto preciso, ma che l'ascolto avvenga sotto forma di un favore più grande, che risponde di più al vero bene della persona e alle sue aspirazioni più profonde. Quindi, tutte le preghiere sono ascoltate, o in ciò che viene espressamente domandato, o in forma superiore, in ciò che il Padre giudica essere il bene di ciascuno dei suoi figli. Nella versione di Luca, ciò che il Padre dà a coloro che lo pregano è lo Spirito Santo. È evidente che lo Spirito Santo non può essere che tra le cose buone, in modo che colui che lo domanda nella sua preghiera è sicuro di riceverlo. Basta domandare al Padre i doni dello Spirito Santo, luce, forza, amore e gioia, per esserne subito arricchiti. In questo campo, l'audacia viene ricompensata infallibilmente dalla generosità del Padre.

Nell'incarnazione, il Figlio si è volto verso l'umanità per venirle in aiuto e salvarla. Tuttavia, in quanto Figlio, restava essenzialmente rivolto verso il Padre. Così si spiega che i Vangeli ci fanno scoprire in Gesù un cuore filiale rivolto verso il Padre. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci riconduce all'origine eterna del Figlio, affermando: «In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio». Il principio di cui si parla qui non è il principio del mondo, ma l'eternità stessa. Essa è senza inizio. Tuttavia si parla di principio in una prospettiva di durata del mondo. L'eternità ha preceduto tale durata e così costituisce un principio in relazione all'esistenza dell'universo. Il Figlio, o Verbo, è in principio, ossia da tutta l'eternità. Egli è Dio nel senso che possiede la natura divina, ma è parimenti rivolto verso Dio. Più letteralmente bisognerebbe tradurre verso il Dio, poiché nel testo greco c'è un articolo per designare un'identità personale. Questo articolo quindi suggerisce che si tratta della persona del Padre. Il Verbo è rivolto eternamente verso il Padre, così da tutta l'eternità. Egli esprime il suo amore filiale che lo lega al Padre. Questa condizione del Figlio eterno è confermata alla fine del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è rivolto verso il seno del Padre, lui lo ha rivelato. In questa affermazione appare tutto il senso della missione rivelatrice di Cristo. Egli fa conoscere Dio agli uomini, quel Dio che nessuno aveva mai visto. Ma, pur volgendosi verso gli uomini per illuminarli, il Verbo resta fondamentalmente rivolto verso il Padre. È sottinteso che egli può rivelare il Padre in quanto è immerso nella sua intimità. Non soltanto è rivolto verso il Padre, ma verso

0: verso il suo seno, con la sfumatura di una penetrazione nella profondità di amore del padre.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: celebriamo con gioia la festa del corpo e del sangue del Signore. È molto vicina al Giovedì Santo, giorno in cui il Signore Gesù anticipa l'offerta della sua vita. E lì nel cenacolo, davanti agli occhi meravigliati degli apostoli, offre se stesso al Padre e in nutrimento per loro e per tutti. Già quella sera pensava a noi che siamo qui stasera, ancora pieni di fame di Lui, desiderosi di essere saziati, perché la sua vita merita di diventare la nostra vita. Da soli stiamo costruendo male, sono poco sicure le nostre fondamenta, ma la vita di Gesù è così ben riuscita, è una vita bella che giustamente la invidiamo. E allora come vivere con frutto questa celebrazione? Innanzitutto non stanchiamoci di dire grazie. La trovata, l'invenzione di Dio di restare in mezzo a noi, in quel pezzo di pane, deve non solo commuoverci, ma spingerci alla riconoscenza, alla gratitudine. Non ha proprio voluto staccarsi da noi, anzi ha deciso di venire dentro la nostra vita per plasmarci, per darci una forma, uno stile nuovo. Dipende dal nostro lasciarci trasformare. La comunione dovrebbe diventare sempre una bacchetta magica che trasforma, rinnova, dà degli aspetti nuovi alla nostra vita. Ma poi, oltre che ringraziare e benedire, oggi vorremmo anche lodare, aprire il cuore alla preghiera, una preghiera di adorazione, dove più che le parole è importante il silenzio, la comprensione profonda, è quel restare davanti alle cose troppo grandi. Magari quando portiamo una mano alla bocca e diciamo non ci capisco e proviamo dentro un'emozione fortissima, ecco quello che domandiamo allo Spirito Santo: insegnaci ad adorare. Ma solo i piccoli, solo le persone semplici con il cuore trasparente riusciranno a stare in questa preghiera. Quanto sto male quando vedo la chiesa vuota, deserta, quando qualcuno mi dice che è da tanti anni che non entra in chiesa, non ha avuto questa attrattiva per la presenza del Signore. Eppure quale grazia riceviamo soltanto a fermarci lì, magari seduti sull'ultimo banco, senza neppure il coraggio di sollevare lo sguardo, a sussurrare soltanto una invocazione di fede. Quale beneficio proviamo perché sentiamo che il Signore è vicino a noi, resta nella nostra vita, cammina con noi. Oggi gli diamo onore e testimonianza con la processione eucaristica. Sappiamo che è nata in tempi in cui fratelli si staccavano dalla Chiesa, mossi dall'orgoglio di dedicare la loro attenzione solo alla parola di Dio, dimenticando l'altro grande dono di Dio che è l'Eucarestia. Sono nati proprio in sintonia con la Riforma gli altari, i tabernacoli, l'ostensorio, la processione del Corpus Domini. per testimoniare che il nostro tesoro è sì il libro, la parola che Dio ci rivolge, ma più grande ancora è la sua presenza nel tabernacolo. Questa è la grandezza. Ma allora vediamo se ricaviamo dalla presenza del Signore quelle conseguenze che ci fanno veri discepoli. Ricevere il Signore vuol dire disarmare, essere pronti al perdono, anzi fare del bene a chi ci fa del male, amare anche chi non è amabile. Ecco perché il Signore Gesù prende il pane e lo offre lì nel cenacolo, dove c'è anche Giuda, e mette la sua vita a nostra disposizione, dove i nemici si accaniscono per farlo fuori, lui si offre. Abbiamo visto questo gesto anticipato dal vecchio sacerdote Melchisedec, l'uomo che scende dalla sua piccola città di Gerusalemme e va incontro ad Abramo, non con i bastoni o con le armi, come facevano gli altri possidenti terrieri e pastori di quella zona, ma va a portargli dei regali, pane e vino per saziarlo dopo le guerriglie che aveva sostenuto. Ed Abramo certamente si commuove davanti a quel gesto, non solo non gli fa del male, ma condivide con lui quello che ha. Lo stesso il Signore Gesù non la fa pagare ai suoi nemici, ma si dona a lui. A volte l'inimicizia che c'è in noi, oppure quell'odio strisciante nei confronti delle persone, si potrà guarire solo ricevendo lui, perché là dove c'è odio portiamo il perdono, dove c'è l'egoismo riusciamo a portare amore, dove c'è inimicizia regaliamo e impegniamo le nostre forze per la pace. Ma dice ancora l'apostolo Paolo: state attenti a come celebrate l'Eucarestia. Oggi vorremmo domandare perdono al Signore vivo e presente in mezzo a noi, perché troppe volte ci accostiamo indegnamente, non abbiamo quel timore riverenziale, non siamo così compresi dall'incontro che avviene qui, ma soprattutto non viviamo la messa come spazio di carità, di vita nuova. Non abbiamo il coraggio forse di stringere la mano a quello che ci sta accanto. L'Eucarestia dovrebbe plasmare, dare forma alla Chiesa, e noi ogni volta dovremmo chiedere perdono, perché lui è qui a ricordarci che la vita è ritrovata nel momento in cui viene donata. Quell'amen che pronunciamo prima di riceverlo nel cuore attesti la nostra fede, ma anche dica il nostro impegno a spenderci nella comunità con lo stesso stile di Gesù, gratuitamente, a spenderci nella nostra famiglia per seminare speranza, dialogo, passione nell'educare i figli e nel trasmettere loro il dono della fede. Ecco che l'Eucarestia dovrebbe contagiare, un po' come la corrente elettrica che passa dal cuore di Dio ai nostri cuori, al cuore di tutto il mondo, e alla sorgente quindi di ogni gesto e iniziativa missionaria. Colgo da ultimo quell'aspetto che ha sottolineato l'evangelista Luca. Sembra che sia sensibile alla sera, al tramonto del sole. Ci ha detto che quando declinava il giorno si accorge della fame che ha tutta quella gente che lo sta seguendo. Ricordate anche i due discepoli di Emmaus, fermano Gesù proprio quando tramonta il sole. Che senso ha per noi? Quante volte declina il sole nella nostra vita? Una malattia, una disgrazia, un momento di confusione, un errore che non riusciamo a perdonarci, un sentimento di colpa, uno scoppio di ira. Quante volte declina il sole della grazia? Ebbene, oggi si è detto: porta la tua fame, la tua debolezza davanti al Signore, chiedigli di nutrirti di Lui, ti offrirà il pane della vita. Perché ha voluto restare fra noi? Perché noi da Lui, dalla Sua presenza, impariamo a vivere, impariamo a soffrire, impariamo a morire, impariamo soprattutto ad essere contenti. È per la nostra gioia, per la nostra sazietà che è rimasto fra noi, sorgente di vita e di speranza. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Questo vogliamo dire facendolo passare per le nostre strade, simbolicamente, perché entri in ogni casa, soprattutto in ogni cuore, e la nostra concordia sia la sua famiglia, nutrita e sostenuta dalla sua presenza viva e reale.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal primo libro dei Re, al capo 19. In quel tempo Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. E con la forza di quel cammino, di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, e come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». E il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Casael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Casael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato». Questa è la parola del Signore.

care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato di questo incontro di Elia con il Signore sull'Oreb. E quando si incontra la parola di Dio, la storia ritrova la speranza. E ogni sera nella preghiera, in fondo, siamo chiamati a fare questa stessa esperienza del profeta. E oggi accogliamo in mezzo a noi un gruppo della Fraternità Evangelica di San Michele, dalla Germania, che salutiamo con amicizia. Elia viene costretto alla fuga perché è un condannato a morte. Fugge nel deserto, luogo della solitudine, della durezza, della prova. Immagine di questo mondo che non offre speranze, arido di umanità. E quel deserto è veramente un'immagine del nostro mondo, segnato dalla violenza, nel quale tanti vivono delusi e rassegnati. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quella di Elia è la consapevolezza di un uomo stanco, in cui prevale la coscienza del proprio limite più che la fede nel Signore. Ma il Signore non accetta questo discorso. Egli infatti sa che ogni uomo e ogni donna possono essere sempre migliori dei loro padri, perché il Signore ha più fiducia nell'uomo che gli uomini stessi. Ed è questa anche la nostra speranza nel deserto di questo mondo. Elia si addormenta, deciso di lasciarsi morire, ma ecco che c'è l'angelo del Signore che lo sveglia, lo invita a mangiare, perché è troppo lungo il cammino per te. Ecco, il Signore prospetta ad Elia ancora un cammino lungo, e già in queste parole in realtà troviamo tutta la speranza del Signore per la nostra umanità. Potremmo dire: c'è un lungo cammino davanti a noi, c'è un lungo cammino ancora da percorrere, per cambiare il deserto di questo mondo in un giardino, per cambiare il volto e il cuore di quest'umanità triste e rassegnata. Ed Elia incarna proprio la figura di quest'umanità sofferente, perseguitata, segnata dalla guerra, dalla fame. E capiamo che c'è bisogno di essere angeli in questo tempo, perché tanti possano trovare speranza nel futuro e un sostegno per il cammino. Il Signore offre ad Elia un po' di pane, un po' d'acqua, quel cibo sufficiente per compiere la strada fino all'Oreb, un cammino di 40 giorni che richiama quello dei 40 anni nel deserto, una vita intera in cui vissero con il pane e l'acqua donati da Dio. Oggi per la nostra vita noi in fondo riceviamo in dono questo pane della parola. È questo il pane che ci permette di vivere per non morire dietro a noi stessi e ai nostri problemi. E questa parola si manifesta sempre, ma chiede come per Elia di lasciarsi condurre. Ed è nella grotta dell'Oreb, il monte dove Dio si era rivelato già ai padri, al suo popolo come parola, che Elia arriva. E per noi quel monte è proprio il posto della preghiera, che ci riunisce, ci mette in ascolto del mondo e del Signore. E il mondo si fa sentire spesso in questo tempo con voci terribili: il fragore del tempo impetuoso, il fuoco che brucia, il terremoto che tutto sconvolge. E qui colpisce allora che Dio sceglie un altro modo per farsi ascoltare. Non nei rumori di questo mondo, ma nel sussurro di una brezza leggera, attraverso cui il Signore sceglie di manifestarsi e di chiamare Elia. Ecco, fratelli e sorelle, in mezzo ai rumori della storia, delle vicende umane, la parola di Dio non cessa di parlare, ma bisogna saper riconoscere questa voce che viene dal silenzio, che mette a tacere paure, pregiudizi, quei rumori che tante volte assordano il nostro cuore
e che mette a tacere il rumore di questo mondo attorno a noi, con tutto il suo fragore. E il Signore parla ad Elia del futuro, di lotte che non sono finite, di nuovi re e nuovi profeti, e di un resto, i 7.000 che non hanno adorato gli idoli, i giusti da cui sempre la storia può rinascere. E allora ci doni il Signore di saper riconoscere la voce della sua parola che ci apre al futuro e ci faccia riconoscere negli altri la forza che Lui stesso ci dona. E rendiamo grazie al Signore per il pane della sua parola che ogni giorno ci guida e ci sostiene. Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio e la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione delle nostre comunità in ogni parte del mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio, lontano da casa, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è in carcere, in esilio e lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano. Preghiamo il Signore.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E preghiamo il Signore e il suo Santo Spirito affinché allontani ogni nebbia e ogni tenebra che per i nostri peccati oscura la vista del nostro cuore e ci conceda sempre l'intelligenza della sua parola, da ora e per sempre.
1: Amen.
0: E il Signore ci dia pace.
1: Amen.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

martiri afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania dalla Biblioteca di Gerusalemme. E come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Monsignor Rino Fisichella, che ha pubblicato Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia della Libreria Editrice Vaticana, che ha organizzato proprio una collana sulla speranza, che è il tema del prossimo giudizio. Sulla speranza però c'è un passaggio proprio in questo libro che nel quale Monsignor Fisichella dice che la speranza non è facile da definire, anzi dice, cito: come per tante esperienze dell'esistenza personale e universale, la speranza, come l'amore, non si lascia definire. Ed è bene che sia così. E allora, come per tante esperienze dell'esistenza personale e universale, la speranza, come l'amore, non si lascia definire. Ed è bene che sia così. Allora come si fa?

0: questo mi lascia molto perplesso. La ragione non è l'unica forma attraverso la quale noi conosciamo. Noi abbiamo tante forme di conoscenza. È sufficiente in questi giorni vedere quante persone sono con le maniche corte in via della conciliazione, mentre io metto il soprabito. Il caldo, il freddo, le situazioni anche più immediate della vita non sono sottoposte alla ragione e non sono neanche sottoposte alla colonnina di Mercurio che indica i gradi. Uno può sentire freddo indipendentemente dalla colonnina dei gradi. Ecco perché dico, la definizione significherebbe affidare alla ragione una situazione, un concetto, un'esperienza di vita che invece va oltre. La speranza, come l'amore, ma come la misericordia, noi abbiamo tante di queste espressioni. Nella Sacra Scrittura noi abbiamo tante situazioni per dover definire, se così si volesse dire, nell'insieme, che cos'è la misericordia. Perché la misericordia è compassione, la misericordia è vicinanza, la misericordia è amore viscerale, la misericordia è perdono, quante cose. Eppure nessuno, neanche tutte messe insieme, possono dire cos'è la misericordia. La stessa cosa è per la speranza. La speranza è attesa, ma non è solo attesa. La speranza è liberazione, ma non è solo liberazione. La speranza è pazienza o impazienza, a seconda di come si vive il contenuto di questa esperienza. Quindi a me sembra che sia positivo lasciare libera la speranza nel doversi esprimere da sé e nel dover essere esplicitata a seconda delle condizioni in cui viene vissuta. In tutto questo dobbiamo anche poi parlare della speranza. Non definirla, ma parlare della speranza e anche descriverla in quelli che sono i tratti fondamentali. Lei ha fatto cenno al libro, la ringrazio innanzitutto, mi era stata chiesta una antologia e io ho cercato di muovermi all'interno di quelle che sono appunto diverse esperienze di come la speranza viene vissuta. Per cui ci troviamo con il libro postumo di Silone con Severina, che a mio avviso è una delle espressioni più belle, perché anche per il nostro contemporaneo, perché ci insegna che dobbiamo essere capaci di parlare della fede in termini di speranza. Noi che parliamo sempre di fede, di carità e non parliamo mai di speranza, abbiamo la provocazione di dover rivestire il nostro linguaggio della fede e della carità con la speranza. C'è ad esempio Charles Péguy che ci dice che la speranza è nata la notte di Natale, espressione bellissima, e ci dice che è la sorella più piccola, la sorella minore, appunto quella che è nascosta, che non si vede mai, eppure è lei che trascina le due sorelle maggiori, la fede e la carità. C'è lo psichiatra, c'è il poeta, c'è il cantante. Ho cercato di mettere insieme quelle letture che durante il corso degli anni mi hanno affascinato.
1: Siamo con Monsignor Rino Fisichella, che ha appena pubblicato Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia della libreria editrice Vaticano.

0: Siamo con Monsignor Rino Fisichella, che ha appena pubblicato Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia della libreria editrice Vaticana, e ci stava appunto parlando della differenza di approccio che si trova nell'antologia che ha organizzato. E sono testi non necessariamente di credenti, non necessariamente di cristiani, che però hanno questo senso dell'importanza della speranza. Io ho trovato una cosa bellissima, questa citazione da E.T. Hildeson, che dice: una volta che si comincia a camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un'unica, lunga passeggiata. Com'è singolare tutto ciò? E qui proprio è la speranza che si completa. Abbandono alla speranza.
1: Assolutamente sì, è abbandonarsi alla speranza ed è soprattutto abbandonarsi a ciò che la speranza richiama. Vede, è molto interessante perché il Papa nella sua bolla, spes non confundit, cioè la speranza non delude, riprende l'insegnamento di San Paolo e la lettura di quel versetto che lei ha fatto non fa altro che richiamare alla stessa identica dimensione. Perché la speranza non delude? Perché quando si incontra Dio si può allora continuare a camminare con Lui? Perché la speranza è fondata sull'amore. Vede, noi spesso pensiamo che la speranza sorge da noi e ci illudiamo in tutto questo. Quelle sono le speranze quotidiane che, soprattutto in un periodo come il nostro, che è un periodo determinato dalla tecnologia, che offre, da quando ci svegliamo la mattina fino a sera, una quantità di speranze che facilmente possono eludere perché non si realizzano. Ma la speranza di cui noi parliamo, il passaggio che dobbiamo essere capaci di compiere dalle speranze alla speranza, quella non dipende da noi, quello è un dono che ci viene fatto. Per alcuni versi, vede, l'espressione da cui siamo partiti non fa altro che richiamare anche il motto originario del Giubileo. Noi vediamo il motto nelle diverse lingue, quindi in italiano abbiamo Pellegrini di Speranza, ma non è stato pensato in italiano il motto è stato pensato in latino.
0: Come tutto qui.
1: Beh, direi che rimane la lingua ufficiale, però il latino ci ha permesso di esprimere dei concetti che nelle altre lingue e nella traduzione non c'è, però nel latino richiama fondamentalmente a quel cammino da cui siamo partiti. Perché il motto in latino dice peregrinantes in spem. Per chi sa un po', innanzitutto non è pellegrini, peregrinantes vuol dire è un verbo che indica la dinamica, che è un cammino continuo, è un pellegrinaggio costante, è l'icona della nostra vita. Gabriel Marcel diceva che l'uomo è homo viato, cioè l'uomo è in cammino. Noi stiamo dicendo che non è solo in cammino, ma è in pellegrinaggio. E quindi non è un errante, non è un viandante, sa qual è la meta che deve raggiungere. Ma c'è questo in più accusativo, in spem, che indica nella lingua latina un cammino costante fino a quando non si è raggiunto l'obiettivo, fino a quando non si è raggiunta la comunione di vita. Ecco, io credo che da diverse parti arriviamo poi alla stessa identica conclusione. C'è un cammino che ci porta a incontrarci con il Signore. Una volta incontrato, ed è una sua grazia il venirci incontro, e non è una nostra conquista, allora siamo anche nella condizione di continuare un cammino non solo in sua compagnia, ma nel raggiungimento della comunione con Lui.
0: Siamo con Monsignor Rino Fisichella, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia, edito dalla libreria editrice Vaticana.

0: Siamo con Monsignorino Fisichella, ci sta parlando del suo ultimo libro, Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia della libreria editrice Vaticano. Sempre così spigolando nella parte antologica, ho trovato anche una frase bellissima, che è una frase laica, però è anche troppo filosofica, non teologica, però dice, di Ernest Bloch, dice: il futuro è la qualità dell'essere, cioè noi possiamo solo essere nel futuro, noi non siamo nel presente.
1: Dunque quell'espressione, che è molto suggestiva, viene contraddetta per alcuni versi da un autore precedente a Bloch, che è Agostino. Ho citato, se ricordo bene, un testo di Agostino, dove per Agostino le tre categorie che noi utilizziamo, passato, presente e futuro, si riducono tutto al presente. Agostino dice: c'è il presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro. Perché questo? Non trovo una contraddizione tra queste due espressioni. L'uomo è diretto, l'uomo guarda al futuro. San Tommaso diceva che i giovani molto sperano, che è tipico della giovinezza dover sperare, ed è così. I giovani hanno davanti a sé tutto l'orizzonte dell'esistenza da dover costruire, ed è chiaro che il presente per loro come se non esistesse, perché sono spinti alla corsa del futuro. Ma è anche vero che il futuro serve per preparare e per vivere bene il presente. Guai se non fosse così. Il futuro, nella dimensione di Bloch, sfocia facilmente nell'utopia e quindi nel non raggiungimento di quello che è il desiderio più profondo che è nel cuore dell'uomo di dover costruire la propria esistenza. Ecco, io sono convinto che la capacità di guardare al futuro e di tenere gli occhi fissi sul futuro come un'attesa serva per costruire il presente. Noi non avremmo un presente profondamente significativo se questo non fosse carico dei nostri progetti, di tutto quello cioè che noi poniamo davanti a noi stessi per cercare di capire che cosa deve essere la nostra esistenza. Quindi la nostra esistenza vissuta intensamente nel presente è tale perché guarda verso il futuro, anche se si fa carica dell'esperienza passata. Noi non possiamo vivere il nostro futuro dimenticando chi siamo stati e chi siamo. Sappiamo quello che adesso siamo perché la fede ci dice che saremo qualche cosa d'altro. Qui le parole di San Giovanni sono quanto mai significative, quando ci dice, anche Paolo riprende lo stesso concetto, noi ancora non sappiamo quello che saremo, però quando saremo, allora le cose cambieranno completamente. Adesso vediamo in maniera opaca la realtà, spingendola verso il futuro diventa sempre più limpida. Ecco perché il futuro è una condizione di speranza che ci obbliga però a tenere i piedi fissi nel nostro presente con quello che è il profondo realismo evangelico.
0: Io ringrazio Monsignorino Fisichella di averci parlato, di averci presentato il suo libro Sperare per tutti, parole umane sulla speranza, un'antologia, edito dalla libreria editrice Vaticana. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000. I libri di oggi sono Papa Francesco, La fede è un viaggio, meditazioni per viandanti e pellegrini della libreria editrice Vaticana, poi Karl Rahner, Intercessione, invocare i santi e pregare i defunti della Queriniana, e infine Chandra Candiani, I visitatori celesti di Einaudi. Cominciamo con questo agile volumetto, sono una settantina di pagine, che raccoglie una serie di interventi di Papa Francesco dedicati proprio al pellegrinaggio, all'andare. Il motto del giubileo del 2025, del giubileo che stiamo vivendo, è Pellegrini di Speranza, e quindi Pellegrini di Speranza, la speranza, la dimensione, come si può dire, ideologica, ma la dimensione pratica rimane quella del pellegrino, dell'andare. Noi siamo pellegrini sulla terra, passiamo, siamo transeunti, e oltre a essere transeunti ci spostiamo anche. E qui ci sono una serie di passaggi estremamente efficaci di Papa Francesco. C'è questo riferimento, per esempio, al Vangelo di Luca, all'incontro dei due fedeli sconfortati che si allontanano da Gerusalemme, ormai disperano, e incontrano Gesù, e Gesù gli dice, ma vanno verso Emmaus, i compagni di Emmaus vengono chiamati, e Gesù gli chiede di cosa state parlando, si informa, e loro gli dicono un po' sconfortati, ma qui è finita, noi speravamo, e allora il Cristo risponde, ma non lo sapete voi che bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Ma la cosa bella è che Papa Francesco scrive: io confesso che ho la curiosità di sapere come Gesù ha spiegato la situazione, ha raccontato le scritture, ha inserito la propria vicenda nelle scritture spiegandola. E conclude Papa Francesco dicendo: è stata una catechesi bellissima. Questa catechesi fatta direttamente dal Cristo è una sorta di, come si può dire, di invidia per una catechesi fatta praticamente la catechesi diretta, il Cristo che spiega le scritture e le spiega diffusamente mentre cammina, perché dice l'incontro non è soltanto nel momento dello spezzare il pane, ma è in tutto il cammino, anzi poi lo spezzare il pane è questo momento poi sacramentale, ma poi dopo spezzato il pane il Cristo scompare. Poi sì, ci sono altri passaggi interessanti. Per esempio, a un certo punto dice Papa Francesco: che bello quando noi troviamo pastori che camminano con il loro popolo e non si staccano da esso. È tanto bello, fa bene all'anima. Ma poi ci sono una serie di riflessioni proprio sul raggiungere una meta, sul raggiungere un santuario. Dice: andare pellegrini ai santuari è una delle espressioni più eloquenti della fede del popolo di Dio e manifesta la pietà di generazioni di persone che con semplicità hanno creduto e si sono affidate all'intercessione della Vergine Maria e dei santi. Papa Francesco lo ripete in svariate occasioni che lui ha fiducia nella religiosità popolare, che la religiosità non è una cosa complicata ma è una cosa diretta. Dice: sarebbe un errore, poi dice in un altro passaggio, ritenere che chi va in pellegrinaggio viva una spiritualità non personale ma di massa. In realtà il pellegrino porta con sé la storia propria, la propria fede, luci e ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare. Cioè c'è questa proprio attenzione a ciascuno.
E poi un altro passaggio che si ricollega a un altro dei temi fondamentali poi della pastorale di Papa Francesco. Dice: i santuari, luoghi quasi sacramentali di una chiesa ospedale da campo, custodiscono la memoria del popolo fedele che in mezzo alle sue tribolazioni non si stanca di cercare la fonte d'acqua viva dove rinfrescare la speranza. Sono luoghi di festa e di celebrazioni, di lacrime e di suppliche. Un vademecum per chi si mette in viaggio, per chi comincia a camminare per raggiungere una meta, non un cammino per camminare, per stancarsi, per girare in tondo, ma un cammino con un obiettivo preciso. E nell'anno del Giubileo, pellegrini di speranza, è chiaramente non dico il dovere, ma il consiglio che la Chiesa rivolge ai fedeli. Papa Francesco, La fede è un viaggio, meditazioni per viandanti e pellegrini, della libreria editrice Vaticana.

0: dalla Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Karl Rahner, Intercessione, invocare i santi e pregare i defunti della Quiriniana. Questo è un libro abbastanza complicato, secondo me forse fin troppo tecnico, anche se ha al fondo una preoccupazione, la preoccupazione di affrontare un tema che poi è radicato nella storia della Chiesa, l'intercessione, la richiesta di un intervento dei santi o della Madonna come intercessori. Cioè, ma che cosa significa? Che significato ha? Si chiede Rahner. E in più, dice lui, a un certo punto dice: ma come stanno le cose? Siamo noi veramente i più disincantati, i più onesti e gli illuminati, dato che abbiamo smarrito un rapporto con i defunti? Lui si pone il problema di questo slittamento leggero, però di un progressivo abbandono del rapporto con i defunti, e quindi lui dice: ciò che si è perduto è veramente anche quello di cui si può per sempre fare a meno. E lui dice: poi però c'è il problema di tutta una parte di pensiero della Chiesa che è legato al corpo mistico. Soprattutto per i cattolici la Chiesa è un corpo unitario, un insieme unitario. Addirittura la Chiesa è il punto attorno al quale tutta l'umanità, tutto il creato si riunisce, e quindi non è che si può abbandonare questo rapporto con i defunti e quindi con i santi e quindi con un complesso di credenti e di fedeli che non si limita ai viventi o a quelli che solo magari si conoscono fra di loro. E però questo libro, oltre a questa parte di Karl Rahner, che è stato uno dei più grandi teologi del Novecento, e c'ha anche un interessantissimo, secondo me, un interessantissima appendice, secondo me, che intitolata Qual è il genere dell'intercessione e dell'indulgenza, la preghiera come topos nella teologia raneriana di Andrea Grillo. Forse il titolo non chiarisce bene di che cosa si parla, perché qui stiamo parlando proprio di teologia, quindi con tutti gli aspetti tecnici che questo comporta, però c'è una riflessione che dalla teologia va anche sul diritto, sulla storia poi della Chiesa, che riflette sulla trasformazione che c'è stata del concetto anche di pena. Il discorso è abbastanza complicato, anche se sviluppato in maniera chiara e trasparente, ma per esempio uno degli elementi della riflessione è che la pena per molto tempo è stata l'espulsione dalla comunità, mandare in esilio, escludere qualcuno da una comunità, dalla comunità della Chiesa. La Chiesa come pena esclude chi si macchia di una colpa, mentre invece adesso non è più questo il percorso della moderna comunità civile, perché la pena che viene comminata dai tribunali civili non è l'esclusione dalla comunità, ma è la reclusione, ed è questo è un fenomeno che parte nel Settecento, nell'Ottocento si afferma e poi si trasferisce nella creazione delle carceri e anche dei manicomi. E qui giustamente Andrea Grillo dice, e a volte non c'è neanche una chiara differenza fra quali sono le carceri e quali sono i manicomi, ovvero qual è l'intento del carcere, qual è l'intento del manicomio. E poi qui si entra in tutti i problemi che sono legati al concetto di certezza della pena. Comunque, un commento molto interessante e molto tecnico, che ci fa riflettere su tutta una serie di problemi che vivono attorno alle questioni della pena, delle indulgenze, anche del rapporto con i defunti. in un momento come quello del Giubileo, nel quale la Chiesa offre una possibilità di accedere alle indulgenze, una riflessione sulle indulgenze, sulle mediazioni che si possono avere, sulle intercessioni che si possono avere, è estremamente interessante. Il libro si chiama appunto Intercessione, Karl Rahner, invocare i santi e pregare i defunti della Querignana.

l'ultimo libro di oggi, Chandra Candiani, I visitatori celesti di Einaudi. Chandra Candiani è una personalità importante nell'organizzazione, nel buddismo italiano, ha scritto diverse cose e questa è un'altra sicuramente molto interessante come riflessione, soprattutto sull'invecchiamento. Comunque è una riflessione, qui si può leggere proprio l'incipit, che dice: una volta qualcuno chiese al maestro Akan Sumedho: nel buddismo esistono gli angeli? Ma certo, rispose Akan Sumedho, i tre più importanti si chiamano malattia, vecchiaia e morte. Che sono gli angeli, poi le persone che incontra Siddhartha la prima volta che esce dal castello, dal palazzo nel quale viveva praticamente recluso da suo padre, che non voleva che lui conoscesse appunto il male, la morte e comunque la possibilità di questa trasformazione, di questa degenerazione. E qui a un certo punto Chandra Candiani affronta proprio il problema soprattutto della vecchiaia e in termini estremamente autobiografici. A un certo punto c'è nel suo racconto di sé, di come lei vive questa trasformazione, questo passaggio, questo modo diverso di essere, lei dice: quando tolgo i vestiti la sera e mi rivesto il mattino, anziché farlo in fretta, nervosamente e faticosamente, in modo automatico, rallento. E come in una coreografia di gesti lentissimi, sento i piccoli dolori alla schiena e alle ginocchia, nel piegarsi e nel ruotare. E rallentando ancora, prestando totale attenzione e devozione al movimento, i gesti diventano forme di cura e di creazione di nuovi passaggi per attutire il dolore e vivere pienamente l'attività di vestirsi e svestirsi, che rivela un valore simbolico profondo e che è un dono poter fare ancora da sola, sgusciare, sbucciarsi. Cioè c'è questa modalità di riflessione, di attenzione a quello che accade. E poi c'è anche una ricchezza di citazioni. Una bella cosa spesso nei libri è la capacità di collegarsi ad altre esperienze anche apparentemente lontane. Per esempio, in questo caso a una riflessione fatta da un rabbino, quindi una riflessione ci proviene dall'ebraismo, che dice questo, una rabbina per l'esattezza, Delphine Orvilliers, che dice: gli ebrei sostengono di non sapere quel che c'è dopo la nostra morte, però potrebbero anche dirla diversamente: dopo la nostra morte c'è quello che non sappiamo. È un ribaltamento di prospettiva con un colpo solo. Comunque un libro estremamente interessante e di grande accompagnamento. Adesso poi c'ha dei momenti anche un po' brutali, se possiamo dire, se nei confronti una ricerca della verità che forse nemmeno Chandra Candiani ci crede troppo, ma è un libro veramente che accompagna e che aiuta. Si chiama Chandra Candiani, I visitatori celesti, edito da Einaudi. Prima avevamo parlato di Karl Rahner, Intercessione, invocare i santi e pregare i defunti della Queriniana, e prima ancora di un libro di Papa Francesco che raccoglie pensieri di Papa Francesco, La fede è un viaggio, meditazioni per viandanti e pellegrini della libreria editrice Vaticana. Vi saluta adesso la Biblioteca di Gerusalemme, cioè vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Emiliano Cerdulli e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la via del giovane da San Marco Argentano che racconta gli anni della vocazione e la via dell'eremita da Paterno Calabro dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'ordine dei minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare, riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione.

0: guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche: è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore.

0: Vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto, Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita e della nostra fede la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire per ragione che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto valorizzarla nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio, c'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usavano la parola antonomasia, e la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi, come dire, non semplicemente venerato, ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nella assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo, e la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con lui, perché non è soltanto una comunione spirituale, ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Che la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale, ma proprio liturgica e strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Perché? Proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo. Perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che l'ultima cena, per volere del Signore, ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione, ossia nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Pasqua, cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia. Ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio. È tutti dovremmo correre
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente, questo è proprio è radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel magistero dell'apostolo Paolo. E mi viene proprio, vorrei ricordare queste parole che veramente sono insieme bellissime, ma nello stesso tempo sono tremende. Quando noi leggiamo l'apostolo: chi si accosta senza riconoscere il corpo del Signore si ciberà della sua condanna. Veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù. In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo, sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù stesso. Quando Paolo dice voi siete corpo di Cristo, ecco, dice una cosa molto precisa, molto puntuale, molto pesante anche. Ora, l'Eucaristia significa certamente il corpo vero, il sangue vero del Signore Gesù, ma proprio perché il corpo del Signore Gesù è anche la comunità cristiana, ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no? Che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo quindi ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle, come dire, nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi, ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi. È giusto, perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. E quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
0: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato da le stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso, che è la diversità nell'unità, no? Come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutti insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
1: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Teorico, ma come dire, no, non teorico astratto, ma il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, in cui tutte le membra, come dire, contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo, naturalmente, no? Ecco, la diversità non è contrapposta alla unità, e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze, Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sono cose, sembrano come dire sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è avere come dire, come appunto come suo prolungamento nella storia, una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo della Didache, adesso non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque è un antico testo cristiano che poi è stato ripreso anche da alcuni canti nella liturgia. Dicono così quando parlano dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco, dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità, il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
0: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è vero, costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione, ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
1: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. E quindi l'Eucaristia è anche una scuola di unità, è una scuola di comunione. Non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto. È il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità. Perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in eucaristia che in carità, no? ed è l'amore. Ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, e in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
0: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
1: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
0: Ci piacciono, Don Guido, in questa trasmissione ci piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
1: E stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più, ci invita a diventare una sola cosa con Lui, ci invita a cibarci di Lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, liberamente c'è tutto, e c'è sia il bene per la nostra vita presente come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano, che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia, e San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua, l'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione, e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna felice alla presenza del Signore.
0: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo ritroveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore davvero,
1: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete suggerire anche temi, dare spunti come state facendo e come sempre fate al 3512 43 722.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani, appunto a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque è qualcosa di bello perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore. E quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io. E io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione. E quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno. E lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
2: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie ha intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare. Purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. Però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per per me è quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque a prescindere dalla fede fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché appunto secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.
3: E come sostenersi, stare in piedi sopra un filo, regalarsi gli occhi

0: stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, suor Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni, siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà, in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti, e io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme. È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Jo Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano. E Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo per gli altri non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, mi detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia, una foto di famiglia.

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene a dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, sono Roberta, te ne rubo ancora un paio. Solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
2: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
1: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù, era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori. Per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo tante volte ci sono alcuni che che si interrogano, ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica. Ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato, si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero? È molto interessante anche questa posizione, perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora, dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni, noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Israele conosceva un pane, che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù: lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo. E la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero. Anche noi, come i giudei, possiamo discutere fra di noi: ma costui vuol darci la sua carne da mangiare? Cioè, che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno? E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù, che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre mangiamo mastichiamo, trituriamo, assimiliamo. Qui i padri hanno visto in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili, il nostro corpo assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo, e su questa trasformazione la morte non ha potere. Cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucaristia. Eucaristia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucaristia e la Chiesa ad ogni Eucaristia si unisce al rendimento di grazie del Figlio, perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio, e in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica, è la vita di coloro che si rendono disponibili al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. E è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene fatto camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini sono processioni che camminano lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità, calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore, perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata, noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio. Il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi, o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva, per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostra a noi. Ostensorio infatti viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, dobbiamo invece ringraziare Dio che acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore, con le mie povere cose io lo proclamo.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Rimane in Eterno. Buon ascolto.

La parola di Dio che dà il tema a questo incontro è tratta giustamente dalla prima lettera di Pietro, però in realtà è una citazione che Pietro fa del profeta Isaia, quindi è una parola che torna due volte nella Bibbia, torna prima nel profeta Isaia e poi in Pietro. E la cosa interessante è che nel contesto del brano di Isaia da cui è tratta ha un significato abbastanza diverso dal contesto in cui invece Pietro usa questa frase. Allora mi sembra opportuno farvi due insegnamenti, nel senso di aiutarvi a cogliere tutta la ricchezza di questa parola, prima nella dimensione che gli dà Isaia e poi nella rilettura che fa Pietro. Allora, prima di tutto leggiamola così come appare nel profeta Isaia, il capitolo 40. Una voce grida, una voce dice, grida, ed io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia, la grazia dell'uomo, è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Allora vedete, in questo contesto, questa frase, questa parola che dà il titolo a questo incontro, in questo contesto suona come un ammonimento anche abbastanza severo, in realtà. È il contenuto della profezia di Isaia, il contenuto quasi di tutto il libro di Isaia. Qual è il contenuto quasi di tutto il libro di Isaia? Prendi coscienza dei tuoi limiti. Tu non sei Dio. Tu sei come l'erba del campo. Tu sei destinato a perire. Ma in realtà questa memoria, questo ricordo, è un ricordo benefico, perché la morte è una maestra esigente, dura, ma saggia, che ci insegna a vivere. Ci insegna la verità e la misura della nostra vita. Proprio il fatto che noi non siamo immortali, proprio il fatto che noi non siamo onnipotenti, costantemente ci ricorda il fatto che dobbiamo fare i conti con la nostra povertà. Ci guarisce dall'orgoglio, ci guarisce dalla presunzione e dalla pretesa di poter fare tutto, di poter sapere tutto. La morte è l'ultima custode del mistero. Se non avessimo la certezza di dover morire, non ci sarebbe nella nostra vita uno spazio per Dio, non ci sarebbe uno spazio per il mistero. Due sono i misteri fondamentali della vita dell'uomo, la nascita e la morte. E questi due misteri, la nostra origine e il nostro destino, se preferite, continuamente ci richiamano a questa verità, a questa certezza. Noi non veniamo, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andremo. C'è un canto molto bello di un altro movimento, di Comunione e Liberazione, che dice che la nostra vita è come un volo di gru che comincia di là dal mare. Mi piace tanto questa immagine, no? Cioè ci sono questi uccelli che arrivano, nessuno sa da dove vengono, nessuno sa dove vanno. Questo è fondamentalmente quel mistero grande che sta al centro della nostra esistenza, che ci ricorda che noi non ci apparteniamo, non ci siamo fatti da soli, non siamo padroni del nostro destino. È una lezione dura, naturalmente, ma è fondamentale impararla. Su questa base Isaia aggiunge qualcosa. In fondo questo che ho detto fino adesso è una sapienza anche soltanto umana, si ritrovano gli stessi concetti nei filosofi stoici, nella sapienza del mondo. Ma su questa base Isaia aggiunge qualcosa e dice, è vero,
l'uomo è come l'erba del campo, oggi c'è e domani non si sa, ma la parola del Signore dura in eterno. C'è qualcosa che rimane, c'è qualche cosa che dura in eterno. E questo per noi è una parola di grandissima consolazione, perché inevitabilmente la morte ci appare sempre come un'ingiustizia. C'è dentro di noi un desiderio di vita, un desiderio di eternità che è insopprimibile. L'uomo sempre desidera la vita. Non c'è nessuno che di fronte alla morte dica: ok, ho vissuto abbastanza, adesso posso lasciarmi andare. Non è vero. Nessuno vive, nessuno muore così. E la risposta di Dio a questa ribellione istintiva che tutti abbiamo di fronte alla morte, la risposta di Dio è proprio questa: c'è qualche cosa che rimane, c'è qualche cosa che dura per sempre. La parola di Dio dura in eterno. Mi veniva in mente una cosa che ho sentito raccontare spesso da Chiara Lubich, in genere da tutti i focolarini, la storia di come è nato il movimento dei focolarini. Lo sapete, Chiara con le sue prime compagne vivevano a Trento e Trento viene bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Loro si rifugiano in un rifugio, appunto, durante il bombardamento, e pregano leggendo insieme il Vangelo, e si domandano: ma sotto queste bombe che distruggono tutto ci sarà qualche cosa che rimane? E la risposta è evidentemente: rimane il Vangelo, rimane la parola di Dio. Veramente questa comunità è stata bombardata. Veramente questa è una comunità che è stata bombardata. Penso a Luis, naturalmente, penso a Elisa, penso a come voi potete aver vissuto tutto questo. È passato del tempo, ma è chiaro che ancora si sente la ferita, ancora si sente anche la fatica di non ribellarsi, perché in qualche maniera la ribellione è istintiva, no? L'abbiamo detto, nessuno muore sereno, quindi c'è una ribellione istintiva, però la ragione dice: no, non mi devo ribellare, perché Dio è più grande, perché mi voglio sottomettere a Dio, e quindi la volontà mi dice di non ribellarmi, l'istinto mi porta a ribellarmi. In questo veramente la parola, questa parola ci può essere di grande consolazione. È vero, l'uomo è come l'erba del campo, però la parola di Dio rimane in eterno. Ora, su tutti noi è stata detta una parola di Dio. Dentro di te vive. Su tutti noi è stata detta una parola di Dio. Dentro

Elisa vive in eterno. E noi possiamo ascoltare ancora quella parola. Non è una parola perduta, non è una parola lontana da noi, è una parola che noi possiamo ascoltare ancora, è una parola con cui ancora noi possiamo fare comunione, possiamo essere uniti, perfino essere una cosa sola, nella misura in cui anche noi facciamo vivere dentro di noi la parola di Dio, nella misura in cui anche noi siamo parola di Dio. Allora vivrà dentro di noi quella stessa parola che vive in Luis e che fa vivere Luis, quella stessa parola che vive in Elisa e che fa vivere Elisa ancora adesso. È la parola di Dio che ci rende vivi al di là di ogni cosa, è la parola di Dio che ci rende eterni al di là di ogni cosa. Questo è l'insegnamento di Isaia. Pietro prende questa parola di Isaia e la cambia in un certo senso, perlomeno la inserisce in un contesto diverso, dandogli quindi in realtà un altro senso. E allora adesso permettetemi di leggervi invece il contesto in cui Pietro riprende questa parola. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri. Essendo rigenerati, nella traduzione della CEI non c'è, ma andrebbe essendo rigenerati, perché è causale, essendo rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna, perché, e qui segue la citazione di Isaia, ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come il fiore del campo. L'erba ineridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa, cioè la parola che rimane in eterno, è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Allora, attenzione, perché sembra la stessa cosa, ma ci sono sottili differenze, ve le devo far notare una per una. Prima di tutto la più evidente: la parola di Dio di cui sta parlando Pietro non è la Bibbia, ma è cosa? L'annuncio. Questa, dice, nota Pietro subito dopo aver citato Isaia, questa è la parola di Dio, il Vangelo che vi è stato annunciato. Cioè, la parola di Dio che vive dentro di voi, che vi fa vivere, non è materialmente la parola di Dio che uno legge, ma è l'annuncio di Gesù Cristo morto e risorto per voi. Quello che si chiama il kerygma, quello che è la parola fondamentale che ci ha chiamato, che ci ha fatto dire: Signore, io ti prendo nella mia vita come mio Signore, come mio Re, perché tu sei morto e risorto per me. Badate che ce ne passa di differenza, perché significa che quello che ci fa vivere non è una parola astratta, teorica, per quanto parola di Dio, ma è l'incontro con la persona vivente del Signore. È l'esperienza di Gesù che noi abbiamo dentro di noi, attraverso il battesimo, attraverso il canto in lingue, attraverso l'imposizione delle mani. Questo è quello che ci fa vivere. L'esperienza di Dio, l'esperienza dello Spirito Santo, l'incontro vivo con Gesù vivificante e santificatore. Capite? Questo è il kerygma, questa è la parola che ci fa vivere. Però, ancora prima, Pietro dice un'altra cosa formidabile. Perché il centro dell'argomento stavolta non è la morte e la vita, come per Isaia. Isaia stava parlando della morte, della vita, della conversione, dell'umiltà che la morte ci deve insegnare. Pietro sta parlando di tutt'altro. Pietro sta parlando del legame che ci deve essere tra fratelli. Lo rileggo.

dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore. Bellissimo. Prima di tutto dovete purificare le vostre anime con l'obbedienza alla verità. Senza questo la comunità è un inganno, è un'illusione. Ok? La comunità non è quanto ci vogliamo bene, la comunità è molto di più di questo. E il primo passo è purificare la propria anima con l'obbedienza alla verità. Quindi, togliere da noi tutte quelle che sono le nostre, come potremmo chiamarle, aspirazioni disordinate, la centralità del nostro io, il pensare che siamo il centro dell'universo, e invece sottomettersi alla verità, obbedire alla verità. L'inizio della fede, l'inizio della comunione, l'inizio dell'amicizia, l'inizio di ogni cosa è un'obbedienza alla verità. Guardate che sta roba è importante, perché oggi in nome dell'amore vi dicono che potete fare qualsiasi cosa, basta che ci amiamo. Perché? Cioè, l'amore obbedisce alla verità, ok? Non è amore quello che non parte dall'obbedienza alla verità, dalla purificazione interiore prodotta dall'obbedienza alla verità, ok? E però al tempo stesso questa obbedienza alla verità non basta, non è tutto. Per cui, dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, amatevi intensamente. Quanto mi piace questo termine. Amatevi intensamente. Cioè, non stiamo parlando, capite, di una cosa così generica, l'amicizia su Facebook. Amatevi intensamente. Pietro non sta dicendo iscrivetevi tutti allo stesso gruppo di WhatsApp. Pietro sta dicendo che dovete essere carne uno dell'altro, che quello che tocca il mio fratello tocca me, così come quello che tocca mio marito o mia moglie tocca me. Amatevi intensamente, con passione. Avete mai pensato ad applicare la categoria della passione all'amore che lega i fratelli di una comunità? Eppure questo è quello che sta dicendo Pietro, eh? Amatevi con passione, intensamente. Ed è giusto così, perché l'amore, se non è accompagnato dalla passione, non è autentico. Bisogna essere appassionati di questa comunità, bisogna essere appassionati di questo legame che ci unisce, non delle persone. Se fossimo appassionati delle persone non obbediremmo alla verità, ma bisogna essere appassionati del legame che unisce tutti noi, appassionati della comunità. Amatevi intensamente, con commozione, con emozione, di vero cuore. Amatevi intensamente di vero cuore. Cioè, l'amore non è una roba intellettuale, mentale, eh? L'amore è una cosa del cuore. Ora, nel nostro linguaggio, in italiano, la parola cuore normalmente indica la sede dei sentimenti. In realtà, nella Bibbia, la categoria del cuore è un po' più specifica. La sede dei sentimenti per la Bibbia è la pancia. Allora, se Pietro avesse detto amatevi con tutta la pancia, con tutte le viscere, di solito nella Bibbia si usa la parola viscere più che la parola pancia, se avesse detto amatevi con tutte le viscere, intendeva dire quello che noi diciamo in italiano quando diciamo amatevi di vero cuore. Ma siccome ha detto di cuore e non di viscere, in realtà quello che intende dire lui è quello che noi in italiano diremmo amatevi con tutta la vostra volontà. Perché il cuore nella Bibbia è la sede della volontà. Questa roba è importante, Perché sapete che cosa significa? Significa che l'amore non è un sentimento, l'amore è una scelta.
ed è una cosa completamente diversa. L'amore è una scelta. Il sentimento viene dalla pancia, ma la scelta è un'altra cosa. È una decisione, la scelta. Sapete che io faccio tanti corsi di preparazione al matrimonio, sono 25 anni che faccio corsi di preparazione al matrimonio, mi piace moltissimo parlare del matrimonio, l'unico dispiacere che ho di essere prete è che non mi posso sposare, perché sono talmente innamorato del matrimonio che se potessi mi sposerei anche volentieri, non importa con chi, è proprio bella l'idea dello sposarsi in sé. Bene, in tutti i miei corsi di preparazione al matrimonio io faccio una domanda ai ragazzi, sempre la stessa, il primo incontro: perché vi siete scelti? Sapete che il 90% non sanno rispondere a questa domanda? È agghiacciante se ci pensate, Non sanno rispondere perché non ci hanno mai pensato, non si sono mai fatti la domanda. Perché questo e non un altro? Perché in realtà non lo hanno scelto, perché in realtà gli è capitato tra capo e collo, hanno accettato quello che gli è capitato, e mi piaceva questo e me lo sono preso. Ok, e cosa ti dà la garanzia che domani non c'è un altro che ti piace di più, se non lo hai scelto? Capite? La scelta è questa. Cioè, allora, quando Pietro dice ai fratelli della comunità amatevi intensamente, intende dire amatevi di pancia, cioè con passione, con sentimento. Quando aggiunge di vero cuore, aggiunge qualcosa, cioè amatevi con passione, con sentimento, ma scegliendo di amarvi, con la vostra volontà, decidendo di amarvi. Io Doriana non la posso vedere, non è vero, ma lo dico per fare un esempio. Ho scelto apposta Doriana perché forse è quella che mi sta più simpatica, Orvieto, quindi non ci sono dubbi, poi lei lo sa, per cui non ci sono dubbi. Io Doriana non la posso vedere. Però siccome sta in questa comunità, allora scelgo di amarla. E ci metto tutta la passione e tutto il sentimento con cui amo la comunità. Capite? È in questo modo che si impara l'amore, perché l'amore si impara. L'amore non è una roba spontanea, tac. No, no, l'amore si impara a partire dalla scelta, a partire dalla decisione di amare. Nell'amore si cresce. Tante volte i ragazzi si domandano se la persona con cui si trovano insieme è la persona giusta da sposare oppure no. In realtà non fa molta differenza. Sei tu che lo decidi se è la persona giusta o no, è la tua scelta che lo decide. Capite? Appunto perché nell'amore si cresce, l'amore si impara. Cioè, l'importante è che non ti faccia proprio schifo, questo è ovvio. Però se ci stai insieme presumo che non ti proprio schifo non ti faccia. Per cui se lo scegli, poi è quello che fa crescere l'amore tra voi. La tua scelta. A livello comunitario vale lo stesso discorso. Se tu sei in questa comunità, allora io scelgo di amarti e cresco nell'amore e imparo ad amarti sempre di più man mano che stiamo insieme. Cosa c'entra tutto questo con l'erba che inaridisce, i fiori che cadono e la parola del Signore che dura in eterno? C'entra tanto, c'entra tanto, perché l'amore per sua natura domanda l'eternità. L'amore vuole l'eternità, l'amore vuole essere eterno, l'amore vuole durare per sempre. Un poeta francese, che era anche un filosofo, Gabriel Marcel, ha scritto un libro molto bello, attimo di amnesia, mi sono dimenticato il titolo del libro, però mi ricordo la citazione diceva così: amare significa dire tu non morirai. Amare una persona significa dire a questa persona tu non morirai. Guardate che è una cosa bellissima questa frase, è verissima, perché fin tanto che io ti amo tu vivi nel mio amore, fin tanto che io ti amo è il mio amore che ti rende vivo, il mio amore ti eternizza, per così dire, il mio amore ti rende eterno.
Ora, una sola persona può dire con verità questa frase, eh? Chi è? Dio, ovviamente. La parola del Signore rimane in eterno, l'annuncio di Gesù Cristo rimane in eterno. L'amore di Dio su di te è ciò che ti rende eterno. Tu vivi per sempre perché vivi come colui che è amato da Dio. Ma nella misura in cui io partecipo di questo amore, io partecipo di questa eternità. E allora sì, non solo l'amore di Dio ti rende eterno, ma anche il mio amore ti rende eterno. Amare una persona significa essere felici che quella persona c'è. Essere felici che quella persona è qui per noi. Torno a dire, non sto pensando strettamente al contesto matrimoniale, eh? Questo discorso vale anche a livello comunitario. Io sono felicissimo che Lorenzo, Doriana, Giusi siano in comunità, quindi li amo. Questo amore domanda l'eternità, io vorrei essere per sempre con loro. Io vorrei che questa unità durasse per sempre, vorrei che questo amore ci legasse in eterno, se no non è autentico. Quindi io chiedo l'eternità per me, chiedo l'eternità per loro. E San Pietro mi dice, la parola del Signore rimane in eterno. Quella parola che ci ha rigenerati, appunto rendendoci capaci di amare e quindi rendendoci eterni. Insomma, quello che stiamo facendo qui adesso, la comunione che ci lega ora, quello che fa di noi una comunità cristiana, non è una cosa transitoria che oggi c'è e domani chi lo sa. L'amore che ci unisce non è come l'erba del campo. L'amore che ci unisce dura in eterno. Il legame che ci rende una cosa sola dura in eterno. Questo legame è la sostanza del paradiso. Dura in eterno. Sapete che ultimamente non sono più molto presente in comunità, eh? Per diverse ragioni, soprattutto perché mi è stato chiesto dal Cardinale Vallini di farmi un po' da parte. Però anche se io vengo una volta ogni 3 mesi, per dire, io sento che non è che questo legame è diminuito, perché il fondamento di questo legame va molto al di là del fatto di vedersi spesso. È un legame eterno, è un legame che io continuo a sentire con tutte le persone che sono passate in comunità, anche quelle che non ci sono più, perfino quelli che se ne sono andati della comunità, in qualche maniera sono ancora parte della mia carne, perfino quelli che sono stati in comunità quando io ancora non c'ero e che se ne sono andati prima che io arrivassi, quindi non li ho mai incontrati nella mia vita, eppure sono parte della mia carne. Sono me in un certo modo, perché sono dentro questa unità che fa di noi una cosa sola, che davvero è eterna, al di là di me, al di là di te, al di là di Luis ed Elisa, al di là di tutto. Questo è il prodigio che è stato messo nelle nostre mani, capite? Allora vedete come c'è uno sviluppo da Isaia a Pietro. Cioè questo non è più nelle mani di Pietro, nella bocca di Pietro, questo insegnamento non è più un insegnamento moralistico di dire ci devi stare, non sei Dio, quindi stai buono, stattene calmo, tieni il profilo basso. No, assolutamente no. Nelle mani di Pietro questo insegnamento diventa invece l'esaltazione, la glorificazione del dono che noi abbiamo ricevuto da Dio, cioè il dono di un amore che è eterno, il dono di un amore, di una capacità di essere l'uno parte dell'altro, che finalmente risponde a quella che è l'aspirazione più grande del cuore umano, che finalmente rende vera quella frase di Marcel, e io davvero posso dirti tu non morirai. Perché se tu sei stato dentro questa storia, se tu sei stato dentro questa carne, se tu sei stato dentro questa comunità,
Allora io posso dirti: tu non morirai, perché vivrai per sempre in questa unità di cui sei parte oggi e di cui sarai parte sempre. Capite quello che voglio dire? Il legame che ci unisce non è un legame di sentimento e non è nemmeno un legame di carne e di sangue, è molto di più. Io ho una madre, ho tre sorelle, ma mi sento molto più unito a voi, con tutto che vi vedo anche meno spesso, di quanto mi sento unito a mia madre e alle mie sorelle nella carne. Capite? Proprio perché il legame che ci unisce è più forte. Proprio perché il legame della carne inaridisce e cade. Mentre il legame dello spirito dura in eterno. L'amore che ci unisce, che è il Vangelo che ci è stato annunziato, dura in eterno. Capite? E allora che cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Una cosa semplice. Amarci. Intensamente e di vero cuore. Anzi, tutti e tre i passaggi per la verità. Santificarci nell'obbedienza alla verità e poi amarci intensamente e di vero cuore. Io non credo che quando Ligabue ha scritto la canzone L'amore conta pensava a questo, a tutta questa catechesi che vi ho fatto, però quella canzone dice la stessa cosa, L'amore conta, conosci un altro modo per fregare la morte? Poi magari la cantiamo. Allora, non c'è un altro modo per fregare la morte che questo. Ligabue ha ragione, lui non l'ha sentita sta catechesi, però ha ragione, è vero, l'unico modo per fregare la morte è questo. Cioè l'amore inteso come l'amore dello spirito, però, come l'amore che viene da Dio, come l'amore che è Vangelo, come l'amore che ci è stato annunziato e che tutti noi abbiamo ricevuto già. Non ho pensato a un modo per concludere questo insegnamento, quindi davvero vi lascio in tutta semplicità questi due pensieri. Voglio anche che capiate come, nella sua semplicità, questo che vi ho detto è una cosa grande, perché cambia tutto. Cambia il nostro modo di vedere la comunità, cambia il nostro modo di vedere la morte e la vita, cambia il nostro modo di stare al mondo, di pensare. Cioè qui abbiamo a che fare proprio con le cose basiche dell'esistenza, Mi viene in mente un'altra cosa, che è una cosa importante oltretutto. Avete sentito che nell'insegnamento ho citato altri due movimenti, cioè Comunione e Liberazione e Rinnovamento Carismatico, che sono due che sono due movimenti attraverso cui sono passato oltretutto, cioè quando ero all'università stavo in Comunione e Liberazione, ero fidanzato con una focolarina, quindi in qualche maniera conoscevo anche i focolarini. Allora, perché è importante sta roba, ma è importante davvero. Io ho parlato del legame che ci unisce come comunità, perché? Perché la comunità è per noi l'esperienza vivente della Chiesa, cioè io conosco la Chiesa attraverso la comunità, ok? La Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa non è l'umanità. L'umanità non esiste, sapete, Dio non ama l'umanità, Dio ama gli uomini uno per uno, perché l'umanità è un concetto astratto, Dio non ha concetti astratti, per fortuna. Allora, nello stesso modo, la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa è fatta di comunità, vive di comunità, però attraverso queste comunità io poi risalgo al tutto, che è il corpo. Quindi se io sono una carne sola con voi, cari fratelli, io sono anche una carne sola con le sorelle che stanno là sopra nascoste dietro la grata, sono una carne sola con Comunione e Liberazione, sono una carne sola con i focolarini, sono una carne sola con le parrocchie, sono una carne sola con tutti quelli che sono nella Chiesa. E in verità, l'unità che mi rende eterno e che rende eterni tutti voi, rende eterna tutta la Chiesa. Quindi, nella misura in cui noi siamo
parte di questa unità che è la comunità, noi siamo legati alla grande unità, al corpo grande che è tutta la Chiesa. Non è che tante volte c'è un equivoco, no? E si dice, ma forse non dovresti essere così legato alla comunità perché poi perdi il riferimento alla grande Chiesa. È vero il contrario. È vero il contrario. Quanto più noi siamo dentro l'appartenenza alla comunità, tanto più siamo riferiti a tutta la Chiesa. Se io mi perdo di vista l'appartenenza alla comunità, se io mi perdo di vista l'appartenenza a questo volto della Chiesa, che è quello con cui io ho conosciuto e incontrato la Chiesa, io perdo di vista tutto. Non perdo di vista solo la comunità Maria, perdo di vista ogni aspetto e riferimento della Chiesa. Noi non dobbiamo essere più distaccati dalla comunità per essere più facilmente in rapporto con tutti. Al contrario, quanto più è forte, chiara, netta la nostra identità carismatica, tanto più siamo, e quindi la nostra appartenenza alla comunità, tanto più siamo capaci di relazionarci con le altre spiritualità che sono intorno a noi e con le altre comunità che, come noi, fanno parte di questo popolo di Dio. Perché? Perché non è vero che l'incontro presuppone il dimenticarsi di sé. Se io mi dimentico di me non incontro nessuno. Al contrario, è proprio perché ho una faccia, è proprio perché ho un volto che posso andare incontro a qualcuno, proprio perché ho qualcosa da dirgli, proprio perché ho qualcosa da presentargli. Il dialogo presuppone che io abbia qualcosa da dire, se no non è un dialogo, no? È un essere assorbiti dall'altro. Allora, è fondamentale questo, eh? Cioè non c'è unità ecclesiale se non c'è appartenenza concreta ad una comunità. Non c'è vita eterna, non c'è l'eternità della Chiesa se non c'è l'eternità di questo legame che ci unisce, di questo amore che ci unisce, che trascende il limite, come ho detto prima, della fisicità. Quindi ringraziamo il Signore di averci messo in comunità, perché questa è la cosa più grande che ci poteva accadere. Letteralmente ci ha salvato la vita, nel senso che ci ha consegnato all'eternità, consegnandoci a questo amore, consegnandoci a questa unità che si è stretta fra noi. Grazie Gesù.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
2: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
4: Ciao, buongiorno.
2: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
4: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo, quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
2: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
4: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio, il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni del Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano, sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
2: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e ha anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto. È tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
4: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo, perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. E credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore e fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. E poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. E poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto. Così.
2: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
4: E soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. E sì, penso che ha portato molta speranza anche sì, ho visto alcuni miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa. In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E sì, questo ha lasciato tanta speranza. E sì, io sono personalmente rinnovata.
2: Natalia, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa. Grazie davvero.
4: Grazie a voi. Saluti.
2: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera e un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
5: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
2: Don Filippo Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
5: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un fideidonum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
2: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
5: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
2: Certo. Certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come Chiesa, la Chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma che ruolo ha la Chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
5: La Chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata, nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa Cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentandosi di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
2: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
5: Di nulla, grazie a voi.
2: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo

0: riso, mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì. Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: Assunta, mi perdonate? Lei ha avuto il coraggio di dire: ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io? Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto
1: frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate. Il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Maria Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Una convinzione è andata maturando in me in questi ultimi anni. La famiglia è veramente una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. Una frontiera difficile, oltre che necessaria. In essa si incontrano le questioni fondamentali dell'esistenza: l'amore, l'autorità, la fecondità, la tradizione, cioè il passaggio dal passato al futuro, che costituisce il nucleo fondamentale della vicenda storica. Alla famiglia sono quindi consegnate le responsabilità più gravi, ed è comprensibile che talvolta essa ne esca segnata. La crisi delle famiglie è davanti ai nostri occhi. Durante gli ultimi decenni sono stati scritti, giustamente, centinaia, forse migliaia di libri su questo tema. Non voglio perciò ripercorrerlo. Non voglio guardare alla famiglia come a un istituto del passato da difendere, piuttosto come ad un'opportunità del futuro da riscoprire. Non desidero soffermarmi sulle sedimentazioni studiate dall'antropologia culturale, ma approfondire le opportunità di vita buona date all'uomo. Intendo riscoprire i doni che arricchiscono la realtà familiare e che offrono all'uomo le strade per camminare dignitosamente e serenamente verso il compimento della sua esistenza. L'unico metro di misura veramente interessante e umano è quello del bene e della felicità. Che cosa può rendere dignitosa e vera la nostra vita? La risposta a questa domanda rivela le strutture più profonde del nostro essere personale e della nostra vita sociale. Con questo libro desidero raccontare alle famiglie ciò che ho imparato, trascrivere per loro il mio insegnamento ai giovani. L'asse portante di queste pagine è la persona. A essa è dedicata tutta la prima parte. La seconda parte è dedicata ai figli e la terza guarda alla famiglia in rapporto alle altre famiglie, alla realtà del lavoro e alla costruzione della società.

radicati dentro il nostro essere, i nostri corpi, la nostra mente, il nostro spirito. I rapporti familiari sono la strada bellissima e talvolta complicata verso la vita. Innanzitutto i legami tra genitori e figli. Ma lo stesso si può dire dell'esistenza quotidiana tra marito e moglie. All'inizio di una convivenza matrimoniale stanno solitamente gli anni più duri. Ci si comincia a conoscere, nascono i figli, si è premuti dalle responsabilità del lavoro, si deve imparare ad essere moglie e marito, a essere padre e madre. Da soli sembra di non potercela fare. Soltanto più avanti, negli anni, arriveranno forse tempi più pacati. Ma la perdita del lavoro, improvvisi malanni o nuovi amori possono mettere in discussione tutto, in ogni momento. Tuttavia, da sempre ci sono coppie che si amano, che hanno affrontato assieme, con l'aiuto di Dio, spesso rivelatosi attraverso gli amici, le prove e le avversità. Nella vecchiaia, mio padre e mia madre si amavano come fossero una cosa sola. Tutto era diventato tra loro pacata tenerezza. Trovarono sempre la forza di restare assieme. L'amore reciproco si rivelava più forte di ogni difficoltà.

Per taluni, il padre e la madre sono un ricordo lontano, o addirittura inesistente. La madre di mio padre morì dandolo alla luce. Mio nonno, che abitava a Roma, rimasto solo, non poteva accudire il suo primogenito. Fu costretto a mandarlo a Milano da una sorella quando aveva poche settimane di vita. La zia accompagnò la crescita di mio padre fino all'adolescenza. Oltre alla morte, altre cause possono cancellare ogni possibile memoria. C'è chi è abbandonato dalla madre biologica e raccolto da un'altra famiglia. Drammi della povertà, della solitudine, dell'incapacità di essere padri e madri. Ma il riferimento alla famiglia biologica è ineludibile, anche come semplice sogno di rivedere in cielo chi non si è conosciuto sulla terra. Così fu per mio padre. All'opposto, per qualcuno la presenza del padre e della madre è stata fin troppo massiccia. Un legame pieno di pretese che è rimasto nei figli come un incubo da cui non riescono a liberarsi. Nella sua Lettera al padre, Franz Kafka racconta di colui che ambiva ad essere per il figlio la misura di tutte le cose. Costituisce una sorta di manifesto di quel peso oppressivo e odioso che molti continuano a sentirsi gravare sulle spalle, magari per un'esistenza intera. Pirandello, all'inizio del suo romanzo Uno, Nessuno e Centomila, dà voce con una sola, chiara, densissima immagine al profondo disagio provato da molti. Non già badiamo che io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Quello che abbiamo rimproverato ai nostri genitori entra dentro di noi e la vicenda rischia di replicarsi con i nostri figli. Eppure è possibile perdonare, cambiare, imparare a rispettare l'altro nel suo destino che non è nelle nostre mani. I quattro figli, tre legittimi e uno no, di Karamazov sono, ciascuno per la sua parte, riflessi di un lato della personalità del padre e assieme il suo superamento. Infine si distaccheranno da lui fino alla ribellione di alcuni e al parricidio. Ma c'è fra loro chi saprà perdonare. Anche Manzoni, nei suoi Promessi sposi, cerca il padre, lui che era un illegittimo, e lo trova in padre Cristoforo e nel cardinal Federico. Due uomini che hanno imparato a perdonare. Quante volte dovrò perdonare a Don Rodrigo? Si chiede Renzo nel lazzeretto davanti a Fra Cristoforo. In maniera da non poter mai più dire: io gli perdono. È stata la risposta del frate.

sono un figlio unico, eppure ho un fratello. Sono un gemello. Ho potuto così sperimentare entrambe le situazioni. Vorrei raccomandare a ogni famiglia, se possibile, non fermatevi al primo figlio. I fratelli sono la prima scuola di vita. Saranno anche un aiuto ai genitori nella vecchiaia, dopo che questi li avranno sostenuti come nonni nell'educazione dei figli. Dobbiamo lottare perché lo Stato aiuti le famiglie numerose. Non farebbe che aiutare se stesso, il futuro della nazione, dell'economia, della nostra cultura. I figli numerosi possono provvedere più facilmente ai propri genitori anziani e non caricare tutto su una società che sta già avendo grossi problemi di fronte all'invecchiamento generalizzato della popolazione. La famiglia soffre, ma non è morta. Essa è il cuore della vita civile e sociale di un popolo. Non può essere uccisa senza gravi conseguenze per tutti. Quando leggo Pirandello, la cui esperienza familiare fu certamente drammatica oltre ogni immaginazione, basterebbe leggere il suo epistolario, trovo una grande nostalgia della famiglia. Solo perché era siciliano? O forse piuttosto perché era un uomo? La famiglia è parte dell'humanum, quella monogamica nata dall'unione tra un uomo e una donna, più che oggetto del passato, mi appare come una bellissima tentazione per il futuro, come una promessa, una sfida, una possibilità che ci attende.

0: Rimici, l'autore di queste pagine, l'autore del volume Amare Ancora, Don Massimo Camisasca, che è il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, sono contento di parlare agli ascoltatori e di parlare di questo libro, perché è un libro in cui ho raccolto esperienze di 27 anni di educazione dei giovani. È vero, i miei giovani sono diretti al sacerdozio, qui parlo di famiglia, ma come avrò modo di dire più avanti, probabilmente le due cose sono strettamente congiunte.
0: E infatti insieme vogliamo appunto approfondire alcuni dei temi che abbiamo proprio ascoltato poco fa dalle sue pagine. Intanto lei partiva da una convinzione, no? Leggevamo pochi minuti fa, e cioè che la famiglia è una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. E perché appunto pensa questo?
1: Ma come ho detto nel libro e soprattutto nell'introduzione, la mia convinzione è questa, è una convinzione che deriva dai colloqui che quotidianamente ho con le famiglie, ma deriva anche dai racconti che i ragazzi mi fanno della loro vita di famiglia, che nella famiglia passa tutto, passa l'amore, ma purtroppo passano anche le divisioni, passa la gioia, passa anche la tristezza, passano gli sguardi verso il futuro, le attese, i desideri, passano anche le delusioni e le fatiche. È un crocevia, insomma, attraverso cui si capisce l'uomo, si capisce la sua vita e si capisce anche che cosa l'uomo spera e che cosa l'uomo teme. Quindi guardando la famiglia si ha uno spaccato intero della nostra società e della situazione dell'uomo d'oggi.
0: Perché secondo lei c'è tanta attenzione alla famiglia? Noi appunto durante questo periodo seguiremo appunto le pagine del suo volume. Per quale ragione secondo lei tutta la società e la Chiesa in particolare sta prestando così tanta attenzione alla famiglia?
1: La Chiesa presta attenzione alla famiglia perché sa che la famiglia è un punto fondamentale dell'educazione dell'uomo, della sua apertura o chiusura alla realtà di Dio. È anche un luogo fondamentale dell'evangelizzazione, un luogo fondamentale della trasmissione della vita e della fede. La società, perché intuisce la società civile, che la famiglia e il bene della famiglia sono un moltiplicatore di bene per la società, e invece la caduta della famiglia crea piccole e poi grandi lacerazioni nel tessuto della vita di una città, di un paese, di una nazione. Purtroppo non c'è un'attenzione adeguata da parte di coloro che comandano, e cioè da parte dei politici nei confronti della famiglia, che a parole viene corteggiata ma in realtà non viene adeguatamente aiutata, e questo è un male perché, come appunto ho avuto modo di dire nel libro, lo Stato che fa il bene della famiglia in realtà fa il bene di se stesso, e quindi dovrebbe avere un'attenzione molto più grande alle realtà familiari.
0: Lei ha voluto porre proprio all'inizio sul frontespizio del libro anche una frase di Platone che un po' già allora contemplava proprio questo concetto, no? Diceva che quando si sfugge all'ubbidienza dovuta al padre, alla madre, alle persone più anziane, si è vicinissimi alla fine della libertà e della democrazia.
1: Sì, una cosa che in un certo senso arricchisce il libro sono i rimandi alla letteratura, alla filosofia, all'arte. Mi colpisce molto che nella nostra antichità greco-romana si avvertissero già le connotazioni fondamentali del bene e del male dell'uomo. Un segno è proprio questa citazione di Platone che dice: quando non ci si cura più degli dèi si è alla fine della libertà e della democrazia, si vuole imitare la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti, ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase folgorante di Cicerone, la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti, ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase

0: abbia utilizzato, si sia servito, non lui direttamente, ma i suoi, di quelle lingue per parlare a tutti i secoli futuri.
1: Quando lei comincia ad affrontare il tema del padre e della madre, incomincia ad affrontarlo dal punto di vista della memoria, infatti ne parla come una presenza o un'assenza, alle volte a causa della morte o di altre cause, come se appunto la nostra radice mancasse. In altri casi invece la presenza è stata probabilmente in qualche modo oppressiva rispetto all'adolescenza, e lei faceva, sempre per rimanere appunto nell'ambito degli esempi letterari, faceva l'esempio lampante della lettera al padre di Franz Kafka. Quindi lei parte comunque da una situazione di difficoltà rispetto alla nostra origine. Com'è possibile curare queste ferite?
0: Sì, innanzitutto, ecco, voglio dire questo: il libro non nasconde le difficoltà, non vuole dare un'immagine idilliaca della famiglia, così come d'altra parte, all'opposto, rifulge da un pianto continuo, da una lettura solamente di crisi. Il libro vuole raccontare le esperienze positive di famiglia, però senza nascondersi che essa è attraversata da molte ombre e da molte fatiche, e lo fa anche attraverso le parole dei grandi della letteratura, come ho accennato sopra. Quindi voglio aiutare il lettore a guardare con disincanto, ma anche con speranza, la realtà della famiglia e la stessa sua realtà personale. Poi il libro ha anche un tono bellatamente autobiografico, infatti è impossibile per un autore, parlando di qualunque tema, non parlare anche di se stesso, e talvolta lo faccio anche esplicitamente. Parlo per esempio della morte di mia nonna di parto quando è nato mio padre, e quindi dell'assenza del genitore che incombe sempre nella vita futura del figlio, presente e futura del figlio, come un buco che non si può mai definitivamente chiudere. Parlo dei genitori che abbandonano i propri figli, ma parlo anche dei genitori ritrovati, delle tante paternità che possiamo vedere e avere sulla terra e che ci accompagnano. Insomma, è un libro che parla di me stesso, parla delle persone che incontro e vorrebbe parlare a tutti. In questo senso è un libro laico.
1: C'è una parola chiave, secondo me, nel suo, appunto, proprio quando parla di queste ferite, di queste lacerazioni, e che è la parola perdono, con la quale chiude appunto quel capitolo.
0: Sì, io insisto molto sul perdono, perché in realtà, forse perché ho 65 anni, quindi una vita sufficientemente lunga alle spalle, il perdono mi sembra la chiave dell'esistenza e in fondo la chiave della possibilità di rimanere giovani. Perché le nostre ferite, le nostre colpe o le ferite degli altri, le colpe degli altri pesano dentro il nostro cuore. Se noi non sappiamo perdonare, veniamo poco a poco invasi come da una nebbia oscura, come da un fumo che ci soffoca, diventiamo vecchi, anticipiamo la morte. Io capisco che è difficile perdonare, però da Dio possiamo ricevere questa grazia. E anche ancora più difficile che perdonare è perdonarsi, e questa è veramente una grazia divina. Solo Dio può darci il dono di saperci perdonare. Cioè, perdonarci che cosa vuol dire? Vuol dire saper riconoscere che anche il tempo che noi consideriamo negativo, che noi consideriamo vuoto del nostro passato, è stato in realtà redento e riempito da Dio, e tutto ci verrà riconsegnato. Questa leggerezza nella vita che viene dal perdono di Dio può generare in noi la capacità anche di perdonarci e di andare avanti.
1: La famiglia dunque è tutt'altro che un'istituzione del passato, un'istituzione finita.
0: No, io nel libro dico appunto che la famiglia è una realtà ferita oggi in molti casi, ma non è per niente una realtà morta, è una realtà d'altra parte essenziale, e non si tratta quindi di fare dei piani su una tomba, ma piuttosto si tratta di trovare le strade della speranza e della sua rigenerazione.
1: Don Massimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivederci, Don Massimo.
0: Arrivederci.